0: dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, e quanto emerge dal rapporto dell'INAIL sugli infortuni in servizio.
1: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quello che era nel 2019, ha commentato. Tra i settori più colpiti, la sanità, il magazzinaggio, la ristorazione, il comparto manifatturiero e le costruzioni. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, è quella dei 60-69enni. Gelsomina Testa, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Torna alla Serie A con 3 anticipi: Inter Parma, Napoli Frosinone e Genoa Fiorentina. Per la Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nella sprint, terzo Leclerc e settimo Antonelli. Ultima notizia: Montella è stato esonerato, non è il più CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento, un'informazione a te, la linea torna al nostro Duccio Pasqua a Stereo Notte. Buon ascolto.
2: Stereo Notte,

0: Ziggy Stardust, ovviamente David Bowie. Abbiamo ripreso Stereo Notte con un classico del Duca. Sì, perché insomma, perché stiamo raccontando le Peel Sessions.
1: Anche sembra Bob Dylan, cioè che cantava, cambiava tutti gli ingressi e l'uscita delle. Cioè, ma un modo di cantare molto, molto particolare.
0: C'è un bellissimo doppio album di David Bowie con tutte le registrazioni della BBC. Perché stiamo ascoltando questa cosa? Perché la puntata di Stereo Notte di stanotte con Andrea Borgnino, di nuovo buonanotte Andrea.
1: Buonanotte Duccio a chi è in ascolto.
0: È dedicata a John Peel, DJ leggendario che se n'è andato più o meno una ventina di anni fa e che si è inventato, l'abbiamo detto che c'erano i motivi sindacali? No,
1: l'abbiamo annunciato, vale la pena spiegarlo. Allora, abbiamo raccontato la carriera di John Peel, va in America, poi si ritrova a bordo di questa radio pirata, Radio London, e poi soprattutto ha la fortuna di essere uno dei primi DJ di questa nuova radio che si chiama BBC Radio 1, che nasce il 30 settembre del 1967 come risposta alla BBC proprio alle radio private, perché erano riusciti praticamente a chiuderle.
0: Sì.
1: Questa radio è molto simile alle radio private, quindi trasmette tantissimo rock, immaginate quanta musica c'era nel 67, ma attenzione, qua diventa la cosa interessante. Sono gli anni in cui il formato disco era già nato, si vendevano tantissimi dischi, ma i musicisti facevano i soldi principalmente suonando. E quindi che cosa succede? Che i musicisti non sono contenti che le radio siano messe a trasmettere tutta questa musica registrata.
0: Esatto, e quindi praticamente il cavillo era quello di mettere tanta musica dal vivo, diciamo fare di necessità virtù, perché poi John Peel si trova di fronte a questo dilemma e si inventa le Peel Sessions.
1: Si inventa le Peel Sessions, che hanno come novità il fatto di ospitare sconosciuti, cioè quelli che adesso noi siamo praticamente tutta la notte che stiamo celebrando. Dobbiamo immaginare che spesso per chi era in ascolto di BBC Radio 1 si ascoltava dei perfetti sconosciuti che provavano e presentavano la loro musica.
0: Che poi è una delle idee su cui è nata Stereo Notte, no? Quella anche di andare a cercare suoni diversi o magari artisti emergenti e portarli a un pubblico diverso da quello della radio diurna. E Stereo Notte da 44 anni fa anche questo lavoro.
1: Sì, perché c'è più spazio, c'è più tempo e c'è anche il fatto di poter approfondire. Questa cosa della musica dal vivo però è veramente unica, nel senso che io conosco abbastanza la storia della RAI, della nostra azienda, non siamo mai riusciti a dare tutto questo spazio alla musica dal vivo.
0: Decisamente no. Va bene, allora nel 70, allora questo era David Bowie, il programma si chiamava Sound of the 70s, perché poi John Peel ha fatto tanti programmi con nomi diversi, ma poi il format era sempre quello fondamentalmente. E il 15 giugno 72 Bowie registrò questa versione di Ziggy Stardust e altri brani. Nel 70, siamo sempre lì, proprio nel 70, arrivano altri sconosciuti che sono i Genesis.
1: Giovane band.
0: Sì, giovane band con formazione non ancora definita, perché c'era sì Peter Gabriel, c'erano Mike Rutherford e Tony Banks, però c'era John Mayhew alla batteria, quindi ancora non Phil Collins, e Anthony Phillips alla chitarra, e quindi ancora non Steve Hackett. È quella fase intermedia in cui i Genesis passano da From Genesis to Revelation, che è un disco molto acerbo, che tra l'altro finalmente viene ristampato in questi giorni, rimasterizzato, e quindi finalmente si potrà ascoltare bene, a Trespass. E nelle Peel Sessions, nelle BBC Sessions, in questo caso il programma si chiama BBC Night Ride, è notturno come questo, registrano anche un brano che non sta su nessun disco. Quindi
1: ancora una volta la stranezza di queste BBC Session, che si portavano dentro anche il coraggio di andare a suonare musica così nuova.
0: Esatto, e quindi questo disco, questo brano lo trovate solo in uno dei famosi cofanetti pubblicati negli anni recenti, in cui vengono svuotati gli archivi, e c'è anche questa Shepherd di Genesis dal vivo alla BBC.

0: I Genesis con Shepherd, brano semi sconosciuto della loro produzione che non sta sui dischi ma è finito nelle Peel Sessions.
1: Sì, tra l'altro un bellissimo brano. Cioè,
0: vero?
1: Sì. Sono quelle sonorità lì.
0: Esatto.
1: È apparso questo flautino alla fine. Sì, prima avevo citato i King Crimson. Sembrava anche un pezzo di King Crimson.
0: C'è qualcosa di quello che saranno i Genesis poi.
1: Sì.
0: Graziano dice: ho capito che ricercare John Peel e rovistare su materiale carbonaro tipo bootleg. Un po' è vero, ma per fortuna tante sono state pubblicate ufficialmente.
1: Sì, e poi hanno tutte, rispetto ai bootleg, il fatto che il suono era spettacolare, nel senso questi andavano in studio con i tecnici della BBC, non era buona la prima perché passavano... mi sono trovato un racconto dei Nirvana che hanno passato 2 giorni a registrare.
0: Sì.
1: Cioè non è che erano appunto delle session improvvisate.
0: È vero.
1: Le band andavano a suonare e provavano a suonare al meglio e il risultato appunto è quello che stiamo ascoltando questa notte.
0: Perché effettivamente queste sessions quasi mai erano in diretta, cioè registravano
1: e poi lui sceglieva quando mandarle in onda.
0: Esatto. Salutiamo
1: tra l'altro senza interviste, cioè
0: si
1: sentiva solo la musica. Interessante anche questo, nel senso noi adesso faremo la classica cosa, la battuta, e invece lui mandava solo la musica, che è anche un'idea sul fatto che per lui la cosa importante non erano le storie delle band, era la musica.
0: Questa cosa qua è facilmente si trovano online le scalette dei programmi di John Peel, ed effettivamente lui fa una selezione musicale esattamente come stiamo facendo noi, e presenta i brani, e ogni tanto tra questi brani, quelli da disco, ogni tanto vengono fuori i live delle Peel Sessions, che serve appunto a diminuire il numero di brani da disco. Allora salutiamo Ruggero Panettiere della Brianza, che ci scrive al 335-699-2949, ci manda anche la foto di 2 panini appena sfornati, e si ricorda di Stereo Notte, quando era dalla mezzanotte alle 6 c'era il cambio di conduzione ogni 45 minuti. È vero, il formato era quello.

0: E poi c'è Lola che saluta Alessandra, si scrivono tra di loro i nostri ascoltatori, chissà se alla BBC avrebbero mandato i nostri saluti, a Stereonotte Democratica sì, vedi?
1: Non penso che li avrebbero
0: Non
1: mandati,
0: lo
1: erano
0: so, non lo so.
1: abbastanza. Tra l'altro, erano anni in cui si scrivevano le letterine.
0: Esatto, arrivavano tante lettere, come dicevi prima. Ora, a proposito della lungimiranza di John Peel, ti do dei numeri. Il primo singolo dei Queen, che si chiama Keep Yourself Alive, viene pubblicato il 6 luglio 1973. La Peel Sessions è il 5 febbraio 1973,
1: Parecchio prima,
0: quindi
1: cioè.
0: 5 mesi prima lui ha già capito che c'è del potenziale in
1: Sì,
0: questi ragazzi.
1: tra l'altro potenziale, tra l'altro il suono dei Queen è interessante perché è il passaggio da quel glam che abbiamo sentito con Bowie a glam più rock,
0: Sì,
1: cioè questa la formula iniziale dei Queen.
0: esatto, e questo è proprio il loro primo singolo in assoluto, il loro debutto, e in questo caso arriva 5 mesi prima dell'uscita della pubblicazione ufficiale. Keep Yourself Alive, Queen, dal vivo alla BBC.

0: Comunque tanta roba verrebbe da dire, sì, cioè, comunque sì, erano sì, giovanissimi. Stavo anche riflettendo su come lui doveva cercare le band. Immaginiamo anni in cui non c'era internet, dove c'era solo una radio che trasmetteva questa musica, ed era la radio dove trasmetteva John Peel. Quindi io mi immagino che lui sarà andato in giro la sera per Camden, per i locali, e o avrà letto il New Musical Express dall'inizio alla fine. Cioè comunque doveva essere impegnativo cercare queste band.
1: È vero, poi magari alla cioè, BBC o anche a radio, insomma le radio, Radio London, arrivavano le cassettine.
0: Eh sì, cioè, però comunque è incredibile il lavoro di ricerca che faceva.
1: È vero, sicuramente. C'è Antonio da Torre del Greco che dice che è amico, conosce, quantomeno ha conosciuto Adrian Maben, che è il regista di Pink Floyd Live at Pompeii, e che chiacchierandoci gli aveva detto che John Peel amava molto i Pink Floyd. Beh, vabbè, non facciamo fatica a crederlo, anche se tra i suoi preferiti i suoni erano molto diversi.
0: Sì, decisamente.
1: Adesso ci spostiamo avanti di qualche anno, un'altra band che ottiene un contratto discografico grazie a John Peel, perché li intercetta, senta dei demo e li invita a una Peel session, e sono gli XTC, che sono una band importantissima nella musica inglese.
0: Anche loro fondati nel 72, siamo sempre in questi inizi degli anni 70.
1: Sì, e partono con un sound che è quasi punk, e poi invece si trasformano negli anni 80 e 90 in una band raffinatissima che sa molto di Beatles nel suono. Ma questa insomma è ancora la fase molto ruvida, e ci ascoltiamo un brano che si intitola Into the Atom Age, e sono gli XTC appunto dal vivo nel 77 alla BBC.

0: I Queen dal vivo alla BBC con il loro primo singolo Keep Yourself Alive, beh, ancora molto grezzi, però già con un'idea di suono ben precisa.
1: Beh, il suono c'era, poi pensando che suonano dal vivo.

0: Into the Atom Age, che suoni, Andrea?
1: Mamma mia, cioè, stavamo fuori onda, provavamo a identificare il suono. Siamo a metà tra gli anni 60 con questa tastierina, ma ci sono già i suoni della wave.
0: La tastierina è quasi beat, in
1: quasi
0: effetti.
1: Beat, sì, sì, sembra uscita dalle orme.
0: Sì,
1: poteva
0: sì,
1: arrivare
0: sì,
1: mal
0: sì,
1: da un momento all'altro.
0: C'è un po' di ska, c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Graziano dice: ci manda il video, il link, The Ballad of Peter Pumpkinhead degli XTC, che è già tutto un altro mondo sonoro, e infatti è quello che dicevo, no? Perché poi loro cambiano completamente ed è un pezzo che lui ci consiglia, e anch'io l'ho amato molto quel brano, poi rifatto anche dai Crash Test Dummies qualche anno dopo. E poi Ruggero dice: ma ricordo bene, questi concerti andavano su Radio Luxembourg? In realtà no, perché era già tutto materiale della BBC.
1: Era tutto materiale della BBC, sì.
0: E quindi andava sulla... sembra incredibile in effetti, perché non pensi che sia il suono della BBC dei primi anni 70, ma invece così succedeva.
1: Sì, bisogna dire una roba, che John Peel è stato abbastanza unico nel suo... non ci sono stati altri John Peel.
0: È vero,
1: cioè,
0: è vero.
1: Nel
0: è
1: senso,
0: vero.
1: Vale la pena ricordarlo, perché comunque sembra che tutta quella radio avesse questo suono. In verità, il fatto che siamo anche qua a celebrarlo, e sia ancora oggi così celebrato per la sua unicità, anche per andare a scovare nuovi suoni. La cosa incredibile è che questi suoni li andava a scovare anche dall'altra parte dell'oceano.
0: Esatto, e adesso noi facciamo un salto temporale di quasi 20 anni, perché arriviamo alla fine degli anni 80, ma in realtà come suono siamo già in pieni anni 90, perché andiamo a pescare dal grunge a questo punto.
1: Eh sì, perché arriva quel suono lì.
0: E perché arrivano i Soundgarden alle Peel Sessions negli studi di Londra della BBC il 14 maggio del 1989. E tra l'altro segnalo che esiste, tra appunto le tante uscite assurde in cui sono suddivise queste Peel Sessions, una doppia compilation, anzi quadrupla, 4 CD, che si chiama Cats Caravan, in cui ci sono, che si chiama proprio The History of John Peel on the Radio, e ci sono registrazioni pazzesche, tipo appunto quella che stiamo per ascoltare, perché i Soundgarden vanno alla BBC e non è che fanno i pezzi loro. Decidono di fare una cover di Sly and the Family Stone,
1: che non sono proprio del repertorio, che poi qui il grunge non è ancora arrivato, diciamo, però era rock sport alternativo americano.
0: È una dei Beatles
1: anche qua.
0: Esatto. E quindi noi ci ascoltiamo i Beatles con, diciamo, la canzone dei Beatles, Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, nella versione dei Soundgarden, che suona così.

0: capito?
1: Sì, sembra un pub, un concerto in un pub, cioè molto divertimento, molto suono così.
0: Beh, ma, evidentemente già l'idea a monte era quella, no? Perché andare alle Peel Sessions, che poi è l'unica volta che hanno registrato delle Peel Sessions i Soundgarden, e portare delle cover è buffo, perché uno si aspetta che vadano a promuovere
1: la loro musica. Sì. Tra l'altro, non so se avete notato, suonavano da soli in studio, non c'era un pubblico, quindi non c'era nessuna intenzione di fare una versione live col pubblico, era proprio un suono secco, da studio.
0: Secco. Ma questa è una caratteristica di tutte queste registrazioni, perché uno si aspetterebbe gli applausi in testa, in coda, invece no.
1: Non c'è nessuna presentazione, se non alcune volte quella di John Peel, sì. E le band non si sentono.
0: No, esatto, esatto. E beh, questa era l'idea, è molto divertente, molto originale indubbiamente. Ecco, la difficoltà è proprio quella di andarle a ritrovare tutte queste Peel Session, perché come dicevamo e come ci chiedevano anche gli ascoltatori, sono sparpagliate su uscite diversissime tra loro. C'è un'etichetta che era stata fondata proprio da John Peel, la Strange Fruit, che ne ha raccolte
1: con
0: alcune.
1: Delle stranissime copertine grigie,
0: sì, tutte uguali,
1: tutte uguali, con una grafica che non ha nulla a che vedere con le band,
0: no, cioè, assolutamente no, impersonali, con il logo della BBC, e in cui c'erano di solito erano degli EP con 4-5 brani. Poi però negli anni, quando si è capito il valore di queste registrazioni, anche le band hanno iniziato a recuperarle e a pubblicarle integralmente, o a sparpagliarle in cofanetti, riedizioni, insomma non è facile ripescarle, però ci sono un po' di siti, diciamo come Discogs, che è una sorta di Wikipedia della discografia, che aiuta a ritrovare questo materiale. Allora, abbiamo ascoltato i Soundgarden, siamo andati a Seattle, ci vogliono anche in Nirvana, direi.
1: Sì, ci vogliono in Nirvana, e qua è una canzone bellissima, tra l'altro una cover dei Vaseline, che sì. Questo rapporto che legava le due band, anche quando faranno l'Unplugged suoneranno vari pezzi dei Vaseline. E in questo caso è interessante, perché la Peel Session di questa canzone, che è Son of the Gun, è entrata direttamente in questo Incesticide, che è un disco strano, perché loro avevano fatto il botto,
0: sì,
1: con Nevermind, e non usciva il secondo, e quindi che cosa aveva fatto la Geffen, mi sembra che
0: era
1: loro, sì, si erano inventati questa strana raccolta di pezzi un po' dal vivo, un po' la TB, e alla fine avevano infilato questo pezzo che a me piace tantissimo, ha un tiro incredibile,
0: è molto bello. Tra l'altro i Vaseline si erano riuniti apposta perché si erano sciolti nell'89. Poi Kurt Cobain, che era un fan, suonando a Edimburgo, che era la loro città, aveva detto: ma non è che ci aprite il concerto? E quindi loro si erano riuniti per un solo concerto, e i Nirvana hanno continuato a omaggiarli, a tributarli. E vabbè, questo è Son of a Gun, in Nirvana dal vivo negli studi della BBC di Londra.

0: Ai Nirvana dal vivo alla BBC di Londra per John Peel con questa Son of a Gun.
1: 2:20, bellissimo.
0: Durissimi.
1: Durissimi, secchi, dritti proprio.
0: Graziano dice, pensavo fossero i Green Day, ma insomma. No. Comunque c'è malatissimo John Peel, in effetti sì, era appassionato. Poi John Peel andava a cercarsi delle cose assurde, tipo i Napalm Death.
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: I Fall, cioè della roba estrema che passava sulla BBC.
1: Sì, no, devo dire, era assolutamente veramente il giardino profumato.
0: Esatto.
1: Nel senso, continuava a essere, aveva un eclettismo unico.
0: Salutiamo anche Renato, il nostro amico panettiere dolomitico, che ci ringrazia per le emozioni notturne e ci augura buon lavoro. Noi ricambiamo, visto che lui e gli altri amici panettieri che sono all'ascolto stanno nel pieno del loro lavoro. E poi c'è chi ci dice, ma concludete con i Black Sabbath, la BBC nel 70 era domenica, e magari vediamo, perché ne abbiamo talmente tante
1: non sappiamo che cosa chiudiamo.
0: Vedremo,
1: perché la lista è lunga ancora,
0: anche perché dobbiamo anche toccare l'Italia prima di chiudere.
1: Sì,
0: vogliamo ascoltare le Hall?
1: Sì, sembra che siamo in famiglia, perché appunto andiamo ad ascoltare la band della signora Cobain,
0: pochi mesi dopo, tra l'altro, un anno dopo rispetto a questa esibizione in Nirvana.
1: Appunto, anche loro approdano a Londra nel 91, poi la canzone verrà pubblicata nel 94 ed erano già famosine comunque loro,
0: sì.
1: Cioè non erano proprio una band emergente.
0: No,
1: diciamo.
0: non proprio. Questa canzone si chiama Doll Parts e allora sono ancora le Hall in una versione molto, molto semplice, molto asciutta alla BBC.

0: Una versione essenziale spoglia di Doll Parts con Courtney Love in evidenza, una versione primordiale, perché poi uscirà su disco solo 3 anni dopo.
1: Sì, un po' più potente,
0: decisamente.
1: Con un po' più di chitarre,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì. Qua adesso c'è un brano che ami molto,
1: sì,
0: ci tenevi particolarmente.
1: Questa è una band che, devo dire, nel mio cuore ha lasciato non un buco, perché poi le band, anche quando smettono di suonare, rimangono. Però io l'Elastica l'ho amate tantissimo, secondo me sono stati veramente una perla di quegli anni di Britpop, in mezzo a tanti maschi, perché il Britpop era soprattutto roba di maschi.
0: È vero.
1: È apparsa questa band dove non erano tutte ragazze, ma diciamo che la componente femminile si sentiva. Hanno fatto 2 dischi, di cui il primo secondo me è un capolavoro. Questa è la loro unica Peel Session dove di fatto suonano i loro pezzi migliori.
0: Esatto, il 12 agosto 1993 alla BBC le Elastica suonano Line Up e Vaseline.

0: Vabbè, l'energia dell'elastica ci manca.
1: Tra l'altro notavo che sono la prima band che annuncia un loro brano nelle Pill Section. Non avevamo mai sentito la voce di nessun cantante se non quella che usa per cantare.
0: È vero. Beh, insomma, c'è chi sottolinea che gli studi, insomma, i tecnici della BBC erano un'eccellenza a livello mondiale. E poi c'è chi, Luca, dice che i signori Smiths il 18 maggio 83 registrano i famosi quattro brani e dice: John Peel non sarà mai emulato, è unico.
1: Sì, tra l'altro che vengono anche pubblicati, infilati come se fossero dei singoli, perché avevano suonato così bene sembravano registrati in studio.
0: Sì. E poi Alessandra dice che ha sorprese per Stereo Notte, ha un sacco di materiale, chissà che cosa ci manderà. Vabbè, noi ci stiamo avvicinando alla fine, dobbiamo parlare del fatto che John Peel era anche molto attento alla scena indipendente italiana.
1: Incredibile, cioè una band che arrivava da Catania in questo caso.
0: Esatto, UZ, ma in realtà poi pare che lui ascoltasse tante altre cose, gli Splatterpink, i North Pole, gruppi che anche noi abbiamo a malapena sentito, insomma. De UZ era innamoratissimo, tant'è che li invita due volte a partecipare alle Pill Sessions, aveva ascoltato un loro album, li aveva trasmessi spesso e poi a un certo punto li chiama a Londra e registrano due sessioni, una viene proprio pubblicata sulla sua etichetta, la Strange Fruit.
1: Sì, l'autunno del 1994.
0: E quindi noi ce li ascoltiamo con questa Well Paid UZ a Londra.

0: Yuzera con Well Paid dal vivo alla BBC per le Peel Sessions. Non sono stati l'unico gruppo italiano a essere invitati da John Peel.
1: C'è un altro gruppo un po' diverso.
0: Un po' diverso, che era la premiata Forneria Marconi, che registrò due sessioni nei primi anni 70, ma non ce n'è traccia da nessuna parte.
1: Anche lì ogni tanto la BBC cancella.
0: Esatto, esatto. Invece Yuzera ufficialmente pubblicati su Strange Fruit. Ci ascoltiamo Song 2 dei Blur.
1: Sì, 1 minuto e 48.
0: Dico solo una cosa, no, amava molto i Blur, tant'è che l'ha invitati nelle cosiddette Peel Acres, cioè nel giardino di casa sua, sì, a suonare, sì, praticamente, e non ha mai invitato gli Oasis.
1: Ed è una notizia.
0: Song 2 i Blur dal vivo.

0: I Blur dal vivo per le Peel Sessions di John Peel, che botta,
1: mamma
0: che
1: mia,
0: botta.
1: È ancora più cattiva,
0: molto più acida. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io ringrazio Leonardo Patanè in regia, ma anche per il ricordo, il bel ricordo di Federico Lollandese Volante.
1: Sì, la puntata è dedicata anche a lui.
0: Sì, è tutta dedicata a lui, Alessandro Rosi in console, tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto al 335-699-2949. Caro Andrea Borgnino, chiudiamo con un brano che serve anche per
1: a
0: dire
1: lanciare
0: che...
1: un ponte.
0: Sì, perché potremmo fare una puntata a due andando su suoni completamente diversi.
1: Sì, perché avete sentito tante chitarre in questa puntata, ma in verità John Peel continuava a essere super con le antenne che intercettavano anche altre musiche, e il prezzo che stiamo per suonare è assolutamente che arriva da un altro suono.
0: Quindi potrebbe essere uno spoiler, magari una puntata di Stereo Notte, puntata 2 sulle Peel Sessions, chissà. Chiudiamo con gli Underworld, la loro mitica Born Sleepy, è una session del 2003, quindi quando John Peel era alla fine, diciamo, della sua storia.
1: E c'è il pubblico.
0: E c'è il pubblico. C'è il pubblico. Andrea Borgnino, grazie, ci ritroviamo presto.
1: Duccio Pasqua, grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato fino adesso.
0: Con gli Underworld arriviamo al GR1 delle 3 e a Stereo Notte ci ritroviamo la settimana prossima, sempre nella notte tra venerdì e sabato. Ciao a tutti!

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Telefonata Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere carburante sul mercato globale da subito fino ai prossimi mesi. La fornitura di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio, i prezzi, ha aggiunto Trump, scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno alla pace. I due leader dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. E il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni, affermando: ho un grande rapporto con lei e che probabilmente incontrerà il G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti, insieme a Israele, criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Navy Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato lo Tel Aviv di genocidio a Gaza.
3: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo, che ha assegnato il Nobel per la pace a Navy Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
2: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da due giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
4: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
2: Il maltempo che sta colpendo il centro-sud, in Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte di Campania, Puglia e Calabria e in Sicilia. Sport: calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Calcio femminile: la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è più CT della Turchia, è stato esonerato dopo le sconfitte in Nations League ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico in serata. Un accordo che, secondo il Cremlino, avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Le concessioni a Mosca non porteranno pace, ma altro terrore. E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni, dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento e riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi invece la sostengono. E rimaniamo negli Stati Uniti, continua a crescere forte la polemica annunciata dopo l'annuncio della diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinal Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. Ma nel confronto tra i partiti tornano anche i temi economici, quello degli extra profitti, ma anche le alleanze.
3: Dopo il via libera alla riforma elettorale, il centrodestra guarda unito alla scadenza naturale della legislatura. Ogni decisione sarà per il bene del paese, rassicura Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Maggioranza al lavoro sulla manovra. Matteo Salvini, Lega, torna sugli extra profitti.
4: Noi non abbiamo intenti punitivi o tassativi o espropriativi. Conto che ci arriviamo con un confronto positivo e costruttivo.
3: La replica di Antonio Tajani, Forza Italia. Le banche hanno già fatto molto, se vogliono dare un altro contributo discutendo, ben venga. Sui temi economici intervengono anche i leader del campo largo, con la segretaria PD Alice Schlein, che propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso. Si vota il più presto, dice, pensando al cantiere dell'alleanza.
5: Io penso che per la nostra alleanza progressista non ci sia miglior programma che attuare fino in fondo la nostra Costituzione antifascista.
3: Giuseppe Conte, 5 Stelle, attacca il governo, basta spese per la difesa. Si discute anche di alleanze, con Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, che incalza, pronti per il confronto sul programma. Entro ottobre, centrosinistra che si appresta a depositare i ricorsi alla Consulta contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
2: E la Premier Meloni in queste ore è concentrata proprio sui temi economici, in particolare sul fisco. In un intervento al congresso dei tributaristi ha spiegato che bisogna arrivare a un sistema fiscale intransigente con gli evasori, ma attento alle esigenze di chi lavora.
6: La priorità per Giorgia Meloni resta proteggere il potere d'acquisto delle famiglie e sostenere il tessuto produttivo abbassando i costi dell'energia. Sarà questo il cuore della legge di bilancio, una manovra che il governo impronterà sulla prudenza, sempre con lo sguardo alla possibilità di uscire dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Famiglie e imprese sono i pilastri del provvedimento. Obiettivo dell'esecutivo è alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio. E parlando di riforma fiscale, la Presidente del Consiglio torna sulla semplificazione. A dicembre scade la delega per la compilazione dei testi unici. Lo Stato giusto, avverte, è intransigente con i furbi.
7: È una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti.
6: E vanno avanti le interlocuzioni con Bruxelles, a cui è arrivata la richiesta italiana di flessibilità sui vincoli di bilancio per gli investimenti in energia e difesa. La discussione sarà sul tavolo del Consiglio europeo, che si apre giovedì. Lunedì la Premier sarà, a 3 anni dalla prima partecipazione, all'assemblea di Assolombarda a Milano. Federica Ionta, GR1.
2: E continuiamo con la cronaca. Il caso Report: il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Scrivio Ranucci alla conduzione del programma. Soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative. E i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto a Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo il tragico incidente. E a Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile di almeno 6 aggressioni a passanti e guidatori di monopattino tra il quartiere Monteverde, Testaccio e Gianicolo. L'episodio più grave riguarda l'attore 42enne Davide Jacopini, ora in terapia intensiva. La procura capitolina indaga per tentato omicidio. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona per identificare la targa del veicolo e naturalmente i responsabili. E le famiglie dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Tramontana rischiano di dover pagare 1,6 milioni di euro per le cure negli ospedali svizzeri. Non si è infatti ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico, ma la soluzione tarda ad arrivare. Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo invece è pronto a misure di sostegno per i lavoratori. E terremoto a Panama, già 87 le repliche dopo la scossa di magnitudo 7.6, gravi danni agli edifici, soprattutto a Penonomé, interruzione di acqua ed elettricità. Al momento non si registrano vittime, resta però l'allerta tsunami, onde di 3 metri minacciano il sud del paese. Intanto il segretario di Stato americano Rubio ha annunciato che il suo dipartimento sta mobilitando risorse e personale per assistere Panama. E torniamo in Italia col maltempo: nubi, fragi e trombe d'aria al centro-sud, 11 feriti a Marsala, frane in Campania, allagamenti nel Lazio. Nelle prossime ore la perturbazione autunnale si concentrerà sul meridione e sul medio atlantico. Allerta arancione in 4 regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Rischio nubi, fragi, forti temporali, una netta flessione delle temperature. Scuole chiuse in Calabria. Al nord e al centro previste invece ampie schiarite a partire da Toscana e Sardegna. E parliamo di arte con la mostra di Richard Avedon negli scatti del fotografo e ritrattista statunitense L'America di fronte agli anni Ottanta.
0: Senza tetto, minatori dal volto annerito, persone comuni, tutti ritratti su fondo bianco per esaltare il realismo di una società niente affatto idealizzata. E pensare che Richard Avedon, prima del suo lungo viaggio nel West degli Stati Uniti, era famoso per le foto scattate a celebrità, il curatore della mostra, Clément
8: Chéreau. Ha deciso di dire la sua sull'America nonostante fosse tra i fotografi di maggiore successo. Quella che veniva rappresentata non era la stessa che il popolo avrebbe voluto. Reagan, boom economico, serie TV come Dynasty e Dallas. Quelle che Avedon ci mostra sono invece le persone che hanno veramente portato l'America nel mondo.
0: Non è un caso che tra i 110 ritratti della serie in The American West spuntino anche pecore e manzi al macello.
9: Oggi ci sarebbe bisogno di una serie analoga?
8: Ci sono molte somiglianze con oggi. Sarebbe davvero interessante. Quello era il periodo della deindustrializzazione. Molti persero il lavoro, proprio come oggi, a causa di tecnologia e intelligenza artificiale.
10: L'intelligenza artificiale.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, martedì il ritorno a Firenze. Torna intanto la Serie A con 3 anticipi: Inter Parma, Napoli Frosinone, Genoa Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nello sprint, terzo Leclerc, settimo Antonelli. Ultima notizia: Montella è stato esonerato, non è più il CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Telefonata a Trump, Putin, sospese le sanzioni contro Mosca, gasolio russo contro la crisi. Al termine del colloquio tra i due presidenti, l'americano annuncia di aver raggiunto un accordo che consentirà a Mosca di mettere carburante sul mercato globale da subito e fino ai prossimi mesi. La fornitura è di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio e i prezzi aggiunto scenderanno rapidamente in misura record. Negativo il commento di Zelensky, che afferma i regali alla Russia non porteranno la pace. Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC che si terrà a novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche della premier Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente la incontrerà al G20 di Miami per un bilaterale. E gli Stati Uniti insieme a Israele criticano il conferimento del Nobel per la pace all'85enne giurista sudafricana Nabi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza.
4: Garantire che i crimini di guerra contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti. È chiaro il messaggio del Comitato di Oslo, che ha assegnato il Nobel per la pace a Nabi Pillay. Lei, avvocata sudafricana partita dalla lotta all'apartheid per arrivare ai vertici dei tribunali internazionali, di recente ha presieduto la commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina, da dove ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Ed è stato proprio questo a scatenare l'ira del presidente Trump. Pillay odia gli Stati Uniti e Israele, afferma, e poco dopo il Nobel, il segretario di Stato Rubio annuncia nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, il tribunale di cui per anni Pillay è stata giudice. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane contro la CPI. Attacchi che non hanno tuttavia scalfito la gioia della giurista, che ha dedicato il premio a tutti i sopravvissuti dei crimini internazionali. Livia Liberatore, GR1.
3: La Farnesina intanto ribadisce la fiducia nell'operato della Corte Penale Internazionale ed esprime la propria contrarietà alle misure annunciate da Washington, posizione condivisa anche da altri 7 paesi: Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi e Regno Unito. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca: arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto nel napoletano dopo una caduta da un capannone. Le accuse sono di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato di regolarizzare fittiziamente la posizione dopo l'incidente, oltre a convincerlo a non parlare. Roma è ancora ricoverato in prognosi riservata l'attore Davide Iacopini, aggredito da 2 giovani che viaggiavano su una minicar, e salgono a 6 casi di aggressione nello stesso quartiere.
5: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Iacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le 6 violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale è identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
3: Centro-Sud colpito dal maltempo. In Sicilia 2 trombe d'aria si sono abbattute su Marsala, provocando 11 feriti, tra cui alcuni bambini, e gravi danni ad una scuola. In Lazio violenti temporali hanno allagato Nettuno, dove i soccorritori hanno salvato 2 disabili intrappolati in casa. Allerta arancione in parte della Campania, Puglia, Calabria e in Sicilia. Le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, restano stabili, ma è stato sottoposto ad un intervento di tracheotomia. È quanto si legge nel comunicato dell'ospedale. Il critico d'arte è ricoverato da 10 giorni per un'insufficienza respiratoria e si trova attualmente in terapia intensiva. Sport calcio, oggi ritorno in campo della Serie A dopo la pausa per la nazionale con Genoa Fiorentina, Inter Parma e Napoli Frosinone. Calcio femminile, la nazionale a Tbilisi batte la Bielorussia 2-0 e si giocherà martedì a Firenze la qualificazione per i mondiali del prossimo anno. Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, è stato esonerato dopo le sconfitte in Nations League. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Come porti i capelli, bella bionda?
2: Tu li porti alla bella marinara.
6: Io li porto come l'onda.
2: Come l'onda in mezzo al mar.
7: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
6: Avvistamenti.
2: Veleggiate.
6: Ancoraggi.
2: Radio di bordo.
6: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
2: Con Germana Brizzolari
6: e Raffaele Roselli.
8: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Crenzosi. Via libera al gasolio russo sul mercato americano per frenare i prezzi. L'intesa raggiunta da Trump e Putin durante un colloquio telefonico, un accordo che secondo il Cremlino avrà effetti positivi sull'economia mondiale. La fornitura sarà di quasi 2 milioni di tonnellate di gasolio. Durissimo, Zelensky, una decisione indegna e disonesta. Il corrispondente da New York.
3: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale. Poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello Stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E in serata Trump ha parlato anche della Premier Meloni dicendo: ho un grande rapporto con lei, probabilmente la incontrerò al G20 di Miami per un bilaterale. Ed è scontro sul Nobel per la pace. Gli Stati Uniti e Israele criticano il conferimento del riconoscimento all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay. Da presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina aveva accusato lo Stato ebraico di genocidio a Gaza. Washington attacca la Corte Penale, Italia e altri 7 paesi la sostengono. E rimaniamo negli Stati Uniti. Continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin, condanna la spettacolarizzazione della pena di morte, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. E torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva dalla Camera. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le opposizioni potranno, come annunciato, presentare ricorso alla Corte Costituzionale. La cronaca con il caso Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Scrivido Ranucci alla conduzione del programma. A soddisfazione dei vertici aziendali, i legali del giornalista valuteranno ulteriori iniziative.
4: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato tra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. E questa è la motivazione fondamentale dell'ordinanza con cui i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci 3 soluzioni alternative: la vice direzione del TG3, quella di Rai News 24 oppure il ruolo di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nelle motivazioni della sentenza viene anche spiegato che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo a occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto serenamente, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici Rai. È la conferma che abbiamo operato serenamente, ha commentato il direttore dell'approfondimento Corsini, mentre la consigliera Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Le famiglie dei giovani italiani rimasti feriti nel rogo di Camp Montana rischiano di dover pagare 1,6 milioni di euro per le cure negli ospedali svizzeri. Non si è infatti ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico, ma la soluzione tarda ad arrivare. E i carabinieri hanno arrestato il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo una caduta da un capannone a Caivano. L'indagine ha accertato che la vittima lavorava in nero e che il datore di lavoro ha tentato stato di regolarizzare la posizione, ma solo dopo il tragico incidente. E le vittime sul lavoro sono in aumento nei primi 8 mesi dell'anno, è quanto emerge dal rapporto dell'INAIL.
5: Sono quasi 500 i decessi sul lavoro registrati dall'INAIL nei primi 8 mesi dell'anno, 10 in più rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati aggiornati a fine agosto evidenziano una crescita generalizzata degli infortuni del 5,1%, trainata soprattutto dal tragitto casa-lavoro, dove le denunce sono salite del 7% e i casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quello che era nel 2019, ha commentato. Tra i settori più colpiti, la sanità, il magazzinaggio, la ristorazione, il comparto manifatturiero e le costruzioni. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, è quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR1.
2: E veniamo al maltempo. Nelle prossime ore la perturbazione autunnale si concentrerà sul meridione e sul medio Adriatico, allerta arancione in 4 regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, rischio nubifragi, forti temporali, una netta flessione delle temperature, scuole chiuse in gran parte della Calabria, tra i comuni interessati anche Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, al nord e al centro previste invece ampie schiarite a partire da Toscana e Sardegna. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Italia femminile a Tbilisi batte 2-0 la Bielorussia nell'andata dei playoff per i mondiali 2027, martedì ritorna a Firenze. Torna invece la Serie A con 3 anticipi, Inter Parma, Napoli Frosinone, Genoa Fiorentina. Formula 1, Gran Premio di Singapore, Verstappen conquista la pole nello sprint, terzo Leclerc e settimo Antonelli. Ultima notizia, Montella è stato esonerato, non è più il CT della Turchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento, l'informazione alle 6, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, gli Stati Uniti rilanciano le trattative con una delegazione di Kiev e inviati europei a Miami per colloqui con i negoziatori della Casa Bianca. Contemporaneamente Trump al telefono con Putin si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni statunitensi nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky, una decisione indegna e disonesta, regali a Putin non porteranno pace, causeranno altro terrore. Dalla Casa Bianca anche il commento al conferimento del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay. L'intero sistema dei Nobel è truccato, ha affermato Trump. Pillay è partita dalla lotta all'apartheid fino ad arrivare ai vertici dei tribunali internazionali.
4: Israel has committed genocide against the Palestinian.
5: Israele ha commesso un genocidio a Gaza, dichiarava così Navi Pillay lo scorso anno in qualità di presidente della commissione d'inchiesta dell'ONU sulla Palestina. Una posizione che è stata determinante nella scelta di assegnare alla giurista il Nobel per la pace e su cui si sono concentrate le critiche. Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele, afferma il presidente degli Stati Uniti Trump, e il segretario di Stato Rubio annuncia 9 sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Il tribunale in cui per anni ha lavorato Pillay. Dura anche la reazione di Israele. Pillay ha inventato accuse infamanti sullo Stato ebraico, afferma il primo ministro Netanyahu, che plaude alle sanzioni americane. La Commissione europea invece definisce deplorevole la mossa di Washington. Parole severe arrivano dal segretario generale dell'ONU Guterres. Anche l'Italia si è detta contraria alle sanzioni e insieme ad altri 7 paesi ha confermato la sua fiducia nell'istituzione. Via Liberatore, GR1.
3: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati. 1,5 milioni di franchi il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Cran. La morte dell'operaio di 61 anni precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli. Arrestato il datore di lavoro ieri a Orta di Atella, nel Casertano. L'ultimo saluto alla vittima.
6: Piangono insieme a mamma Carmela, strette nel dolore, Giusy e Valeria, le figlie di Salvatore Calignano. Non hanno più un padre, strappato via da una terra che il parroco della chiesa di San Massimo di Orta di Atella, Don Paolo Gaudino, definisce disgraziata, dove il lavoro troppo spesso uccide. I funerali sono il momento del dolore. Subito dopo l'incidente di Caivano della settimana scorsa, la famiglia della vittima aveva chiesto giustizia e la prima risposta dello Stato è arrivata. L'imprenditore Michele De Rosa, 37 anni, datore di lavoro dell'operaio morto, è stato arrestato. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. C'era anche lui, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sul luogo in cui Calignano è caduto da un'altezza di circa 8 metri. Le analisi dei filmati di videosorveglianza e i dati GPS dell'ambulanza rivelano che il corpo non sarebbe spostato da quel punto. Nessuna omissione di soccorso, dunque. Ciò che è emerso, invece, è che Salvatore lavorava in nero, come i due colleghi che erano con lui. De Rosa avrebbe provato a regolarizzare la sua posizione solo dopo l'incidente fatale. Ora, ai domiciliari, il suo legale presenterà ricorso al Tribunale del Riesame, nel registro degli indagati della Procura di Napoli Nord, anche i fratelli Frezza, committenti dei lavori e proprietari del capannone.
7: Napoli, Ivan Palumbo, GR1.
3: A Roma continua la caccia ai due giovani minicar, probabilmente minorenni, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la sesta, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica, la sera prima del calcio al monopattino dell'attore Davide Jacopini, che si è ferito gravemente nella caduta ed è ancora in terapia intensiva. Maltempo, feriti, danni e disagi al centro-sud. Due trombe d'aria sconvolgono Marsala e l'Interland, danneggiata una scuola ed alcune abitazioni. 16 feriti, tra cui 10 bambini. Danni anche alle campagne. Temporali e raffiche di vento sul litorale laziale, in particolare Anzio e Nettuno. Nubifragi e allagamenti in Salento. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata da Sigfrido Ranucci di reintegro immediato alla conduzione di Report. Il giornalista ha dichiarato di rispettare la sentenza che per il direttore degli approfondimenti Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Sabato ricco di sport tra motori e calcio. Ricomincia la Serie A.
0: L'attesa è finita, si riparte. Dopo la lunga e insolita pausa per la Nations League, torneo fatale al CT della Turchia Vincenzo Montella, torna il campionato. Ad aprire la sesta giornata alle 15 Genoa-Fiorentina, sfida di bassa classifica. Alle 18 invece scenderà in campo una delle tre capolista, l'Inter, che al Meazza ospiterà il Parma di Gilardino. Abbiamo imparato a non sottovalutare nessuno, avverte il tecnico nerazzurro Chivu. Poi alle 20:45 il Napoli riceverà il Frosinone, squadra rivelazione di questo avvio di campionato. La mattinata invece sarà interamente occupata dai motori. Alle 9 il via dalla sprint race del Gran Premio di Indonesia di MotoGP. Nelle qualifiche terminate pochi minuti fa, miglior tempo di Fernandez davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Più tardi alle 11 la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1. Dalla prima fila scatteranno la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Subito dietro la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Piastri. In terza fila Hamilton, solo in quarta Antonelli. Nel pomeriggio alle 15 le qualifiche. Alessio Maldini, GR1.
3: Sono le 6:06, prossimo GR1 alle 7.
2: Best seller. E bentrovati, siamo le voci di Best Seller, il club del libro di Radio 1. Oggi in studio Timisoara Pinto, il libro incontra la musica e la musica a volte incontra il mistero. Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. La cantante racconta questa sua nuova esperienza al microfono di Marcella Sullo.
8: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte, tra crime e mondo della musica.
9: Finalmente ho realizzato questo grande sogno, ci tenevo da tantissimo. Parlo di queste voci interrotte pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale, perché me la sono immaginata in questa veste noir, racconti misti ad attualità, ma anche con l'incrocio, diciamo, dei racconti mitologici, per cui la dea Minerva incontrerà anche la sua rivale Aracne. Come hai detto tu, viene rappresentata la musica, perché appunto i personaggi andranno tutti a registrare in questo studio immerso nel Parco di Pan, è il parco del Ticino, del Pavese, perché questa storia nasce a Pavia.
8: Ecco, Pavia è un'altra protagonista. Come nasce il tuo rapporto con Pavia?
9: Perché io volevo far uscire questa dea Minerva da una statua importante. Ci sono diverse statue di Minerva anche qua a Roma, invece quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina, e anche perché Pavia tutto sommato è molto vicina, diciamo, anche dalla provincia che ho vissuto. Io sono nata in una grandissima città che è Palermo, e però sono cresciuta tra Viale Grasso, Corbetta, che è Magentino, poi invece Vigevano, che è provincia di Pavia, adesso sono tra Vigevano e Novara, per cui tra le campagne novaresi e pavesi, e devo dire che sono delle località che comunque mi portano tanta ispirazione, sicuramente fuori dal caos metropolitano, nel senso, ho voluto far prevalere sotto un certo aspetto anche un po' un percorso di vita che comunque ho fatto. Poi ovviamente nel libro gioco tanto di fantasia, è un racconto anche sotto certi aspetti molto grottesco. Volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica. Era giusto che comunque rappresentassi il romanzo in un ambiente musicale, perché ad ogni modo l'ho vissuto, però mi sono divertita a giocarci. Penso che comunque il lettore, per certi aspetti, nonostante i tratti macabri, giustamente essendo un noir, un giallo, ci troverà anche tanti punti tragicomici e anche qualche risata.
8: L'ispirazione deriva anche dalle tue letture?
9: Sì, assolutamente sì. Non posso negare che anche in passato, scrivendo dei miei testi, delle mie canzoni, non posso negare di aver preso influenza. Per esempio Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro e lo accompagnavo proprio in quegli anni anche con le scritture del Re Lucertola, Jim Morrison. Mi piaceva leggere un sacco le biografie degli artisti internazionali, delle grandi voci, delle grandi personalità, le icone. Ma mi piaceva tantissimo leggere, come hai detto anche tu, Oscar Wilde, per esempio anche Il ritratto di Dorian Gray. Trago ispirazione anche da Shakespeare, ma non solo. Ho la stessa Dea Minerva che per esempio la cito anche nel brano Mio stile noir dei Bloom. È da lì che diciamo avevo scritto quel testo e ho detto però caspita, questa Dea Minerva secondo me può essere raccontata anche in altre storie, così è una canzone diciamo un po' troppo limitata per poter inventare tante storie. A me è sempre piaciuto fantasticare parecchio.
8: E allora salutandoci, chissà che questo bel libro non possa diventare qualcosa da proiettare sul piccolo o sul grande schermo.
9: Sarebbe effettivamente il mio grandissimo desiderio, mi piacerebbe. Devo ammettere che mentre lo scrivevo visualizzavo le immagini come se le stessi già proiettando o per un film o per degli episodi, chi lo sa, mi piacerebbe, non lo nego.

scrittrici più amate in Italia e più seguite sui social, i suoi best seller sono tradotti in oltre 20 paesi. Felicia Kingsley è tornata con First Lady per caso, romanzo di intrattenimento sofisticato, love story ironica e divertente, ambientata negli Stati Uniti. Francesca Cosentino l'ha intervistata.

0: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
1: Bah, diciamo che mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, l'ambito della coltivazione dell'uva e produzione del Chianti. Ho avuto anche ladri di opere d'arte, quindi cambio ambito, stavolta politica.
0: È rimasta comunque distante dall'attualità, come spiega nella premessa?
1: Beh, certo, io penso che questa sia anche la premessa alla base della fiction, che sia narrativa ma anche cinema e TV. Sono comunque delle realtà parallele alla nostra che non toccano la nostra attualità, i politici attuali, le situazioni attuali, appunto perché è fiction. E quindi il mio romanzo, pur essendo d'amore, si colloca in quel tipo di panorama.
0: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti, è un viaggio di scoperta dei sentimenti.
1: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone, uscire da quella che oggi noi chiamiamo la echo chamber, cioè quella situazione in cui sei circondato da persone che la pensano solo unicamente come te e quindi pensi sempre di avere ragione su tutto. Non è possibile crescere in questo modo, bisogna riuscire anche a confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione, e loro poi si innamorano anche.
0: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
1: Contemporaneo o no, il romance tratta di persone che si innamorano, di relazioni, ed è una delle esperienze più universali possibile, l'amore, e quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa fiction gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
0: Nel romanzo c'è anche la sua playlist. Scegli adesso un brano per i lettori.
1: Sempre c'è la playlist nei miei romanzi. Direi proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey.

0: Il titolo First Lady per caso non rischia un po' di svelare il finale?
1: Non è un giallo, cioè ha la copertina gialla, ma il mio romanzo non è un giallo, quindi a me piace, secondo me funziona.
0: Bene, se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
1: Posto che non c'è nessuna idea di trasposizione, quindi parliamo proprio di un fantacast, vedrei Bill Skarsgård, che è l'attore che dà anche il volto a It in Derry, mentre Madeleine Pesch la vedo bene per il ruolo di Nicole. Lei invece l'abbiamo conosciuta in altre serie TV.
0: Però intanto ci sono altri romanzi diventati uno un film e un altro sta diventando una serie TV.
1: Sì. Dopo Non è un paese per single, che è uscito a maggio di quest'anno in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
2: Una mostra a Firenze svela quattro dipinti finora sconosciuti che ritraggono Antonio Vivaldi. Le opere esposte al Museo de' Medici fino alla fine di ottobre offrono nuovi ed interessanti elementi sulla vita del compositore veneziano. A scoprire i nuovi ritratti Federico Maria Sardelli, che li racconta nella riedizione del suo libro Il volto di Vivaldi. Lo ha intervistato Silvio Vitelli.
3: Sono stato contattato da un collezionista di strumenti antichi che mi ha detto di essere in possesso di un ritratto di Antonio Vivaldi, quindi la sorpresa è stata grande, gli ho chiesto informazioni e da lì è nata tutta la storia. E la storia che si conclude con la scoperta di ben quattro nuove raffigurazioni di Antonio Vivaldi. La prima raffigurazione storicamente accertata è questo ritratto doppio che gli fa Giovanni Battista Piazzetta, quindi abbiamo il più grande pittore veneziano del primo Settecento che ritrae il più grande compositore veneziano del primo Settecento. Da questo ritratto poi ne viene fatta una copia da parte di Maggiotto, che è un discepolo di Piazzetta. Da questa prima figurazione Vivaldi fa scorporare il Piazzetta dalle sue spalle, se lo fa copiare da un altro pittore giovane, il Nogari, e abbiamo il terzo ritratto, cioè il ritratto di Vivaldi da solo, che ci sorride, che ci guarda con degli occhi chiari. Scopriamo che Vivaldi ha gli occhi chiari, ha i suoi capelli naturali, rosso biondicci, e da questo terzo ritratto Vivaldi stesso fa fare una copia che rimane in casa sua alla sua morte e viaggia poi nel tempo insieme ai suoi violini, insieme ai suoi manoscritti fino ad arrivare a noi.
4: Erano opere di collezioni private, dunque non note al pubblico finora.
3: Sì, sono tutte e quattro opere inedite, perché custodite due in collezioni private di persone che adesso ho contattato e sono disponibili, infatti le hanno prestate e sono state esposte grazie alla loro generosità. Altre due sono in collezioni private che non siamo riusciti a rintracciare, quindi per ora esistono solo le fotografie di queste due altre raffigurazioni.
4: Una scoperta che risulta ancora più preziosa vista la scarsità di ritratti del prete rosso che sono arrivati fino a noi.
3: E sì, fino ad oggi diciamo che tutta l'iconografia di Vivaldi si regge su tre, sostanzialmente tre fonti importanti: il famoso ritratto, quello che è sui dischi e sulle copertine di tutti i libri, quello famoso di Bologna, dove Vivaldi ha la parrucca bianca, il violino in mano e c'ha questo grande mantello rosso sulle spalle. Poi c'è una caricatura molto veloce di profilo di lui fatto a Roma da Pier Leone Ghezzi nel 1723, e poi c'è la famosa incisione posta come antiporta della edizione delle quattro stagioni ad Amsterdam nel 1725, ma è una stampa.
4: Rispetto a queste tre opere, come viene raffigurato Vivaldi nei quattro nuovi ritratti?
3: Ecco, è una posa totalmente nuova per noi, perché Vivaldi anzitutto ci guarda con un'espressione molto intensa, guarda proprio, come si direbbe oggi, guarda in camera, e scopriamo appunto il colore naturale dei suoi capelli, non porta la parrucca, ha un violino in mano, però non lo suona, insomma lo mostra semplicemente, lo tiene per il manico, e lo vediamo come al solito raffigurato con la camicia slacciata, che è il distintivo della sua malattia.
4: I nuovi ritratti sono esposti al Museo de' Medici, e proprio Firenze è una città che si lega alla biografia di Vivaldi.
3: Beh sì, diciamo che Vivaldi ha la sua fama internazionale grazie all'opera terza, l'estro armonico, che consacra al gran principe di Toscana, Ferdinando, che poi purtroppo di lì a poco morirà di sifilide, ma è questo il legame che lega adesso i ritratti ritornati qua.
4: Abbiamo detto che in due dei dipinti Vivaldi, a differenza degli altri, non viene ritratto da solo. Cosa ci racconta questa scoperta?
3: Beh sì, è sorprendente vedere Vivaldi insieme a un'altra persona che inizialmente non riuscivo a capire chi fosse, poi facendo varie comparazioni ho scoperto essere il pittore Giovanni Battista Piazzetta, che si raffigura insieme a lui in virtù probabilmente di un rapporto umano professionale che noi dobbiamo ancora scoprire e indagare.

0: manifesto per la generazione dei settantenni lo ha scritto uno di loro, Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, saggista con più di 30 volumi alle spalle, grande esperto di geopolitica dopo che è stato corrispondente della Repubblica a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Quest'ultimo libro di Federico Rampini, pubblicato da Mondadori, si intitola Argento Vivo. Ascoltiamo l'intervista all'autore di Federico Pietranera.
1: Largo ai settantenni, proprio così, e non è una provocazione, ma un'esclamazione nata da un'attenta analisi di un fenomeno della società, e badate, non solo di quello occidentale. Il mondo intero conosce oggi un allungamento della vita umana, la longevità si espande in tutti i continenti, e secondo lei, Federico Rampini, questa è la trasformazione più importante della nostra epoca, più del pericolosissimo cambiamento climatico e della temutissima intelligenza artificiale. Perché?
2: Intanto perché dobbiamo smetterla di fare una narrazione apocalittica di ogni fenomeno. L'allungamento della vita umana è la più bella novità da quando la specie umana esiste. Abbiamo aggiunto un'altra vita alla nostra. Adesso dobbiamo imparare a usarla bene e a invecchiare bene.
1: Solo che la nuova longevità della specie umana è generalmente considerata invece dal punto di vista, ritenuto per molte ragioni negativo, dell'invecchiamento della popolazione. E allora ecco questo suo libro manifesto, Rampini, intitolato con un simpatico riferimento narcisistico alla sua chioma, Argento Vivo. A chi è rivolto e che cosa vuole dire lei al lettore?
2: È rivolto alla mia generazione perché abbiamo rivoluzionato l'adolescenza, l'età giovane, con i grandi movimenti degli anni 60 e 70, e adesso rivoluzioneremo anche l'età anziana, ma è rivolto a tutti.

0: anni, come lei chiama, la vita allungata. Allora, ci fa qualche esempio di luogo comune da abbandonare? Che cosa non è vero, uso le sue parole, per la seconda età adulta?
1: Intanto non è vero che sia una catastrofe perché falliranno tutti gli enti previdenziali, questo è falso, come era falso 30 anni fa la bomba demografica e facevamo troppi figli, non ci hanno mai azzeccato i profeti dell'Apocalisse. E non è vero che ci sono tante cose impossibili con l'invecchiamento, io racconto storie di magnifici vecchi che corrono maratone a 80 anni.
0: Sono però di questi giorni le proteste con annessi disordini dei giovani che scendono in piazza, in Spagna per l'emergenza casa che li colpisce duramente, in Francia per lo stato disastroso della scuola. Che cosa risponde lei, Rampini, a questo malessere studentesco?
1: Che eravamo in piazza anche noi quando avevamo 20 anni, eravamo anche molto più numerosi e abbiamo cambiato tante cose. Il femminismo è nato con la mia generazione, l'ambientalismo pure. Cambieremo anche il modo di concepire le età umane.
0: Alla fine questo suo libro, Rampini, davvero ribolle come l'argento vivo. Compaiono tra le sue pagine i saggi dell'antichità, Socrate, Seneca, Confucio, i ricordi della sua famiglia e naturalmente storie, riflessioni e incontri, tantissimi, maturati nella sua lunga esperienza di viaggiatore e osservatore del mondo. Ho pochi anni meno di lei, Rampini, sono ammirato dalla sua energia, ma mi chiedo se quello che lei scrive vale davvero per la gran parte dei settantenni di oggi.
1: Sì, i settantenni di oggi sono molto diversi da quelli di una volta. Lo dicono gli scienziati. Noi abbiamo per esempio l'impressione che stia aumentando l'Alzheimer. È falso. In percentuale diminuisce. Aumenta in numero assoluto perché la popolazione anziana si è ingigantita. Ma queste malattie neurodegenerative sono per fortuna in regresso. Si vive più a lungo e si

Un saluto da Timiso Ara Pinto, questo è Best Seller, il club del libro a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio. La regia è di Leonardo Gragnoli, l'organizzazione di Gianna Clemente. La nostra mail, se volete scriverci, è bestseller@rai.it. Se volete riascoltarci, ci trovate come sempre su Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
2: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
6: Lilli Carlucci conduce Ballando con le stelle. Questa sera, in prima serata, Rai.
2: Confessioni.
7: Ben trovati a Confessioni Radio 1. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Loredana Lecciso. Ben trovata Loredana, come stai?
8: Ciao Vittoriana, tutto abbastanza bene, adesso che ti sento anche meglio.
7: Ecco, sono contenta. Allora, guarda, qui a Confessioni proviamo ad entrare dentro il personaggio per andare oltre, quindi per cercare di conoscere la persona che c'è dietro il personaggio. Quindi con te vorrei fare un percorso di questo tipo. Vorrei partire dalla Loredana di oggi. Chi è Loredana oggi?
8: Guarda, Loredana oggi in realtà è semplicemente l'evoluzione di Loredana ieri, Loredana bambina, Loredana più adolescente, Loredana adesso in una fase sicuramente più adulta, tanto più adulta, ma non diciamo quanto. Sicuramente una Loredana più serena, più tranquilla, più stabile anche emotivamente e con un bagaglio, insomma, di vissuto sicuramente più ampio.
7: Cominciamo a parlare della ragazzina Loredana. Ricordiamo la tua adolescenza, i tuoi 16 anni, i tuoi 18 anni. Com'eri, Loredana?
8: Allora, io ero assolutamente una ragazzina molto ottimista, molto solare, sempre super positiva. Se penso alla ragazzina che ero, l'idea mi fa molta tenerezza. Cioè, ero sempre portata al positivo, ero una persona anche estremamente sensibile. Soffrivo se succedeva qualcosa di negativo, anche a persone a me meno vicine. E quindi sicuramente molto, molto, molto sensibile. Nello stesso tempo anche molto molto solare. Pensavo sempre il negativo mi faceva molto male e il positivo mi faceva stare bene. Cercavo di vedere tutto in maniera bella, insomma.
7: E che cosa rimane di quella ragazzina? Di quella Loredana sedicenne, diciottenne?
8: Rimane che la vita, gioco forza, ti indurisce un po'. È brutto dirlo, però avviene, immagino io, un po' per tutti. Diciamo che le esperienze negative in qualche modo ti rafforzano tanto, però nello stesso tempo ti rubano quella solarità iniziale, no? E comunque ti segnano anche le piccole esperienze negative.
7: Ecco, se tu potessi incontrare oggi quella Loredana sedicenne che entrava appunto che cosa le diresti, oppure cercheresti di proteggerla in qualche modo?
8: Allora, intanto in certi momenti la recupero, la vivo, e sono forse i momenti più belli. In certi momenti mi impongo, mi piace rivivere proprio con quello stato d'animo. Sarebbe una grande conquista recuperare anche soltanto un 50% di quello stato d'animo. Cerco di fare un percorso su me stessa proprio per ritrovare tutto quello che di bello, di autentico e di spensierato, se vogliamo, no? Una ragazza giovane ha anche meno pensieri, quindi a volte mi alleggerisco di tutte le problematiche, i pensieri, e cerco di ritornare quella Loredana, insomma, ragazzina.
7: Senti Loredana, tu hai un legame molto forte con la tua famiglia, non solo quella che hai costruito poi con Albano, ma con i tuoi figli, ma anche con la tua famiglia d'origine. Oggi come vivi questi rapporti? Come fai a coltivarli? Riesci comunque a mantenere vivo questo legame con la tua famiglia di origine e con quella che hai costruito?
8: Guarda, ne parlavamo proprio ieri con Albano, stavamo pranzando io e lui. Non capita spessissimo di essere solo in due, perché siamo sempre tantissimi, però parlavamo proprio di questo e pensavamo a quanto fossimo stati comunque fortunati, perché avendo avuto alle spalle entrambi due famiglie molto unite, molto solidali, quindi per certi versi noi parliamo lo stesso linguaggio, e quel linguaggio che noi abbiamo proiettato nei confronti dei nostri figli. E riflettevamo su questo, riflettevamo sul fatto che io e lui di fatto non abbiamo mai discusso su problematiche che riguardassero i figli, mai. E dicevamo proprio questo, siamo stati estremamente fortunati ad avere lo stesso punto di vista, le stesse idee, cioè viaggiavamo veramente su binari paralleli, e questo ci ha aiutato tantissimo ed è stata una grande fortuna che reputo debba essere riconosciuta ai nostri genitori, alle nostre famiglie di origine. Famiglia d'origine con la quale io ho tuttora un rapporto fortissimo con tutti e tre i miei fratelli, con i miei genitori, i miei nipoti. Devo dire, la reputo una grande risorsa e una grande fortuna, una risorsa proprio emotiva, una fortuna, ed è anche una forza che aiuta ad affrontare qualsiasi problematica. La vita non sempre è facile per nessuno, e quindi diciamo che questa è una grande risorsa per poter affrontare anche le piccole o grandi difficoltà.
7: Questo è stato anche un collante molto, molto forte con Albano, proprio lo dicevi, questa condivisione dei valori. Perché al di là dell'immagine, ovviamente, della tua bellezza, eccetera, io conoscendoti so che dietro c'è una donna molto sensibile, molto mamma e molto moglie, nel senso molto compagna di vita. E questo legame con Albano, mi ricordi da quanti anni li state insieme?
8: Beh, noi siamo insieme da 26 anni.
7: Ecco.
8: Diciamo che sì, questo legame, allora intanto ovviamente non è stato sempre rose e fiori, quindi è stato un rapporto che abbiamo costruito col tempo e nel tempo. Ci sono stati sicuramente dei momenti anche di grandi attriti tra me e Albano, però la nostra forza forse è stato proprio l'elemento di cui ti parlavo prima, e quindi poi hanno preso il sopravvento certamente il rispetto, la lealtà, l'educazione, il senso del dovere, e quindi siamo riusciti a raggiungere un grandissimo equilibrio insieme, del quale ancora beneficiamo entrambi.
7: Perché?
8: Cioè, grazie a Dio, diciamo che questo è un rapporto che abbiamo costruito nel tempo, e abbiamo anche faticato e continuiamo a faticare e a difendere con grande forza. E ti assicuro che è stato un rapporto anche molto complicato da vivere, un po' dovuto magari a dei momenti nostri e un po' perché a volte è stato anche un po' contrastato dall'esterno, quindi continuiamo a lottare per portarlo avanti, ma è anche questo uno stimolo.
7: Sì,
8: per andare avanti.
7: 26 anni sono davvero un bel pezzo di strada insieme. Ma su quali pilastri si fonda il vostro rapporto?
8: Il nostro rapporto si fonda? Beh, sicuramente sul nostro progetto principale, rappresentato dai nostri figli, e poi anche dallo stare insieme, dalla nostra voglia comunque di ritagliarci i nostri spazi, pianificare il nostro futuro, perché sai, non c'è un'età limite per pianificare il proprio futuro, e noi ancora ci concediamo questo lusso, ogni tanto pianifichiamo, pensiamo a come cosa potremmo fare nel futuro, insomma.
7: E a questo proposito, non posso non chiederti di queste nozze che erano state, sono state annunciate in qualche modo proprio da Albano e di cui non stiamo sentendo parlare.
8: Diciamo che è un progetto che per noi non è cambiato assolutamente nulla, vedremo.
7: Quindi non si esclude nulla, cioè è ancora
8: nulla in questa vita vittoriana. Ho veramente imparato a non escludere nulla, mai mai nulla, perché è talmente così
7: imprevedibile.
8: Si fanno dei progetti, ne arrivano altri, oppure non si fanno alcuni progetti, arrivano, o viceversa. Purtroppo nel bene e nel male è sempre così, bisogna sempre essere, insomma, pronti ai cambiamenti. Questo che sia il segreto.
7: Mi trovi d'accordo? Beh, intanto, che da un punto di vista, come dire, professionale, che momento stai vivendo, Loredana?
8: Ah, bello, sereno, faccio le cose che a me piace fare, con molta serenità, con molta tranquillità, e partecipo a trasmissioni belle come questa tua, per esempio. E niente, molto serenamente, anche sotto quel profilo. Diciamo che io non vorrei dirlo troppe volte, perché poi sono anche un po'
7: scaramantica.
8: Però, guarda, non proprio, ma insomma, quindi devo dire che è un momento abbastanza sereno, nonostante tutte le cose brutte, ma questo è inutile che io lo dica, nonostante tutto quanto di brutto ci circonda in Italia e nel mondo, perché poi di conseguenza lo viviamo anche noi, cioè non è che un singolo che sta magari in quel momento bene, che vive bene la propria vita, non lo avverta. Purtroppo avvertiamo anche le negatività, no? Tutto quello che parte
7: che avviene intorno a noi.
8: Ma avviene, ma per forza è inevitabile, la società è la nostra, è quella, e la condividiamo con tutti i milioni di abitanti del mondo, e quindi quando non va bene in una determinata parte del mondo, di conseguenza ne soffriamo tutti.
7: Senti, Loredana, c'è un'occasione che tu consideri persa nella tua vita professionale, ma è anche in quella, se vuoi raccontarlo, nella tua vita privata?
8: Allora, ce ne saranno state sicuramente diverse. Però io penso che per ogni occasione persa magari ce ne sarà stata un'altra invece presa, e quindi non ho nessun tipo di senso di colpa rispetto a scelte fatte oppure non fatte. Il risultato della mia vita è quella che vivo in questo momento. Sono soddisfatta. Se tu mi chiedi sei felice, mi sembra felice un po' troppo. Sono serena, sono tranquilla, e quindi mi sembrerebbe un bel traguardo. Quindi è andata, credo, in una dimensione di equilibrio la mia vita fino ad oggi.
7: Sentivo proprio l'altro giorno, diciamo, ne parlavi tu, te lo hanno chiesto, ma ne parlavi con molta anche tranquillità del tuo rapporto con Romina. Chiaramente un rapporto che ha vissuto evidentemente di alti e bassi. Adesso a che punto siete?
8: Guarda, io sono sempre stata per la pace in ogni senso, e quindi a me sinceramente, io credo che il negativo faccia male a tutti. Io credo che non ci sia un limite per tendere una mano, e quindi per me non sarebbe anche comodo, nel senso, egoisticamente, perché io penso che queste liti, queste acredini, queste non facciano alla fine in fondo bene a nessuno, soprattutto quando si hanno dei cari affetti in comune. E quindi io penso che sarebbe un gesto sicuramente di maturità. Io non sono per gli scontri in genere, però tantomeno alla nostra età. tantomeno alla nostra età. Una persona inizia, lo so che è triste, però inizia a tirare, io a 54 anni inizio a tirare le fila. Allora io vorrei veramente vivere la vita, l'ho sempre desiderato, ma adesso ancora in maniera anche più forte, vivere la vita in piena serenità con chiunque. Beh, con chiunque. Ovviamente nella vita non puoi frequentare chiunque, cioè io sono per il rispetto, non è obbligatorio frequentarsi, non è obbligatorio viversi, però secondo me è necessario il rispetto. Ma il rispetto reciproco credo che sia necessario. E
7: pensi che Romina sia sulla tua stessa lunghezza d'onda in questo senso?
8: Non lo so, questo non lo so, sinceramente non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei, non lo so. Mi auguro di sì, auspico che un domani lo sia anche lei, se non lo è già, non lo so.
7: Sicuramente, sicuramente Albano ha sempre cercato.
8: Ecco, ti posso dire sì, che Albano certamente è sulla mia stessa lunghezza d'onda, ecco, Albano te lo posso confermare con grande certezza. È assolutamente sulla mia stessa lunghezza d'onda.
7: E di questo ne sono convinta, perché Albano ha sempre
8: poi
7: cercato.
8: Conosci bene Albano e quindi conosci anche il suo pensiero. Ci fanno

0: Parliamo invece a questo punto del tuo rapporto. Tu hai detto la tua età, io devo dire non tutte le donne la dicono con la sua stessa semplicità, soprattutto le donne che insomma sono state molto desiderate, lo sono ancora, ma che rapporto hai con il tempo che passa, Loredana?
1: Allora, sinceramente lo dico, però non pensare che mi faccia proprio strapiacere. Ogni anno che passa, insomma, dico, ah, però sto, cioè, lo valuto, non è che non lo valuti, è normale che avrei. Però ho iniziato a fare pace, anche tu pensa che quando avevo 30 anni ero più ossessionata dall'estetica che non adesso che ne ho 54 e avrei anche dei validi motivi magari per esserlo rispetto a prima, ma non lo sono molto meno, lo sono diventata molto meno. E io ho capito che era una mia grande fragilità quella dell'estetica, l'ho superata con l'età.
0: Ecco, lo sai che questo si percepisce anche quando ti vediamo in TV, nel senso che si avverte una consapevolezza diversa del tuo essere donna, senza la ricerca ossessiva della perfezione, alla quale ovviamente nessuno di noi si è sottratta in un'età più giovane, perché adesso al di là delle varie, come dire, ipocrisie che ci sono, tutte le belle donne hanno cercato di mantenersi in forma, di mantenere comunque un aspetto giovane. Quindi il problema è forse stato che tu non ne facevi mistero, e alla fine forse questo, se posso dire, non so, me lo dirai tu, potrebbe averti in qualche modo penalizzata?
1: Bah, allora guarda, certamente penalizzata, nel senso che ha mostrato, cioè le mie fragilità hanno prevalso, però c'era anche, ho mostrato appieno le mie fragilità, questo certamente. E no, ma quando venivano lette come fragilità ancora ci poteva stare. Purtroppo non venivano lette come fragilità, non tutti, o almeno qualcuno le avrà lette, qualcun altro no, ma venivano lette come una voglia di strapiacere, oppure una voglia di mettersi al centro della, oppure quei capelli che continuamente toccava. Adesso lo faccio molto molto meno, è come se fosse la ricerca quella era semplicemente una grandissima insicurezza che faceva molto male a me in primis, e veniva anche recepita dal pubblico, era anche fastidiosa da vedere, me ne rendo conto, però era la mia emozione, quindi è una cosa che faceva stare male prima me, e poi capivo che non era certamente un linguaggio giusto. Adesso che veramente ho abbassato ogni tipo di, adesso vivo in maniera talmente serena che se un capello sta spettinato, una maglia non è perfetta, me ne importa relativamente, cioè mi piace più esserci, parlare, esprimere il mio pensiero, basta, il resto passa in secondo piano. C'ho dei momenti in cui anch'io insomma mi piace ancora l'idea di curarmi, di non oltrepassare per esempio un certo limite di peso, insomma, però lo vivo in maniera molto più serena e meno ansia. Infatti dico, ma come ho potuto a 30 anni preoccuparmi, no? Quando grazie a Dio la natura a 25 anni, 30 anni va già bene da sola, nel senso, voglio dire, qualsiasi ragazza a 30 anni, 25 anni, una bella ragazza comunque. E quindi niente,
0: te lo chiedo per un'amica, diciamo così, perché è una domanda, ma e come si fa ad arrivare a questa consapevolezza, a questa sicurezza? Cioè, qual è stato il punto di rottura rispetto al fatto appunto in cui che tu stessa ammetti di aver qualche modo privilegiato questa attenzione particolare all'aspetto fisico? Qual è stato il punto di rottura, comunque la svolta in questo senso?
1: Ma proprio quando tu vedi le prime magari rughe, che comunque combatti, e io sono una che comunque cerco in maniera non esagerata, ma cerco nei limiti magari di stare un po' attenta, quando tu vedi le prime rughe, le prime cose, dici cavolo, e poi vedi qualche foto, no, di tipo 10, 15, 20 anni, dicevo madonna, ma com'ero così insicura, cioè dove non avevi realmente, cioè a 30 anni, a 25 anni non c'è una mezza ruga, e lì invece pensavo, stavo attenta così. E allora proprio vedendo quello, dico adesso sono così, magari tra 15 anni vedrò le foto mie di adesso e dirò ma no, come avrei voluto essere, quindi vivo con molta serenità.
0: C'è stato un momento in cui ti sei sentita sola, Loredana?
1: Allora, c'è ancora, ci sono delle giornate in cui magari mi sento particolarmente sola. Questo sempre è successo nella mia vita. Ci sono stati sempre dei momenti, ma poi appunto ti parlavo della famosa famiglia, dei famosi amici, dello stesso Alba. Poi secondo me ogni tanto sentirsi soli è utile per fare un bilancino della propria vita. Quindi ogni tanto sentirsi soli e ritrovarsi soli fa anche bene.
0: Parliamo della maternità. Tu hai un, diciamo, attaccamento molto forte con i tuoi figli, giustamente, con Jasmine, che in questo momento sta per affrontare un'esperienza, diciamo, impegnativa da un punto di vista professionale. Che cosa le consigli? Stiamo parlando di Jasmine, tale e quale show.
1: Sì, allora sì, inizierà questa esperienza e sono felice per lei, anche Albano è molto felice per lei. Allora, Jasmine è una che certamente ha bisogno di affetto come tutti i figli, però è una che non ama ricevere particolari consigli, se non sul generico, però per quanto riguarda le situazioni specifiche è abituata lei a gestirle da sole e io rispetto i suoi spazi, quindi sicuramente non mi astengo da ogni tipo
0: E che
1: di
0: cosa senti di
1: consiglio.
0: suggerirle proprio, come dire, per
1: Allora, a
0: dire.
1: lei suggerirei, io ho visto per esempio la sua presentazione in conferenza stampa. Io credo veramente, io non avrei nulla da suggerirle perché io alla sua età avrei iniziato a toccarmi i capelli, ad entrare in panico, a dire ad essere. Invece lei l'ho vista, cioè una proprio serena, pacata, tranquilla, simpatica, spiritosa. Allora lei è se stessa, cosa che io non riuscivo ad essere alla sua età o anche più grande. Lei è se stessa, quindi non avrei veramente nulla da suggerirle. Potrebbe essere il contrario, lei potrebbe suggerire qualcosa a me.
0: E Albano cosa le dice, visto che comunque va ad affrontare, come dire, un'esperienza che riguarda la musica, e quindi qualcosa può, diciamo, qualche suggerimento, qualche consiglio sicuramente le darà in questo senso. Che cosa dice
1: Guarda,
0: Albano?
1: noi la supportiamo, è chiaro, la supportiamo moltissimo, però anche lui, se lui dice, le suggerisce sempre di prepararsi, di trovare bravi insegnanti, infatti lo fa, quello di studiare sempre, ma quello in genere, di studiare all'università, quindi di finire questi esamini che le rimangono, di studiare. Lui ha sempre, e anch'io, in questo siamo insomma, anche in questo siamo molto simili, sempre di attingere il più possibile dallo studio.
0: Loredana, intanto ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa bella chiacchierata. Quindi, per tirare le somme, è un momento bello della tua vita, sei in una situazione, insomma, una fase di equilibrio da un punto di vista personale con il tuo rapporto con Albano, ti senti anche evidentemente di essere pronta in qualche modo a, chiamiamola così, fare pace con Romina. Ma ci sono delle domande che ti farò, qui, diciamo, mi aspetto delle risposte anche secche, veloci. Allora, c'è qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
1: Ma ti voglio bene non è mai sufficiente per nessuno, cioè continuerei a dirlo ad oltranza ai miei genitori. Non lo dico apertamente, però lo manifesto, forse ai miei genitori.
0: Qualcuno a cui non sei riuscita ancora a dire ti perdono?
1: Ma ti perdono, perdonerei qualsiasi persona mi abbia fatto degli sgarbi, quindi ti perdono, lo lascio intendere, tutte le persone che magari mi hanno fatto degli sgarbi ho continuato poi a frequentarle, ho continuato, quindi ho perdonato, quindi l'ho detto
0: E
1: abbondantemente,
0: invece
1: l'ho dimostrato.
0: quando hai paura, chi è la prima persona che chiami?
1: O mia madre o Albano.
0: Albano ti risponde in questo senso, è una persona protettiva?
1: Nel momento della necessità, sì, non è uno protettivo abitualmente, no, anzi, Albano, contrariamente a quello che si possa immaginare nell'immaginario collettivo, non è né come padre né come. Però c'è, nei momenti in cui deve esserci, c'è.
0: Quando sei felice davvero, qual è la prima persona con cui vuoi
1: La mia
0: condividere?
1: gemella,
0: Ah, la tua gemella, la tua gemella. Senti, Loredana, siamo arrivati a quella domanda che faccio sempre quando vorrei che per un attimo sparissero i microfoni, le telecamere, quando ci sono, gli ascoltatori che ci stanno sentendo. Qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stessa?
1: La verità su di me. No, adesso l'ho ammessa, la mia che sono una persona estremamente insicura, però poi forte alla lunga. Cioè io vivo le insicurezze temporanee, delle scelte piccole, quotidiane, mi mettono ansia, però poi sono una persona molto determinata a lungo termine.
0: Sei una persona vera, Loredana. Questo è quello che penso di te, che pensano le persone che ti conoscono. E quindi ti ringrazio. Ti
1: Io
0: ringrazio per
1: ringrazio.
0: questa bella chiacchierata. E, mi piace dire e pensare, soprattutto, e condividere con te questa riflessione. Se sei d'accordo, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Sei d'accordo?
1: Devo dire che questa chiacchierata con te, permettimi di dirlo, è stata terapeutica, guarda, oserei dire terapeutica, per me è bellissima, mi ha fatto proprio bene perché poi sai, a volte uno non ha il tempo di riflettere su se stesso, aiutato da un'amica in questo caso e ancora da una conduttrice, ma anche da un'amica, è ancora più bello e ti ringrazio di
0: E io
1: cuore.
0: ti ringrazio davvero, ti auguro tutte le cose belle che desideri. E ci sono, devo dire, parole che si dicono, altre che si confessano. Questo è Confessioni e noi ci ritroviamo questa sera a partire dalla mezzanotte. Poi, se volete riascoltarci su Rai Play Sound, io vi do appuntamento ogni sabato dalle 6:30. Grazie, grazie Loredana, grazie a voi ascoltatori.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 7.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: GR1.
5: Telefonata Trump-Putin, intesa sul gasolio russo, il capo della Casa Bianca, Mosca ce lo venderà, sospese le sanzioni, Zelensky, decisione indegna. Nobel per la pace a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, accusò Tel Aviv di genocidio a Gaza, Stati Uniti e Israele contro il Tribunale dell'Aia, Italia e altri paesi lo difendono. La tragedia di Crans Montana, il nodo dei pagamenti, 1,5 milioni di euro le spese per le cure negli ospedali svizzeri dei ragazzi italiani feriti, ma tra Berna e Roma ancora nessun accordo su chi salderà il conto. Torna la Almeazza contro l'Inter, battesimo per il Parma del nuovo corso Gilardino, motori alle 9 in Indonesia allo sprint moto mondiale, alle 11 quella a Singapore della Formula 1. Buongiorno da Danilo Giannese. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato per mettere fine alla guerra in Ucraina, con i colloqui in corso a Miami tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. Allo stesso tempo Trump annuncia un accordo con Putin, confermato dallo stesso presidente russo. Stop alle sanzioni verso Mosca, via libera alle forniture di milioni di tonnellate di gasolio russo. Immediata la reazione del leader ucraino Zelensky. I regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore, dice. L'intesa tra Trump e Putin, che potrebbero incontrarsi a novembre in Cina, a margine del vertice APEC, dopo un colloquio telefonico tra i due presidenti. Il corrispondente.
6: Voglio ringraziare il presidente Putin per essere onesto con voi. Sono le parole di Trump ai giornalisti dopo che è stato lui stesso, lasciando la Casa Bianca, a sottolineare con la stampa l'importanza dell'accordo raggiunto con Mosca dopo una telefonata tra i due leader. La sintesi era arrivata prima di tutto via social. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump, nel corso del quale è stato concordato che la Russia fornirà immediatamente oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale, poi altre 500.000 tonnellate nel mese di novembre e 1 milione di tonnellate subito dopo. Nessun riferimento all'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, ma invece la convinzione che questa intesa, unita a quello che Trump definisce il totale controllo dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti in America ad abbassarsi rapidamente. A stretto giro arriva anche una nota del Tesoro di Washington che afferma di aver concesso, su input del presidente, una sospensione delle sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi mesi. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
5: Da una parte il confronto con il capo del Cremlino, dall'altra l'ira per il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump annuncia misure contro il Tribunale dell'Aia. Dura la reazione anche di Israele.
7: Integrità e coraggio nel perseguire crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'Aia dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza, commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu. Subito sanzioni contro la Corte dell'Aia, ha tuonato il presidente americano che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la Corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione von der der Leyen e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR1.
5: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al congresso dei tributaristi. Essere intransigente con chi fa il furbo, mandare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti. Questo deve fare uno Stato giusto, ha detto la Premier parlando delle misure del governo per riformare il sistema tributario. Sentiamo le sue parole.
8: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
5: Siamo alla politica. Il presidente Mattarella ha firmato la nuova legge elettorale che, pubblicata anche in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 24 ottobre. Sullo Stabilicum prosegue il dibattito tra i partiti.
9: La maggioranza concorda nel vedere come orizzonte per il voto la fine naturale della legislatura. Non vedo perché dovremmo chiuderla prima, dice Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, centrodestra che si confronta anche sui temi economici. Dalla Lega Matteo Salvini torna a chiedere un contributo di 5 miliardi dagli extra profitti delle banche. Spero, sottolinea, che arrivino con un confronto costruttivo. Restio Antonio Tajani, Forza Italia.
10: Già hanno dato molto, c'è un accordo triennale, se ne parlerà e si discuterà. Se vorranno dare un altro contributo, discutendo. Benvenga.
9: Economia al centro anche dei discorsi dei leader del campo largo. La segretaria PD Elly Schlein propone una legge per il diritto a restare dei giovani e un piano casa coraggioso, quindi auspica si voti al più presto. I 5 Stelle, Giuseppe Conte insiste, definiamo subito il programma, serve una sintesi, quindi attacca il governo sugli investimenti in difesa.
11: Piano di riarmo europeo e poi anche nell'ambito NATO, senza neppure un progetto di difesa comune europea. Quello sì ci avrebbe consentito risparmi di spesa.
9: Sull'alleanza, Angelo Bonetti a VS dice pronti entro ottobre a discutere del programma, con un punto comune già sul tavolo: i ricorsi contro la legge elettorale appena promulgata da Sergio Mattarella. Francesco Macaro, GR1.
5: Ex Ilva, dopo la decisione dell'azienda di sospendere la produzione di acciaio a Taranto e negli altri stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì prossimo. In attesa dell'ultima decisione della Cassazione, il governo è pronto a misure di sostegno per i lavoratori.
12: Dopodomani lo sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti ex Ilva in Italia per protesta contro la sospensione delle produzioni, a cominciare dall'ultimo altoforno ancora attivo a Taranto, che sarà per un po' tenuto comunque in stand-by. Nel capoluogo pugliese, peraltro, associazioni e gruppi di cittadini preparano una manifestazione per sabato 17 per chiedere invece la chiusura del polo siderurgico, insieme però a un piano di bonifica e riconversione dell'area industriale. Nel mezzo il Consiglio dei Ministri, che nella prossima riunione dovrà adottare le misure, rilanciate anche ieri dalla ministra del lavoro Calderone, per sostenere con la cassa integrazione il reddito dei lavoratori, anche quelli dell'indotto, e per favorire il riempiego anche attraverso corsi di formazione. Azienda, sindacati e cittadini sono però tutti in attesa dell'udienza, il 20 ottobre, della Corte di Cassazione, cui spetta l'ultima parola sulla definitiva chiusura degli altoforni di Taranto. Un passaggio cruciale cui guardano anche i potenziali acquirenti italiani e stranieri degli asset della ex Ilva. Non a caso il termine per formalizzare le offerte vincolanti è stato spostato all'8 novembre. Fabio Comini, GR1.
5: Caso Ranucci, il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta presentata dal giornalista di reintegro immediato alla conduzione di Report. L'ex conduttore ha dichiarato di rispettare la sentenza. Il commento del direttore degli approfondimenti Paolo Corsini è la prova che abbiamo lavorato correttamente. Incidenti sul lavoro. Nel giorno dei funerali di Salvatore Calignano, l'operaio 61enne morto dopo essere caduto da un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, è stato arrestato il suo datore di lavoro. L'imprenditore, 37enne, è ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. L'accusa è omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e di omicidio colposo. Le indagini hanno accertato che la vittima lavorava in nero, che il titolare registrò il contratto il giorno dopo l'incidente e che tentò di convincere Calignano a nascondere la verità. A Roma è caccia alla banda della minicar nera, responsabile dell'aggressione all'attore Davide Jacopini, fatto volutamente cadere con un calcio mentre era in monopattino. È ancora in ospedale, in prognosi riservata. La procura indaga per tentato omicidio, mentre emergono altri episodi simili, 6 finora, secondo gli inquirenti.
13: È stato un uomo di 67 anni a denunciare un nuovo episodio avvenuto domenica, la sera prima dell'aggressione a Jacopini, sempre nella stessa zona, il quartiere romano di Monteverde Vecchio. Il 67enne, che stava rientrando a casa, è stato affiancato da una minicar nera con a bordo due persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori, che hanno tenuto un vertice per fare il punto sulle indagini, lavorano per appurare se le sei violenze siano legate fra loro e per identificare gli aggressori di Jacopini, quasi certamente dei minorenni. La difficoltà principale e identificare la targa della minicar. Al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, messe a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. Davide Jacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
5: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio del Constellation. 1,5 milioni di franchi, il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato, poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. Assurdo che l'Italia paghi, dice ai nostri microfoni Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti. Sentiamolo.
14: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
5: Maltempo, danni e disagi soprattutto al centro-sud, nubifragi a Brindisi, a Napoli, in città e in tutta l'area, con allagamenti, smottamenti, caduta di alberi e interruzione di energia. Interventi dei vigili del fuoco a Ischia, isolata dal blackout per 2 ore, con le strade invase di fango e detriti. A Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno salvato 2 persone con disabilità motorie nelle loro case, dove il livello dell'acqua stava salendo. Le maggiori criticità in provincia di Trapani, dove ci sono stati anche dei feriti.
15: È il giorno della conta dei danni a Marsale e Petrosino dopo il passaggio di 2 violente trombe marine che in mattinata hanno raggiunto la terraferma. Case danneggiate, tetti scoperchiati, alberi e pali della luce abbattuti. Diverse automobili sono state ribaltate dalla furia del vento. Particolarmente grave è la situazione nella scuola Alcide De Gasperi in contrada Terre 9, dove circa 300 alunni sono stati evacuati. Si registrano bambini feriti, fortunatamente però in modo lieve. A Petrosino un'auto è stata sbalzata in un burrone, le 2 persone a bordo sono rimaste ferite e ricoverate in ospedali in condizioni gravi. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite e verificare l'agibilità degli edifici. Diverse famiglie hanno perso la propria casa. La regione siciliana annuncia intanto risorse straordinarie per affrontare l'emergenza. Resta da quantificare l'entità complessiva dei danni. La sindaca Andrea Patti ha richiesto lo stato di emergenza. Benedetto Calì, GR1.
5: E a proposito di maltempo, in Sicilia oggi è allerta arancione, così come in parte di Calabria, Puglia e Campania. Le previsioni meteo del colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
16: Oggi temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale e la Calabria, la Puglia meridionale, temporali anche in Campania. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici sotto forma di pioggia e temporali. Al nord sulla Toscana e sulla Sardegna, tempo più asciutto. Per domani la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
5: Oggi, 10 ottobre, è la giornata mondiale della salute mentale. L'UNICEF Italia pone l'attenzione sul tema della solitudine genitoriale, ovvero il senso di isolamento, fatica e vulnerabilità che tocca molte famiglie.
17: Il 47% dei genitori italiani, secondo un sondaggio UNICEF, ha pensato di rivolgersi a uno psicologo o un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità e l'85% si è sentito giudicato almeno una volta. La salute mentale dei genitori, d'altronde, è una precondizione necessaria per lo sviluppo e il benessere psicosociale nell'infanzia. Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia.
18: Molto importante per noi parlare di salute mentale e soprattutto parlarne rispetto alla solitudine genitoriale. Abbiamo visto in un sondaggio che quasi un genitore su due ha pensato di rivolgersi a uno psicologo, psicoterapeuta o a un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità, pur senza farlo alla fine. Dobbiamo, ed è importantissimo, combattere lo stigma di rivolgersi a dei professionisti che possono aiutare i genitori, perché abbiamo una società complessa.
17: Con dati che mostrano anche un chiaro divario di genere, con il 33% delle donne che si dice preoccupato su come la genitorialità impatti sulla carriera lavorativa, contro appena il 16% degli uomini. Mauro Zanda, GR1.
19: E ora lo sport, a partire dalla ripresa del campionato di calcio.
20: Un trittico di partite apre la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 con Genoa-Fiorentina, scontro fra blasonate in bassa classifica. Alle 18 l'Inter ospita il Parma, esordio di Gilardino sulla panchina ospite. Infine alle 20:45 il Napoli riceve la visita della sorpresa Frosinone. Intanto la nazionale donne si avvicina al mondiale della prossima estate in Brasile, aggiudicandosi con il punteggio di 2-0 sul campo neutro di Tbilisi il primo dei due scontri ravvicinati con la Bielorussia. Martedì il ritorno a Firenze. Mattinata in pista, alle 9 la sprint race del Gran Premio d'Indonesia, moto mondiale. Nelle qualifiche miglior tempo per Raul Fernandez davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. La sprint race in Formula 1, Gran Premio di Singapore, andrà invece in scena alle 11. Primi al via Verstappen, Russell, Leclerc e Piastri. Giorgio Germanò, GR1.
19: È 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi Caffè Europa, da Danilo Giannese. Buon ascolto e buona giornata.
21: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia, al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
22: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
23: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
24: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
25: E a chi produce cose buone?
24: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
26: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
27: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
28: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
29: Amore, non rompere le uova.
30: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: I danni del maltempo, case e strade allagate, Anzio e Nettuno letteralmente sott'acqua, alcune persone per salvarsi si sono rifugiati sui tetti delle auto, i due comuni si mobilitano per chiedere lo stato di calamità. Si stringe il cerchio attorno ai responsabili degli assalti con minicar a Monteverde, a Roma c'è un primo identikit e quello di un adolescente, l'attore Jacopini resta in terapia intensiva. La Regione Lazio vara provvedimenti anti-rincari, 20 milioni per i vulnerabili e 55 milioni per il comparto agricolo e potrebbero arrivare nuove misure di sostegno. Dopo la pausa per le nazionali oggi torna il campionato di Serie A, questa sera il Frosinone in campo a Napoli, domani a mezzogiorno la Roma in trasferta a Como, alle 15 Lazio all'Olimpico contro il Monza. Buongiorno da Francesco Rositano in studio per la prima edizione del giornale radio del Lazio. Dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore, partita la conta dei danni ad Anzio e Nettuno, comuni del litorale di Roma, i sindaci chiedono alla regione il riconoscimento dello stato di calamità. In poche ore sono caduti 80 mm di pioggia, un evento da considerarsi straordinario, spiegano i primi cittadini. Effettuati i controlli di sicurezza nelle scuole che riapriranno lunedì, vediamo ora qual è la situazione ad Anzio. Al nostro microfono il sindaco Aurelio Lofazio.
2: Ci sono stati numerosi allagamenti, d'altronde 80 mm di pioggia fatti in 48 ore sono una massa d'acqua estremamente importante. Noi abbiamo avuto sostanzialmente delle persone che hanno avuto le loro case praticamente invase dall'acqua, soprattutto le case più basse, e la polizia locale che nella zona poca acqua ha salvato due persone che si erano rifugiate sul tetto della macchina.
1: Ci spostiamo adesso a Nettuno, altro comune del litorale colpito dalla forte ondata di maltempo. Ci aggiorna sulla situazione il sindaco Nicola Burrini.
3: Ci stiamo attivando per chiedere lo stato di calamità naturale, abbiamo 10 giorni e faremo tra lunedì e martedì la conta dei danni e faremo la richiesta. Fino a ieri sera, tarda serata, la protezione civile si è attivata per vuotare cantine sotto scala che sono ancora piene d'acqua, oltre 2 metri d'acqua dentro le case. E al momento la situazione è in sicurezza, però abbiamo vissuto momenti brutti.
1: E sul fronte meteo oggi allerta gialla, la situazione migliora domani, ma sentiamo la nostra esperta.
4: Il fine settimana si apre con tempo ancora incerto ed instabile sulla nostra regione, per cui risulta attiva l'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico sui settori centro-meridionali e orientali, allerta gialla per rischio idraulico sui settori costieri meridionali. Infatti nelle prossime ore sono attese ancora piogge lungo il litorale, in estensione al resto della regione, quindi ai settori più interni nel pomeriggio. Un generale miglioramento è però atteso in serata e quella di domani sarà una domenica con tempo stabile e cielo poco nuvoloso.
1: La cronaca: sarebbero salite a 6 le aggressioni della minicar nera che spaventa il quartiere di Monteverde Vecchio nella capitale. L'ultimo caso, un 67enne colpito con un tubo di plastica.
5: Un'altra aggressione con una minicar nel quartiere Monteverde a Roma. Un uomo di 67 anni ha denunciato un episodio verificatosi domenica sera, quando, mentre percorreva a piedi via dei 420 nei pressi della sua abitazione, è stato avvicinato da una piccola vettura di colore nero con a bordo due persone. Uno dei due dal lato passeggero, ha dichiarato ai carabinieri, lo ha colpito con un tubo di plastica. Ed è dunque il sesto caso che emerge dalle denunce e dalle indagini sulla macchinina nera, lucida, che si avvicina silenziosamente e forse dunque elettrica, e colpisce alle spalle pedoni, ciclisti, conducenti di monopattini. Massimiliano Lanari, concessionario di microcar.
6: È una Exam Sport nera, solo nera la fanno, elettrica.
5: Intanto si sta chiudendo il cerchio sulle indagini con un primo identikit relativo alla presenza nella macchinetta di un adolescente biondo. Sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre percorreva con un monopattino via Barrili, la procura indaga per tentato omicidio. Ieri mattina c'è stato un vertice a Piazzale Clodio sullo stato dell'inchiesta. L'attore, dopo aver subito un intervento chirurgico all'ospedale San Camillo, dove ricoverato in terapia intensiva, è sottoposto a monitoraggio e supporto terapeutico. Sara Berta, TGR Lazio.
1: L'escalation di agguati con bombe carta a Roma, l'ultimo episodio venerdì notte a Centocelle.

0: in pochi mesi nella zona. Prima, in ordine cronologico, il presidio convocato dal presidente del settimo municipio Francesco Laddaga, una comunità contro la criminalità alla quale hanno aderito associazioni, sindacati, partiti e molte altre realtà sociali del territorio. Davide Biscotti, Libera Roma.
1: In questo momento c'è un vuoto di potere nella città e alcune piazze di spaccio sono vacanti, quindi alcuni soggetti legati al narcotraffico stanno mandando dei segnali alla città per impossessarsi di quelle piazze di spaccio.
0: In serata c'è stata una fiaccolata promossa dall'associazione Luce Sia con il comitato Liberi di Muoversi, alla quale era presente anche il deputato di Fratelli d'Italia Marco Perissa. Presenti in entrambe le manifestazioni molti cittadini che chiedono più controlli e più attenzione al territorio. Cleto Romantini, TGR Lazio.
2: Ora un'ultima ora: la Polizia di Stato ha arrestato 5 persone per spaccio di droga. Gli arresti sono avvenuti nella periferia est della capitale. La Regione vara un pacchetto di misure a sostegno di vulnerabili comparto agricolo. Obiettivo: rispondere concretamente alle ricadute del caro vite e del caro carburante. Soddisfatto il presidente della Regione Rocca, che sentiamo nel servizio.
3: Noi stiamo pagando un prezzo molto alto a quello che sta accadendo, soprattutto con la guerra in Medio Oriente.
4: Non si trova il bandolo della matassa lungo la penisola arabica e il conto della guerra a pezzi sta penalizzando bollette e carburanti, colpendo in particolare settori strategici come l'agricoltura. Da qui lo sforzo della Regione di trovare nella gestione ordinaria del bilancio e nei fondi europei spazi di manovra antinflazione.
3: Siamo anche la prima Regione d'Italia a fare questo sforzo importante per andare incontro alle famiglie e agli imprenditori agricoli. E abbiamo fatto un lavoro sui bilanci di grande attenzione.
4: Nel dettaglio, le misure da 75 milioni sono divise grosso modo in tre parti. I primi 20 milioni a carico dell'assessore al lavoro Calvi, per il 70% appannaggio del Fondo Sociale Europeo, proteggeranno fino a 250.000 cittadini vulnerabili del Lazio per la spesa imprevista sulle bollette di luce e gas per 665 euro. In questo caso l'aumento sarà sterilizzato dopo l'adeguato lavoro degli uffici per persone over 75, singoli e nuclei familiari in condizioni svantaggiate e disabilità per articolo 3 della 104. L'altro segmento è quello agricolo, con le richieste di intervento delle organizzazioni a partire da Coldiretti. Qui i soldi sono pronta cassa e divisi in due parti. La prima riguarda la protezione delle filiere: vino, olio, nocciole, latte di bufala, grano duro, ovo caprino e miele, con l'aggiunta per tutti di aiuti su carburanti e fertilizzanti. Infine, 30.000 studenti under 26 potranno viaggiare gratis con il Metrebus Lazio anche sulle unità di rete extraurbane su gomma, non più gestite da Cotral.
5: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
2: L'emergenza abitativa raccontata da chi rischia lo sfratto. Il Comune di Roma interviene con una serie di misure per aiutare chi è in difficoltà.
6: Sono da 15 anni, io sempre dormo nella strada, senza lavoro.
7: Vivi in una tenda?
6: La tenda, adesso è arrivata la polizia di difficili e prendi la tenda mia.
7: Said, marocchino, vive per strada. Olena, ucraina, scappata insieme al marito dalla guerra, un figlio gravemente malato. Il 23 ottobre l'ufficiale giudiziario busserà alla porta di casa che avevano trovato in affitto tramite un progetto.
8: E questa cooperativa hanno preso soldi di governo, di europea, per progetto di scappati. Il municipio ha detto non può aiutare. Altra problema è che non possiamo trovare l'affitto perché siamo straniere.
7: Anche Letizia, 62 anni, disabile al 100%, sta per essere sfrattata.
9: Da una casa che ho occupato, ho dovuto occupare, dove ho anche pagato bei soldi per entrare. L'ufficiale giudiziario mi ha dato altri 4 mesi, quindi scadono il 16 di dicembre.
7: Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale Unione Inquilini, e poi Tobia Zevi, assessore al patrimonio e alle politiche abitative.
10: Ogni giorno riceviamo decine e decine di persone, che sono tutte quante famiglie che avrebbero diritto a una casa popolare, ma purtroppo le liste sono lunghissime.
11: Roma Capitale affronta l'emergenza sfratti con investimenti straordinari in nuove case popolari e con il nuovo sistema di welfare abitativo che ci consente di aiutare le persone.
7: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
2: Lo sport, il calcio, torna il campionato. Il primo a scendere il campo è il Frosinone, che cerca l'impresa contro il Napoli.
12: Dopo la lunghissima pausa per la nazionale, 3 settimane, torna il campionato. In campo prima il Frosinone, questa sera alle 20:45 a Napoli. Alvini deve fare a meno di uno dei suoi uomini più in forma, il centravanti Antonio Raimondo. L'attaccante, già 4 reti in campionato, si è infatti infortunato con l'Under 21. Proverà ad esserci, ma andrà solo in panchina. Al centro dell'attacco potrebbe quindi esordire Bobček. Lo slovacco è stato l'acquisto più oneroso dell'estate e questa potrebbe essere la sua serata.

0: Altrimenti Alvini potrebbe optare per un tridente leggero con Kvernadze a sinistra, Gediemisch, fresco di rinnovo, al centro e Fini a destra. Domani poi toccherà a Roma e Lazio. I giallorossi sfideranno una delle squadre più in forma, il Como al Sinigaglia. Gasperini sembra aver scelto Mora per completare il reparto offensivo, con Lorenzo Pellegrini pronta a subentrare. Gli altri due sono Malen e Dybala. A centrocampo, visto l'infortunio di Cristante, spazio a Deron accanto a Coné. Dietro torna Ndicka. Balerdi infatti è rientrata a Trigoria da poche ore, come Sulé e Castro. Sul fronte Lazio, Gattuso attende il Monza all'Olimpico, ancora una volta semideserto. Il tecnico deve far fronte alle assenze di Marusic, Rovella, Cataldi e Cancellieri. Le ultime indicazioni sembrano portare di nuovo a Noslin per il centro dell'attacco, preferito a Pinamonti, con Zaccagni e Isaksen ai lati. A centrocampo inamovibile Davide Frattesi. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Ci colleghiamo con i servizi di Rai Pubblica Utilità, Linea e Irene Mandolesi.
2: Oggi a Roma dalle ore 15 alle 20, manifestazione da via dei Fori Imperiali a piazzale Aldo Moro. Il corteo percorrerà via Cavour, piazza Indipendenza, viale Castro Pretorio, viale dell'Università. Divieti di sosta già attivi, divieto di noleggio di monopattini e biciclette e modifiche al percorso dei bus. Altro corteo dalle ore 17 al Pigneto, area dell'acquedotto Alessandrino. Anche in questo caso previste deviazioni per le linee dei bus. Chiudiamo al Circo Massimo, dove prosegue l'esposizione universale della FAO. Limitazioni al traffico fino al 12 ottobre in tutta l'area corrispondente per consentire afflusso e deflusso dei visitatori.
1: Le 7, 29 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Stefano Siani, da Francesco Rositano che ha coordinato e condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 7.30, apriamo in A10 in Liguria, ha segnalato un incidente in entrata a Celle Ligure. Ci spostiamo in A1 tra il bivio con la 14 e quello per la variante di Valico verso Firenze, dove si rallenta per un trasporto eccezionale. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strassigna e Firenze-Scandici, in direzione del capoluogo si segnalano rallentamenti. Andiamo sul raccordo Siena-Firenze, nei pressi di Tavarnelle, in direzione Firenze, il traffico è rallentato per un incidente. Ci spostiamo in A14 tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione Pescara, attenzione per una perdita di carico. Chiudiamo infine in Calabria sulla statale 106 Ionica all'altezza di Condofuri Marina, in entrambe le direzioni una frana provoca rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La tua incredibile vicina, c'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
7: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
12: Ristora.
11: Capsule per ogni ora.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
15: Caffè Europa. 7:33 minuti e 29 secondi. Buongiorno da Tiziana Di Simone. Un sabato perfetto per giocare all'enigmistica con l'Unione Europea. Oggi la presidenza di turno irlandese presenterà la Nego Box, cioè la scatola o lo schema del negoziato per il quadro finanziario pluriennale, il bilancio europeo dal 2028 al 2034. Ci sono i governi frugali in testa Germania e Svezia che vogliono un bilancio più snello, ci sono gli amici della coesione tra cui l'Italia che beneficiano della politica di coesione appunto pensata per ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee, vogliono difendere questa voce ma anche la politica agricola comune, chiedono dunque un bilancio che non scenda sotto le dimensioni proposte dalla Commissione e cioè 1.800 miliardi di bilancio, ma i frugali a partire dalla Germania appunto vogliono tagliare almeno 100 miliardi dei 1.800, aprire questa nego box, questo schema del negoziato, come appunto farà oggi la presidenza irlandese, sarà un vero enigma e che seguirà poi la cronaca da Bruxelles e come spesso accade rischia di restare nella sua bulla, visto che la strada per arrivare al bilancio europeo è ancora piuttosto lunga. E se è un rompicapo l'Unione Europea della Nego Box, appunto, figuriamoci quanto può risultare criptica a noi profani la strategia europea per la tecnologia quantistica. E sì, vi avevo promesso una puntata ricca di domande enigmistiche ed è proprio così. Bruxelles dovrebbe mettere a punto entro fine anno una normativa in materia, ma prima di andare oltre e capire voglio capire di che si tratta con il nostro primo ospite, questa tecnologia quantistica, su cosa si basa. Allora diamo il benvenuto nel nostro caffè a Ugo Moschella, che è docente di fisica teorica all'Università Insubria di Como e ricercatore associato al CERN. Buongiorno professor Moschella.
16: Buongiorno.
15: Allora ci aiuti a capire di cosa parliamo quando parliamo di fisica quantistica.
16: Dunque, la fisica quantistica è la fisica del mondo del piccolissimo, regge il comportamento degli atomi, dei nuclei e della fisica sotto i nuclei. È una scoperta, diciamo, all'inizio puramente teorica, fatta più o meno 100 anni fa, nel 1925, che ha poi progressivamente cambiato il mondo macroscopico, cioè quello in cui viviamo. Questa fisica regge il comportamento degli atomi e poi abbiamo imparato a usarla progressivamente. La tecnica che è nata negli anni 60 con i laser e i transistor ha già cambiato completamente il mondo, perché se io le posso parlare tramite il mio telefonino è perché ci sono i transistor dentro e questi transistor si comportano secondo le leggi della fisica quantistica, ma come gruppi di atomi, sono fenomeni collettivi. Adesso andiamo attraverso una nuova rivoluzione perché abbiamo imparato a usare tecniche per manipolare gli atomi uno ad uno. E questo è la sorgente della nuova rivoluzione quantistica che stiamo per vedere arrivare.
15: Ecco, e quindi parliamo di questa tecnologia quantistica e in particolare parliamo di questi computer quantistici. Qual è la differenza tra un computer classico e quelli appunto con questa tecnologia quantistica?
16: Allora, ce ne sono di due tipi di computer quantistici che si basano su due delle conseguenze più sorprendenti della meccanica quantistica, che sono il cosiddetto entanglement, che in italiano potremmo chiamare intrusione, e l'effetto tunnel. L'entanglement, per spiegarglielo, fa capire bene la differenza tra il mondo classico e quello quantistico. Se lei ha una sorella gemella che parte per Pechino e a una certa ora vi mettete d'accordo per tirare una moneta per aria, testa o croce, tenete nota di quello che avete ottenuto. Quando vi incontrate, paragonate i risultati. Se vivete nel mondo classico, i vostri risultati sono completamente diversi. Se vivete nel mondo quantistico e siete intricati, avete ottenuto esattamente gli stessi risultati. Questo spiega più o meno. Questo è un tipo di computer quantistici, quelli dell'euro HPC per esempio, sono basati su questo fatto.
15: Ecco, quindi questa sarà una tecnologia speciale, questa euro HPC che lei ha appena citato, che è un po' quelli che ha messo in campo l'Unione Europea in 6 paesi, uno è anche è in Italia, a Bologna, a Cineca, e anche qui ci spiega un po' la differenza tra questo tipo di computer di cui appena accennato e quello che invece verrà installato poi a Como lì presso di voi, giusto? Così
16: esatto.
15: Ho provato
16: questi
15: a sintetizzare.
16: Sono molto sperimentali, cioè sono ancora in uno stato embrionale, non possiamo usarli per fare calcoli. Quando potremo usarli, il nostro mondo moderno sarà in un certo senso in pericolo, perché i malfattori vorranno usarli subito per decodificare tutti i segnali crittografati. Il computer quantistico che installiamo a Como invece è di un altro tipo, usa l'effetto tunnel, come se lei volesse scavalcare una montagna e non ne ha l'energia, non ce la può fare. Nel mondo quantistico invece può comunque scavalcarla e può come attraversare un muro. Quindi questo effetto tunnel, lei guarda un paesaggio pieno di tante valli da una montagna e può trovare subito qual è la valle più profonda. Quindi è adatto per risolvere problemi di ottimizzazione. Questo è un computer quindi molto specializzato, ma che può già avere applicazioni industriali. Per cui quello che vorremmo fare a Como è un centro di ricerca universitario con intorno un ecosistema industriale.
15: Ecco, ma poi noi cittadini comuni a casa, al lavoro, utilizzeremo mai questi computer quantistici? Insomma, perché questa tecnologia quantistica ci dovrebbe interessare e magari si inserirà nella vita quotidiana? Abbiamo visto a un certo punto inserirci l'intelligenza artificiale e adesso sappiamo che è un po' intorno a noi, adesso vorremmo sapere se anche succederà così con la tecnologia quantistica.
16: Dunque, se lei fosse un agente di cambio di borsa e vuole ottimizzare un portafoglio, certamente potrà utilizzare un computer quantico, ma non ce lo avrà a casa. Sono già utilizzabili questi tipi di computer che le dicevo online, diciamo, ma sono oggetti difficili da avere dentro casa, bisogna avere molto spazio, un frigorifero molto grosso per andare allo zero assoluto, insomma
15: cose complesse, sì. per essere
16: ma li potremmo utilizzare anche personalmente, questo sì.
15: Ecco. Beh, allora, grazie al professor Moschella che ci ha aiutato un po' a capire. No, per il momento adesso dovremmo avere in collegamento ancora non c'è il prossimo collegamento. Allora, professor Moschella, può restare ancora un minuto con noi?
16: Sì, certo.
15: Eccoci. Allora, dicevamo che appunto sarà difficile comunque avere a casa questi computer, ma che relazione
16: è impossibile.
15: Allora, ma che relazione ha questa tecnologia con l'intelligenza artificiale, visto che oggi siamo sempre tutti preoccupati dell'utilizzo di questa intelligenza artificiale?
16: Questa cosa è una cosa che stanno appunto cercando di fare in questi centri dell'euro HPC, ma come ripeto questi computer che hanno installato sono prototipi, sono in fase sperimentale, non sono ancora utilizzabili. Resta il fatto che nel training dell'intelligenza artificiale si spende una quantità di energia enorme e la possibilità, questi computer quantistici invece dal punto di vista energetico sono molto più economy, diciamo. Resta il fatto che un computer quantistico non può fare tutte le cose che fa un computer classico.
15: Eccoci.
16: Allora, ma potrebbe fare il training.
15: Va bene, cercheremo di capire meglio. Grazie intanto per averci dato questa prima panoramica al professor Moschella, e salutiamo il prossimo ospite che è il sottosegretario all'innovazione tecnologica Alessio Butti. Buongiorno, ben trovato al nostro caffè.
12: Buongiorno e grazie dell'invito e saluto anche il professor Moschella, ne approfitto.
15: Ecco, mi siete salutati, noi lo salutiamo. Intanto io ripartirei con il sottosegretario Butti sulla questione dell'Unione Europea. Come si relaziona su questa tecnologia con gli Stati Uniti e la Cina, che ovviamente sono in corsa su questa tecnologia quantistica? L'Unione Europea ha investito oltre 11 miliardi investimenti pubblici negli ultimi anni, ma non attrae investimenti privati, insomma non è una grande novità, ma su questo perché?
12: Ma guardi, è vero, l'Europa ha investito circa più di 11 miliardi negli ultimi 5 anni solo sul quantum. In Europa ci sono grandi ricercatori, abbiamo anche una base scientifica eccellente. Gli Stati Uniti sono partiti ovviamente prima, hanno una notevole capacità che io ho verificato anche nella missione che ho recentemente guidato del governo a Washington e a New York e nel North Carolina di attrarre capitali privati. La Cina invece ha, dal suo punto di vista, una fortuna, però insomma, ha costruito questa forte capacità di investimento pubblico e di coordinamento strategico. Cioè in Cina non c'è l'alternanza democratica, capisce? Il regime decide una strategia e quella strategia nessuno più la discute per 15-20 anni, le fa il partito comunista, insomma. Però io credo che la vera sfida europea sia un'altra: la sovranità tecnologica del futuro, o anche in parte del presente, non sarà l'autosufficienza, ma la libertà di scegliere le proprie interdipendenze. Cioè non dobbiamo necessariamente costruire tutto da soli, dobbiamo però possedere conoscenze, infrastrutture, competenze sufficienti per poter decidere, per poterci dare l'autonomia di decidere quali tecnologie utilizzare, in che modo, con chi collaborare e quali interessi
15: proteggere. Insomma, qualche dubbio sul Made in Europe per questa tecnologia quantistica, da quello che intuisco sia dall'intervista col professor Moschella che dalle sue parole. Ma l'Italia come si posiziona su questo, sul fronte delle tecnologie quantistiche?
12: Lei sa che noi abbiamo rilasciato una strategia delle tecnologie quantistiche nazionali nel luglio dell'anno scorso. L'abbiamo fatto qualche giorno dopo rispetto alla strategia dell'Unione Europea. Era venuta a trovarmi la commissaria Virkkunen, con i nostri team ci siamo confrontati, quindi noi siamo praticamente l'unico paese europeo con un tipo di strategia così ben strutturata e così organica. Però noi vogliamo fare di più. Vogliamo cambiare il modo stesso in cui si misura il progresso quantistico di un paese. Oggi tutti si chiedono: ma tu quanti qubit hai? No? Come sentivamo anche prima dal professor Moschella. Io credo che presto la domanda più importante sarà: ma quanti problemi siamo capaci, in grado di risolvere? E grazie ovviamente a quei qubit. Noi, ad esempio, e le do uno scoop, il 16 ottobre, cioè venerdì prossimo, inaugureremo a Como, in occasione delle celebrazioni voltiane, il Volta B1, che è un computer quantistico da 4.400 qubit e che rappresenta un passo concreto verso l'utilizzo industriale di queste tecnologie. E stiamo ovviamente mettendo in campo altri programmi.
15: Noi cerchiamo appunto di dare una pennellata per far capire un po' quello che succede tra quelli che sono appunto quelli europei, dell'Unione Europea, finanziamenti, questa italiana, un po' quello che ci raccontava lei, quello che ci raccontava il professor Moschella, e magari rientreremo anche su questo tema. Ma nel nuovo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, io ho aperto parlando di questa Nego Box, e di quasi un enigma europeo, comunque questa viene presentata oggi dalla presidenza di turno irlandese, questo schema, i governi, ci dovrebbero essere secondo lei più fondi per l'innovazione, perché poi appunto noi difendiamo la coesione, difendiamo la politica agricola e l'innovazione, perché è vero, sono tanti, però.
12: No, lei ha ragione. Io credo che l'Europa abbia già fatto balzi in avanti notevoli sull'innovazione. Certo, ci sono dei problemi, perché mettere d'accordo 27 paesi è un po' complicato, però Cioè, in Europa usano questa brutta parola che è il sessennio. Il sessennio 2028-2034 sì. prevede complessivamente 2 miliardi di euro di risorse ovviamente importanti, con una fortissima attenzione alla competitività e all'innovazione. L'Europa però non deve soltanto finanziare l'offerta di innovazione, cioè deve imparare a costruire anche la domanda di innovazione. Se finanziamo un laboratorio per sviluppare una tecnologia, ma poi nessuna impresa o amministrazione europea la utilizza, certo. Rischiamo di aver finanziato una scoperta che produrrà ricchezza non in Europa ma altrove. Cioè noi abbiamo un problema che si chiama trasferimento tecnologico.
15: Questo è molto chiaro, sottosegretario Butti. Io la lascio con però ci faccio una battuta, ma quale ricaduta concreta poi ha su noi cittadini questo sviluppo della tecnologia quantistica? Stamattina abbiamo aperto con questo, cerchiamo di dire qualcosa anche a chi ci ascolta di concreto.
12: Guardi, la vera rivoluzione sì. quantistica sarà probabilmente una rivoluzione invisibile, cioè un cittadino non avrà bisogno di sapere che dietro un nuovo materiale, una nuova rete energetica più efficiente, un farmaco sviluppato attraverso le nuove simulazioni o un sistema di comunicazione più sicuro, ci sono delle tecnologie ecco. quantistiche, perché sarà, come dicono quelli bravi, by design, ma percepirà piuttosto i benefici. Percepirà assolutamente i benefici.
15: Perfetto, io ringrazio allora il sottosegretario all'innovazione Alessio Butti per aver preso il caffè con noi. Buona giornata. E adesso voltiamo pagina, proteste europee dalla Spagna alla Francia, le motivazioni viste da 2 giovani italiani impegnati nei movimenti e raccolte da Cecilia Mosetti.
14: Si è rotta la fiducia nel patto sociale. Così, in un'intervista al Corriere della Sera di qualche giorno fa, l'ex ministra degli esteri spagnola Arancha González ha sintetizzato e accomunato le rivolte che in questi giorni si sono diffuse in Francia e in Spagna. Motivazioni diverse ma stessa scintilla, e ripercorriamo i motivi delle proteste con chi sta partecipando. Dalla Francia, Ismaele, 23 anni, studente di filosofia alla Sorbona.
17: La principale rivendicazione è contro l'austerità e i tagli alla spesa pubblica, all'istruzione pubblica e insomma anche un attacco alle voci di bilancio della difesa che crescono sempre di più, quindi in questo senso. E poi un attacco alla piattaforma PacoSup, che è un filtro tra l'istruzione superiore e l'università, l'accesso all'università in generale, appunto per sulle condizioni di studio, di vita degli studenti.
14: C'è una rete di studenti europei?
17: Sì, innanzitutto sicuramente le piazze in Spagna per il diritto all'abitare sono un elemento del panorama internazionale del rincontro, e poi direi anche i grandi scioperi studenteschi che ci sono stati in Germania negli scorsi mesi contro l'avvicinamento a una leva obbligatoria per i giovani, ma anche in Italia sono già iniziate, ho la parola d'ordine, fare come in Francia, in particolare attorno a Roma, delle occupazioni di licei, sempre con lo stesso orizzonte rivendicativo, contro il riarmo e austerità.
14: Ismaele, tu ti sei trasferito in Francia perché, e le tue aspettative sono state confermate?
17: Ma io proprio diciamo su un piano egoistico direi che ero stato spinto proprio dal fatto che avevo l'impressione anche numericamente che l'investimento pubblico dell'università fosse maggiore, che quindi ci sarebbero magari state prospettive professionali nel mondo della ricerca in altro migliori, ma quando mi sono trasferito la situazione è già radicalmente peggiorata. C'è una crisi di prospettive generale delle giovani generazioni in Europa che prende queste forme di mobilitazione di massa in questo momento.
14: E dalla Spagna Lorenzo Velotti, ricercatore in sociologia politica tra la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università Autonoma di Barcellona.
18: Per tantissimi in Spagna più del 50% del salario va dritto a pagare l'affitto. La lotta per il salario e la lotta per l'affitto sono estremamente connesse, ed è da questa considerazione che il conflitto per la casa si espande e in questi giorni addirittura ha ottenuto la convocazione dello sciopero generale. Cioè che per una vita degna c'è bisogno sia di salari degni che di una casa degna.
14: La protesta è stata innescata dallo sfratto di Mary Carmen Abascal, 87 anni, tra l'altro deceduta da pochi giorni, ma le motivazioni riguardano anche e soprattutto le nuove generazioni.
18: Sì, è una questione profondamente generazionale, perché soprattutto per i giovani che è diventato sempre più difficile sia comprare una casa che permettersi un affitto.
19: Tu sei in Spagna come ricercatore, hai partecipato alle proteste?
18: Sì, cerco il Movimento per la Casa e partecipo in vari modi allo stesso movimento.
14: Ci sono i sindacati degli inquilini, sono loro che animano la protesta.
18: Esatto, ci sono diversi sindacati per gli inquilini e per la casa e secondo me è proprio questa caratteristica un po' particolare della Spagna, per esempio diversa da come siamo organizzati in Italia, che ha permesso a questo movimento di costruire un vero e proprio soggetto di classe, da una parte gli inquilini e dall'altra i rentistas, cioè chi trae rendita dalla proprietà immobiliare.
15: Insomma, la società europea è sempre più una società del malessere e la frammentazione che ne deriva dovrà essere intercettata dalle prossime elezioni nei vari paesi. In che modo? Beh, staremo a vedere. E nell'ultimo spazio di questa puntata torniamo a parlare di Europa e territori, che è un tema caro a questa trasmissione. A Bruxelles seguiremo la prossima settimana quella delle regioni, da lunedì, perché è proprio dagli enti locali che si può misurare lo Stato dell'Unione Europea. Diamo il benvenuto a un ospite che ha preso spesso il caffè con noi, il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Buongiorno e ben trovato.
20: Ma buongiorno a lei, grazie per il caffè a lei e ai radioascoltatori.
15: Un caffè veloce stamattina, un po' ristretto. Certo. Allora, si dice che l'Unione Europea appunto è debole e marginale. Lei è sindaco di una città di confine che con l'allargamento dell'Unione nel 2004, nuovi paesi, con l'arrivo della Slovenia, ha visto cadere un muro, quello tra Gorizia e Nova Gorica. Questo successo è stato celebrato l'anno scorso, lo ricorderete tutti, con le due città che sono state capitale europea della cultura. Però arrivare qui richiesto e trovare nuovi equilibri ci è voluto sforzo, no, Ziberna?
20: Assolutamente un percorso partito da lontano e non è ancora ovviamente finito. Se condivido la sua considerazione sul fatto che l'Europa stia vivendo in questo momento un periodo di debolezza e di marginalità per tutte le ragioni che conosciamo, dal riposizionamento, dell'equilibrio di Stati Uniti, Russia, Cina, India, eccetera, eccetera. Ma soffriamo anche l'incapacità di parlare con una sola voce, anche la dipendenza dagli approvvigionamenti energetici e la gestione dei flussi migratori. Però quello che mi piace sottolineare come in questo contesto comunque l'Italia si stia ritagliando un ruolo come punto di riferimento. Gorizia, come diceva lei, insieme a Nova Gorizia lo scorso anno è stata la prima capitale europea transfrontaliera. Non per nulla, lei lo sa perché conosce Gorizia, era chiamata la piccola Berlino perché il confine dopo tagliava letteralmente in due la nostra città, però abbiamo avuto la capacità di trasformare questo confine fortemente divisivo, no? un testimone delle grandi tragedie del Novecento, l'abbiamo trasformato in un luogo di coesione, di collaborazione internazionale, di grandi opportunità.
15: Ecco, ma che in questi periodi tra l'altro i Balcani occidentali bussano sempre alla porta dell'Unione, dopo Croazia e Slovenia restano in attesa Montenegro, Albania, l'Italia spinge per questa integrazione. Bruxelles in settimana ha presentato un piano con nuovi paletti. Lei che è sindaco appunto e anche presidente della Commissione Politiche Comunitarie Internazionali dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, come valuta gli enti locali, un'Europa che si allarga in particolare dal suo osservatorio?
20: Io mi auguro davvero che queste considerazioni siano più condivise possibile, nel senso che l'allargamento ai Balcani è una straordinaria opportunità sia per l'Italia che per naturalmente noi che comuni, ovvio. Certo che Montenegro è quello che è, probabilmente già nel 2028 entrerà, però paesi come l'Albania, ma anche bussano la nostra porta al Kosovo, la Macedonia. Vede, Gorizia, queste comunità le ospita già da tantissimi anni, sono straordinariamente laboriose e mi creda quando vi dico che rappresentano un valore aggiunto per i nostri comuni, le nostre comunità. Ecco perché io credo che Bruxelles dovrebbe fare un passo indietro, meglio la tecnocrazia europea dovrebbe fare un passo indietro per consentire di riaffermare il primato della politica. Noi, a mio avviso, noi dovremmo addirittura accelerare questo processo di allargamento, sia certo per ragioni economiche, ma assolutamente anche per ragioni di ordine politico. Se non lo facciamo noi, altre aree del mondo potrebbero farlo.
15: Io mi devo firmare qui con il sindaco Ziberna, che comunque ci tornerà a trovare sicuramente presto. Lo ringraziamo, buona giornata sindaco Ziberna, grazie.
20: Buona giornata a lei.
15: E allora noi ci fermiamo qui e potete riascoltare il nostro podcast su Rai Play Sound. Grazie Cecilia Mosetti in regia, Gennaro Strazzullo per la parte tecnica, a voi per l'ascolto. Vi aspetto sabato prossimo. Un saluto da Tiziana Di Simone.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
21: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Una finestra è una finestra.
24: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
23: Vedo.
24: La maniglia centrale è davvero elegante.
23: Sì, bella.
24: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
25: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
26: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
27: Tutti per Eurocash.
28: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
29: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
30: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Intesa sul diesel, telefonata Trump-Putin, il presidente americano. I prezzi scenderanno, sospese le sanzioni sul gasolio russo. Zelensky, il terrore aumenterà. I negoziatori di Kiev a Miami. L'ira di Israele, Casa Bianca, sul Nobel per la pace a Navi Pillay, denunciò il genocidio a Gaza. Washington annuncia misure contro la Corte Penale Internazionale. Tajani, l'Italia sostiene l'AIA. Legge elettorale, Mattarella firma lo Stabilicum, la maggioranza, avanti fino alla fine della legislatura, le opposizioni, ci rivolgeremo alla Consulta. Sigfrido Ranucci, respinto il ricorso per il reintegro alla conduzione di Report, i giudici, legittima la decisione della RAI, il giornalista, accetto la sentenza. Colpo grosso all'Antinori, rubate bottiglie di vino pregiato per 5 milioni di euro, ultimo caso di una lunga serie di clamorosi furti enogastronomici. Strenna natalizia in anticipo e April's Gone, la nuova canzone di Norah Jones e Chris Stapleton, duetto intimo su un amore fragile da riscoprire. Serie A, si riparte, l'Inter almeazza con il Parma di Gilardino, motori e il giorno delle Sprint Race, alle 9 in Indonesia la MotoGP, alle 11 Formula 1 a Singapore. Buongiorno da Danilo Giannese. Da una parte la tela diplomatica per raggiungere un accordo di pace in Ucraina, dall'altra una telefonata che viene definita un successo. Questa la sintesi sul lavoro dell'amministrazione Trump in queste ore. A Miami proseguono infatti i colloqui tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca, mentre il presidente Trump annuncia un accordo con Putin sul gasolio russo, accordo che non piace a Zelensky. Subito il punto con il corrispondente.
4: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Fin qui il ruolo di Trump nella difficile mediazione tra Mosca e Ucraina. Altro capitolo, l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale, da decenni in campo contro i crimini di guerra. Il capo della Casa Bianca ha attaccato il comitato del Nobel e rivendicato il premio per se stesso. Washington ha dunque annunciato misure contro la Corte dell'AIA. In studio mi ha raggiunto Claudia Stamerra. Claudia.
6: Sì, il Nobel assegnato alla giurista Navi Pillay. Secondo il comitato norvegese ha dimostrato integrità e coraggio nel perseguire i crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana, origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Ma l'assegnazione del premio ha scatenato una tempesta che arriva anche dall'America. Fu proprio Navi Pillay un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza commesso da parte di Israele. Ha tuonato e continua a tuonare il presidente americano, che ha definito l'assegnazione una vergogna e che ha duramente attaccato anche il comitato di Oslo, rivendicando il premio per sé. Una macchia indelebile, non dimenticheremo mai il rifiuto della Norvegia di voler conferire il premio Nobel agli Stati Uniti, ha detto Trump. E Washington ha annunciato sanzioni contro la Corte dell'AIA, minacciando di paralizzarne le attività. Continueremo a lavorare, ha ribadito la presidente Akane, che ha fatto appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dal processo di Norimberga contro i nazisti. E anche il premier Netanyahu si scaglia contro l'assegnazione del Nobel a Navi Pillay. Da Gerusalemme la corrispondente.
0: Prima le parole durissime del Ministero degli Esteri israeliano, il Comitato Nobel ha premiato la più grande menzogna del XXI secolo, Goebbels starà applaudendo dall'inferno. Poi è stato il premier Netanyahu a intervenire. Il Comitato Nobel ha perso la sua bussola morale nel dare la più alta onorificenza a una persona che ha costruito la sua carriera fabbricando bugie contro lo Stato di Israele. Netanyahu aggiunge però anche la sua soddisfazione per la decisione annunciata dall'amministrazione Trump di porre sanzioni alla Corte Penale Internazionale, una reazione rabbiosa, quella di Israele, accusato di aver commesso un genocidio da navi pillai solo lo scorso anno, quando la guerra nella striscia di Gaza era ancora in corso, al termine del lavoro della commissione d'inchiesta indipendente voluta dalle Nazioni Unite, un premio attribuito mentre la striscia di Gaza resta nel limbo con un cessate il fuoco che non ha fermato gli attacchi mirati e con la popolazione che vive in condizioni estreme tra la distruzione. E mentre la Cisgiordania, mai come in questi ultimi tempi, è sconvolta dalle violenze quotidiane dei coloni, che hanno già spinto molte comunità palestinesi a spostarsi. Anche ieri ci sono stati decine di attacchi, in particolare nei campi dove è cominciata la raccolta delle olive. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
6: Alla giurista vincitrice è arrivato invece il plauso della presidente della Commissione von der Leyen, che ha sancito l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale, e l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si è schierata contro le sanzioni alla Corte dell'AIA.
3: E lo sentivamo, l'Italia sostiene appunto la Corte dell'AIA sulle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani. Crediamo nel ruolo della Corte Penale Internazionale e lo sosteniamo con convinzione. Continueremo a difendere il sistema internazionale basato su regole e responsabilità, così in un'intervista al Messaggero. Non spetta agli Stati commentare il Nobel, aggiunge il ministro. Un attacco, quello del presidente americano, che il Partito Democratico definisce gravissimo e inaccettabile, chiedendo l'attivazione dello statuto di blocco contro le sanzioni, annullandone l'effetto in Europa, richiesta a cui si uniscono anche 5 Stelle e AVS. Altro capitolo che ha come protagonista l'amministrazione Trump, l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione negli Stati Uniti di Nidal Hassan, responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, condanna la pena di morte nonché la sua spettacolarizzazione, mentre il vicepresidente americano Vance afferma che non assisterà alla trasmissione. Le 8:07, questa è Rai Radio 1. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un videomessaggio al congresso dei tributaristi. Essere intransigente con chi fa il furbo, ma andare incontro a chi chiede di pagare il dovuto nei tempi giusti, questo deve fare uno Stato giusto, ha detto la Premier parlando delle misure del governo per riformare il sistema tributario. Sentiamo le sue parole.
7: La riforma fiscale, una riforma che l'Italia aspettava da oltre 50 anni e che ha 3 obiettivi di fondo: tagliare le tasse, costruire un fisco più semplice, rifondare il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. E va esattamente in questa direzione anche l'imponente lavoro di riordino e semplificazione che abbiamo condotto per riscrivere il sistema tributario.
3: E veniamo al dibattito politico, ancora centrale la legge elettorale, il cui testo, dopo il via libera definitivo alla Camera, è stato firmato dal Presidente della Repubblica Mattarella. Già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il 24 ottobre.
8: Obiettivo autunno 27. Con la legge elettorale in cascina, il centrodestra guarda al prossimo anno di legislatura. Smentite quindi le ipotesi di voto anticipato a primavera, che pure erano arrivate proprio da esponenti di Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli.
9: Pensiamo di rivincere le elezioni, ma abbiamo un impegno comunque con gli italiani. Fino all'ultimo minuto possibile vogliamo assolvere il nostro impegno, quindi ogni secondo utile lo utilizzeremo.
8: Lo stesso approccio di Lega e Forza Italia, concordi sul voto a settembre, meno su nuovo contributo delle banche in manovra, caldeggiato da Matteo Salvini ma non dagli azzurri. Prima si vota, meglio è, taglia corto dall'opposizione. Elly Schlein.
10: Gli stipendi sono tra i più bassi d'Europa. Il costo dell'energia però è il più alto d'Europa. Davanti a questo noi abbiamo l'ambizione di far ripartire insieme questo paese.
8: La segretaria PD parla all'evento di Lega Coop. Prima di lei interviene Giuseppe Conte, che come Verdi Sinistra preme per definire il programma comune, senza dimenticare che rimane aperta la questione del candidato premier previsto dalla nuova legge elettorale, un testo contro cui le opposizioni presenteranno già lunedì il ricorso alla consulta. Lucio Bondi, GR1.
3: Rai Radio 1, siamo alla cronaca. La vicenda Report. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto la richiesta di reintegro immediato di Sigfrido Ranucci alla conduzione del programma.
11: Il grande clamore mediatico dell'attentato e della vicenda La Vitola ha provocato un malessere nella redazione di Report e un clima conflittuale che si è instaurato fra la stessa redazione e il conduttore, rendendone opportuna la sostituzione. Con questa motivazione fondamentale, i giudici del Tribunale del Lavoro di Roma hanno respinto il ricorso di Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione della trasmissione. La RAI aveva offerto a Ranucci tre soluzioni alternative: la vicedirezione del TG3, quella di Rai News 24, oppure l'incarico di corrispondente dal Cairo, tutte rifiutate. Nell'ordinanza si spiega che l'individuazione del conduttore e degli autori di un programma televisivo è una prerogativa dell'editore ed è insindacabile e nessun giornalista ha un diritto soggettivo ad occupare un ruolo nel palinsesto. Accetto la sentenza e la rispetto, il commento di Ranucci, mentre soddisfazione è stata espressa dai vertici RAI. La consigliera d'amministrazione Frangi auspica che ora la redazione di Report possa finalmente lavorare in tranquillità, mentre il direttore del approfondimento Corsini ha dichiarato: è la conferma che abbiamo lavorato correttamente. Giancarlo Rossi, GR1.
3: È stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio 61enne morto a Caivano, in provincia di Napoli, caduto da un capannone. La svolta delle indagini nel giorno dei funerali. Dalle indagini sono emerse diverse irregolarità nel comportamento fraudolento dell'imprenditore.
12: Ha provato a convincere Salvatore Calignano in fin di vita a nascondere la verità. Non solo, ha registrato il suo contratto il giorno dopo l'incidente. Michele De Rosa, 37 anni, titolare della società di costruzioni di Caivano, dove lavorava. Calignano, morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone, è agli arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Per la procura il quadro dell'incidente è chiaro, commenta il legale della famiglia Francesco Petruzzi.
13: Le telecamere hanno ripreso tutta la scena. Salvatore non è stato spostato. Non era vero che il datore non c'era e ha provato a convincerlo a dichiarare di essere stato investito da un'auto.
12: Calignano lavorava in nero come gli altri due operai presenti il giorno dell'incidente. Incontestabile dalle immagini di videosorveglianza che fossero privi di qualsiasi dispositivo di protezione. Restano indagati per gli stessi reati anche i due committenti dei lavori. La svolta nell'inchiesta è arrivata al giorno dei funerali di Salvatore Calignano a Orta di Atella. Lo strazio della moglie e le due figlie strette in un abbraccio in una chiesa semivuota. Don Paolo Gaudino.
14: Una persona buona, lavoratrice, che non si tirava indietro.
12: Eleonora Fioretti, GR1.
3: Morti sul lavoro, il cui numero è cresciuto nei primi 8 mesi dell'anno, è quanto emerge da un report dell'INAIL.
15: Crescono gli infortuni e i decessi sul lavoro, un trend negativo che colpisce i lavoratori sia all'interno delle aziende sia durante gli spostamenti quotidiani. Secondo i dati diffusi dall'INAIL, le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, ovvero 10 in più rispetto alle 488 registrate nel 2025. In aumento anche le denunce di infortunio, che nei primi 8 mesi dell'anno risultano in crescita del 5,1%. Per la componente in itinere si registra un incremento delle denunce di infortunio del 7% e dei casi mortali del 2,7%. Per la ministra del Lavoro Calderone si tratta di dati drammatici, anche se bisogna tener conto che ci sono 1.300.000 persone in più al lavoro e che l'incidenza percentuale degli infortuni è più bassa rispetto a quella del 2019, ha commentato. La fascia d'età più colpita, con un aumento del 10,7%, e quella dei 60-69 anni. Gelsomina Testa, GR1.
3: La strage di Capodanno a Crans-Montana, ancora niente accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle cure per i 12 ragazzi italiani ustionati nell'incendio del Constellation. 1,5 milioni di franchi, il conto degli ospedali svizzeri. Secondo gli accordi internazionali, le fatture inviate alle famiglie dovrebbero essere pagate dallo Stato italiano, ma il governo si è rifiutato poiché si tratta di una strage per la quale sono in corso indagini che tirano in ballo il cantone e il comune di Crans. Assurdo che l'Italia paghi, dice ai nostri microfoni Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti. Sentiamolo.
16: Il sentimento comune è che queste spese sanitarie vengano come minimo sospese fino all'esito del processo, se non completamente stornate, perché è evidente ormai a tutti che questa strage è stata provocata anche e soprattutto dalla negligenza della pubblica amministrazione locale.
3: Maltempo, danni e disagi soprattutto al centro-sud, le maggiori criticità in provincia di Trapani per una doppia tromba marina che ha colpito il porto di Marsala e l'entroterra, danneggiando anche una scuola. Feriti anche alcuni bambini, nubifragi a Brindisi, a Napoli, in città in tutta l'area, a Nettuno, sul litorale romano, i carabinieri hanno salvato due persone con disabilità motorie nella loro casa. E oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, le previsioni con il colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
17: Temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, in Campania, la Puglia meridionale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici, sia al nord sulla Toscana e sulla Sardegna. Tempo più asciutto per domani, la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese, portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
3: Il maxi furto nella cantina Antinori di Cortona, in provincia di Arezzo, un bottino da 5 milioni di euro, secondo l'azienda, senza precedenti in Italia. Bottiglie pregiatissime, difficili da piazzare per i super organizzati ladri che hanno messo a segno il colpo.
18: Hanno disattivato allarme e telecamere. Per caricare le casse hanno usato perfino i muletti dell'azienda. Così una banda di professionisti ha svuotato la cantina della Marchesi Antinori a Cortona. 30.000 bottiglie dell'annata 2023, 5 milioni di euro di valore tra Tignanello, Guado al Tasso e Solaia. L'azienda ha avvisato i clienti in tutto il mondo di diffidare delle offerte fuori dai canali ufficiali. Vini di questo tipo non sono facili da piazzare, ma è solo l'ultimo caso di clamorosi furti enogastronomici. A settembre nelle Langhe sono sparite 3.000 bottiglie di Barolo. Qualche anno fa in Spagna una coppia ha ripulito la cantina di un ristorante 3 stelle Michelin, mentre nel Regno Unito un falso grossista si è fatto consegnare 950 forme di cheddar. L'episodio più clamoroso forse in Germania, quando nel 2013 sparirono 5 tonnellate e mezza di Nutella, sufficienti per offrire la colazione a 300.000 persone. Non si è mai saputo però come sono state impiegate. Federico Mello, GR1.
3: Arriva al cinema il 22 ottobre Ragione e Sentimento, nuova trasposizione del romanzo di Jane Austen pubblicato nel 1811 e diventato un classico della letteratura romantica. Abbiamo incontrato il cast, che ascolteremo più diffusamente alle 13.20 su Radio 1 in tutti in sala.
19: Ho saputo delle vostre avversità. Vi mariterò tutte e tre prima che ve ne accorgiate.
20: Well, I first read Jane Austen when I was
21: ho letto Jane Austen da adolescente, poi ho studiato letteratura inglese. Ho sempre amato che abbia inserito temi alquanto sovversivi per l'epoca nel suo lavoro. Georgia Oakley, la regista del nuovo adattamento di Ragione e Sentimento per il grande schermo. Il cuore restano le sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne, e il loro modo diverso, ragione e sentimento, dovere e passione, di affrontare l'amore e la vita. Eleanor è Daisy Edgar Jones.
22: Two sides very much the same coin.
21: Sono due facce della stessa medaglia, ci dice, ma si aiutano a crescere. Eleanor è la maggiore e sa che deve tenere un occhio sulla sorella.
23: Sempre a predicare prudenza tu. Se devo cadere preferisco che sia da molto in alto.
21: Mariam è Esme Creed Miles. Questa storia inizia con Mariam ed Eleanor costrette a lasciare la loro casa. Devono dipendere da qualcun altro, ma tutto affrontano insieme. È la sorellanza, e credo che in questo si possano ritrovare anche le ragazze di oggi. Miriam Mauti, GR1.
3: La musica ora, April's Gone, è la nuova canzone natalizia che vede insieme Norah Jones e Chris Stapleton e che mette insieme le diverse stagioni di una relazione.
24: In the spring he gave me flowers.
25: Prime piogge autunnali e già si pensa all'inverno, alle festività natalizie. È una canzone ispirata a quel periodo, April's Gone, nuovo singolo firmato da Norah Jones in duetto con Chris Stapleton. La penna è quella della cantautrice statunitense che indaga su un amore fragile che si sta dissolvendo lentamente, un legame vicino alla rottura che cerca una spinta nel periodo delle feste. Un pezzo che nasce da una bella sinergia tra l'intimità della Jones e l'indole country di Stapleton. Una collaborazione trasversale per il racconto di questo amore in cenere e della scintilla natalizia per riaccenderlo.
24: April's gone.
25: Dopo aver scritto April's Gone, continuavo a sentire nella mia testa la voce di Chris che la cantava, racconta Norah Jones. La sua voce è semplicemente incredibile. Marcella Sullo, GR1.
3: E ora la pagina sportiva, a seguire inviato speciale con un focus sulla sicurezza. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Giovanna Insardi. Da Danilo Giannese, buon ascolto, buona giornata.
0: Voglia di montagna, trasport, terme, relax. Ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
26: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
27: GR1 Sport.
28: Buongiorno da Giorgio Germanò. Calcio in apertura. Dopo la lunga pausa per gli incontri di Nations League, torna il campionato, un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A.
29: Inter-Parma potrebbe essere la partita delle grandi novità. Tra i pali caldissimo Ivan Provedella, pronto al debutto anche Alexander Stankovic, il figlio di Dejan, quasi pronto Çalhanoğlu, convocato Spence, in attacco Thuram Bonny, ma il toro Lautaro Martinez vuole giocare dal primo minuto. Ieri Christian Chivu in conferenza stampa ha parlato così:
30: siamo incontrati tutti da due giorni, oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia. Siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
29: La prima di Gilardino sulla panchina del Parma a San Siro contro l'Inter. Ecco l'ex bomber, ora allenatore.

0: Nel quotidiano.
1: Vigilia di Napoli Frosinone, obiettivo filotto di vittorie per Massimiliano Allegri, che andiamo ad ascoltare.
2: Inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri. Più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori.
1: Ad aprire la 6ª giornata di Serie A, oggi alle 15, Genoa-Fiorentina, Emilio Mancuso, GR1.
3: Ieri si è giocato invece in Serie B una partita 4-1 dell'Avellino sulla Sampdoria. Intanto la nazionale donne si avvicina al mondiale della prossima estate in Brasile, aggiudicandosi con il punteggio di 2-0 sul campo neutro di Tbilisi il primo dei 2 scontri ravvicinati con la Bielorussia. Martedì il ritorno a Firenze. Apriamo adesso la pagina dei motori, a cominciare dal motomondiale in Indonesia.
4: Prima pole in carriera per Raul Fernandez. Il madrileno dell'Aprilia Trakhaus non migliora il record della pista fatto segnare ieri in prequalifica, ma guadagna comunque la sua prima partenza al palo, confermandosi in grande spolvero in questo weekend indonesiano. Per 109 millesimi mette la sua moto di Noale davanti a quella di Marco Bezzecchi, rallentato dalle bandiere gialle nel suo secondo time attack quando era in linea proprio per abbassare il tempo dell'iberico. Ma è comunque una qualifica che non può non far sorridere il riminese, che si conferma tra i più veloci sul circuito di Mandalika e soprattutto partita davanti ad entrambi gli altri pretendenti al titolo. A completare la prima fila, un po' a sorpresa, c'è infatti la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, staccato di meno di 2 decimi dalla pole. Marc Marquez limita i danni, ma dovrà comunque partire dalla 4ª piazzola ad aprire la 2ª fila dello schieramento e sarà affiancato dal leader del mondiale Jorge Martin, 5º con l'altra Aprilia ufficiale. L'iridato 2024 conferma di non essere ancora postissimo e di dover crescere se vuole provare a giocarsi il successo, che per il momento sembra essere un discorso limitato agli altri 2 piloti di Noale. 10º Bagnaia davanti a Morbidelli. Luca Cesaretti, GR1.
3: E fra poco più di mezz'ora, alle 9 esatte su questa rete, potrete ascoltare la diretta della gara sprint. Alle 11 invece su Rai Radio 1 Sport la diretta della sprint race del Gran Premio di Singapore Formula 1. Ascoltiamo la vigilia.
5: Paradossi motoristici. Dal punto di vista del peso specifico, la giornata di oggi a Singapore rischia di essere più importante di quella di domani, con buona pace di Enzo Ferrari e del suo "i punti si fanno alla domenica", che è e resta vero, per carità, ma in una pista come Singapore, dove i sorpassi sono un'apostrofo rosa tra i muretti e le strettoie, la qualifica è forse la parte più interessante e decisiva in ottica punti della domenica. E poi non è più vero anche per un altro motivo: punti in palio ce ne sono anche oggi, infatti, nella sprint race, con Verstappen che alle 11 partirà davanti a tutti, davanti a Russell alla disperata ricerca di un risultato importante, considerato che comunque vada poi la qualifica, domani partirà ultimo nella gara vera, e davanti alla Ferrari di Leclerc, che sperava in qualcosa di più della 2ª fila e del 3º tempo. L'altra rossa, quella di Hamilton, è 6ª, giro pazzo in SQ3 tra un traverso e l'altro, ma nelle ultime curve gomme finite. Più indietro ancora Antonelli, 7º, il leader del mondiale, con la Mercedes aggiornata che forse non è ancora però a livello di quella vecchia, altro paradosso di una Formula 1 così complicata che tra SQ1 ed SQ2 ci si è dovuti fermare 10 minuti perché un errore umano ha tolto e poi riattivato una specifica modalità di motore. Ma tant'è, sportivamente parlando il bello arriva oggi, come detto. Dal punto di vista tecnico, dopo l'autogol della Malesia, ancora una volta una figura così così. Manuel Codignoni, GR1.
3: Chiudiamo con il nuoto. Alberto Razzetti ancora sul podio nella Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. L'azzurro nella tappa di Tashkent in Uzbekistan si è classificato 3º nei 200 farfalla, 4º piazzamento sul podio dopo i 3 dello scorso fine settimana a Baku. Ci fermiamo per il momento qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
7: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
8: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
9: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
7: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it.

0: www.radioticino.it o chiamando l'800 600 100.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash. Uno per tutti,
3: tutti per Orocash.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8.30, apriamo in A4 tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia, attenzione per una perdita di carico. In A13 tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna, raccomandate invece prudenza alla guida per la presenza di animali sulla carreggiata. Andiamo in A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona, dove si registrano rallentamenti. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno verso Firenze si rallenta per una perdita di carico. Andiamo ora sul raccordo per Benevento all'altezza di San Giorgio del Sannio in direzione Benevento Stazione. Il traffico è rallentato a causa del fondo stradale dissestato. Sulla statale 106 Ionica in Calabria si segnala invece che è stato chiuso il tratto tra Sant'Elia e Condofuri Marina in entrambe le direzioni a seguito di una frana. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra due ore. Buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.
10: Inviato speciale, il settimanale del giornale Radio Rai. Racconti, inchieste e reportage dall'Italia e dal mondo.
11: Ancora una tragedia sul lavoro è accaduto questa notte all'interno dell'anfiteatro Flavio.
12: Quando è precipitato dal terzo al secondo anello del Colosseo, Andrea Moretti indossava il caschetto e il corpetto, ma la fune di sicurezza, ritrovata integra, non era assicurata alla sua imbragatura.
13: Era il 23 settembre, 9 giorni dopo.
14: 3 indagati per l'operaio morto in ospedale dopo essere stato trovato ferito in strada a Caivano.
15: Mio zio lavorava in nero e senza sicurezza.
13: Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio trovato agonizzante in strada a Caivano. Dalle indagini emerge che avrebbe formalizzato l'assunzione di Calignano dopo l'incidente mortale.
16: E ancora, nelle ultime ore.
14: A Roma un meccanico schiacciato sotto il camion che stava riparando. Nella Bellinese un operaio precipitato da 16 metri dopo il cedimento di un lucernaio.
17: Il trattorino è crollato verso terra schiacciando l'imprenditore edile di 62 anni, originario di Solbiateano ma residente a Ornago, in provincia di Monza e Brianza.
13: Ogni giorno 3 persone muoiono per incidenti sul lavoro, una strage che non si ferma.
18: Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che nel nostro paese ha già mietuto centinaia di vite. Non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È evidente che l'impegno per la sicurezza del lavoro richiede di essere rafforzato.
13: Questo è Inviato Speciale. Io sono Carmen Santoro. Domani è la giornata nazionale per ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa dall'ANMIL. Quest'anno si celebrerà a Longarone, a 63 anni dal disastro del Vajont. Una scelta simbolica per chiedere di cambiare passo sulla sicurezza, a cominciare dal contrasto alla precarietà e alla irregolarità del lavoro. Per fare il punto, Rita Pedizzi ha intervistato Raffaele Guariniello, il magistrato che aveva indagato sulla strage alla ThyssenKrupp.
19: Siamo stanchi di sentire parole generiche di circostanza. Io darei un consiglio: si mettano a studiare tutte le sentenze della Cassazione penale. Capirebbero che oggi in Italia abbiamo un grandissimo problema. È il problema degli infortuni che accadono a quelli che si chiamano i lavoratori distaccati.
20: Chi sono i lavoratori distaccati?
19: I lavoratori che lavorano al di fuori dei locali della propria azienda, per la strada o in altre aziende o nei cantieri. Per quanto tempo dovremo rassegnarci a leggere, pressoché tutti i giorni, sentenze in cui si dice il lavoratore dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice si trova sul tetto di un edificio, precipita per mancanza di misure di sicurezza, muore. E allora, di fronte a eventi del genere, come non rimanere stupiti? Se io leggo nuove norme che pensi limitano la punizione di fatti gravi come le violenze o molestie, ad esempio, in danno dei lavoratori, solo se sono commessi al di fuori dei locali aziendali. E come non stupirsi se si propone, anche autorevolmente purtroppo, di scrivere norme che limitano la punizione del datore di lavoro solo nel caso, pensi quanto difficile da dimostrare, della colpa cosiddetta grave, per non parlare delle malattie professionali. Ci ha fatto sapere l'INAIL che hanno raggiunto il valore più alto degli ultimi 26 anni.
20: Perché?
19: Perché si lavora in condizioni che determinano lo sviluppo di malattie professionali. Ma allora mi spiegate perché da alcuni anni in Cassazione penale non arrivano più le malattie professionali? E qui l'INAIL ci dice che nell'ultimo anno sono state segnalate 98.312 malattie professionali. Ma dove sono andate a finire? Devo pensare che ispettori e magistrati, pubblici ministeri, non fanno più indagini in questa materia? Devo pensare che i medici non riferiscono all'autorità le patologie lavorative che riscontrano nell'ambito della propria attività di cura? Cioè, io ricordo che sino ad alcuni anni fa processi penali per malattie professionali se ne facevano, ma adesso sono alcuni anni che io non trovo più in Cassazione, e le vedo tutte le sentenze, casi in cui si sia fatto un processo penale per malattie professionali. 98.312 in un solo anno. Dove sono finite?
20: Il problema sono questi appalti a cascata?
19: È una delle cause maggiori. Cioè, qui abbiamo due fenomeni in particolare. Il primo è quello in cui c'è un'impresa che chiama una piccola impresa a fare certi lavori al proprio interno, e quindi quella piccola impresa distacca i suoi lavoratori presso la grande impresa. Poi c'è il fenomeno dei cantieri edili, quello che noi vediamo continuamente per le strade. Le protezioni non ci sono. Questi sono i fenomeni che noi dobbiamo assolutamente combattere, facendo indagini, accertamenti. Purtroppo questo è il fenomeno dei lavoratori cosiddetti distaccati. Preoccupano moltissimo proprio questo tipo di infortuni. È su quelli che dobbiamo lavorare moltissimo.
13: E c'è una strage che è rimasta impressa nella memoria collettiva, quella di 70 anni fa, a Marcinelli, in Belgio. La maggior parte delle 262 vittime erano minatori emigrati dall'Italia. Con Cecilia Rinaldini, il ricordo e il dolore. Il montaggio è di Andrea Di Marco.
21: Io ci penso sempre e mi ricordo sempre quella brutta giornata, bruttissima, più nera del carbone.
22: Lucia Romasco, 91 anni, delle vedove italiane di Marcinelle, è la sola ancora in vita. Siamo a Manoppello, in Abruzzo. Da qui proveniva il numero più alto di minatori italiani morti al Bois du Cazier. La signora Lucia, che quasi non ci vede più, mi mostra l'orologio del marito, Santino Di Donato, e la sua piastrina con il numero 256, la medaglietta che ogni minatore consegnava all'ingresso l'ingresso della miniera prima di scendere nelle viscere della terra e che riprendeva all'uscita. Suo marito Santino quella medaglia non l'ha più ripresa. Lucia, la mattina dell'8 agosto del 1956, non la può dimenticare. Con lei, appena 21enne, il figlioletto Giuseppe nel passeggino.
21: Io stavo a casa di mia sorella che aveva la febbre a 38. Tutto il momento ho cominciato a sentire le urla. Mi vado a affacciare alla porta di questa strada. Mi vedo un'amica mia con le mani ai capelli che strillava. Oddio, so detto, Concettina, che è successo? Si sta a bruciare la mina. Figurati, io ho gridato dentro casa di mia sorella, ho sbattuto la porta, ho lasciato mio figlio al carrozzino. Mia sorella che aveva la febbre, me ne sono andata alla miniera. Quando sono arrivato, tutti i cancelli chiusi, le sirene che suonavano, fuori non ci si entrava più per il popolo che è arrivato. Però la miniera si è bruciata, le povere figlie, mamma si è morta.
22: 262 rintocchi al bois du Casier di Marcinelle, uno per ogni minatore morto. Davanti a una folla commossa di fratelli, sorelle, figli, nipoti e pronipoti, autorità, associazioni e sindacati, nel 70° anniversario di uno dei più gravi disastri minerari del dopoguerra, torna a suonare la campana dedicata a Maria Mater Orfanorum, la Madonna Madre degli Orfani. Bambini e bambine di 12 stati diversi rimasero senza padre, come il signor Vito Pinto di Mola di Bari. Aveva 10 anni quando è morto il papà qui a Marcinelle.
0: Mio papà si chiamava Pinto Giuseppe e teneva 37 anni. Io quel giorno mi ricordo tutto. Dovevo andare a scuola quella mattina, uscì da fuori alla baracca e vidi il fumo che usciva dalla miniera. Mamma, che c'è? Siamo venuti qua a piedi scappando, abbiamo trovato i cancelli chiusi, pompieri, ambulanze, e siamo stati 2-3 giorni fuori senza alcuna speranza. Dopo 40 giorni l'hanno tirato fuori al mio babbo. Lo sa a che profondità l'hanno trovata? A 1030 metri. Non mi pare ricordare.
22: Il signor Giuseppe Pinto era emigrato in Belgio perché in Italia nel dopoguerra c'era la miseria.
0: Hanno perso la vita per un pezzetto di pane, per la loro famiglia, per i loro figli. Nel 51 mio padre partì perché in Italia si faceva la fame, senza lavoro, e fu il boom dell'immigrazione.
22: Emigrarono 300.000 nostri connazionali solo in Belgio, attratti dalle promesse allettanti dei manifesti rosa affissi in tutto il paese in base all'accordo siglato con Bruxelles nel giugno del 46 per mandare manodopera in cambio di carbone. Emigrò anche Urbano Ciacci da Fano, ultimo minatore del Bois du Casier ancora vivente. Nel 70° anniversario indossa ancora la divisa azzurra, il fazzoletto rosso dei minatori, il casco e la lanterna. Lui si è salvato perché in quei giorni era tornato in Italia per sposarsi.
1: Urbano, lei perché è partito per venire qua a lavorare?
2: Perché era ora di andare a fare il servizio militare e io ero povero. 24 mesi di soldato, tornavo, ero ancora più povero di prima. Ho fatto domanda di venire qui a lavorare in miniera, se potevo partire, ha detto sì. Il matrimonio e la moglie mi hanno salvato la vita.
1: Lei quanto tempo è rimasto poi a lavorare ancora nella miniera?
2: Io ho smesso dell'81. 27 anni, non ho avuto paura.
22: Non ha avuto alternative Enrico Del Guasta, già partigiano con il nome di comandante Franz alla guida di un distaccamento della brigata Garibaldi delle Marche. La patria, per la cui libertà aveva combattuto, non seppe offrirgli altro che l'emigrazione e il lavoro in miniera. Ve lo racconta il figlio Umberto.
23: Papà era babbo, perché noi in Toscana lo chiamiamo babbo. Qui è registrato come Rabasner, colui che sistemava le volte delle gallerie, perché voi sapete che era tutto legno e il suo lavoro era solo di notte, ma perché c'era quella mattina. Allora aveva terminato il turno e un collega belga gli ha chiesto se poteva dargli una mano, perché c'aveva la bambina Colette molto malata, e lui l'ha sostituito e non è più tornato. Babbo l'hanno trovato 40 giorni dopo, in fondo lui era a 1035 metri. Mio padre era un omone, non per niente era stato comandante partigiano e tutto. Si era preso un gruppo, 54 minatori, e se l'era tirato dietro sperando di salvarsi. Si sono trovati davanti a un muro, spesso 3 metri, non ce l'hanno fatta a uscire. Uomini e
22: carbone. Quella degli italiani in Belgio è una storia di emigrazione e anche di razzismo, con i locali che nei primi tempi scrivevano sulle porte «Ni chien, ni italien», vietato l'ingresso ai cani e agli italiani. La miniera del Bois de Cazier aveva ancora l'intelaiatura di legno, non di ferro come tutte le miniere più recenti, e le condizioni di lavoro erano terribili, come ci conferma la signora Loris Piccolo, orfana di Ciro Piccolo, originario di Povoletto Udine. Ci parla con attorno i nipoti venuti a trovarla a Marcinelle dal Canada.
3: Non era sicurezza, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, hanno lavorato peggio che i sclavi, perché dovevano fare tante tonnellate al giorno di carbone.
22: Secondo la ricostruzione ufficiale, all'origine del disastro ci fu un errore umano che portò alla rottura di cavi elettrici e tubi dell'olio, da cui si scatenò un gigantesco incendio. La storica Anne Morelli, docente onoraria dell'Université Libre de Bruxelles, è una delle massime studiose specializzate nella storia dell'immigrazione italiana in Belgio.
4: A quel momento la miniera stava per chiudere. C'erano stati dei progetti per migliorare la sicurezza, ma non erano stati eseguiti perché non era il momento di investire denaro in una miniera che sta per chiudere. La sicurezza sul lavoro era l'ultima delle preoccupazioni di quelli che dirigevano questa miniera. La tragedia di Marcinelle non è un caso, non è colpa di un povero tizio che ha sbagliato, eccetera. La vera colpa è quella della mancanza assoluta di sicurezza, di ispezione del lavoro. E perché avevano fatto venire tanti italiani? Perché i belgi erano bene sindacalizzati e non volevano accettare le condizioni di sicurezza e le condizioni di salute.
22: Al Bois de Cazier per la cerimonia c'è una delegazione della CGIL con il segretario generale Maurizio Landini. Landini, se 70 anni dopo oggi in Italia ogni giorno si continua a morire di lavoro, questo non è anche un fallimento del sindacato?
5: Io penso che questo segna un fallimento del fare impresa, perché è il modello di fare impresa che uccide. Quando un'impresa pensa che il profitto viene prima di ogni altra cosa, mette in conto che le persone possono morire, che possono essere sostituite con qualcun altro. Anche qui si dice per anni che era colpa dei lavoratori, che qui si è morti per un errore umano. No, non si muore per un errore umano. Si muore perché c'è una responsabilità di chi fa impresa, perché l'imprenditore deve organizzarsi in modo che le morti non ci siano. E se succede, debbono pagare.
22: Immancabile a Marcinelle il presidente dell'associazione minatori vittime del Bois de Cazier, Nino Di Pietrantonio, diletto Manoppello, figlio di Emidio, da anni chiede verità su quanto davvero successo, anche sull'identità della salma che a sua madre fu consegnata in una bara chiusa.
6: Ci sono sempre favole e bugie intorno alla storia di Marcinelle. Come hanno riconosciuto i morti? Mio papà non è stato riconosciuto, anzi, precisiamo, mio papà si era lacerato il palmo della mano e si era fatto un guanto. Hanno ritrovato questo guanto. Questo è di tuo papà, ma ce n'erano due con le mani lacerate. Di chi era? Quei resti di chi era? A chi appartiene? Addirittura chiedevo la riesumazione della salma di mio padre, perché ci hanno restituite le salme. I morti però non sono stati visti mai da nessuno. Che cosa contenessero le bare nessuno lo sa. Non me l'hanno permesso.

Inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli, oggi si ferma qui per lasciare spazio al MotoGP in Indonesia. A risentirci sabato prossimo. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP. Con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche.
11: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
14: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: GR1.
16: Buongiorno da Francesco Rubino, anticipiamo il giornale radio delle 9 per lasciare poi spazio alla diretta della MotoGP. E subito un'ultima ora dall'Ucraina, almeno 5 morti tra cui bambini per un raid russo su Zaporizhia, colpito un condominio di 5 piani, alcune persone sono ancora sotto le macerie. Sul piano diplomatico gli Stati Uniti rilanciano le trattative con i colloqui di Miami, Witkoff e Kushner valutano un viaggio a Mosca e Kiev la prossima settimana, secondo Axios. Contemporaneamente Trump, al telefono con Putin, si assicura la fornitura di milioni di tonnellate di gasolio, esentato dalle sanzioni, nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia in vista delle elezioni di metà mandato. Immediata la reazione di Zelensky: regali a Putin non porteranno pace e causeranno altro terrore. E da una parte il confronto con il capo del Cremlino, dall'altra l'ira per il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale. Trump annuncia misure contro il Tribunale dell'Aia. Dura reazione anche di Israele.
17: Integrità e coraggio nel perseguire crimini di guerra e contro l'umanità, determinazione nel promuovere la pace. Sono le doti che hanno portato a Navi Pillay, giurista e avvocata dei diritti umani, il Nobel. Un lungo percorso, quello di Pillay, nazionalità sudafricana e origini indiane, avvocata di Nelson Mandela, giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA dal 2003 al 2008, alta commissaria ONU per i diritti umani. Fu lei un anno fa a presentare il difficile rapporto che parlava di genocidio a Gaza, commesso da parte di Israele. Il Nobel ha sollevato le ire di Trump e del premier israeliano Netanyahu. Subito sanzioni contro la corte dell'AIA, tuonato il presidente americano che attacca il comitato norvegese e torna a rivendicare il premio per se stesso. Washington minaccia di paralizzare la corte con le sanzioni. Continueremo a lavorare, ribatte la presidente Akane e fa appello agli stati che hanno istituito il tribunale nato dalle ceneri del processo di Norimberga contro i nazisti. Plaude alla giurista vincitrice, la presidente della commissione von der Leyen, e sancisce l'incrollabile sostegno di Bruxelles alla Corte Penale Internazionale. E l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, si schiera contro le sanzioni alla Corte. Claudia Stamerra, GR1.
16: A Roma continua la caccia ai due giovani di minicar, probabilmente minorenni, responsabili di diversi episodi di violenza nel giro di poche ore nel quartiere Monteverde, mentre si aggiungono altre denunce. L'ultima, la sesta, riguarda un 67enne colpito con un tubo di plastica domenica sera. Maltempo, oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, anche se è in arrivo una tregua. Al centro-sud pesanti i danni dei temporali di ieri. Tra le situazioni più critiche, Marsala in Sicilia, colpita da 2 trombe marine.
15: Spettacolari ed inquietanti le immagini di 2 trombe d'aria che avanzano contemporaneamente sul mare davanti a Marsala. Desolanti quella della devastazione lasciata dopo aver toccato terra.
18: La macchina pure da sotto. Cioè, che strane ci sono?
15: Serramenti rivelti e abbattuti in una scuola in cui erano presenti 274 alunni. Le maestre hanno visto il pericolo e i bambini sono stati portati in una zona più sicura dell'edificio. Scene da guerra, ha commentato la sindaca.
18: C'è proprio un casino, non si capisce più niente.
15: Criticità e disagi anche nel napoletano, con allagamenti, smottamenti, cadute di alberi e interruzioni di energia elettrica. Anche nel Lazio un nubifragio ha allagato il litorale al sud di Roma. Anzi, Nettuno hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Nella capitale allagamenti e traffico in tilt. Il vento che ha accompagnato la pioggia ha provocato il crollo di diversi alberi. Nubifragi e allagamenti in Salento. Disagi sulle strade, soprattutto nelle vicinanze dei sottopassaggi, con automobilisti in difficoltà. Nelle campagne terreni coltivati trasformati in acquitrini. Claudio Vigolo, GR1.
16: A tu per tu con un grande pittore del Rinascimento, Jacopo da Pontormo, alle Scuderie del Quirinale di Roma, in mostra 84 opere.
19: Pontormo, pittore eccentrico nella Firenze del Cinquecento. Cristina Cidini, curatrice della mostra. Com'è la sua arte?
20: Pontormo è un pittore di suprema bravura che ha avuto grandi maestri, ma è stato poi un grande maestro e ha sviluppato una sua via originale di approccio alla pittura. Una pittura che si fonda su un disegno magistrale, su un colore coraggioso, basato su splendide tinte e forti contrasti.
19: La mostra che cosa ci propone di Pontormo?
20: Molte opere, 84, metà disegni e metà dipinti, in ordine cronologico dagli esordi alla maturità.
19: Quell'aggettivo eccentrico affibbiato a Pontormo non era ai suoi tempi.

0: su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Le grandi bellezze.
2: Buongiorno da Noemi Giunta. Ci è sembrata così interessante la puntata, due puntate fa, che abbiamo dedicato ad alcuni aspetti culturali legati al Piano Mattei, che abbiamo deciso di ampliare la nostra prospettiva anche a quelli infrastrutturali. Oggi parliamo di un'opera poderosa, il Corridoio di Lobito, una ferrovia lunghissima che collega le ricche regioni minerarie di Zambia, Congo e Angola e che tra i diversi sponsor anche l'Italia nell'ambito appunto del Piano Mattei. Cassa Depositi e Prestiti è la sorgente dei fondi italiani. Con noi c'è Giulio Dalmagro, che è il capo della gestione delle operazioni sovrane di cooperazione e sviluppo. Che cosa stiamo finanziando?
3: Nel corridoio abbiamo iniziato già a fare delle attività di sostegno abbastanza importanti come gestori del Fondo Italiano per il Clima, quindi utilizzando sia risorse del Fondo Italiano per il Clima sia risorse di Cassa Depositi e Prestiti, abbiamo fatto operazioni di finanziamento e di investimento, andando più nello specifico, magari una linea di credito di 250 milioni di euro, quindi una linea di credito importante con dimensione, in favore di Africa Finance Corporation, che è una banca multilaterale regionale africana che ha un mandato specifico per lo sviluppo delle infrastrutture del continente, che è molto attiva sul corridoio di Lobito. Quindi questa linea 250 milioni di euro è una linea che può essere utilizzata per realizzare interventi nell'ambito del corridoio, sia collegati direttamente all'infrastruttura ferroviaria, sia possibili operazioni invece di sviluppo di filiere produttive intorno a questa linea.
2: Ecco, questo è molto interessante. Filiere produttive di che genere, dottor Dalmagro?
3: Il corridoio vuole essere non soltanto una semplice infrastruttura per trasporto di materie prime dai paesi dell'Africa centrale verso l'Oceano Atlantico, ma vuole anche essere una leva per lo sviluppo. Ecco, e su questo
2: che poi è, voglio dire, la mission del Piano Mattei in generale.
3: Assolutamente. Quindi su questo, diciamo, interventi che vadano sia a sostegno della filiera alimentare, agricola, sia per lo sviluppo del settore manifatturiero. Cioè, è chiaro che laddove c'è la possibilità di connettersi a un'infrastruttura di trasporto così importante con anche una logistica di supporto che consenta quindi di accedere a queste linee ferroviarie, di accedere a punti di stoccaggio e di magazzinamento, questo aiuta a creare, diciamo, delle filiere che possono beneficiare di tutto il collegamento a centri di consumo importanti lungo la linea e poi anche all'esportazione attraverso navi.
2: Certo.
3: Quindi oggi soprattutto stiamo guardando al settore agricolo e al settore manifatturiero e trasformativo.
2: Di cui noi siamo veramente capofila e grandi maestri, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, sono eccellenze italiane assolute sia l'agricoltura sia la manifattura. Senta, dottor Dalmagro, il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, il suo in particolare, è solo quello di decidere se eroghiamo i fondi a un progetto o anche, diciamo, di scegliere il progetto, di implementarlo anche, diciamo, su una linea più, tra virgolette, culturale, non solo meramente economica?
3: Cassa Depositi e Prestiti ovviamente opera all'interno di un sistema italiano della cooperazione allo sviluppo che vede vari attori coinvolti, quindi vede ovviamente nel caso del Piano Mattei poi la Presidenza del Consiglio, vede il Ministero degli Esteri, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dell'Economia, l'Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo, ci sono tanti attori, non dimentico anche tra l'altro SACE e SIMES, l'operazione con Africa Finance Corporation l'abbiamo fatta insieme ai colleghi di SACE, della Società Italiana per il supporto all'export, quindi diciamo c'è un sistema. Noi come Cassa Depositi e Prestiti abbiamo un'attività sia di ricerca di potenziali opportunità e progetti che riteniamo avere un alto impatto, anche tramite una rete tra l'altro territoriale che stiamo sviluppando in Africa. Abbiamo appena aperto ad Abidjan, in Costa d'Avorio, siamo in Marocco, siamo in Egitto, stiamo aprendo a Nairobi. Quindi c'è anche
2: questa
3: la
2: rete
3: di essere...
2: è parallela a quella della diplomazia o si interseca?
3: Beh, ovviamente è in forte coordinamento. Quindi
2: molto interessante che la diplomazia e anche i finanziamenti, l'economia, insomma, si muovano sinergicamente.
3: Certo, noi siamo l'istituzione finanziaria per la cooperazione e lo sviluppo, chiaramente quello che è poi l'input politico sulle operazioni, su quelli che sono i focus strategici, arrivano dalla presidenza del Consiglio, nel caso di Mattei, dal Ministero degli Esteri, quindi chiaramente c'è una sinergia molto forte. Però dicevo, andiamo a cercare queste progettualità e cerchiamo anche poi di svilupparle, magari con delle forme di assistenza tecnica, questi fondi a dono che consentono magari di preparare i progetti, per poi nel momento in cui si arriva a una fase matura finanziarli, e a quel punto parliamo di interventi che possono essere anche di dimensioni molto importanti.
2: Dottor Dalmagro, più volte abbiamo usato questo termine, sinergie, e lei stesso ci ha parlato delle sinergie con le banche africane, i fondi africani, ma soprattutto diciamo che il corridoio di Lobito vede la sinergia tra l'Italia con Cassa Depositi e Prestiti, l'Unione Europea e gli Stati Uniti con la World Bank, che pure ha un ruolo importante. Noi abbiamo con noi la dottoressa Lenoci, che è il country manager per l'Italia della Banca Mondiale. Buongiorno dottoressa Lenoci.
4: Buongiorno.
2: Qual è il ruolo nell'ambito di questo progetto così vasto e così importante della World
4: Bank? Il corridoio di Lobito, come l'ha spiegato anche il dottor Dalmagro, è un corridoio economico che collega il porto di Lobito sulla costa dell'Angola, ma anche la Repubblica Democratica del Congo e lo Zambia.
2: Sì.
4: E nell'area del corridoio vivono circa 23 milioni di persone, quindi con città, terreni agricoli, miniere, migliaia di imprese, quindi è una sfida enorme,
2: enorme,
4: che nessuna istituzione o paese può affrontare da sola. Quindi per l'Italia è una delle iniziative sostenute nell'ambito del Piano Mattei. Per noi è un'opportunità per aiutare questi tre paesi a sviluppare nuove attività economiche, ma soprattutto a creare lavoro per questi 23 milioni di persone. Quindi per noi dunque la ferrovia ovviamente è la spina dorsale del corridoio, ma per noi svilupparlo significa far crescere anche le attività economiche lungo questo percorso, collegandole tra di loro e collegandole ai mercati. Giusto per darvi qualche esempio
2: concreto, sì.
4: Esatto, che cosa stiamo facendo? In Angola, per esempio, sosteniamo interventi nell'agricoltura, nei servizi digitali, ma anche nelle città del corridoio. E lavoriamo anche con le imprese per sviluppare investimenti produttivi e offriamo garanzie sugli investimenti della Lobito Atlantic Railway, che è la ferrovia appunto. Nelle aree minerarie invece aiutiamo i paesi a individuare come sviluppare la lavorazione delle materie prime e coinvolgere anche il tessuto economico e creare occupazione sul territorio. E un altro esempio che vorrei darvi è, per esempio, nella Repubblica Democratica del Congo stiamo individuando altre opportunità di investimento nell'agricoltura, ma anche nella manifattura, nell'energia e nei servizi, e cerchiamo poi anche di aiutare questi tre governi e diversi partner, tra cui anche l'Italia, a coordinarsi in modo che questi interventi siano complementari, non ci siano duplicazioni, che
2: riusciamo
4: a aumentare l'impatto insieme di quello che facciamo. E ovviamente il successo del corridoio si misurerà nelle opportunità che crea per quei 23 milioni di persone che vivono e lavorano in quella zona.
2: Ecco, sì, perché la sfida finale sarà capire quanto questo lavoro sarà un moltiplicatore di ricchezza per i paesi che attraversa il corridoio di Lobito, come ci diceva anche il dottor Dalmagro, insomma l'Italia col Piano Mattei, insomma questa è la mission, cioè partenariato allo stesso livello, sviluppo. E immagino che anche la World Bank abbia più o meno la stessa visione, inevitabilmente direi.
4: Assolutamente, e io direi anche che per noi c'è in particolare una sfida che per noi è assolutamente centrale, che è la sfida dell'occupazione, perché nei prossimi 10-15 anni 1,2 miliardi di giovani si affaccerà sul mercato del lavoro nei paesi in via di sviluppo, ma saremo in grado di offrirgli soltanto 400 milioni di posti di lavoro. Quindi immaginiamoci la sfida enorme che ci aspetta, non solo come Italia, ma come istituzione multilaterale, quale la Banca Mondiale e l'Europa, nel dover assorbire o comunque creare delle opportunità per questi giovani. E quindi noi abbiamo messo creare posti di lavoro al centro della nostra strategia, e lo facciamo in tre modi. Primo, investendo sulle basi dello sviluppo, quindi l'elettricità, l'acqua,
2: trasporti, le infrastrutture proprio di base,
4: ma anche il capitale umano, no? La salute, l'istruzione, le competenze. Il secondo, bisogna creare anche le condizioni per fare impresa, perché la maggior parte di questi posti di lavoro dovrà crearli il settore privato, perché il 90% dei posti di lavoro in questi paesi è creato dalle piccole e medie imprese. Quindi per far crescere queste imprese abbiamo bisogno anche di aiutare i governi a creare delle regole chiare, delle procedure che permettano di avviare un'attività, di avere la tranquillità di poter investire sapendo che il proprio investimento viene tutelato.
2: Certo.
4: E poi il terzo elemento, che è molto complesso in questi paesi, è l'accesso ai finanziamenti, che sono necessari perché le imprese possano crescere e possano assumere.
2: Un'ultimissima domanda, se possibile risposta telegrafica: c'è anche un livello di verifica intermedio di questi progetti che finanziate dal Magro?
3: C'è sempre un'attività di diciamo monitoraggio e verifica che chiaramente su progetti come questo richiedono poi tempistiche abbastanza lunghe, quindi parliamo ovviamente di anni, non di mesi, però è una fase assolutamente importante, molto delicata.
2: Dottoressa Lenocci, poi la Banca Mondiale deve a cascata verificare anche tutti gli altri.
4: Assolutamente, noi abbiamo comunque un quadro rigoroso per l'analisi dei risultati e dell'impatto, quindi tutto questo viene sistematicamente misurato e poi anche presentato in termini di risultati ai nostri azionisti, tra cui c'è anche l'Italia.
2: Benissimo, allora ringrazio Giulio Dalmagro di Cassa Depositi e Prestiti e la dottoressa Stefania Lenocci della World Bank. Abbiamo parlato del corridoio di Lobito, ora un po' di musica, grazie.

0: riprendiamo questa conversazione che ci porta a camminare lungo il ponte tra l'Italia e l'Africa costruito dal Piano Mattei. Stiamo parlando di un progetto infrastrutturale molto importante che è il corridoio di Lobito, una lunga ferrovia in costruzione che attraversa Zambia, Congo e finisce appunto a Lobito in Angola. Abbiamo parlato con Cassa Depositi e Prestiti, con la Banca Mondiale, ora parliamo con l'ANCE che ha un ruolo di primo piano, anzi è addirittura entrata nella cabina di regia del Piano Mattei. E con noi la ANCE, che è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, naturalmente. Con noi c'è il vicepresidente Gaetano Vecchio. Vicepresidente, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ha sentito la conversazione che abbiamo avuto fin qui con i nostri?
1: Sì.
0: Che interessante. Senta, l'ANCE è proprio impegnata in prima persona su questo fronte, leggevo.
1: Sì, l'ANCE da sempre è il braccio armato dei costruttori all'estero, è l'associazione che riunisce i costruttori italiani, siamo circa 20, abbiamo 100 compagini territoriali, una per ogni provincia più le regioni, rappresentiamo circa 20.000 imprese su tutto il territorio.
0: Una storicamente, una vera potenza.
1: Le imprese italiane sono sempre state presenti all'estero in maniera importante. Negli ultimi anni questa un po' è scemata grazie al grande mercato italiano, adesso stiamo tornando all'estero in maniera preponderante, soprattutto con le piccole e medie imprese. E quindi l'ANCE è a supporto del sistema delle imprese e la cabina di regia rappresenta il riconoscimento di un ruolo non solo di consiglio ma anche di indirizzo che abbiamo rispetto al nostro mercato.
0: Quindi anche di indirizzo, era quello che chiedevo prima a Cassa Depositi e Prestiti con il dottor Dalmagro, cioè non solo allargare i cordoni della borsa ma anche dare un indirizzo.
1: Sì, perché l'idea che abbiamo noi è che quando il sistema Italia investe all'estero deve migliorare e favorire i paesi nei quali investe,
0: certo.
1: Ma deve migliorare e favorire il sistema Italia, e quindi l'indicazione che noi diamo è sempre a favore di un sistema che possa favorire la presenza italiana all'estero, e gli italiani sono apprezzati in Africa come soggetti che lasciano molto nella crescita del territorio, una crescita del personale, e tutt'oggi laddove hanno lavorato gli italiani difficilmente c'è un clima negativo rispetto alla nostra presenza.
0: Sì. Senta, ci può dare qualche esempio di ditta o anche su che cosa sta lavorando magari qualche maestranza italiana riguardo sempre a questo corridoio di Lobito?
1: Sul corridoio di Lobito in realtà ancora non si è completata la procedura e noi abbiamo sempre tenuto a spingere il governo e il nostro ministero a che i finanziamenti vadano verso un sistema che favorisca la presenza italiana nell'ambito ovviamente della concorrenza internazionale.
0: Sì.
1: Ma gli esempi di italiani sono esempi che vengono da lontano. Io ricordo sempre, quando parlo di italiani all'estero, dell'esperimento felice di Cariba. Cariba è la più grande diga realizzata al mondo in quegli anni, fatta nel 1956 da 4 imprese italiane che in Italia si facevano concorrenza. All'estero invece lavoravano insieme in epoche nelle quali si spostarono a Busimbele, si fece Cariba senza attrezzature, una diga enorme che invase l'intera vallata e si dovevano spostare i templi a Busimbele sulla collina proprio per allagare quel territorio. Diedero l'acqua, l'energia a un'area importantissima e preservarono un patrimonio artistico fondamentale. È veramente la pietra miliare degli italiani all'estero.
0: Sì.
1: Ma tutt'oggi alcune nostre imprese sono per esempio impegnate in Camerun, un paese che ha visto per tanti anni cinesi, francesi, altre nazionalità presenti. Negli anni 80 Poggio, fare una nostra impresa storica, fece una strada. Tutt'oggi quando qualche italiano arriva lì dopo 20, 25, 30 anni in cui non siamo presenti ci ricordano,
0: certo,
1: l'esperienza di Poggio. Noi siamo capaci di creare elementi di energie positive, coinvolgiamo le istanze locali, facciamo crescere i subappaltatori, abbiamo un approccio diverso da altre nazionalità. Ovviamente questo è il paragone al nostro carattere, al nostro modo di essere.
0: Certo, è quello che si chiama il local content.
1: Assolutamente sì, che è forte in generale negli europei, è esponenzialmente presente negli italiani, è un po' DNA, un po' cultura, ed è esattamente il motivo per cui siamo molto favorevoli al Piano Mattei, a questo approccio del governo, che sta utilizzando il Piano Mattei in alcuni paesi in cui noi siamo presenti e ben considerati, penso al Kenya, penso al Mozambico, ed è il cambio di traiettoria, il cambio di paradigma. Ti finanzio le opere, ti aiuto a svilupparle, ma do spazio al contenuto italiano delle opere, do spazio alle imprese, do spazio al sistema Italia come Sace e Siemens in filiera. Cioè do spazio a quel sistema Italia che esiste e che non vede soltanto le grandissime imprese ma soprattutto le medie imprese presenti,
0: certo,
1: all'estero,
0: che poi sono la nostra ricchezza, dottor Vecchio.
1: su 20.000 associati la gran parte delle nostre imprese sono piccole e medie.
0: Sì. Guardi, l'anno scorso abbiamo dedicato diverse puntate a questa grande eccellenza italiana. Intanto io la ringrazio, Gaetano Vecchio, vicepresidente dell'ANCE, e saluto Corrado Koch. Buongiorno, dottor Koch.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ma ci mancherebbe. Io ho letto il suo paper, si dice così? Il suo paper, il suo studio.
2: Sì, che benissimo.
0: All'interno del report di quest'anno della Fondazione Medor, proprio sul corridoio di Lobito. Certo. Fin dall'introduzione mi è sembrato molto interessante, per scendere dai dettagli istituzionali e tecnici che abbiamo affrontato fino adesso a quelli, diciamo, più umani, ma anche più di un racconto più diffuso di quel territorio e delle sue eccellenze e di quello che noi attraverso il Piano Mattei possiamo fare come volano anche di sviluppo reciproco, come abbiamo sentito anche con l'ANCE. Mi è piaciuto molto questo passaggio: il corridoio funge da banco di prova per valutare la capacità occidentale di costruire partenariati economici efficaci e la capacità africana di trasformare la competizione tra potenze in leva di sviluppo. Che significa?
2: Sostanzialmente significa che ci sono ovviamente due prospettive, no? Giustamente c'è la nostra prospettiva da italiani e da europei, e c'è la prospettiva africana, che si cerca di coniugare sempre più con iniziative, se vogliamo, con approcci nuovi, come anche quello in fin dei conti del Piano Mattei.
0: Sì.
2: e in buona parte anche quello del corridoio di Lobito, in cui ovviamente dal lato italiano-europeo si cerca di sostenere una serie di investimenti che possano essere utili a innestare in realtà in altre parti del mondo all'interno di quelle che sono le catene del valore che poi giungono fin da noi e di cui noi facciamo parte.
0: Ne abbiamo parlato anche con l'ANCE. Invece dal lato africano, questa capacità di trasformare la competizione tra potenze in leva di sviluppo, che significa? In termini semplici?
2: Il mondo di oggi, che è un mondo sicuramente molto più multipolare che quello che abbiamo vissuto in passato, è un mondo in cui davanti ai paesi africani si aprono molte possibilità, ecco, di partnership, e questo ovviamente crea le condizioni anche per loro per far leva di più su un partner piuttosto che su un altro, in modo da ottenere quello che oggi chiedono e che soprattutto investimento in creazione di valore aggiunto.
0: Allora,
2: non
0: vediamo
2: più semplicemente perché estrazione di risorse, ma appunto qualcosa che possa dare valore sul territorio.
0: Insomma, per dirla in termini semplici, fino a un certo periodo della storia non ci si è occupati tanto della voce dell'Africa, insomma gli occidentali in generale, chi più chi meno. Invece adesso l'Africa ha acquisito, diciamo, un potere contrattuale anche?
2: Una leva, sicuramente, esatto.
0: Okay.
2: Una leva maggiore, una leva che giustamente possono utilizzare per ottenere quelli che sono rapporti più equilibrati.
0: Rapporti più equilibrati, sì, è questo. È questo che poi, ripetiamo, è la mission fondante anche proprio del Piano Mattei. E poi un altro passaggio interessante è questo, quando lei dice limitare il corridoio di Lobito alla dimensione mineraria, perché attraversa appunto la regione ricca di materie pregiate, litio, cobalto, eccetera, non si può limitare quindi a questa dimensione, perché ci sono anche altri settori come agricoltura ed energia, favorire lo sviluppo di filiere agroindustriali. Lei per esempio parla di avogado e caffè. Ha accennato a questi aspetti anche la dottoressa Lenoci della World Bank. Vuole entrare brevemente un po' più nello specifico, dottor Koch?
2: Ma sostanzialmente questo corridoio ha 1300 chilometri, attraversa varie zone geografiche, dalle pianure agricole dell'Angola fino alle zone più montuose dello Zambia. Quindi si trovano varie realtà, ad esempio agricole, realtà che sono rimaste isolate per da sempre, mancanza di veri corridoi infrastrutturali, e che il corridoio di Lobito sostanzialmente può raggiungere. Permette anche ai paesi africani e alle loro leadership di poter presentare il progetto anche come un volano di sviluppo per le comunità locali, non solo per magari grandi gruppi industriali collegati al settore minerario, e allo stesso tempo sì, sviluppare delle filiere che possono migliorare l'industrializzazione, possono creare appunto opportunità di industrializzazione, certo, di lavoro a maggiore valore aggiunto e di maggiore competenze tramite appunto l'agricoltura, ma anche l'energia,
0: sì,
2: e tutto ciò che l'industrializzazione legata anche appunto ai minerali può generare,
0: certo,
2: no? La creazione, sì, di batterie, la creazione di elementi per i cavi elettrici,
0: certo,
2: ad esempio del manganese.
0: Senta, dottor Koch, sì, si usa dire che dove viaggiano le merci viaggia anche la pace. Si può applicare questo modo di dire al corridoio di Lobito?
2: Beh, sicuramente lo si può applicare in una misura significativa. Ecco, diciamo che tra i tre paesi principalmente interessati dove passa il corridoio, oggi sicuramente non scorrono tensioni che magari ci sono state in passato. C'è un'unione di intenti chiaramente maggiore e diciamo, con dei risvolti anche pratici. Poi rimangono ovviamente degli ostacoli tecnici o anche legati a volte a volontà politiche, però sostanzialmente se lo guardiamo, sì, vediamo una zona in cui il corridoio comincia a crescere, crescendo porta nuove opportunità di sviluppo locale, e opportunità di sviluppo locale alla fine un po' per quel nesso tra pace e sviluppo si traduce sostanzialmente in stabilità.
0: Grazie.
2: E in buoni rapporti tra i paesi.
0: Grazie dottor Corrado Koch, analista della Fondazione MEDOR. Queste ultime parole ci rallegrano, visto che parliamo di eccellenze italiane, e contribuire alla pace, a un percorso comunque di pace e di sviluppo è certamente il massimo a cui aspirare anche con il Piano Mattei. La ringrazio ancora, le auguro un buon lavoro e grazie anche allora ai nostri ascoltatori delle grandi bellezze. Grazie a Roberta Di Casimiro in regia, a Lucia Pioppi in redazione, a Stefano Velli alla parte tecnica. Potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, le grandi bellezze. Da Noemi Giunta grazie e a sabato prossimo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
2: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
3: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
4: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Everyday.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la guerra russo-ucraina, perché è salito a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco di Mosca su un condominio a Zaporizhia. Gli Stati Uniti rilanciano il negoziato con i colloqui in corso a Miami tra la delegazione di Kiev e gli inviati speciali della Casa Bianca. Ma allo stesso tempo il presidente Trump chiude un accordo con Putin sull'energia. Il corrispondente.
4: And I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Voglio ringraziare il presidente Putin, sinceramente. Con queste parole Trump si rivolge ai giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Il riferimento è all'accordo con la Russia per immettere gasolio sul mercato globale e calmerare i prezzi dei carburanti. È il frutto della telefonata tra il leader di Washington e quello di Mosca. Ho appena concluso un colloquio di grande successo con il presidente russo Putin, aveva scritto Trump in precedenza sui social. È stato concordato che la Russia fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e globale e poi altre ancora nei mesi successivi. Il presidente nel post social non fa alcun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina, ma sottolinea che questa intesa, unita a quello che definisce il totale controllo americano dello stretto di Hormuz, porterà i prezzi dei carburanti nel paese ad abbassarsi rapidamente. Un risultato molto caro al presidente in vista delle elezioni di metà mandato. Il tesoro dunque sospende le sanzioni a stelle e strisce sulla fornitura di gasolio russo ai mercati mondiali per i prossimi 6 mesi. Putin poi conferma l'accordo e si dice fiducioso che avrà un impatto positivo sull'economia globale, mentre il presidente ucraino Zelensky commenta: sembra un regalo di compleanno per Putin, è assolutamente terribile. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Trump che intanto si scaglia contro l'assegnazione del Nobel alla giurista sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, da decenni in campo contro i crimini di guerra. Washington annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, dai vertici di Bruxelles l'impegno a sostenerla.
6: L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale e promette tutte le misure necessarie per garantirne il funzionamento. Le misure scatteranno tra 6 mesi. C'è una finestra per il dialogo, sottolineano la Commissione e l'alto rappresentante Kaya Kallas, che definisce la CPI la pietra angolare del sistema della giustizia penale internazionale. Ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta. Il Belgio chiede di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. Anche i Paesi Bassi chiedono di prepararne l'utilizzo. Lo statuto di blocco è uno scudo giuridico dell'Unione, serve a proteggere persone e imprese europee dagli effetti di determinate sanzioni di paesi terzi. Anche l'Italia, insieme a Francia, Germania e altri 5 paesi, si schiera contro le sanzioni americane e ribadisce il sostegno alla Corte. Il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ribadisce: la giustizia è l'unica alternativa alla vendetta. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Diffondeva contenuti violenti sui social, inneggiando a stragi nelle scuole. Per questo un 14enne è stato denunciato in provincia di Catania. In casa ha trovato abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile. A Roma è caccia la banda della minicar nera, responsabile dell'aggressione all'attore Davide Iacopini, fatto volutamente cadere con un calcio mentre era in monopattino. È ancora in ospedale, in prognosi riservata. La procura indaga per tentato omicidio, mentre emergono altri episodi simili, 6 finora, secondo gli inquirenti.
7: Oltre che per identificare gli aggressori di Iacopini, quasi certamente dei minorenni, gli investigatori sono al lavoro per appurare se tutti gli episodi di violenza siano legati tra loro. L'ultimo a essere denunciato è quello di cui è stato vittima un uomo di 67 anni, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio. La sera di domenica, 24 ore prima dell'aggressione ai danni di Iacopini, mentre stava rientrando a casa, l'uomo è stato affiancato da una minicar nera con a bordo 2 persone e il passeggero lo ha colpito al fianco con un tubo di plastica. La procura e gli investigatori stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, mettendole a confronto con i racconti delle vittime, una delle quali ha parlato di un ragazzo con i capelli a spazzola biondi. La difficoltà principale resta l'identificazione della targa della minicar. Davide Iacopini, intanto, resta ricoverato in terapia intensiva. Colpito con un calcio mentre era in monopattino, l'attore era andato a sbattere con violenza su un'auto in sosta. Daniele Lettig, GR1.
3: Il maltempo oggi ancora allerta arancione in Sicilia, parte di Calabria, Puglia e Campania, anche se in arrivo una tregua. Al centro-sud pesanti danni dei temporali delle scorse ore. Nella notte, bomba d'acqua nella provincia di Reggio Calabria, auto trascinate in mare, muri caduti, torrenti esondati a Lipari, fango in strada, case allagate. A Marsala ieri due trombe marine, oggi scuole e giardini chiusi, così come a Lecce e in diversi comuni calabresi. MotoGP, vittoria della Ducati di Marc Marquez nella sprint race del Gran Premio di Indonesia. Lo spagnolo, il nuovo leader del mondiale, con 4 punti di vantaggio su Martin. Oggi quarto. Sul podio Ogura e Di Gian Antonio, caduti alla prima curva Bezzecchi e Fernandez. E alle 11 su Radio 1 Sport la gara breve del Gran Premio di Singapore. In prima fila la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Russell. Sono le 10:05. La linea radio di bordo. Buon ascolto.
0: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Radio di bordo è alla Barcolana, siamo allo stand Rai in Piazza Unità d'Italia qui a Trieste per raccontare come da tradizione la regata più grande del mondo. Anzi, invito i nostri ascoltatori che sono appunto a Trieste a venirci a trovare. Siamo di fronte a un bellissimo Solaris 44. Buongiorno e bentrovati a tutti. Germana Brizzolari, edizione numero 58, sempre più ricca se possibile, ce la racconta il padrone di casa Mitja Jaluz. Bentrovato.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
8: Presidente della società di Barcola e Grignano, organizzatore appunto della Barcolana. Un po' di numeri come sempre, perché dobbiamo dare il senso di questa grandissima festa.
9: Ma credo che durante la trasmissione raggiungeremo i 1800 iscritti alla Barcolana e veniamo da una settimana di appuntamenti molto partecipati, 410 iscritti alla Barcolana a nuota con Greg Paltrinieri
8: e
9: in grande spolvero, poi 215 sup a grado per la Barcolana sup, 300 optimist, insomma numeri davvero importanti. Le signore del mare stanno sfilando adesso con la Barcolana Classic, ne abbiamo più di 100 e quindi un avvicinamento straordinario.
8: È sempre una grandissima festa, lo dicevamo, e una delle parole chiavi di queste edizioni della Barcolana è inclusione.
9: Beh sì, Barcolana quest'anno ha un motto ed è Be Open, quindi siamo tutti sulla stessa linea di partenza e in barca non ci sono gerarchie, in barca tutti, come dire, si danno del tu e lasciano a terra quelli che sono i ruoli sociali. In barca appunto si scopre che magari ha più coraggio, più capacità una persona che a terra ha delle fragilità, e questo è straordinario dell'andare per mare.
8: Dicevi, Mitja Jaluz, tante iniziative, qualcuna l'hai raccontata, ma il programma è ricchissimo di incontri, laboratori, di tutto.
9: Beh sì, più di 500 iniziative, tanta musica di vari generi, tanta educazione per i più piccoli, abbiamo avuto decine di iniziative con le scuole di Trieste, c'è una galleria immersiva in mezzo a Piazza Unità che ci porta a 4.000 metri sotto il livello del mare.
8: Chissà se si sente in sottofondo la fanfara che sta suonando proprio qui dentro Piazza Unità d'Italia.
9: Ci sono anche i bersaglieri.
8: I bersaglieri, esatto, bellissimo.
9: E a pochi metri dai bersaglieri appunto abbiamo una galleria immersiva che ci porta a 4.000 metri di profondità nell'oceano e ci spiega come siamo fatti di oceano, e se non ci occupiamo di salvaguardare l'oceano rischiamo di scomparire noi stessi.
8: Attenzione alla sostenibilità e all'ambiente è fondamentale.
9: Fondamentale, c'è una coda soprattutto di più giovani che portano i nonni perché l'hanno vista la mattina con le scuole, poi vogliono riportare i genitori e la famiglia. Questo è il messaggio di Barcolana, spesso sono i più giovani a educare i più grandi.
8: Speriamo nel futuro, che è sempre una bella la visione. Tra l'altro, e la Barcolana è sport, ovviamente, tutto quello che abbiamo detto, ma anche una grande festa della città.
9: Solo
8: della città, direi di tutto il mondo, perché vengono da tutte le parti.
9: Di tutta la regione, di tutta l'Italia e anche di tutta Europa. Abbiamo per la prima volta una barca norvegese quest'anno, abbiamo tanti amici dalla Slovenia, la prima edizione del Go to Barcolana from Croatia, e quindi una città che si riconosce in questa festa e tutti i velisti in Germania, nel mondo, una volta nella vita la Barcolana la devono fare, quindi quest'anno avremo James Pitil, che non era ancora venuto in Barcolana. Abbiamo a pochi metri Ivica Kostelic, che è noto per essere un grande sciatore, ma è diventato un navigatore oceanico.
8: Quindi tantissima propria attrattività di questa festa dello sport e non solo. La tua fotografia, e poi ti lascio, che so che hai tantissimi impegni ovviamente.
9: Beh, la fotografia è il tramonto di ieri sera con nave Vespucci all'orizzonte, una serata con una luce straordinaria e una partecipazione immensa di persone che volevano esserci a tutti i costi. Domani una bella giornata di sole con un po' di borino e quindi viva la Barcolana.
8: E allora, come se ci fossimo messi d'accordo, ma non è così, Mita Giarros, che ringrazio, presidente di Barcola e Grignano, ci lancia la nostra parola del mare. Ciao e buona Barcolana.
9: Grazie, buona Barcolana a tutti.
10: Le parole del mare. Borino. Somewhere beyond the sea. Vento locale da est-nord-est, leggero, che spira sul versante orientale dell'Alto Adriatico e che tende a calare dalla tarda mattinata.
8: Allora, Rai, come sempre, qui in prima fila alla Barcolana. Anche quest'anno l'iniziativa di Rai Canone ha portato 6 giovani vincitori, abbonati Rai o figli di abbonati, a vivere un'esperienza unica. Allora, benvenuto Roberto Ferrara, direttore Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali della Rai.
11: Buongiorno a te.
8: Ciao, direttore.
11: Germana, buongiorno ai radioascoltatori.
8: Allora, raccontaci qualcosa, perché è talmente grande il programma che dovranno seguire questi ragazzi pieni di gioia, e lo sentiremo quanto sono pieni di gioia. Cosa hanno fatto e cosa faranno in questi giorni qui a Trieste?
11: Beh, sì, anche quest'anno la RAI è molto presente a Barcolana e grazie appunto ai rapporti con le nostre istituzioni abbiamo organizzato un concorso decisamente particolare per questi giovani fortunati abbonati.
8: Io rimpiango di non essere nella categoria che può partecipare.
11: Lo dico sempre anch'io. E quindi quest'anno abbiamo diciamo sfruttato un po' questa nostra, i nostri buoni rapporti con Marina Militare, con Difesa Servizi, per far sì che questi giovani potessero essere imbarcati a Venezia sul Vespucci, quindi non solo per una visita ma per una navigazione.
8: Notte a bordo
11: da Venezia a Trieste, e poi arrivati qui a Trieste continuano a rimanere a bordo del Vespucci, partecipano al mondo della Barcolana, quindi a tutti gli eventi di Barcolana, e poi domani saranno in regata, una barca d'epoca, della vela d'epoca della Marina Militare.
8: E fra poco li sentiremo, perché l'abbiamo intercettati, erano veramente molto contenti. Prima però di sentire loro, volevo chiedere sempre a Roberto Ferrara, quali sono gli obiettivi di queste iniziative della RAI?
11: Beh, gli obiettivi di queste iniziative della RAI sono aprire un po' la RAI ai propri abbonati, ai propri finanziatori, perché di questo parliamo, no? Quindi sono iniziative che avvicinano sempre di più l'istituzione ai propri abbonati, e come dicevo prima lo facciamo grazie a rapporti con altre istituzioni. Credo che sia un esempio interessante.
8: Allora, parlavi di altre istituzioni presenti, e allora è arrivato proprio in questo istante Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, al quale do il benvenuto e ben trovato.
12: Grazie Germana, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori.
8: Allora, partner, amici e sodali, non saprei come dire, in tutte queste iniziative che hanno al centro il Vespucci, il mare e tutto ciò. Prima di parlare con Luca Andreoli faccio sentire la gioia dei ragazzi a bordo del Vespucci e poi veniamo di nuovo in diretta.
13: Ciao, sono Federico, sono molto contento di aver avuto la possibilità di essere qui e di vivere questa esperienza, e ciò che mi porterò dietro è sicuramente la possibilità di vivere come un marinaio e un allievo della Marina Militare per questi 4 giorni. Abbiamo potuto dormire esattamente sulle amache, proprio come fanno gli allievi durante i 3 mesi.
14: Ciao, sono Filippo, volevo condividere la parte di navigazione notturna, perché è stata bellissima il fatto di lasciare Venezia alle spalle, le luci, poi gli alberi colorati con la bandiera italiana, bellissimo, sono venute fuori delle foto stupende, dei momenti veramente magici.
15: Ciao, sono Giacomo, io volevo condividere con voi questo aneddoto. E in navigazione viene data la possibilità a chi vuole di mangiare questa pizza della mezzanotte famosa.
16: Ciao, sono Max, e una delle cose che più mi hanno colpito durante questa permanenza sul Vespucci è l'attracco che abbiamo fatto a Trieste, dove è stato fatto tutto a mano con la forza dei marinai, che hanno attivato degli argani giganti per tensionare le cime. Quando hanno finito l'attracco hanno fischiato per 3 volte un fischietto, dopodiché, senza che nessuno se lo aspettasse, c'è stato questo botto fortissimo per annunciare annunciare l'arrivo della Vespucci a Trieste e ci siamo presi tutti di paura.
17: Sono Mattia, tendenzialmente a chi non è un marinaio non viene concesso di fare praticamente niente per motivi ovviamente di sicurezza, però abbiamo issato il fiocco e tutti insieme ai marinai per partire poi in direzione Trieste.
18: Ciao, sono Rocco. I marinai sono esattamente come io me li immaginavo, sono persone molto particolari, condizionate dal mare a vivere in condizioni molto diverse da quelle della vita di tutti i giorni.
8: Roberto Ferrara, direttore Canone Beni Artistici e Accordi Istituzionali, e Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi. È bello sentire la passione di questi ragazzi. Alcuni mi sembrano già velisti in pectore, da come parlano. Dottor Andreoli.
12: Direi proprio di sì.
11: Da qualcuno lo è.
8: Vero, e poi tu eri a bordo con loro, quindi lo sai, si sentiva proprio il mood. Allora, veniamo alla conclusione del tour mondiale del Vespucci. La campagna in Nord America 2026 era partito da Genova a maggio, ce lo ricordiamo, con oltre 15.000 miglia percorse. Come è andato, Andreoli, questo nuovo tour?
12: È andato benissimo in scia a quello che è stato il magnifico tour mondiale 2023-2025. Questa campagna in Nord America ha toccato porti importanti come New York, come Boston, Quebec, Montreal in Canada, ovunque, come è stato per il tour mondiale 2023-2025, l'entusiasmo e la passione, l'attenzione che il Vespucci ha trovato e riscontrato in giro per il mondo è stata straordinaria.
8: Cioè la nave più bella del mondo fa sempre breccia nei cuori delle persone quando va in giro.
12: Ma non è solo la nave più bella del mondo, diciamocelo francamente, qui c'è un tema proprio di italianità, quindi è proprio l'Italia e questo amore verso l'Italia che è qualcosa che ci appartiene e che ci è riconosciuto da tutto il mondo. Noi questo ci portiamo dietro dal 2023 ad oggi, non c'è stato porto, non c'è stato paese che non abbia dato un calore diciamo a questa presenza sul Vespucci e nel Villaggio Italia che lo ha accompagnato, che ha lasciato insomma tutti noi ampiamente
8: villaggio
12: soddisfatti.
8: Villaggio in Italia che anche questa volta qui a Trieste c'è, proprio qui vicino.
12: Eh sì, Villaggio in Italia è una derivazione del Villaggio Italia.
8: Esatto, non potevamo fare Villaggio Italia in Italia.
12: No, è villaggio in Italia, qui a conclusione di questo tour, partecipatissimo, lo vediamo anche oggi, la gente è felice diciamo di vivere insieme a noi questa esperienza. E noi siamo felici che la gente la viva insieme a noi, quindi Vespucci è di tutti e di tutti gli italiani e vogliamo che tutti gli italiani possano almeno una volta calcarne diciamo il cassero e tutte le parti più
8: cassero
12: nobili.
8: Che hai calcato, Roberto
11: sì.
8: Ferrara.
11: Però fammi sottolineare questo, che lato RAI da 2-3 anni forse è iniziata questa meravigliosa collaborazione con Difesa Servizi, ma in particolare con il dottor Andreoli, che porta dei veri risultati concreti e tangibili, e secondo me è un percorso che va assolutamente continuato.
8: Allora, noi l'abbiamo raccontato dall'inizio, ci siamo innamorati di questa iniziativa quando ancora all'inizio non si capiva bene, quindi siamo molto, come dire, soddisfatti di accompagnare tutti questi successi appunto dell'Italia, perché è una bellissima iniziativa che porta a conoscere i valori italiani e anche la preparazione di tutti gli italiani. E tra l'altro sempre qui a Trieste, abbiamo proprio pochissimo tempo ma diciamo anche questo, è arrivato il Marina Militare Nastro Rosa Veloce, competizione velica più lunga del Mediterraneo, e ieri c'è stata la premiazione.
12: Sì, questa è un'altra iniziativa nostra, iniziata 6 anni fa, è la 6ª edizione, un format tutto italiano, nasce dalla volontà di promuovere questo nostro straordinario paese da un punto di osservazione diverso, che è quello del mare. Mancava questa manifestazione, questa regata, questo giro straordinario che parte da Genova e da quest'anno è arrivato a Trieste in Barcolana, proprio perché noi siamo volutamente e cocciutamente portati a creare connessioni, quindi con gli amici di Barcolana, con Miti abbiamo fatto in modo che questa regata, che era già la più lunga del Mediterraneo, lo diventasse ancora di più arrivando a Trieste. è stata super partecipata come sempre, perché ormai è diventata un punto di, diciamo, di una regata che ha una sua valenza internazionale, si è conquistata in soli 6 anni un suo spazio nel calendario internazionale. Abbiamo atleti che vengono da tutte le parti del mondo, è una regata che si fa con una flotta one design, come si dice, cioè le barche sono tutte uguali, messe a disposizione dall'organizzazione. Hanno vinto, ai noi, ma benvenuti, un equipaggio tedesco, secondo i francesi, terzi gli inglesi, i primi italiani, sono i quarti, però siamo ben felici di avere questi atleti che vengono da ogni parte del mondo e che grazie a regate e a manifestazioni come queste diventano i nostri promotori nel mondo.
8: Assolutamente, allora grazie a entrambi. Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi sul Vespucci. Continueranno a esserci tantissimi eventi in queste ore e anche in questi giorni. Roberto Ferrara, direttore canone beni artistici e accordi istituzionali, dico buona barcolana a tutti.
12: Assolutamente grazie. Sì, grazie,
11: buona giornata.
8: Alla Barcolana 58 c'è anche Marley, primo cane cieco a salvare vite in mare. Allora siamo qui con la sua mamma bipede, Carlotta Nelli, e il marito Marco Chimenti. Ben trovati.
19: Buongiorno, grazie dell'invito.
20: Buongiorno e grazie dell'invito.
8: Allora, raccontateci un po' la storia di Marley.
19: Marley nasce in uno pseudo allevamento alle porte di Bari, nasce cieco. Per il suo handicap doveva essere abbattuto, il ragazzo che doveva compiere il gesto non ha avuto il coraggio e l'ha portato in canile a Bari. 5 mesi di appelli andati a vuoto, quando arriva un messaggio alla volontaria con scritto: siamo stati le zampe di Klaus, vorremmo essere gli occhi di Marley, Marco e Carlotta.
8: Cioè voi.
19: Esatto, e da lì è iniziato un percorso di vita straordinario, di un cane disabile che riesce a vedere a colori.
8: Ed è anche il primo a salvare vite umane con la protezione civile.
20: Esatto, perché Marley ha brevettato ricerca persone scomparse in Mentrailing, il cosiddetto cane molecolare, ha un brevetto di cane bagnino, ha un brevetto di cane sociale che serve per andare negli ospedali a fare pet visit nell'RSA, nell'RSD, e quindi sì, fa parte della protezione civile e salva persone.
8: Qui alla Barcolana siete con la vostra imbarcazione blu per partecipare alla regata più grande del mondo. Fino a poco tempo fa c'era anche Giuliano, un micio âgé.
19: Esattamente, abbiamo trascorso 100 giorni di mare proprio con Marley e Giuliano, nonostante sapessimo che il tempo della clessidra stava per scadere per Giuliano. Così è stato, però è stato veramente il coraggio di partire per l'ultimo viaggio enorme, ce lo siamo goduto tutto, perché bisogna aggiungere vita ai giorni e non giorni alla vita.
8: E tra l'altro tu su questo hai proprio scritto un libro appena uscito a settembre, 100 giorni in mare, un cane cieco, un gatto anziano e il coraggio di partire. Com'è stare con Carlotta così vulcanica, Marco?
20: È molto bella, altrimenti no, non ci starei. Noi viviamo H24 insieme e H24 con Marley.
8: Marley che è un tesoro.
20: Marley è bravissimo, è dolcissimo, ha anche il suo carattere, però è molto divertente stare con Marley.
8: Prima mi ha fatto anche zampetta, quindi subito abbiamo legato.
19: Esattamente, seduto, zampa, poi aspettava il biscotto che non è arrivato.
8: La forza di questo vostro progetto è proprio dimostrare come anche una disabilità evidente, importante, come il non vedere per un cane poi sia esattamente equivalente a non averla, come per le persone, appunto si comporta a chiedere il biscotto come tutti i cani del mondo.
20: Esatto, noi cerchiamo di incentivare l'adozione di un cane disabile, che questa disabilità può essere la cecità, può essere che sia tripode oppure un altro problema, che sia un cane, che sia un gatto, un animale in generale, ma anche l'adozione di un semplice cane anziano, di un gatto anziano, per dare speranza, per dare vita a quelli che nei canili, nei gattili sono gli ultimi degli ultimi.
8: Com'è la vita in barca con un cagnolone mica piccolissimo?
19: Noi siamo molto abituati a vivere in barca. Marley si è abituato da subito, come ho raccontato proprio anche nel libro. Noi abbiamo scelto la barca quasi su misura per Marley e invece lui si è adattato in modo eccezionale. Sembra di non averlo quasi a bordo. Quando navighiamo di bolina lui riesce a muoversi, è eccezionale veramente.
8: Voi siete attivi in associazioni di beneficenza e volontariato. Marley Supercane era il tuo primo libro e anche ci sono dei social.
20: Esatto, noi abbiamo la pagina Facebook, Instagram, Instagram e TikTok intitolate appunto Marley Supercane, dove raccontiamo la vita normale di un cane speciale, dove cerchiamo di far capire che un cane con una disabilità può fare una vita normalissima e dove cerchiamo anche di far capire che la vita si può prendere anche con un attimo di spensieratezza e non con difficoltà.
8: Domani quindi la Barcolana, è la vostra prima Barcolana?
19: È la nostra prima Barcolana, era il sogno di Marco arrivare alla Barcolana con me e con Marri e ce l'abbiamo fatta.
20: E di vincerla ovviamente.
8: Assolutamente sì, quindi Arca e tutti gli altri maxi sono avvertiti, c'è Blu con Marco e Carlotta e Marley, attenzione.
20: Non so se ci squalificheranno se mettiamo Marley in acqua e ci facciamo anche trainare.
8: Bisogna vedere, buon mare, buon vento, buona Barcolana e grazie mille.
19: Grazie a voi per l'invito.
20: Grazie mille.

0: Comunicazione Onda Italia, ben trovato.
1: Grazie, ben trovati a voi.
0: Barcolana Nuoto coniuga passione, spirito d'avventura, contatto con il mare e rispetto dell'ambiente.
1: Sì, è esattamente così ed è nel nostro caso un po' l'evento nell'evento, nel senso che questa competizione dà la possibilità, insomma, agli amanti, agli appassionati di ritrovarsi in un momento così di grande partecipazione. Abbiamo avuto la possibilità di avere il nostro ambassador, testimonial, nonché grande nuotatore, campione olimpionico, che è Gregorio Paltrinieri, che ha dato ulteriore lustro a questo evento. Infatti è stato un grande successo di pubblico e partecipazione.
0: Assolutamente sì, domenica scorsa il 4 era appunto in acqua Greg Paltrinieri, sentiamo cosa ci ha detto.
2: Devo dire che è stato veramente bello, tutto, dal meteo, le condizioni dell'acqua, le correnti, anche il calore delle persone che c'era alla partenza e all'arrivo. È stato tutto molto figo e poi era la prima volta per me che nuotavo in Piazza d'Unità d'Italia ed è uno sfondo magnifico. E la partecipazione di gente era enorme, di tutte le età. Io questo già l'ho capito col mio circuito Dominate the Water, che proviamo a portare in nuoto in acque libere in tutta Italia. Ci sono sempre più persone pronte a scoprire la bellezza di questo sport, quindi questo mi rende orgoglioso di quello che stiamo facendo tutti insieme. E niente, è stato molto bello, devo ringraziare Onda per avermi fatto scoprire questa grande manifestazione.
0: Per la cronaca sportiva, 410 partecipanti, la vittoria è stata del giovane Ivan Sartor, che ha preceduto proprio Gregorio Paltrinieri al traguardo di pochi secondi.
1: Una persona squisita, amabile, per cui la sua presenza è il massimo per tutti gli appassionati di nuoto.
0: Quanto è importante avere degli esempi di questo spessore per i giovani che si avvicinano allo sport o che comunque devono collegarsi con dei sani valori?
1: È importantissimo perché lo sport in generale aiuta a vivere meglio e soprattutto stimola l'autostima, la crescita di fiducia personale, l'impegno, il senso di partecipazione, anche lo spirito di sacrificio. Per cui avere questi esempi, come possono essere nel caso appunto del nuoto Gregorio Paltrinieri, credo che sia una leva motivazionale per tutti quelli che comunque da giovani soprattutto iniziano a praticare sport anche a livello non agonistico.
0: Barcolana è sport ma anche tanto pubblico, una manifestazione che unisce tanti interessi. Voi qui a Trieste come Onda organizzate anche dei test drive e anche ovviamente portate i vostri motori marini.
1: Sì, siamo presenti con la gamma auto ma anche con due esemplari di moto, tra cui una moto completamente elettrica, un motore marino, quindi Onda quest'anno è veramente presente mostrando il meglio della sua tecnologia. Tornando alle auto, diamo la possibilità non solo di ammirarle ma anche di provarle.
0: Tecnologia ovviamente è sinonimo di rispetto dell'ambiente e sostenibilità, che sono obiettivi nel 2026 ormai imprescindibili.
1: Confermo, tra l'altro questi sono i valori, se vogliamo, tra i valori che accomunano lo spirito della Barcolana, rispetto per l'ambiente e sostenibilità, a quella che è la strategia di Onda a 360 gradi. Noi abbiamo intrapreso ormai da anni un percorso di elettrificazione con l'obiettivo appunto di arrivare ad avere vetture totalmente sostenibili e impatto zero.
0: Allora grazie mille a Vincenzo Picardi, direttore marketing e comunicazione di Onda Italia, e buona Barcolana.
1: E grazie a voi.
3: Messaggi in bottiglia. Il programma di eventi durante la Barcolana è fittissimo. Torna nell'auditorium della Casa della Musica Un Mare di Racconti, il festival letterario ideato e diretto da Alessandro Mezzena Lona. Al Magazzino 26, al Civico Museo del Mare, nella Sala Fini e in diversi altri spazi cittadini verranno ospitate rassegne di quadri, sculture, fotografie e installazioni artistiche. Sempre al Museo del Mare, visite guidate con la storia delle regate. Previsti poi numerosi laboratori, mosaico, disegno, ricamo e creazione di collane usando i nodi marinareschi, proiezioni di film e presentazioni di libri. Spazio anche a spettacoli teatrali e concerti, letture collettive, uscite didattiche in mare. Nel campo sportivo della parrocchia di Altura e a San Giacomo torna Barcolana Skate Up, dedicata agli appassionati di trick con skateboard, BMX e pattini.
0: E allora da Piazza Unità d'Italia a Trieste, di fronte al Mola Audace, Scandia, Raffaele Roselli, Maxi Iena, Nino Giuliano, Morning Glory, Stefania Livoli, Deep Blue qui a Trieste, Viola Romanese e Samuel Montalto, da Roma Shockwave, Gennaro Strazzullo e da Wild Thing Germana Brizzolari, buon mare e buona Barcolana a tutti.
4: Non è la barca a fare la rotta, ma la determinazione di chi manovra il timone. Il mare teme solo chi non si

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 10.30, apriamo segnalando un veicolo contromano in A13 sul raccordo per Porto Garibaldi tra Ferrara e l'innesto con l'autostrada Bologna-Padova in direzione di quest'ultima. Andiamo in A10 in Liguria tra Finale Ligure e Spotorno in entrambe le direzioni, presenti code a tratti per 2 km. In A7 tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia verso Milano si registra 1 km di coda per lavori. Ora in Lombardia in A4 allo svincolo di Sesto San Giovanni, l'uscita per chi proviene da Torino è rallentata per un incidente. Ancora in A4 tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova segnalate code a tratti per lavori. Lavori anche in A14 tra Pedaso e Grotta Mare in direzione Pescara che comportano rallentamenti. Ora in A12 tra Santa Severa e Civitavecchia Sud raccomandata prudenza alla guida per la presenza di animali sulla strada. E prima di chiudere ricordiamo il veicolo contromano segnalato in A13 sul raccordo per Porto Garibaldi tra Ferrara e l'innesto con l'autostrada Bologna-Padova in direzione di quest'ultima. È tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: L'intelligenza artificiale sta cambiando di nuovo. Ieri facevamo le domande, oggi le affidiamo compiti da fare al posto nostro. Le parliamo dal telefono e lei non si limita a rispondere, manda email, cerca informazioni, prepara documenti, usa programmi, coordina altri agenti artificiali e continua a lavorare anche quando noi non ci siamo. Mentre negli Stati Uniti impazza la corsa al maggiordomo digitale, l'Europa prova finalmente a recuperare terreno con modelli propri, infrastrutture sovrane e nuove intelligenze artificiali aperte. Ma dentro questa accelerazione resta una questione fondamentale: chi costruisce queste tecnologie e chi rischia di subirne le regole? Una buona giornata, benvenuti a Meta Beta da Massimo Cerofolini. 335-699-2949 per SMS e WhatsApp, oppure potete intervenire su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tante notizie sulla innovazione. Oggi siamo in collegamento con l'Internet Festival che fino a domani sera porta a Pisa alcuni tra i più autorevoli osservatori della grande rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Andate sul sito di Internet Fest e trovate tutti gli appuntamenti. Noi siamo, come se ogni anno, media partner. Si parla al festival, e ne parleremo anche noi, di agenti artificiali a cui negli Stati Uniti milioni di persone stanno delegando compiti di ogni tipo e di come l'Europa può uscire dal suo immobilismo, ma anche di un vizio annoso di questi algoritmi che imparano da documenti del passato, spesso zeppi di vecchi pregiudizi. E le donne le conseguenze le stanno già sperimentando nel lavoro, nella visibilità, nel corpo e perfino nella sessualità online. Mafia De Baggis, buongiorno, benvenuta.
3: Buongiorno.
2: Digital strategist, autrice di molti saggi sull'intelligenza artificiale, consulente nella trasformazione digitale delle imprese. Saluto intanto anche l'ospite che sentiremo più avanti, Gaia Fiorinelli. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
4: Buongiorno, grazie.
2: Ricercatrice di diritto penale alla Scuola Superiore Sant'Anna, che studia le piattaforme, tecnologie e ha fatto una relazione, interverrà al Festival di Pisa con un rapporto su OnlyFans. Mafe, cominciamo con te. Allora, all'Internet Fest curi un laboratorio dedicato all'evoluzione del software, al femminile e all'inclusività tecnologica, però con te vorrei prima commentare i fatti della settimana, a cominciare dal grande successo negli Stati Uniti dei chatbot che, oltre a rispondere, ora fanno cose. È partita Meta con Muse, che in questo momento è l'app più scaricata negli Stati Uniti, poi è arrivato OpenAI con i Dots, questa settimana ci sono stati i modelli Gemini Agent di Google e poi c'è stato Grokbot di Musk che li mette tutti insieme. E anche altra notizia della settimana, c'è stata la presentazione dei nuovi computer di Microsoft con Surface, che è un modello di computer, personal computer ibrido con l'intelligenza artificiale che a cui accedi non più soltanto andando online nel cloud, ma addirittura ce l'hai dentro il computer. Cosa sta cambiando, Mafe?
3: Ma ci stiamo, come sempre, un po' divertendo, un po' spaventando. Cioè, ai miei ruoli che hai elencato prima, io aggiungo quello di grande curiosa e di neofila, quindi a me piacciono le novità, a tantissime altre persone no. ma queste novità sono interessanti perché appunto ci promettono di automatizzare, di fare al posto nostro spesso cose noiose. Quindi noi non abbiamo ancora potuto sperimentare questi software, ma già con quello che abbiamo in Italia e in Europa abbiamo comunque la possibilità di far fare delle cose alle AI. Si parla troppo spesso, secondo me, del fatto che le usiamo per scrivere al posto nostro, per chiedere cose, ma in realtà tantissime persone le usano per fare cose molto molto noiose, tipo compilare moduli. Quindi io sono affascinata. Sicuramente non farò fare a un software le cose che mi piace fare, tipo andare per negozi, però altre cose molto più noiose, quotidiane, assolutamente sì. Quindi
2: senti, Mafia, abbiamo dei problemi nel sentirti, forse tu non sei collegata al computer, al microfono, quello esterno al computer, forse sei collegata col microfono del computer. In attesa che tu risolva questo problema con i nostri tecnici, io chiedo a Gaia Fiorinelli di anticiparci il suo intervento al festival. Gaia, lei parlerà di OnlyFans, questa piattaforma in cui molte persone, soprattutto donne, intervengono come dire, con anche esponendo la propria fisicità e a volte anche qualcosa in più. Ci racconti un po' a che punto siamo con questa piattaforma, se è una forma, secondo lei, di emancipazione femminile oppure è una nuova forma di dipendenza o di sfruttamento?
4: Buongiorno, grazie per la domanda. Allora, nel festival abbiamo voluto organizzare questo panel nel quale, devo dire, io sono più lì per imparare che per avere davvero qualcosa da dire, da specificare, perché penso che su questi temi sia davvero importante confrontarsi ancora prima che il diritto intervenga. Io da giurista ritengo che noi dobbiamo avere davvero un atteggiamento che si pone innanzitutto in ascolto, e per questo dialogheremo su questa piattaforma proprio con chi se ne occupa attraverso inchieste, con una psicologa e criminologa e con la presidente di un'associazione di sex worker, proprio per capire, perché secondo me è importante che il diritto capisca in quali casi si tratta di una piattaforma che davvero, come diceva, aiuta l'autodeterminazione, la libera scelta, in alcuni casi anche l'emancipazione economica delle donne, e distinguerle invece dai casi nei quali il diritto deve intervenire perché la piattaforma stessa diventa fonte di dipendenza per gli utenti. Ci sono dei casi, diventa fonte anche di possibile sfruttamento, perché si riportano nelle notizie, e come giuristi ci stiamo iniziando a porre la questione, appunto, casi di violenza domestica nelle quali lo strumento utilizzato dal partner abusante è proprio forzare, diciamo, la compagna a utilizzare contenuti su OnlyFans.
2: Ecco, ma è diventato un lavoro di piattaforma, come lo valutate, diciamo, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico, questa attività?
4: Allora, dal punto di vista dell'inquadramento giuridico il tema è davvero complesso, perché innanzitutto si tratta di capire, è un tema che proveremo anche ad affrontare, e si è posto già in alcune decisioni di alcuni tribunali, se si tratti di un'attività che può essere ricondotta alla pornografia, se si tratti di un'attività da ricondurre al sex work in qualche modo collegato ad attività di prostituzione, appunto se si tratta direttamente appunto di una attività specifica di lavoro di piattaforma. E quindi, certo, innanzitutto questa, secondo me, deve essere l'inquadramento preciso, cioè
2: senta,
4: lavoro
2: poi
4: di piattaforma.
2: Lei parlerà anche dei chatters. Che cosa compra davvero chi paga per parlare con una, chiamiamola, creator?
4: Questo l'abbiamo, diciamo, abbiamo coinvolto Daniele Vaschi, autore e voce del podcast Comprami, del Sole 24 Ore, per parlarne, che ha dedicato l'intera seconda stagione proprio a guardare il fenomeno dal lato degli utenti. In molti casi gli utenti si rivolgono a queste piattaforme non tanto e non solo per acquistare i contenuti, ma proprio magari per avere qualcuno con cui parlare, sia quello che si diceva prima anche rispetto all'IA. A volte ci si dialoga proprio per trovare, diciamo, un interlocutore nella propria solitudine.
2: Gaia Fiorinelli, grazie di essere stata con noi. Ricordo il suo intervento all'Internet Fest di Pisa. Torno con Mafe De Baggi, sperando che sia migliorato il collegamento. Mafe, ci sei?
3: Speriamo. Io ci sono.
2: Allora, dunque, abbiamo detto degli Stati Uniti in cui queste modalità stanno prendendo piede, ancora in Europa non ci sono perché non hanno passato il vaglio delle normative comunitarie, però l'Europa questa settimana, dicevo prima, ha dato segni di risveglio in più occasioni. Cominciamo da quella della francese Mistral, che ha presentato un modello molto efficiente che è simile a ChatGPT per capirci, però è aperto, possiamo provarlo tutti, basta andare sul sito di Mistral e vedete che funziona molto bene. Tra l'altro a questo aggiungiamo anche il ruolo della Commissione di Bruxelles, che ha previsto l'avvio di 7 gigafactory proprio per portare nel territorio europeo tutti questi dati che oggi noi regaliamo a, soprattutto americani ma anche a cinesi, per utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale. Come valuti questo ritorno di fiamma dell'Europa?
3: Allora, prima di tutto noi in Europa abbiamo sempre avuto dei bravissimi sviluppatori, progettisti, e quindi sicuramente non ci manca la competenza. A volte ci manca un po' l'immaginazione, ma anche la fiducia in questi software, quindi tendenzialmente noi europei, noi italiani siamo un po' snob, un po' diciamo poco interessati all'innovazione tecnologica, e quindi non riusciamo mai a fare qualcosa di davvero, davvero interessante. Sembra invece che appunto adesso anche i tedeschi stiano lavorando molto, molto meglio, e quindi ben venga, perché non è solo una questione di dati e di dove sono i dati, ma anche di cultura, come penso un po' anticipo quello che diremo dopo. La cultura in cui un software viene progettato e realizzato determina il modo in cui questo software funziona. A noi non piace come scrivono questi software, perché scrivono basandosi sulla sintassi inglese americana, che è molto diversa da quella europea, francese, spagnola o tedesca, quindi speriamo che soprattutto ci lavorino anche dei linguisti, dei sociolinguisti, dei filosofi, per portare tutta la nostra cultura, non solo la nostra economia e la nostra competenza tecnico-informatica.
2: Quindi c'è un fatto, come dici te, culturale, che è quello di riprenderci un addestramento dell'intelligenza artificiale secondo la nostra storia e secondo la nostra cultura e secondo soprattutto i nostri valori. E su questo Mistral, che è l'azienda europea più avanti, ma c'è anche la tedesca Alfa che sta tornando in partita dopo essere stata un po' esclusa dai radar, e contemporaneamente c'è un fatto di sovranità, quindi su questo interviene anche l'altra operazione, quella di contribuire, e l'Italia su questo si sta muovendo. Beh, esiste già una AI Factory Italia con la A d'Italia, la prima A d'Italia scritta con un 4, e una alleanza di grandi aziende italiane che sta lavorando alla candidatura per una Gigafactory europea, quindi per portare nel nostro territorio i dati che altrimenti finirebbero per arricchire la conoscenza e l'economia di altre realtà fuori dal nostro continente. Ecco, su questo una valutazione dal punto di vista per quanto riguarda la sovranità.
3: È la sovranità, ma anche l'invasività di queste gigafactory o di questi data center. Quindi benissimo che tornino da noi o che nascano da noi, però dobbiamo sempre vedere pro e contro, perché pensare che il dato risiede dove risiede il data center è un po' magari anche ingenuo, perché i dati viaggiano, non sono fisici e quindi viaggiano molto velocemente, ma poi invece queste grandi strutture molto energivore e che, con grandi bisogni anche di acqua, restano da noi. Quindi secondo me noi dobbiamo fare attenzione a non finire come quelli che fanno le leggi e si prendono le factory e poi però comunque non ci rimane molto in mano di vera direzione. Mi interessa la regia culturale ed economica.
2: Ecco, diciamo che all'estero, negli Stati Uniti, in Inghilterra, questi data center incontrano già fortissime opposizioni, non solo da parte delle comunità locali ma anche dagli stati locali, che spesso ne bloccano la costruzione in attesa di chiarire quali saranno i consumi d'acqua, quali saranno i consumi elettrici, quali saranno i consumi di suolo. Però in Italia questo dibattito ancora non è partito, anche se proprio oggi a Milano c'è un corteo contro questi data center, diciamo, nelle caratteristiche dannose per l'ambiente e per i cittadini, proprio per protestare. E nessuno lo sa, pochi lo sanno, ma in Italia già ce ne sono 262 di queste infrastrutture, che peraltro sono anche piuttosto rumorose, quindi è un problema tutto da risolvere, vero? Diciamo, io mi aspetto che su questi temi ci sarà dibattito politico, i partiti dovranno schierarsi, i giovani estenderanno le loro contestazioni anche a questi temi. Mi faccio una facile previsione, non so che ne pensi.
3: Sì, sicuramente ci sarà un gran posizionamento di solito discorso di posti di lavoro versus salute, e io, essendo di Taranto, è una storia che conosco bene, ma è importante anche ricordare che i data center non servono solo per intelligenza artificiale, perché altrimenti creiamo un nuovo mostro che è appunto l'AI energivora, ma i data center servono per tutto, quindi per guardare film in streaming, per giocare, per videogiocare, per la banca, certo. Quindi non è solo l'AI, però l'AI sicuramente viene portata, no, come la grande innovazione, per cui serve avere tutta questa energia in più.
2: Senti, tornando alle tue parole di prima, cioè di riappropriarci dei valori europei, dei valori su cui è costruita la nostra civiltà, c'è anche un altro fatto, che aver delegato la costruzione di questi modelli a ingegneri americani, fondamentalmente bianchi, ha portato a evidenti discriminazioni che sono state incorporate sulla base della lettura del passato pieno di pregiudizi negli attuali modelli, per cui quando noi interroghiamo ChatGPT, Gemini e Grok, spesso riceviamo risposte che sono condizionate dalla cultura di questi ingegneri americani. Su questo interviene al Festival di Pisa Silvia Semenzin, che è una docente di sociologia all'Università di Barcellona e che ha scritto «Internet non è un posto per femmine». Ascoltiamola.
5: Gli algoritmi possono riprodurre sessismo e credenze misogine imparando da società in cui questi valori purtroppo sono stati principali ed essenziali, no? I dati del passato incorporano i rapporti di potere, le disuguaglianze, e allo stesso tempo lo possono fare anche gli algoritmi, quindi gli algoritmi imparano da dati storici e rendono spesso e volentieri le disuguaglianze una previsione, e la previsione rafforza a sua volta la disuguaglianza. Questo però non lo fanno da soli, è importante sottolineare come gli algoritmi siano sempre una creazione umana, e quindi in realtà nel processo umano è dove noi possiamo intervenire e fare in modo che questa discriminazione non avvenga.
2: Ecco, un fatto particolarmente odioso è che questa discriminazione avviene in modo fondamentalmente invisibile. Per esempio, l'UNESCO ha documentato che in alcuni modelli di ChatGPT o algoritmi generativi ci sono degli stereotipi persistenti, come donne associate più frequentemente a lavori di casa, famiglia e figli, e uomini invece legati al business, alla carriera, allo stipendio. E poi altro caso, quello di Carnegie Mellon, che ha creato 1000 profili simulati, metà maschili e metà femminili. Agli uomini venivano offerte, nella quasi totalità dei casi, lavori da $200,000 l'anno, alle donne questa offerta arrivava solo in una piccola minoranza. Ecco, perché accade questo e qual è la gravità del fatto che non c'è alcuna evidenza di queste discriminazioni?
5: Questo è il risultato dell'intreccio tra credenze sociali e immaginari politici e anche dei creatori stessi della tecnologia. Dobbiamo sempre guardare a queste relazioni di potere come un risultato tra ciò che i creatori stessi decidono di codificare all'interno di questi algoritmi. Piattaforme che si trovano nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, create da pochi uomini che hanno anche apertamente mostrato le loro credenze misogene. Sottolineo che molti di questi uomini erano negli Epstein Files. E il problema dell'invisibilità nel fatto che questi algoritmi poi sono scatole chiuse, quindi noi ricercatori non abbiamo l'opportunità di studiare veramente come funzionano questi algoritmi, questi sistemi.
2: Nel suo libro lei parla anche dei deepfake e dei bot che creano falsi nudi. L'intelligenza artificiale sta industrializzando, scrive lei, la violenza digitale contro le donne. In che modo?
5: L'intelligenza artificiale sta scalando la violenza, e cioè la sta rendendo più veloce, più massiva, sta abbassando il livello di accesso a questo tipo di strumenti, per cui anche ragazzi molto molto giovani possono accedere a questo tipo di strumenti in maniera gratuita e creare foto e video di donne senza il loro consenso, nudificandole, sessualizzandole, ma addirittura si sta creando una economia intorno alla creazione di queste immagini, che poi vengono vendute, così come vengono vendute tutti gli strumenti, vengono venduti bot, quindi l'intelligenza artificiale sta aumentando un problema che già esisteva e rendendolo sempre più difficile anche da contrastare.
2: Silvia Semenzin, sociologa dell'Università di Barcellona, oggi all'Internet Festival di Pisa. Torno con Mafe De Baggis. Mafe, io so che tu oggi ti occuperai anche di questi temi, sulla questione femminile legata a Internet, agli algoritmi, e quindi ti volevo chiedere però di fare un piccolo passo indietro, uno scherzo della storia che vale la pena ricordare, quello di cui all'inizio, no, quando nacquero i primi computer, programmare non era considerato un mestiere naturalmente maschile, no? Perché sei delle prime programmatrici dell'ENIAC, il primo grande computer, erano donne. Grace Hopper contribuì alla nascita dei compilatori. Margaret Hamilton, che è morta lo scorso 30 settembre, guidò il software di bordo dell'Apollo, e poi il software invece, con gli anni, ha acquisito prestigio, denaro, potere, e le donne hanno cominciato a diminuire in questo ambito. Cosa è successo?
3: Aggiungerei anche le donne di Bletchley Park, che hanno aiutato Turing a vincere la guerra programmando. È difficile capire cosa è successo. Sicuramente sappiamo che cos'era il lavoro di programmazione a quei tempi: c'era un lavoro segretariale, era un lavoro di somministrare schede alle enormi macchine, per cui non era sicuramente un lavoro di considerato di pensiero e di concetto, così come un tempo scrivere non era un lavoro da maschi, le segretarie erano, ahimè, quasi sempre segretarie. Quello che in parte può essere successo è appunto il buon senso ci fa pensare che a un certo punto questo lavoro è diventato interessante anche economicamente e ha creato una cultura, una sottocultura che ha molto messo ai margini le donne. Non del tutto, però, in buona parte, ma non c'è un vero motivo per cui questa cosa sappiamo essere successa. Aggiungo, collegandomi ai pregiudizi dei modelli linguistici, che questi pregiudizi, ahimè, come si è detto, arrivano dai dati, ci arrivano da noi, quindi sono, ma mi piace sempre ricordare che ognuno di noi, usando un modello linguistico, può bilanciarli, cioè noi, queste sono macchine con cui noi collaboriamo, sono macchine simbiotiche, nessuno impedisce a un direttore del personale o a un pubblicitario o a una persona qualunque di dire: guarda che le donne sono, diciamo, pari, senza entrare troppo in classifiche, e quindi bilanciare con il proprio contributo l'addestramento della macchina. Questa è una cosa che si fa quotidianamente, che possono fare tutti, che dobbiamo fare tutti e tutte.
2: Mafe, tu per lavoro vai nelle aziende dove magari c'è una comunità molto variegata, no? Di gente interessata, gente incuriosita, gente spaventata, gente che non ne vuole sapere nulla. Ecco, qual è la tua reazione, la reazione anzi di chi si approccia ai tuoi corsi, alle tue considerazioni, quando gli proponi magari di lasciare il file Excel e di avventurarsi magari in un agente artificiale che fa parte del lavoro al posto del dipendente?
3: Sostanzialmente ci sono due reazioni. La prima è vergognarsi di usarle. Questa è molto diffusa ed è un gran peccato, quindi è ancora qualcosa che si fa ma non si dice. E la seconda è quella di invece raccontare di farlo già, di farlo bene, di saperlo già fare, ma di essere molto preoccupati dal fatto che tutti gli altri non le sanno usare e rischiano di impigrirsi, diventare stupidi, non saper più fare il loro lavoro. Però rispetto a tutte le tecnologie che ho visto arrivare in azienda, ormai ahimè ho 30 anni di esperienza da questo punto di vista, sono tecnologie che accolte molto più velocemente, con molto più interesse, quindi rispetto a internet o ai social media.
2: Ma è più forte secondo te la paura di perdere il lavoro perché sostituiti da una macchina, o vedersi il proprio lavoro svuotato di significato perché la macchina prende il sopravvento sulle competenze che tu hai messo da parte in 30 anni magari di errori, di sbagli, di crescite, di corsi, eccetera?
3: Ma, rispetto alle persone con cui parlo io, su questo c'è molta negazione, cioè se ne parla molto poco, quindi ti direi né uno né l'altro, non che non siano presenti queste due paure, ma non se ne parla. La paura, soprattutto per chi fa lavori intellettuali, quindi come può essere il lavoro di comunicazione o dei CR o di cose che possono essere fatte altrettanto bene dalle macchine, che le faccia qualcun altro al posto suo. Penso che chiunque lavori nel mio settore, che è quello della comunicazione, si sia visto arrivare un testo scritto da ChatGPT dicendo: vedi, l'ho fatto io, no? Ecco, quello è il terrore, perché ovviamente non è
2: Ma
3: fatto bene.
2: bisogna lo fanno quasi tutti. Bisogna vergognarsi e quindi nasconderlo, simularlo, oppure dire onestamente: questa l'ha fatto l'intelligenza artificiale, ma io ci ho messo l'idea, ci ho messo l'ho corretta, l'ho indirizzata. Qual è la posizione giusta da tenere?
3: Ah, per me è sicuramente quella di dire di usarle come usiamo tutti gli strumenti. Poi è chiaro che se il mio lavoro è scrivere, all'improvviso io faccio scrivere tutto all'intelligenza artificiale, c'è qualcosa che non funziona, anche se continuo a metterci contesto, idee, spirito, anima. Però la paura di dirlo è, devo dire, più se vuoi per chi è fornitore, ma questo è normale, perché invece le persone con cui lavoro in azienda mi vedo spesso mail che dicono: ho provato con Copilot a fare questo, perché molte aziende sono costrette a usare Copilot, oppure ho provato a farlo con ChatGPT, quindi siamo noi che vendiamo
2: A
3: questo tipo di
2: proposito
3: lavori, che abbiamo più
2: di
3: paura di
2: Copilot,
3: dirlo.
2: questa settimana, appunto, dicevo prima, Microsoft ha lanciato questa nuova versione in cui il vecchio Copilot, che è piuttosto snobbato da chi un po' ne sa di questi temi, avrà questa potenza in più non solo di risponderti, ma anche di fare cose al posto tuo. Vedremo se funzionerà e se avrà successo. 10 secondi veramente per dire con un aggettivo ai nostri ascoltatori perché provarci.
3: Curiosità, per curiosare, non è un aggettivo, ma provare.
2: Provare senza nei limiti, con prudenza, ma provare. Mafe De Baggis, grazie di essere stata con
3: Provare,
2: noi.
3: anche senza prudenza.
2: Ok, Mafe, grazie di essere stata con noi. Ricordo l'Internet Festival fino a domani sera a Pisa. Andateci perché è molto interessante. La squadra di oggi: Gennaro Strazzullo al coordinamento tecnico, Cecilia Mosetti, la nostra regista. Potete ascoltare tutti i nostri podcast su Rai Play Sound, dove c'è anche il mio nuovo podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. Iscrivetevi alla nostra pagina Facebook ETA Beta Radio 1. Noi ci sentiamo sabato prossimo, linea al GR da Massimo Cerofolini. Passate un buon fine settimana andando anche a Pisa se potete.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Più miglia da percorrere, più mare da vivere. Grazie all'efficienza dei fuoribordo Suzuki puoi spingerti oltre e concentrarti solo su ciò che conta davvero, la libertà di navigare. Scopri tutta la tecnologia della gamma Suzuki presso le concessionarie.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco, ancora disagi e danni per il maltempo soprattutto al centro-sud. Nella notte bomba d'acqua nella provincia di Reggio Calabria, auto trascinate in mare, voragini, muri caduti, torrenti esondati a Lipari, fango in strada, case allagate. Frana a Mergellina, Napoli. A Marsala ieri due trombe marine, oggi scuole e giardini chiusi, così come a Lecce in diversi comuni calabresi. In Sicilia, in parte di Calabria, Puglia e Campania è giornata di allerta arancione. Le previsioni con il colonnello Stefano Amendola dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali anche di forte intensità sulla Sicilia orientale, la Calabria, in Campania, la Puglia meridionale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno anche sui settori adriatici, al nord sulla Toscana e sulla Sardegna. Tempo più asciutto per domani, la perturbazione tenderà ad abbandonare il paese, portando un miglioramento anche sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Ancora qualche piovasco su Calabria meridionale, Sicilia settentrionale e Puglia.
3: Arrestata con l'accusa di omicidio preterintenzionale la moglie di Giancarlo Bernardini, il 70enne, morto dissanguato all'ospedale di Arezzo il 18 settembre dopo essere stato ferito a una gamba lo stesso giorno nella loro casa vicino a Bibbiena, in Casentino. Secondo la ricostruzione, durante una lite la donna lo ha colpito con un pugnale provocandogli un'emorragia, ha poi chiamato i soccorsi parlando di un incidente. Decisivo il ritrovamento in casa dell'arma del delitto. Diffondeva contenuti violenti sui social, inneggiando anche a stragi nelle scuole. Denunciato un 14enne in provincia di Catania. In casa la polizia ha trovato abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, un giubbotto antiproiettile rudimentale. Guerra in Ucraina. Washington prova a rilanciare il negoziato con gli incontri in corso a Miami. Ottimista l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff, che parla di colloqui costruttivi con i rappresentanti di Kiev, dell'Europa e della NATO. Allo stesso tempo Trump, al telefono con Putin, si assicura forniture di milioni di tonnellate di gasolio esentate dalle sanzioni statunitensi. Obiettivo: abbassare i prezzi dell'energia. Ma intanto gli attacchi russi continuano, salgono a 8 morti, 3 bambini del raid russo su Zaporizhia, popolazione sempre più a rischio. Sentiamo la testimonianza di Luca Rifioranti, operatore di Emergency in Ucraina.
5: Gli attacchi hanno un effetto devastante. Il miglioramento tecnologico fa sì che droni anche di piccola taglia possano minacciare luoghi e località remote, aumentando i rischi per la popolazione civile, e in più hanno gravi conseguenze anche su tutta la rete dei trasporti. Ormai prendere un treno in Ucraina significa evacuare decine di volte lungo il tragitto.
3: Ex Ilva, dopo lo stop temporaneo annunciato dall'azienda alla produzione di acciaio in tutti gli stabilimenti, i sindacati preparano lo sciopero di lunedì. A Taranto, associazioni e gruppi di cittadini annunciano invece per sabato 17 una manifestazione per chiedere la chiusura dell'area a caldo, chiusura sulla quale tra 10 giorni arriverà la decisione della Cassazione.
6: Rimarrà in stand-by in attesa della pronuncia del 20 ottobre della Corte di Cassazione l'alto forno 2 non spento, ma se anche dovesse ripartire saranno necessari almeno 2 mesi per fare arrivare le materie prime dall'estero via nave, materie che non sono più state acquistate dopo il decreto del 27 luglio della Corte d'Appello di Milano. Intanto, come richiesto dalla cordata di acciaieri italiani, i termini del bando per la gara di vendita dell'ex Ilva sono stati prorogati dal 15 ottobre all'8 novembre. Lo sciopero di lunedì 12, indetto dai sindacati, inizierà con un'assemblea dalle 7 alle 9, nella quale si decideranno eventuali azioni di protesta, fanno sapere le sigle metalmeccaniche. La mobilitazione riguarderà sia i lavoratori diretti che quelli dell'indotto. Preoccupazione unanime per i posti di lavoro nel mondo politico pugliese e nazionale. A fronte dei possibili licenziamenti, la ministra del lavoro Marina Calderone annuncia un decreto di sostegno per i lavoratori delle aziende dell'indotto. Da Bari per il GR1, Davide Guagnano.
3: Parte il cantiere intorno e dentro il campanile di Giotto a Firenze, il primo restauro complessivo della storia. Ultimato il ponteggio da vertigine, alto 84 metri, verrà abbassato con il procedere dei lavori che partiranno dall'alto del capolavoro gotico, reso fragile dalla sua età, 7 secoli, dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento e anche dal fattore umano, l'usura dovuta al passaggio dei visitatori, le tracce lasciate da turisti vandali, 5 anni di interventi per 7 milioni di euro. 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale, l'UNICEF Italia pone attenzione sul tema della solitudine genitoriale, disagio vissuto da molte coppie con figli figli anche in condizioni normali. Senso di isolamento, fatica, vulnerabilità, mancanza di supporto emotivo, sentiamo Paolo Rozera, direttore generale di UNICEF Italia.
0: Abbiamo visto in un sondaggio che quasi un genitore su due ha pensato di rivolgersi a uno psicologo, psicoterapeuta o a un consultorio per affrontare le emozioni legate alla genitorialità, pur senza farlo alla fine. Dobbiamo, ed è importantissimo, combattere lo stigma di rivolgersi a dei professionisti che possono aiutare i genitori, perché abbiamo una società complessa.
3: Linea oltre la linea, buona giornata.
7: Oltre la linea. Il mare ci unisce o ci divide? Quanto è stato ed è ancora importante il mare, l'acqua per consentire i trasporti di merci? Quanto è stata importante la ragnatela di fiumi navigabili nel centro dell'Europa? Quanti benefici ha portato in dote agli Stati Uniti il fatto di avere a disposizione due oceani? Buongiorno, ben ritrovati. Questo è Oltre la linea, al microfono Carla Frogheri
8: e Gregory Aleggi.
7: Staremo qui come sempre fino alle 11.30 su Radio 1 e poi su Replay Sound per parlare di esteri, per parlare di geopolitica, per provare a comprendere meglio il mondo dove viviamo. E oggi al centro c'è chiaramente il mare e anche e soprattutto il commercio via mare.
8: Il commercio via mare è un po' come il sangue nel nostro corpo, gira in continuazione, porta l'ossigeno anche se noi non ce ne accorgiamo. Buona parte di questo commercio è sui mari grandi, liberi, ampi, ma poi per arrivare da noi passa per dei colli di bottiglia, dei punti critici che ci accorgiamo di quanto siano importanti solo quando smettono di funzionare.
7: È dallo scorso febbraio, quando è esploso il conflitto tra Stati Uniti e Iran, abbiamo tutti imparato l'importanza proprio di questi colli di bottiglia, abbiamo imparato a capire dov'è Hormuz innanzitutto, e quindi queste strade del mare che passano anche per queste strettoie. Però oggi noi vogliamo per un attimo lasciare da parte Hormuz e quindi tutto il Medio Oriente e guardare invece un altro collo di bottiglia importantissimo a livello mondiale, che è lo stretto di Malacca. Di cosa stiamo parlando? Dove stiamo andando?
8: Stiamo andando verso il Pacifico, verso l'Asia, e stretto è una parola chiusa, fa pensare a piccolo, no? Un passaggio stretto. In realtà quello di Malacca è un signor stretto, perché è lungo 900 chilometri.
7: La fermo qui, prof, perché ascoltiamo insieme ora una scheda proprio sullo stretto di Malacca e poi continuiamo.
9: Sud-est asiatico. A est la Malesia, a ovest l'isola indonesiana di Sumatra, a sud Singapore. In una parola, lo stretto di Malacca. Collegamento naturale tra Oceano Indiano, Mar Cinese meridionale e quindi il Pacifico. Immaginate un imbuto d'acqua lungo 900 chilometri, quasi come un'Italia percorsa in diagonale da Torino a Bari, che nel punto più critico si restringe, diventando largo appena 2 chilometri e 800 metri, meno che lo stretto di Messina. Eppure, questo è il tratto di mare più trafficato del pianeta. Nel 2025 ci sono passate oltre 102.000 navi, 280 al giorno, una ogni 5 minuti, giorno e notte. Transita da qui un quarto dell'intero commercio marittimo mondiale e il 40% di tutto il petrolio trasportato via mare, ben oltre che da Hormuz, diretti soprattutto verso Cina, Giappone e Corea del Sud. Ma da qui transita anche gran parte dell'export della Cina verso il vecchio continente e non solo, 2.400 miliardi di dollari di merci. Enormi volumi di merci, enormi rischi. Gli episodi di pirateria sono quadruplicati nel 2025. Per l'Asia, Cina in primis, la necessità di pensare a rotte alternative.
7: Insomma, il mare, che è da tempo il luogo dove mostrare anche la potenza delle nazioni, però abbiamo visto, l'abbiamo sentito, dallo stretto di Malacca dipende il grosso dell'economia cinese. Quasi tutto l'export suo verso il vecchio continente passa dallo stretto di Malacca, gran parte del greggio e del gas di cui ha bisogno passa dallo stretto di Malacca. Di questo si è parlato anche, ne parlò addirittura oltre 20 anni fa il presidente Hu Jintao, parlò di dilemma di Malacca. Dopo 20 anni e oltre questa crisi non è rientrata.
8: Noi siamo abituati in Occidente a pensare a stretti come problemi per noi. Indubbiamente, se non arrivassero in Occidente le merci, i prodotti cinesi, sarebbe un problema, ma la Cina è dipendente da quello stretto per buona parte della sua energia. La Cina ha un'enorme fame di energia e quindi è una minaccia strategica. Qual è il dilemma? Che in caso di azioni aggressive della Cina, la prima che viene in mente è naturalmente Taiwan, l'Occidente, gli Stati Uniti in particolare, avrebbero buon gioco nel chiudere lo stretto. Pensiamo Hormuz in salsa asiatica, un po' di mine, un po' di ostacoli, lì si blocca tutto e l'economia cinese si inchioda. Questa è una vulnerabilità molto forte della quale la Cina è ben consapevole.
7: In questo momento i rapporti tra Cina e Stati Uniti sembrano buoni. Di pochissimo tempo fa la visita di Xi Jinping a Trump negli Stati Uniti, però certo la leva degli Stati Uniti di poter usare questa collana di perle per chiudere in qualche modo economicamente la Cina è un coltello dalla parte del manico.
8: La Cina e gli Stati Uniti sono due competitori, se non vogliamo chiamarli nemici, legati da rapporti soprattutto economici strettissimi. Dall'importante quota del debito pubblico americano detenuta dalla Cina fino al fatto che tanti prodotti che noi associamo con gli Stati Uniti, poi andiamo a vedere, c'è scritto Designed in USA, Made in China. La Cina ha tuttora un'economia che ha un mercato interno relativamente debole. E quindi la sua crescita industriale è basata sull'export. L'Europa, l'Occidente, gli Stati Uniti hanno bisogno di produrre in Cina a costo basso per garantire. Quindi sono legati. Ciascuno dei due può tirarsi qualche calcio, può farsi molto male anche, però non può veramente uccidere l'altro senza fare un danno a se stesso. Lo stretto di Malacca è effettivamente il simbolo di questo. È un'arma potentissima che può essere usata facilmente contro la Cina ed è quindi un freno verso il dinamismo della politica estera cinese, che in questo periodo è veramente molto forte. Noi pensiamo a Taiwan, ma la presenza cinese in America Latina è estremamente forte, in Africa è estremamente forte, e quella strettoia in qualche modo può diventare, appunto ricordavamo prima, la Cina ne è consapevole, in qualsiasi momento un rubinetto da chiudere, con conseguenze, non è mai gratis, ma...
7: Prof, visto che stiamo parlando di Cina, ci colleghiamo proprio con Pechino, dove c'è il corrispondente della RAI, Marco Clementi. Buongiorno Marco, ti chiediamo subito se nella stampa cinese si parla dello stretto di Malacca e anche che cosa sta facendo la Cina per in qualche modo magari trovare una possibilità alternativa proprio a Malacca.
10: Sì, buongiorno da Pechino. Ma intanto la Cina è assolutamente consapevole di questa che potremmo definire vulnerabilità strategica, no? Quella di una potenza industriale ed energetica che però dipende da questo stretto passaggio marittimo. E facevate bene a ricordare che è una consapevolezza che insomma ormai è più che ventennale, no? Appunto il dilemma di Malacca è un'espressione coniata dall'allora presidente Hu Jintao, e parliamo del 2003, quindi più di vent'anni fa. L'altra vulnerabilità di Pechino, lo ricordavate, è dipendere ancora tanto dal suo export, import-export. E noi tra l'altro adesso siamo nel pieno della Golden Week, ossia di questi 7 giorni di vacanza, perché il 1 ottobre si è celebrato l'anniversario di fondazione della Repubblica Popolare Cinese e ci sono 7 giorni di festa, al quale sono stati attaccati altri 3 giorni per la festività di metà autunno. Questo perché? Per favorire i consumi interni. Questo per parlare anche di quest'altra vulnerabilità. Pechino cosa sta facendo? Cerca linee alternative, possibili alternative, diciamo così, vie di fuga al dilemma Malacca. Quali sono? Innanzitutto un possibile canale attraverso il Myanmar. Pechino ha investito con forza in un porto in acque profonde, Myanmar, che tra l'altro è collegato insomma geograficamente allo Yunnan, quindi alla provincia cinese. Un'altra alternativa potrebbe essere l'istmo di Kra, e qui siamo invece in Thailandia. Ma qual è il limite di queste possibili alternative? Sono i dati proprio specifici, cioè queste alternative costerebbero a Pechino qualcosa come 200 miliardi di dollari in più l'anno, e qui si capisce da un lato la vera unicità di Malacca, no? Passaggio più diretto, più economico, più funzionale tra Oceano Indiano e Pacifico, ma anche il limite, appunto la vulnerabilità l'abbiamo chiamata, che rimane. Quindi è un grosso problema, e vedremo ora Pechino che cosa, però è un problema geografico anche in qualche modo, queste alternative non sono altrettanto economiche e vantaggiose, date alla mano.
8: Posto che Malacca è uno scenario di tipo navale, la Cina sta considerando anche delle opzioni navali, sta investendo anche su strumenti militari marittimi?
10: Ma indubbiamente l'avete detto all'inizio, no? La forza dei mari. La Cina investe, e in qualche modo esattamente poco più di un anno fa, il 3 settembre, noi abbiamo assistito qui a Pechino a quella parata che era una parata militare, un segno di forza, ricorderete assolutamente, e appunto negli arsenali di Pechino si lavora anche su quello, si lavora assolutamente anche sull'aspetto navale militare e non solo. Non dimentichiamo la potenza navale commerciale di Pechino. A me è capitato di visitare i grandi hub, i grandi porti, e lì vedi proprio fisicamente che cos'è la forza navale di Pechino, e continuerà a farlo, ecco, questo certamente, e lo sta facendo.
7: Grazie a Marco Clementi da Pechino. Continuiamo, prof Aleggi, c'è Taiwan, si è detto che la tensione nel Golfo Persico e a Hormuz apre anche la strada alla guerra possibile a Taiwan la Cina per riprendersi l'isola. Perché?
8: Per la Cina Taiwan è una provincia ribelle, diciamo storicamente è l'unico pezzo che la rivoluzione guidata da Mao Zedong non riuscì a prendere. Il governo repubblicano fuggì a Taiwan e ha creato un altro paese, un altro sistema, che non è più nemmeno all'ONU, perché in seguito alla guerra del Vietnam gli Stati Uniti riconobbero la Cina comunista, Pechino, scaricando Taiwan. E quindi Taiwan è un simbolo di completamento dell'unità cinese. La Cina negli anni si è ripresa, ricordiamoci Macao, ex colonia portoghese, si è ripresa sempre per via pacifica Hong Kong, ma quell'isola grossa, ricca e avanzata tecnologicamente è un po' un dito nell'occhio, è un po' un simbolo che tocca l'orgoglio cinese. Quindi ci si chiede da molti anni quanto potrà durare e quando Pechino farà la sua mossa.
7: Ci fermiamo per un attimo qui in Rai, però l'Indonesia, la Malesia e il sud-est asiatico ci richiamano, e la stiamo già sentendo a una canzone, Sandokan, la sigla del celebre sceneggiato Rai del 1976, diretto da Sergio Solli ma interpretato da Kabir Bedi, uno dei più grandi successi della storia della televisione. Continuiamo a sentirle, poi continuiamo sempre qui a Oltre la Linea, sempre su Radio 1.

0: Tornati a Oltre la Linea, Carla Frogheri, Gregory Aleggi al microfono. Abbiamo parlato di traffico commerciale via mare, dell'importanza degli stretti, di quanto siano strategici e anche degli effetti che quindi hanno anche sui nostri consumi, sul nostro portafoglio. Ma il conflitto nel Golfo Persico ci ha fatto diventare Hormuz familiare, ha invece allontanato in qualche modo anche dai pensieri, anche mentalmente, dei luoghi che erano diventati ormai quasi familiari e che sono lì vicino. Sto parlando chiaramente di Dubai, che è a meno di 200 chilometri proprio dallo stretto di Hormuz.
1: Tutta l'area del Golfo ormai da anni sta cambiando profondamente. In poche decine d'anni sono andati da villaggi di pescatori a città ultramoderne, ultratecnologiche, anche cercando di diversificare la dipendenza dal petrolio con altre cose. Però la guerra li ha un po', come dire, rimessi in prima linea.
0: Li ha rimessi in prima linea è proprio per questa ragione, per dare e continuare a dare l'idea di una sicurezza, l'idea di un'immagine che era molto importante per loro. Abbiamo visto anche come c'è stata un'esibizione di tranquillità anche nei giorni proprio dell'attacco. Ma qui in studio ci ha raggiunto Paola Nania della redazione economica, proprio perché insieme a te vorremmo capire: ma come mai è diventata così cool Dubai? E perché tanti influencer, lo stiamo vedendo, tanti imprenditori del web negli ultimi anni hanno scelto Dubai come casa anche?
2: Intanto buongiorno. Allora, a parte quello che diceva il professore di questa visione, di questa immagine ultramoderna di Dubai, che sinceramente si sposa bene con il lavoro per esempio su Instagram, sui social, perché è veramente molto social Dubai, ma c'è un tema fondamentale che tocca gli influencer, tocca gli imprenditori, tocca chi va a fare investimenti immobiliari, e sono le tasse, perché le tasse a Dubai sono quasi zero. L'IRPEF, che da noi può arrivare al 43% sui redditi, a Dubai è 0%. Poi hanno veramente una tassazione lievissima, non lo so, il 5% sull'IVA, massimo 5%, il 9% su appunto le imprese, quindi quello che le imprese producono viene tassato solo al 9%, il 4% sulle proprietà immobiliari. È veramente un paradiso, diciamo un paradiso fiscale, e questo attira moltissimo.
0: Ma che cosa è successo adesso? È scoppiata la bolla di Dubai dopo con il conflitto in corso a Hormuz?
1: Dubai ha avuto un importante sviluppo immobiliare grazie proprio a quello che ci diceva Paola Nania, delle basse tasse. Però questo boom mi sembra che abbia un po' raggiunto i suoi limiti, e ogni tanto nelle cronache si vede di palazzi vuoti, di inquilini fuggiti lasciando macchine di lusso in garage. È così?
2: Allora, arrivano pochissime informazioni da Dubai, proprio perché tendono, come dire, ad ammorbidire un po' l'immagine che c'è a Dubai. Sicuramente il mercato immobiliare è stato in espansione fino a poco tempo fa, poi febbraio-marzo l'attacco durante il conflitto tra Iran e Stati Uniti ha messo in crisi questa immagine. C'è stata una flessione del mercato immobiliare, questo è registrato a marzo, dopodiché altre informazioni rispetto all'andamento al momento non ce ne sono, quindi probabilmente c'è un momento di flessione, ancora però non la definirei crisi del mercato immobiliare a Dubai.
0: Grazie a Paola Nania della redazione economica, continueremo a parlarne, però stiamo verso la chiusura e prima ci serve la parola della settimana da aggiungere nella nostra cassetta degli attrezzi. Qual è, prof, oggi?
1: Questa volta escalation, e ce lo dice già il suono: scala, gradini. Di solito escalation è in salita, il contrario de-escalation è in discesa. La parola si diffonde nel lessico delle relazioni internazionali negli anni 60 ed è tipicamente nucleare, cioè una corsa verso una guerra nucleare e la possibilità di fermarla, naturalmente, viene vista come un pericolo. Adesso è diventata un sinonimo generico di accelerazione della crisi.
0: Abbiamo parlato di escalation, ma c'è anche il suo opposto, de-escalation.
1: De-escalation, no? Le scale si possono salire e scendere, però nessuno esprime timore verso la de-escalation. Insegniamo anche delle tecniche per de-escalare, per creare, diciamo, fiducia e raffreddare i conflitti, ma sono più difficili. Il grande timore è che l'escalation controllata, cioè una gradualità di pressione sull'avversario per indurlo a un comportamento, sfugga di mano e arrivi a un conflitto pieno, ripeto, quando il termine si diffonde, nucleare, al di là della volontà degli attori. Quindi escalation è un termine che ha un uso generico, crescita, e un sottinteso preoccupante, fuori controllo.
0: Bene, siamo ai saluti. Mimmi Micocci in regia, Gabriele Genà in redazione, Francesco Pantaleo alla parte tecnica.
1: E un ringraziamento al

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Affidabilità quando serve, praticità ogni giorno, prestazioni quando le cerchi. Questo è Suzuki, il fuoribordo su cui puoi sempre contare, qualunque sia la tua destinazione. Ti aspettiamo nelle concessionarie per scoprire tutta la gamma Suzuki.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
5: Lo spoiler è vietato.
6: Buongiorno, amici di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Serial. Siamo in diretta, sono le 11:30 e 15 secondi in questo istante. Giulia Nannini, ma soprattutto io, diciamo, faccio un po' la valletta.

0: Poi no, l'anima di questo programma è Alessandro Allegra. Ma diciamo le cose come stanno.
1: Sai che io stavo per non arrivare, Giulia. Per la prima volta nella mia vita ero in ritardo, pensa.
0: Non so cosa avrei fatto senza di te.
1: Ma tu puoi fare benissimo senza di me. Ma noi ci completiamo. Come stai, Giulia?
0: Sto un po' meglio. Dimmi cosa hai visto questa settimana.
1: Io vedo te. Ormai sei un tutt'uno con il...
0: E questo ti fa bene.
1: Sì, questo mi fa bene.
0: Alla vita e all'umore.
1: Tu ormai stai diventando un tutt'uno con il divano.
0: Sì, è vero. Non per mia volontà.
1: Una forma unica. Ma stai vedendo un sacco di serie.
0: Esatto, dimmi cosa hai visto tu, vai.
1: Allora, ho visto Carrie, sto vedendo Carrie, è iniziata Carrie, quella, ti ricordi il libro di Stephen King, il film di questa ragazza bullizzata che diciamo poi fa tante cose e diventa un po' una streghetta, diciamolo così.
0: E ti sta piacendo?
1: Ma devo ho appena iniziato, devo ancora capire un po' di cose, vediamo, non lo so, te lo dirò, perché certo lì il film era inarrivabile, quello degli anni 70-80, sì. Quindi insomma, non lo so, vediamo. Sai, quando ci sono dei livelli alti, poi recuperare è abbastanza difficile. Secondo me, per esempio, Cape Fear, a proposito di serie che arrivano da film bellissimi, un pochino ha perso qualcosa, nonostante un cast meraviglioso.
0: Chiedimi cosa ho visto questa settimana.
1: Ti volevo chiedere, che cosa hai visto questa settimana?
0: Ti ringrazio per la domanda.
1: Domanda spontanea.
0: Allora, tu sai che io ho una passione per le serie americane.
1: Sì.
0: Ok? Ed è una passione indiscutibile, direi.
1: Oggi parleremo di due serie italiane.
0: Lo sanno anche i nostri ascoltatori ormai dopo 5 stagioni di Serial. Sì. Se tu mi chiedi di scegliere tra una serie americana serie italiana, ci puoi scommettere la casa che io scelgo quella americana. Ma ci sono le eccezioni.
1: Ci sono le eccezioni, esatto. Sta per arrivare un'eccezione, credo, vero?
0: Ieri sera ho visto una serie che ha una storia forte.
1: Bellissima.
0: Attori forti e un regista forte.
1: Che è anche produttore, showrunner, bibi babà, chi è?
0: E la serie in questione è North, Sud, Ovest, Est.
1: E noi che abbiamo?
0: E noi abbiamo Sydney Sibilia. Buongiorno Sydney.
1: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, ciao, come state?
1: Bene, benissimo. Noi ci eravamo sentiti 2 anni fa per la prima stagione di questa serie meravigliosa che racconta la storia degli 883 e vabbè, Giulia già ti ha fatto un sacco di complimenti, adesso adesso mi accodo anche io perché sto leggendo cose, non ho ancora iniziato a vederla, sono sincero, però devo dire sto leggendo cose meravigliose. Sydney,
0: come sta andando?
2: Grazie.
0: Quali sono i primi riscontri?
1: I riscontri da ieri, perché è uscita ieri, ricordiamolo, su Sky e in streaming su Now. Sono 8 episodi, da ieri, se non sbaglio, sono usciti i primi 2 episodi, Sydney?
2: Sì, sono usciti i primi 2 e no, beh, bene ragazzi, mi sembra brutto dire...
0: mi sembra brutto
2: dire...
0: Te lo autodici.
2: Beh certo, comunque che bella serie che abbiamo fatto.
1: Che bella serie.
2: Noi sì che sappiamo fare le serie, ragazzi.
1: Vabbè, ma tu vieni poi dal successo, ricordiamolo che è stata una delle serie più viste un paio d'anni fa, la prima stagione, e quindi insomma l'aspettativa è alta.
0: Viste,
1: ma
0: di cosa? Della storia?
1: Sicuramente dell'anno di sempre, ma comunque veramente è andata molto bene. Tra le serie italiane probabilmente più di successo, e questa diciamo si sta confermando. Sì. Allora facciamo una cosa, vabbè, se sei d'accordo. Facendo i debiti scongiuri, ovviamente. Senti, Sydney, se sei d'accordo, iniziamo con una prima clip, così entriamo proprio nel clima di questa leggendaria storia degli 883.
3: Adesso, sono d'accordo. Scusatemi, ma ho un nuovo disco da fare.
4: Un altro?
5: Sì, mamma, un altro.
6: North, Sud, Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
7: Vedo il fantasma di Silvia. Che pure geloso il fantasma di Silvia.
8: Max. È passata solo una settimana.
9: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
10: E chi siamo noi?
9: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
11: Sono bellissimi, veri, e finalmente sono gli 883.
0: Allora Sydney, dove eravamo rimasti?
1: Sì, esatto.
0: Hanno ucciso l'uomo ragno, il primo disco degli 883, è quello su cui è incentrata tutta la prima stagione, e adesso gli 883 diciamo li aspettano al varco il mondo della musica, i critici, il pubblico, perché il primo album è stato un grande successo. Che cosa ne sarà del secondo? Siamo qui, giusto?
2: Sì, hai visto che parallelismo con noi che scriviamo la seconda stagione di una stagione di successo.
0: Perché io qui ti volevo e ti stanno aspettando un po' al varco tutti.
2: Ma quanti casi ci sono nella storia dell'audiovisivo in cui autori e personaggi devono fare la stessa cosa?
0: Ma tu quando fai le cose le fai per bene.
2: No, sì, ma poi questo è uscito a culo, perché poi quando abbiamo visto che era successo un casino con la...
0: Sì.
2: prima stagione, noi già sapevamo poi dove andare a parare, però certo, ci è presa l'ansietta, capito? Abbiamo cominciato a dire, ma siamo sicuri di questo, di quell'altro? E poi invece abbiamo scoperto che questa ansietta la potevamo inserire all'interno della serie. E quindi le prime puntate stanno sempre a dirsi questa cosa, dice, ma ce la faremo? Sì. Ma che ne so, quelle eravamo noi che ci sfogavamo, capito? Era la nostra ansia. Esatto, e quindi insomma, però è bello, no, che trovarsi sulla stessa barca.
0: È bello soprattutto perché la prima puntata parte con una teoria che a me è piaciuta molto. Cioè, tu pensi che la tua storia sia unica, no, Alessandro? Io penso che la mia storia sia unica, è quello che ci dice la psicologa, è quello che sentiamo dire tutti. E invece nella prima puntata di questa seconda stagione Sidney dice, e Sidney insomma la storia dice, e se invece quello che è successo a noi fosse già successo a qualcun altro? E questo ci apre la porta ad un piccolo mondo musicale che sono i Righeira.
1: Infatti
0: la
1: volevo dire, c'è questo tu in qualche modo racconti, adesso ce lo direi te, questo parallelismo di un altro duo di successo di qualche anno prima, perché loro arrivano al successo negli anni 80, qualche anno prima rispetto agli 883, il duo famosissimo dei Righeira che ci ricordiamo tutti, anche lì una coppia di amici, la scuola, ci sono tante cose similari.
0: Esatto.
1: E racconti anche lì appunto perché questo parallelismo, perché hai scelto i Righeira.
2: Allora, intanto per una serie di motivi. Il primo è che raccontiamo la storia un po' come ce la racconterebbe Max. Max apre un sacco di parentesi e volevo aprirne una pure io, lunghissima. Sì. Aspettiamo, perché tutti poi si aspettano gli 883 e invece certo, mi mandava di, dopo 2 anni di attesa, aspettare 2 anni e 40 minuti. e quindi abbiamo fatto che poi è una storia incredibilmente uguale. Ci aiutava a passare dall'amicizia della prima stagione, no? Alla fratellanza,
1: certo,
2: della seconda,
1: certo.
2: Perché poi i fratelli Righeira mica erano fratelli,
1: non erano fratelli, assolutamente erano amici,
2: però
1: sì,
2: si dichiaravano fratelli, che invece era molto importante, e soprattutto si ritrovano nella stessa situazione identica, ma fanno 2 scelte completamente diverse. Uno sceglie la musica, l'altro sceglie il fratello, e questa cosa ci sembrava molto romantica. Oh, e quindi era questo il
0: perché motivo, anche Sidney Sibilia ha un lato romantico a suo modo, ma ce l'ha a modo mio. Sentiamo la seconda clip tratta dalla leggendaria storia degli 883 Nord, Sud, Ovest, Est.
4: Vuoi sapere cosa si prova ad arrivare in cima? Non si prova niente. E adesso che sono in cima, cosa faccio? Dalla cima si scende e basta.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Mauro, ma ci hai mai pensato che a me di fare il cantante famoso non me ne è mai fregato un cazzo?
13: Ragazzi, vi vedo un po' confusi.
14: No, che diciamo?
15: Io so che finché tu sarai con me, io e te non ci arrenderemo mai.
16: Tra la musica e mio fratello, ho sempre scelto e sempre sceglierò mio fratello.
17: Goditi la salita, perché è bellissima. E anche quando ci saranno dei momenti in cui sentirai che non ce la fai, sarà bellissimo lo stesso.
1: Allora, abbiamo detto, stiamo raccontando la storia degli 883, una storia di successo, una storia di amicizia, ma una storia che ad un certo punto, vabbè, qui possiamo anche un pochino spoilerare, visto che, diciamo, tu racconti una storia che più o meno conosciamo tutto, anche se è romanzato, ovviamente ci sono delle diversità, ma c'è un punto focale che racconterai in questa seconda stagione, che è quello, un momento della separazione del duo. Sidney.
2: La band si scioglie, sì, certo. Tutta sta serie su 2 stagioni l'abbiamo fatta per raccontare, per rispondere alla domanda: ma il biondino che ballava?
1: Che fine ha fatto? Che è quella che per anni si sono fatti tutti.
2: Presa larghissima. e quindi diciamo che la prima stagione era proprio 883 Begins, no? Quindi abbiamo messo tutta la genesi, mentre la seconda abbiamo raccontato che non è proprio semplicissimo raccontare una separazione e il successo e quanto è complicato, ma poi tutto sommato alla fine è un romanzo di formazione, no? È la storia di un ragazzo che deve diventare grande, mm-hmm, e scegliere che vuole fare da grande, tipo il cantante.
1: Che non è facile, certe volte insomma le scelte...
2: Che dici poco. E poi invece c'è un altro ragazzo che grande non lo vuole proprio diventare, ma
0: senti Sidney, tu per i lavori che fai quando ti metti a fare un film, una serie, da quello che ci hai raccontato anche le altre volte quando sei venuto nostro ospite, fai sempre un grande lavoro di ricerca, correggimi se sbaglio,
1: anche perché qui ricordiamo Giulia, lui è regista, showrunner, produttore, quindi diciamo
2: svuoto cantine
1: hai fatto anche la comparsa, credo, ad un certo punto cammini, fai la comparsa apparsa da qualche parte.

0: parte, non lo so.
1: Io non mi fa ripetizioni di matematica, sì, io vi lascio il numero, tipo qualunque cosa voi chiamatemi.
0: No, ma insomma, comunque ecco.
2: Aspetta, fammi finire la domanda.
0: Di tutto. No, ma mi volevo agganciare in qualche modo, insomma.
2: Volevo sapere com'è andata il lavoro, sì, di ricerca, lavorone, per questa serie. Cioè, ci sarà stato un momento in cui tu ovviamente avrai parlato a lungo con Max Pezzali. Cosa ti ricordi di quella conversazione? Cioè, lui come l'ha presa? Era contento? Era entusiasta? Era timoroso? Cos'è che ti è rimasto di più di quella volta in cui gli hai detto vorrei fare una serie raccontando la vostra storia?
3: Guarda, è nato, ma ormai sono passati un sacco di anni, poi vedi, uno fa, decide di fare una cosa e poi quella cosa, questa è durata, cioè dal primo incontro con Max a oggi sono passati credo 5 anni, che è la durata di un liceo, cioè io ho fatto il liceo sugli 883 praticamente, e questa cosa all'inizio è strano perché vedi sto ragazzo, cioè l'ho beccato, pensa, a Ponte Milvio, e gli dico, ma se facessimo una, tipo, che ne so, una serie su di te, mi ha guardato
0: guarda chi è questo matto,
3: e tu, no, poi sapeva chi ero, era grande fan, sì, eravamo fan reciproci, però chiaro, certo. era una cosa che uno ti dice, cioè, sembra strano, ma sì, lui mi ha risposto, ma sei sicuro? E ho detto, beh, penso di sì, non lo so, perché ce l'ho, beh, se la vuoi fare, certo. È andato via pensando, vabbè, ecco un altro pranzo buttato.
0: Sì, invece, un'altra sola romana, no? Un'altra sola romana.
3: Esatto. E invece poi la cosa, ma perché non è banalmente la storia sua, come gli dicevo, è la storia anche mia, è la storia di tutte le persone che vogliono fare una cosa, e anche se magari ti dicono quando sei piccolo, ma non è strana sta cosa che vuoi fare, tipo nel loro caso il cantante, ma come il mio regista, e invece poi alla fine la fai lo stesso, nonostante il destino sgarbato ti stia dicendo il contrario. E quindi questa roba qua è il motivo per cui poi è andata avanti, e perché poi forse ha avuto il successo che ha avuto.
0: Ma io credo una cosa, Sidney, ha avuto un grandissimo successo anche perché una generazione, forse non soltanto una generazione, si è rispecchiata in quello che tu stavi raccontando, cioè che è un po' anche la forza di quello che anche nei tuoi lavori passati riesci in qualche modo a far vivere ai tuoi spettatori cose che in qualche modo hanno vissuto anche loro. Credo che sia questa un po' la chiave di lettura del successo di questa serie e anche dei tuoi lavori in generale, Sidney.
2: Qual è la chiave del tuo successo?
0: Ti ricordi il segreto del tuo successo? Michael J. Fox, il segreto del mio successo, Michael J. Fox.
3: Che era un film bellissimo.
0: Dava in due parole, no, Sidney, è questo?
3: Ma no, ma che ne so, no, non lo so, se la sapessi non ve la direi, se no voi me la copiate, però poi c'è anche il tema che, sì, diciamo che poi è un po' quello che hai detto, proprio il perché la gente va al cinema, certo, a vedere le cose, perché si vuole immergere in questo mondo.
2: E un po' ci
3: mondo
2: si
3: che
2: identifica.
0: Assolutamente.
3: Senti, cioè, empatia.
2: Sidney, l'ultima domanda che ti vorrei fare prima di salutarti a malincuore.
0: Ma mi potete sentire dopo?
2: No, figurati.
0: Sì, noi, il numero suo.
2: Ma smettila, Alessandro, su. Allora.
0: No, per altre domande, ovviamente.
2: Allora, tu scegli sempre attori poco conosciuti, non sempre, però spesso. Cioè, giovani. Hai anche il coraggio di
0: rischiare, anche.
2: Di rischiare, certo, con persone che non sono note, e quindi questo è, diciamo, da una parte un'operazione molto coraggiosa, perché credi evidentemente in un progetto talmente forte, indipendentemente dal volto famoso che lo interpreta, dall'altra molto rischiosa,
0: È coraggiosa, sì.
3: Sì, guarda, intanto se fai una serie col protagonista di 20 anni che deve somigliare a Max Pezzali, ma è un po' difficile trovarlo pure famoso, quindi già che lo trovi, diciamo, mi è capitato di fare ultimamente dei lavori dove anagraficamente è complicato pescare dai attori più famosi, no? E quindi anche un po' che la storia te lo chiama, però poi sì, mi piace tantissimo lavorare con gli esordienti, con questi ragazzi. Ma poi sono di una bravura, io vedere
0: veramente molto bravi
3: al monitor, ragazzi, io mi emozionavo a vedere quanto era bravo, e che per una serie, ancora più che un film, la bravura degli attori è fondamentale.
0: Sono d'accordo. Sidney, grazie, spero di, insomma, ci risentiamo presto per altre cose sicuramente. Anzi, sì, ti posso dare un suggerimento? Sì. Dopo i Righeira, sì, e gli 883 puoi fare una serie su Giulia e Alessandro,
2: no,
0: un duo di successo,
2: smettila,
0: diciamo.
2: ma non si, quando c'è una persona seria dall'altra parte non si dicono queste sciocchezze, capito?
1: La mettiamo in sviluppo,
0: la mettiamo in sviluppo. Sidney, grazie,
2: grazie Sidney, grazie, in bocca
1: grazie
2: al lupo.
1: Grazie, grazie,
0: ricordiamo,
1: grazie,
0: l'appuntamento se con, su Sky, su streaming su Now da ieri, la seconda stagione, 8 episodi bellissimi, nord, sud, ovest, est, la leggendaria storia di 883. Come proseguiamo, Giulia?
2: Con Max Pezzali, questa è Le ali.
0: Eravamo giovani.

0: Ma che bella musica! Questo è Max Pezzali, Le Ali, fa parte della colonna sonora della serie di cui abbiamo appena parlato, Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, questa l'ultimissima canzone. E a proposito di canzone, Giulia, che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Ti guardavi perpressa.
1: A proposito di canzoni, quindi...
0: No, quindi...
1: 335-699-2949, amici, è il nostro numero di telefono. Noi siamo in diretta, sono le 11:48, questa è Radio 1 Serial. E oggi vi vogliamo chiedere qual è la serie TV con la migliore colonna sonora,
0: sì, quella che
1: voi
0: ci ha fatto sognare, che ci
1: più,
0: ha fatto...
1: Più iconica.
0: Io direi, per quanto mi riguarda, Stranger Things. Te la dico subito, insomma, la colonna sonora anni 80, meravigliosa. Io, insomma, tu, una dei punti di forza, secondo me, di quella serie è anche la colonna sonora che ha riportato, ricordiamo, al successo Kate Bush e tantissimi altri cantanti.
1: Io direi: "So no one told you life was gonna be this way".
0: Non la cantare tutta, ti prego. Sì, già il tempo è quello che è a Roma. Non peggioriamo la situazione. Adesso ritorniamo serie, anche perché questo è un argomento serio, una serie molto bella, iniziata ieri su Rai 2 in prima serata. Sono 8 episodi su 4 serate. La serie si chiama Estranei. Noi abbiamo la fortuna di avere l'attrice protagonista di questa serie Rai, Elena Radonjić. Ciao Elena. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, rientriamo, diciamo, appunto, ci facciamo un pochino più seri, perché questa è una serie crime. Tu fai, diciamo, tu interpreti Laura Macchi, che è una carabiniera negoziatrice. E che cosa succede in questa serie? Qualcosa possiamo spoilerare, visto che ieri è andata in onda la prima serata, quindi qualcosina possiamo già dire, Elena.
2: Sì. Anche se io conto sempre tantissimo su tutte le persone che poi vedranno la serie,
0: certo,
2: su RaiPlay.
0: Certo, insomma, assolutamente,
2: comunque,
0: ricordiamo sempre.
2: Racconto RaiPlay brevemente. Allora, Laura Macchi, che è il personaggio che interpreto io, maresciallo dei carabinieri, negoziatrice, come hai detto tu, sì, torna a Correggio, che è la cittadina di cui, insomma, è originaria, perché il padre non si sente bene. E capiamo da subito che non ama molto quest'idea di tornare, perché c'è evidentemente qualcosa che la turba, che la fa stare male. Nel mentre, quindi, torna, accade che però una coppia di ragazzini, lei una ragazza italiana, lui un ragazzo sikh, scompare. Non si capisce se sono fuggiti, se è successo loro qualcosa.
0: Certo.
2: Inizia quindi un'indagine che è seguita da Laura Macchi, e insieme a lei scopriamo questa comunità. Questa comunità però è una comunità particolare, perché in Emilia Romagna, nello specifico, proprio nei comuni di Novellara, Correggio, Carpi,
0: certo.
2: Vive una grandissima comunità, ma proprio grandissima comunità di indiani sikh che vivono in Italia dagli anni 70. E quindi è una storia di forte integrazione fra queste due comunità, quella italiana e quella sikh, che però sono messe in pericolo da questo evento, e che Laura Macchi in qualche modo cercherà non solo di risolvere il caso, ma anche di tenere questa comunità unita e coesa e lontana dai pregiudizi.
1: E allora, Elena, entriamo ancora di più dentro il mondo di Estranei con questa prima clip.
3: Sei sicura di volerlo fare?
4: Io per stare con te darei anche la vita.
5: Aiuto!
6: È stato il ragazzo indiano.
7: Io andrei cauto con queste congetture.
8: Spero che riusciremo a trovare insieme una soluzione a questa tragedia.
9: La pressione sul territorio è giunta al collasso.
10: Devi occupartene tu.
11: Voglio posti di blocco ovunque. Dobbiamo trovarlo.
12: Quindi cos'è? Una fuga da muri?
13: Se Marraj non li ha presi,
14: significa che non è scappato.
15: Chi sei davvero, Bisan?
13: Solo uno che vuole ritrovare suo cugino.
15: Io non avrò pace finché non troverò la verità.
0: Hai parlato di Novellara, sono un giornalista, sono un cronista, quindi mi viene anche, diciamo, normale fare un ricordo, diciamo, di un omicidio che ha sconvolto tutti quanti, un femminicidio che ha sconvolto tutti quanti, purtroppo nella realtà, che è quello di Saman Abbas. In qualche modo ci sono dei legami con quello che raccontate, ci sono degli agganci, purtroppo, nella realtà, che, insomma, spesso dallo spunto, dalla stura a una serie televisiva, a un film. Sì,
2: no, guarda, in realtà no, perché quella è una storia che si discosta moltissimo da quella della comunità sikh, anche perché quello che raccontiamo è il pregiudizio che corre tra gli italiani e i sikh,
0: sì,
2: e non all'interno,
0: sì,
2: della,
0: sì,
2: stessa,
0: sì,
2: comunità.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: No, non ci sono assolutamente, okay, agganci, non è stato uno spunto, diciamo, anzi, abbiamo cercato di discostarcene il più possibile, proprio anche perché cerchiamo di parlare proprio invece di un'integrazione, di un'inclusione che superi insomma anche i problemi naturalmente.
0: Le difficoltà, no? certo, assolutamente.
2: Le difficoltà, quella è una storia terrificante, spaventosa, che ci ricordiamo tutti, ma che non ha, diciamo, che penso e credo che rappresenti, non rappresenti minimamente la comunità.
0: Assolutamente.
2: Insomma, un caso isolato. Ecco.
1: Elena, qual è stata la sfida più grande per te nell'interpretare questo personaggio?
2: Ma guarda, di sfide ce ne sono state parecchie, perché è stata una lavorazione molto impegnativa. Sicuramente il fatto che Laura Macchi abbia una quantità di relazioni, perché noi raccontiamo proprio tutto il suo mondo, no? Dunque ha moltissimi interlocutori, quindi più che una sfida è stata una ricchezza, quella di poter veramente interagire con gli attori più disparati, e tra l'altro anche con degli attori meravigliosi, Isabella Ferrari, Valentina Carnutti, Maurizio Donadoni, e lo stesso ovviamente Kel Giordano, insomma Ricky Memphis, insomma ce ne sono tantissimi. È stata Giulio Scarpati, adesso dovrei rinominarli tutti, ma è un cast enorme, quindi io ho avuto, ogni volta mi ritrovavo anche all'interno di dinamiche anche recitative completamente diverse. Insomma, la serie accompagna Laura continuamente, quindi la capacità, la difficoltà stava nel riuscire a creare delle sfumature sempre diverse a seconda dei contesti, ecco.
1: E allora ascoltiamo la seconda clip tratta da Estranei.
3: Vorrei prendessi in carico tu l'indagine. Ho parlato personalmente col magistrato. So che sei molto preoccupata per Antonio. Sarebbe un'occasione unica avere una persona così in gamba per gestire la situazione. E poi sarebbe bello lavorare fianco a fianco io e te. Il maresciallo è un bravo carabiniere, ma non si è mai occupato di casi del genere. Posso considerarti a bordo?
5: Maresciallo!
6: Questo non chiedo.
5: Cerchiamo di rimanere concentrati, maresciallo.
6: E bus 77574. La TAG. Cerchiamo piuttosto di capire in fretta a chi appartiene la moto.
0: Elena Radonici è nostra ospite, stiamo parlando di Estranei da ieri su Rai 2 in prima serata, un appuntamento che si ripeterà per 4 serate, sono 8 episodi che raccontano una storia appunto di qualcosa che è successo, che non possiamo spoilerare più di tanto, di una sparizione, di qualcosa che racconta appunto Estranei. Elena, parlavamo di una sfida sicuramente difficile, quella di interpretare un ruolo complesso, se vogliamo, come può essere quello di una carabiniera negoziatrice. Ti sei ispirata a qualcosa che avevi già, diciamo, in qualche modo recitato, che avevi già in qualche modo toccato nella tua carriera? È stata un'esperienza nuova del tutto? Raccontaci questo, Elena.
2: No, non mi sono ispirata a nulla. Se ogni personaggio nuovo si porta dietro il grandissimo lusso di poter pescare a grandi mani da parte di noi ancora un po' sconosciute, no?
0: Sì, in qualche modo.
2: E quindi ho provato a osservare soprattutto un aspetto che mi sembrava psicologico molto interessante di Laura Macchi. Laura Macchi ha avuto un grande trauma che ancora non conosciamo,
0: non possiamo,
2: nonostante le prime due puntate.
0: Sì, certo.
2: E come spesso capita, quasi tutti noi, sia che abbiamo vissuto qualcosa di particolarmente traumatico o comunque che abbiamo interpretato come tale, in qualche modo leghiamo la nostra personalità a questo trauma. E la facciamo crescere insieme. Quindi ho cercato, diciamo, di capire quali asperità, quali durezze, quali aperture e fragilità e anche punti di infantilismo in qualche modo si toccano nel momento in cui si va a scuotere quel nucleo centrale dal quale in qualche parte tutti noi dal quale proveniamo, no?
0: Certo.
2: E capire che tipo di processo evolutivo avrebbe potuto fare questo personaggio per rimanere se stesso ma contemporaneamente emanciparsi da quel trauma.
1: Senti Laura, Elena, una delle sfide una delle sfide più interessanti per un'attrice è raccontare le contraddizioni umane, no? Lo stavi un po' dicendo anche te, allora mi chiedevo mentre parlavi qual è stata la contraddizione più affascinante del tuo personaggio.
2: Oh, mi cogli un po', dunque non ci ho pensato in questi termini, onestamente, perché Laura è contraddittoria in realtà in moltissimi aspetti, è molto legata al padre, però contemporaneamente fa fatica fino a un punto che ormai purtroppo è postumo a lasciarsi andare a questo sentimento. Ha delle rigidità, delle asperità, soprattutto nella vita privata, però è invece, per esempio, dotata di un'enorme empatia.
1: Le abbiamo trovate.
2: Perché essendo una negoziatrice, ovviamente l'empatia è parte fondamentale, no, del suo bagaglio, e perché deve riuscire in qualche modo a entrare in contatto con chiunque, anche con qualcuno, certo, che parte da presupposti completamente diversi, e riuscire a capire, certo, anche con una forma minima di manipolazione, come far scattare, grazie, nell'altro il desiderio.
1: Grazie, bene, Elena. Grazie mille, Elena, per essere stata con noi. Ricordiamo allora Estranei dal 9 ottobre, ovvero da ieri, su Rai 2 in prima serata. Sono 8 episodi, 4 serate, e mi raccomando, segnatevelo in agenda. Grazie, grazie Elena, buona Anna. Giornata.
0: Grazie, grazie. Grazie mille.
1: E allora ringraziamo la nostra squadra, sempre, alla parte tecnica Gianni Tora, in regia
0: Tola.
1: Tu hai capito male. In regia Nino Giuliano, grazie
0: Giuliano.
1: Alessandro
0: Allegra.
1: Allegra. E adesso l'appuntamento con il GR1, noi con Silvia ci sentiamo sabato prossimo. Ciao.
0: Ciao.
10: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Valerio Penna, guerra in Ucraina. Dopo la telefonata con Putin, Trump sospende temporaneamente le sanzioni sul gasolio russo, mentre Mosca continua ad attaccare l'Ucraina, almeno 11 morti a Zaporizhia, di cui 3 bambini. Zelensky, Mosca ringrazia bombardando. Risponderemo.
4: Gran parte della telefonata di ieri di Trump con Putin è stata su iniziativa del presidente americano e dedicata alla questione ucraina, precisa il portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Putin ha definito comprensibili alcune delle proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, pur ribadendo che gli obiettivi della Russia restano invariati. I due leader hanno parlato anche della guerra con l'Iran. Mosca dice, in coordinamento con Teheran, di aver trasmesso a Trump il punto di vista della Repubblica Islamica su una possibile soluzione del conflitto. Nel frattempo il tycoon ha sospeso le sanzioni sul diesel russo. Lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente, annuncia in vista delle elezioni di midterm. Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo con Mosca dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. E nonostante l'inviato di Trump Witkoff abbia definito costruttivi gli incontri con i negoziatori ucraini in Florida e abbia detto di stare valutando un viaggio la prossima settimana a Mosca e Kiev con Kushner, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo Miami dopo l'accordo Trump-Putin. In Ucraina, nel frattempo, continuano gli attacchi russi, colpita questa notte Zaporizhia, diverse le vittime. Marco Barbonaglia, GR1.
3: L'ira del presidente americano contro l'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA, autrice del rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito il Nobel vergognoso, Trump ha attaccato anche Oslo. Non dimenticheremo il rifiuto al conferimento del premio agli Stati Uniti. Ho sventato 8 guerre, ha ribadito il leader della Casa Bianca. E nel sud degli Stati Uniti l'uragano Isaias ha toccato terra lungo la costa del Golfo. Passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre 100 km orari. Più di 700.000 le utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attese piogge torrenziali e inondazioni per tutto il fine settimana. Dichiarato lo stato di emergenza per numerose contee. Il maltempo sta colpendo anche il sud Italia. Disagi soprattutto in Campania, Calabria e Sicilia.
5: Il violento temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Mellito di Porto Salvo, nel Regino, sono venuti giù 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze sono strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 Ionica. Dal comune l'appello a non uscire di casa, se non necessario. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di 2 impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza e di servizi a Reggio Calabria. Blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da 2 trombe marine. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. Chiusi parchi, giardini pubblici e cimiteri a Salerno fino alle 15 di oggi. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che su un post online alludeva al compimento di stragi a scuola e si mostrava con indosso un elmetto militare e una videocamera. Per scrivere utilizzava l'alfabeto cirillico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Nuovi incidenti legati all'intelligenza artificiale. Dei modelli di IA di Anthropic hanno tentato di accedere in autonomia a diversi siti web governativi. Compilate anche 20 domande per il visto sul sito del Dipartimento di Stato, tutte incomplete e non processate. A svelarlo la stessa società in un post, che però non ha specificato tutti i siti presi di mira. È stato inoltre segnalato un falso omicidio alla polizia di Filadelfia. La Casa Bianca è intervenuta per chiedere che le aziende del settore segnalino immediatamente episodi di questo tipo. A Treviso è in corso il campionato mondiale del tiramisù. Tra ricetta tradizionale e creazioni innovative, domani la premiazione del dolce più gustoso.
0: C'è chi aggiunge un ingrediente segreto che racconta il proprio paese di origine, chi invece segue rigorosamente la ricetta tradizionale. Il tiramisù è tra i dolci italiani più amati nel mondo e a dimostrarlo sono gli oltre 300 concorrenti non professionisti arrivati da 33 paesi che si stanno sfidando per aggiudicarsi la Tiramisù World Cup 2026. La competizione è in corso nel cuore di Treviso, patria del famoso dolce.

0: Francesco Redi è l'organizzatore.
1: Io ho già iniziato a degustare ingredienti di ogni tipo, ma a me piacciono quelli con il pistacchio, la cioccolata e magari qualche frutta esotica.
0: E tra una sfida e l'altra non sono mancati momenti di inaspettata emozione.
1: Ieri due concorrenti dall'India hanno gareggiato e lui le ha fatto una proposta di matrimonio in diretta. E questa grande comunità si unisce attorno ai valori del tiramisù, che sono quelli della famiglia, del buon mangiare, che sì, parte dall'Italia ma ha conquistato il mondo.
0: E per tutta la giornata ancora tanti gli appuntamenti in attesa della finale di domani.
1: Sono veramente emozionato per incontrare i nuovi campioni del mondo.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Keith Haring, Andy Warhol, Jeff Koons e Banksy a Sacile, in provincia di Pordenone, per la mostra Urban Legends, che punta a raccontare la trasformazione dell'arte in linguaggio urbano e popolare e il nostro rapporto quotidiano con le immagini. Fra le opere esposte a Palazzo Ragazzoni, le celebri immagini di Marilyn Monroe di Warhol. Siamo allo sport, il calcio riparte il campionato con la sesta giornata di Serie A, al via alle 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino, alle 20.45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. A Singapore intanto in corso la gara sprint di Formula 1 con partenza ritardata di mezz'ora a causa pioggia. In MotoGP intanto lo sprint in Indonesia ha cambiato la leadership del mondiale.
3: Una sprint folle con un vincitore che va ben oltre il risultato finale. Marc Marquez festeggia l'ottavo successo al sabato stagionale e piazza un colpo che rischia di essere decisivo in ottica mondiale. Lo fa con scaltrezza e cattiveria, quella che manca ai piloti Aprilia, che invece affondano dopo aver dominato la qualifica. Al via, Marc dalla seconda fila si butta dentro a cannone come ormai ci è abituato. Sono in quattro, uno di fianco all'altro alla prima curva. Marquez si tocca con Di Giannantonio al suo interno, allarga la traiettoria e costringe Bezzecchi ad alzare la moto. Il riminese di a quel punto scivola sullo sporco e travolge Raul Fernandez, secondo e primo della griglia subito fuori, e per Bezzi i sogni ridati a meno 59 dalla vetta sono pressoché sfumati. Martin ringrazia e si mette in testa con margine, ma a 5 giri dal termine ha un problema di pressione gomme. Rallenta e fa passare Marche per provare a rientrare nei parametri, ma la manovra non è perfetta. L'asso di Cervera allunga e il madrileno nel tentativo di rimontare va larga a 2 giri dal termine. Marc vince su Ogura e Di Giannantonio. Jorge è solo quarto e viene scavalcato nel mondiale, dove ora rincorre di 4 lunghezze. Luca Cesaretti, GR1.
2: È tutto per questa edizione, grazie in regia Giovanna Insardi. Prossimo GR1, come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
4: Guarda intanto il cielo com'è nero.
5: All'improvviso inizia a piovere.
6: Corsa bagnata.
5: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
7: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Non si ferma la strage sulle strade del Lazio, due morti in poche ore. Nella notte da Nanni ha perso la vita un operaio di 36 anni. Ieri a Fiano Romano un altro incidente non ha lasciato scampo a un 56enne a bordo di una moto. Il Lazio ancora nella morsa del maltempo. Oggi allerta gialla ad Anzio e Nettuno, partita la conta dei danni, chiesto lo stato di calamità. Un miglioramento del meteo atteso per domani. La crisi politica a Frosino, nel sindaco Mastrangeli per ora resta al suo posto. Si lavora all'elezione del presidente del consiglio comunale, ancora incognite sulla nuova maggioranza. Calcio, il Frosinone rivelazione di Albini cerca il colpo grosso a Napoli stasera. La Roma domani deve superare lo scoglio Como per restare in vetta. Sempre domani a Lazio all'Olimpico ospita il Monza. Buongiorno ancora da Francesco Rositano in studio per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Due morti in poche ore sulle strade della regione. Un 36enne ha perso la vita sull'Anticolana all'altezza di Anagni a Fiano Romano. In un altro incidente ieri è deceduto un uomo di 56 anni.
2: La moto potrebbe essere scivolata sull'asfalto bagnato per la pioggia prima del violento impatto contro un camion che è costato la vita al motociclista di 56 anni di Fiano Romano. È accaduto ieri poco dopo le 13.30 nel comune sulla Tiberina, nell'Interland Capitolino. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti, sono in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, un imprenditore edile del posto, in sella alla sua due ruote, stava percorrendo un tratto rettilineo di via Procoio all'altezza del civico 37. Per cause in corso di accertamento, la motocicletta si è scontrata frontalmente con un auto articolato. Sul posto i militari dell'arma e 118. Inutili soccorsi, troppo gravi le lesioni riportate dal Centauro nello schianto. L'autista del grosso mezzo è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici previsti in questi casi. La salma delle 56enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sequestrati i due mezzi. Secondo l'osservatorio dell'associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale Sapidata, lo scorso fine settimana sono state 3 le vittime sulle strade del Lazio, 21 in Italia. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Si stringe il cerchio attorno ai responsabili degli assalti con minicar a Monteverde a Roma. C'è un primo identikit, quello di un adolescente. Intanto l'attore Jacopini resta ricoverato in terapia intensiva.
3: Prosegue normalmente il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini. Dal San Camillo, dove ricoverato da martedì in terapia intensiva, si apprende che è sottoposto a monitoraggio e supporto terapeutico. La prognosi è ancora strettamente riservata ed è ancora a caccia alla microcar nera che ne ha causato la caduta. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza sia nella zona di Monteverde che nei quartieri limitrofi e persino le immagini relative ai giorni precedenti. Ma prima di colpire, i due giovani, secondo le testimonianze, avrebbero l'accortezza di coprire la targa della macchinina con un elastico nero. Sceglierebbero la vittima avvicinandosi, pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. A volte colpirebbero con un oggetto. Nell'ultimo episodio denunciato ieri da un 67enne aggredito in via dei 420 sarebbe stato utilizzato un tubo di plastica. Tutti i 6 episodi finora emersi attraverso le denunce. Le indagini dei carabinieri hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a testaccio, la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Ed un particolare, secondo le testimonianze, il conducente ed il passeggero della due posti sarebbero adolescenti, uno descritto biondo, con i capelli a spazzola e magro. Dopo l'investimento dell'attore Davide Jacopini, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ma da quella sera la minicar nera non ha più colpito. Sara Berta, TGR Lazio.
1: I danni del maltempo, strade e case allagate. Dopo l'ultima ondata, alcune persone per salvarsi si sono dovuti rifugiare sui tetti delle auto. I due comuni del litorale di Roma si mobilitano per chiedere lo stato di calamità. La nostra inviata.
4: Circolazione ferroviaria sospesa fino a data da destinarsi sulla Roma Nettuno nel tratto tra Padiglione e Mare Chiaro, frazioni di Anzio. Gli operai sono al lavoro per ripristinare uno smottamento a ridosso dei binari. Anzio, il giorno dopo le forti piogge di giovedì e venerdì, tra strade allagate, deviazioni, tombini saltati, marciapiedi mangiati. E mentre continua a piovere, i tecnici del comune sono impegnati nei sopralluoghi. Altro punto critico, spiega Emanuele Burri, dirigente dei lavori pubblici.
5: Forse su uno dei più critici. Infatti da qui, da questo fosso, il fosso di Valle Palomba, l'acqua inizia a tracimare e ieri abbiamo delle immagini in cui c'era un fiume d'acqua che andava verso la zona di Anzio Colonia, che ha ricevuto molti danni, specialmente alle civili abitazioni, per poi creare numerosi allagamenti.
4: I danni sono ingenti, continua l'ingegner Burri, tanto che sia Anzio che la vicina Nettuno hanno chiesto lo stato di calamità. In 24 ore sono caduti 80 mm di pioggia, un evento straordinario. Sopralluoghi anche nei 18 plessi scolastici di Anzio, solo infiltrazioni in alcune aule, ma nessun danno strutturale presso l'istituto Anzio Trecollodi, mentre si attendono gli esiti complessivi. Nel pomeriggio si valuterà se far rientrare o meno gli alunni lunedì mattina. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: L'allerta maltempo per ora resta in regione. Per gli aggiornamenti sentiamo la nostra esperta.
6: Dopo una temporanea e breve pausa asciutta che nelle ultime ore di oggi, sabato 10 ottobre, ha interessato la nostra regione, nel pomeriggio avremo nuove piogge e temporali attesi non solo lungo il litorale ma anche nei settori più interni della regione, per cui resta attiva l'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico sui settori centro-meridionali orientali, allerta gialla per rischio idraulico sui settori costieri meridionali. Un generale miglioramento atteso in serata e quella di domani sarà una domenica con tempo stabile e cielo poco nuvoloso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: La piaga degli incidenti sul lavoro che come documento a dossier della CGIL sono in aumento.
7: Sicurezza sul lavoro, quella appena trascorsa è stata nel Lazio un'estate drammatica. Tra giugno e agosto 2026 24 persone hanno perso la vita mentre svolgevano la propria attività, una strage segnata da un aumento del 26% dei decessi rispetto allo scorso anno. A denunciarlo è la CGIL regionale sui dati INAIL. Nei primi 8 mesi dell'anno le denunce di infortunio hanno superato quota 30.000, con un picco a Roma e un forte incremento anche nelle province di Viterbo e Rieti. Tra i settori più colpiti restano i trasporti, la sanità e l'edilizia, mentre aumentano gli incidenti che coinvolgono le donne e soprattutto i giovani sotto i 30 anni. Sotto accusa ci sono i ritmi di produzione e il caldo estremo dell'estate. Secondo il sindacato, lo stress termico non può più essere trattato come una semplice emergenza stagionale. Servono modifiche agli orari di lavoro, più controlli nei cantieri e sostegni economici per chi deve fermarsi nelle ore più calde. Necessari dunque, secondo la CGIL, interventi strutturali da parte di regione e governo. Per questo e per sollecitare più risorse nella prossima manovra economica, il 17 ottobre il sindacato scenderà in piazza a Roma. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: La crisi politica a Frosinone. Il sindaco Mastrangeli, dopo le dimissioni e l'ultimatum, resta. Si deciderà tutto in consiglio comunale convocato per la prossima settimana. Obiettivo nominare il nuovo presidente dell'aula. Non si esclude uno strappo con il partito di Vannacci.
8: Una possibile schiarita nella crisi politica del comune di Frosinone che aveva portato alle dimissioni del sindaco Riccardo Mastrangeli. Il primo cittadino resta, almeno per ora, al suo posto. Lo comunica con una nota in cui fa sapere che partiti e liste civiche del centrodestra gli hanno assicurato di volere andare avanti con la gestione amministrativa della città. Il prossimo passo, dunque, è la ricostituzione dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, lo scoglio cioè su cui la maggioranza si era incagliata, non riuscendo ad eleggere il presidente, il che aveva causato il passo indietro del sindaco con lo scorso 5 ottobre. Mastrangeli fa dunque sapere di avere chiesto al presidente facente funzioni la convocazione dell'assemblea consiliare per l'espletamento delle relative procedure, anche tenendo conto, dice, della necessità di chiarire il quadro politico per comprendere chi effettivamente intenda stare in maggioranza, prendendo con serietà lo svolgimento dei propri compiti e funzioni. Il primo cittadino ricorda anche la sua superiore responsabilità in ordine ai cantieri aperti per le opere pubbliche strategiche e ai servizi da erogare ai cittadini. Marco Curatolo, TGR Lazio.
1: Gli occhi, perla preziosa da proteggere. Questa è la settimana in cui si è celebrata la giornata mondiale della vista. Necessario adottare corretti stili di vita e fare prevenzione. Al nostro microfono il dottor Augusto Pocobelli, direttore dell'unità operativa complessa di oculistica dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma.
9: I neonati vengono valutati dal pediatra anche in un centro nascita per la presenza del riflesso rosso. cioè che significa la possibilità di discriminare un'eventuale patologia che può essere anche molto molto seria sulla base della semplice osservazione di un riflesso della retina che appare come rosso dopo la dilatazione della pupilla. Poi questo continua nel percorso di crescita dei bambini, per cui appare comunque utile e forse inevitabile una visita oculistica nell'età scolare, immediatamente prima dell'inizio della scuola, per poter identificare dei difetti di vista che possono essere sfuggiti. Quindi è importante, in una logica di prevenzione, curare questo aspetto anche nei giovanissimi oltre che nei neonati.
1: L'altro tema è quello, diciamo, dei più anziani. Lì a cosa bisogna stare attenti?
9: La malattia che forse ha l'impatto sociale più alto in questo momento anche nel nostro paese è quello della degenerazione maculare senile, che rappresenta una patologia in crescita dal punto di vista numerico, quindi grande attenzione deve essere posta da parte dei potenziali pazienti tra i 60 e i 75 anni allo sviluppo di cambiamenti della qualità della visione più o meno improvvisi, con la presenza di deformazione delle immagini che possono essere la spia di un inizio e poi di un'evoluzione di una malattia fortemente invalidante con un costo sociale altissimo, che però necessita dei trattamenti che esistono e che più velocemente vengono eseguiti e migliori saranno i risultati.
1: Un'ultima ora, il Papa ha nominato Monsignor Viola arciprete della Basilica di San Pietro. Adesso lo sport con il calcio, si torna in campo, oggi tocca al Frosinone.
10: L'incognita di una sosta lunga ben 3 settimane condizionerà tutta la 6ª giornata di Serie A, che riprende oggi dopo aver lasciato spazio alle nazionali. Il Frosinone dei Miracoli cerca conferme sull'erba di un tempio del calcio come lo stadio Diego Armando Maradona. Di fronte il Napoli di Max Allegri, squadra apparsa ancora imballata e ben lontana dalle potenzialità in grado di esprimere. Alvini può sorridere perché nella lista dei convocati c'è anche il nome di Antonio Raimondo. L'azzurrino ha recuperato dal problema al tendine d'Achille che aveva rimediato con l'Under 21 e sarà dunque a disposizione, anche se difficilmente si vedrà fra i titolari. Thomas Bobček è pronto a esordire dal primo minuto. A sostegno avrà Gegemis, Schmidt e Kvernadze, osservato speciale, secondo molti esperti di mercato, proprio dalla società partenopea. Domani in campo le prime della classe Roma e Lazio alle 12.30, giallorossi al Sinigaglia contro il Como in una sfida che sa di anticipo di Champions League. Senza Cristante, Gasperini ha un ballottaggio aperto a centrocampo fra De Ron e Pisilli. Rodrigo Mora, dopo il gran gol in rovesciata col Portogallo Under 21, in vantaggio su Sulé per una maglia da titolare con Dybala e Malen. Alle 15 Lazio-Monza in un Olimpico ancora semideserto. Gattuso cerca un altro record. In caso di vittoria la Lazio potrebbe centrare per la prima volta nella sua storia 5 successi nelle prime 6 partite di campionato. Senza gli infortunati cancelliere Gudmundsson, il tridente offensivo sarà composto da Zaccagni, Noslin e Isaksen. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Ci colleghiamo ora con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea a Michele Guidi.
11: Dalle 15 alle 20 prevista una manifestazione con corteo da via dei Fori Imperiali a piazzale Aldo Moro. Chiusura e deviazioni al passaggio dei manifestanti. Altra manifestazione con corteo al Pigneto a partire dalle 17 da piazza dei Condottieri a viale dell'Acquedotto Alessandrino. Fino alle 21 possibili rallentamenti al traffico e deviazioni per le linee bus.
1: È tutto per questa edizione. Responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia ringraziamo Stefano Siani, da Francesco Rositano che ha coordinato e condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
12: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
13: Un re prepara il pranzo per le nozze del figlio. Invita dignitari di corte, imprenditori e professionisti. Chissà quanti avrebbero fatto pazzie per esserci. Invece, quando i fattorini recapitano gli inviti, gran parte degli invitati risponde di avere cose più importanti da fare. C'è chi arriva perfino ad ammazzare il fattorino. A questo punto il re, indignato, ordina ai servi di uccidere gli assassini e di invitare tutti quelli che incontrano per strada. La parabola si chiude con il re soddisfatto per avere riempito la sala. Caccia però un invitato che non aveva indossato l'abito di circostanza. La festa di nozze è allegoria della felicità eterna. Incredibile come molti la rifiutano per cose di poco conto o pensano di parteciparvi senza le carte in regola. Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti, conclude Gesù.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del Tartaro.

0: coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.26, apriamo in A10 in Liguria tra Pietraligure e Spotorno in direzione Genova, dove si segnalano 5 km di code. In Lombardia in A1 tra Piazzale Corvetto e San Giuliano verso Bologna, presente invece una perdita di carico. Andiamo in A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera in direzione Padova, si registrano 5 km di coda per lavori. Lavori anche in A14 in Abruzzo tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara, che causano un chilometro di coda. In Puglia, sulla statale 16 Adriatica, nei pressi della variante di Cerignola, in direzione Otranto, un incidente provoca rallentamenti. Ci spostiamo sul raccordo Sicignano-Potenza, all'altezza di Vietri, in direzione Potenza, dove si rallenta per un veicolo in avaria. Chiudiamo infine in Sicilia, prima in A18, allo svincolo di Taormina, segnalate code in uscita per chi viaggia verso Messina. In A19, invece, tra Mulinello e Agira, in direzione Catania, segnalata una frana. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
5: Ma se te lo dico, che segreto è?
6: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
7: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
8: Non ditelo in giro, il mio segreto è Taleggio, Dio
9: pissimo al giardino.
10: È Osvaldo.
11: Le stagioni del gusto.
12: Nuova puntata delle stagioni del gusto, sono Annalisa Cavaleri, con me lo chef Enrico Bartolini.
13: Ciao a tutti, ciao Annalisa, sei in forma oggi?
12: Sì, sono carica perché oggi parliamo di castagne, ogni puntata un ingrediente.
13: E che buone, soprattutto in questa stagione. Sono buone, ma sono anche costose a volte. Tipo, se ti puoi permettere una passeggiata con un cono di calda arroste a Milano, Roma o Londra, vuol dire che sei ricco.
12: Bisogna fare un mutuo ormai, sì, con le castagne. Sì.
13: Però io le preferisco in altre condizioni. Ad esempio, distinguere bene quando si chiamano castagne o marroni. I marroni sono quelle belle.
12: Questo volevo chiederti, la differenza tra castagne e marroni.
13: Quella bella carnosa, non vado sullo scientifico, però il marrone è bello grosso e adatto per i dolci, le castagne si usano per le caldarroste, appunto, che io da piccolo le facevo, le chiamavo le frugiate, cioè con una padella bucata si mettevano direttamente sul camino, sulla brace, erano buonissime. Poi da grande, quando ho lavorato nelle cucine, ho iniziato a cucinarle anche nelle zuppe, mi piacciono da matti, stracotte, appena incise, e poi raccolta la polpa e frullata. Si può frullare col brodo oppure usare come un altro ingrediente facendo proprio un soffritto, allungandolo e poi emulsionandolo con l'olio, con anche l'uso di un po' di latte. Ad esempio, chi ama la caccia, comunque nell'inverno si può fare la zuppa di castagne e fagiano, oppure mettere giù solo delle verdure aspettando magari l'arrivo dei cardi. Mi piace come contorno, ma anche come ripieno. Inserita nelle farce, quando si fa un pollo farcito, ecco, in una farcia di carne, si può usare la carne di maiale, ma anche il pane se si vuole stare più delicati. Una cosa importante è come trattarla, quindi quando si raccoglie c'è il riccio che va eliminato, e spesso si comprano che è già fatto questo lavoro, quindi ci si risparmiano dei buchini sulle mani che diventano ferite. Si mettono nell'acqua per vedere se galleggiano. Quelle che galleggiano purtroppo si eliminano, perché vuol dire che hanno dei visitatori. Si incidono e una volta incise si possono spellare, ma da crudo è abbastanza difficile, quindi da cotto è più facile, e poi siamo pronti per utilizzarle in cucina in tutte le ricette.
12: Come abbiamo visto già in altre puntate, c'è questa commistione nella cucina tra dolce e salato. L'abbiamo visto anche per la zucca, Eugenio Massari ci ha raccontato i dolci con la zucca. In questo caso tu ci racconti le castagne, che vanno bene per esempio con la carne, con la cacciagione.
13: Io le amo molto, un po' come se fossero patate, ma di una

0: stagione diversa con un gusto più intenso. Anzi, a volte parlo di ingredienti come ad esempio la zucca, che la premio quando dico che sa di castagna, vuol dire che ha un'intensità particolare. E poi è bello prendere gli ingredienti senza dargli una connotazione precisa. Cioè, un ingrediente notoriamente dolce può essere utilizzato nei piatti salati, ad esempio la frutta. Ecco, è usuale oggi mettere dei pezzettini di frutta in un antipasto, come la mela si mette nelle insalate, non so, c'è chi fa la catalana con le fragole. No? E non è sbagliato mettere questo tono di acidità, di sapori, che ingentiliscono un po' il piatto. Chiaramente poi il condimento e gli abbinamenti vanno di conseguenza, ma è bello sperimentare, anche se a casa, lo dico sempre alla mia mamma, non esagerare, è meglio una ricetta tradizionale fatta bene, gustosa e precisa.
1: E ce la regali subito una ricetta?
0: Con le castagne?
1: Sì, sempre.
0: Allora avevo iniziato a dirla prima, ma se si incidono appena, si lasciano bollire in acqua, mi piace aggiungere un po' di rosmarino e qualche grano di sale. Quando sono cotte, ci potrebbero volere 20 minuti, ma conviene tenerle un po' di più e controllare che siano morbide. Si spellano, si prende la polpa, si fanno a questo punto rosolare con dell'olio extravergine, di nuovo del rosmarino fresco e magari delle erbe del proprio orto, quelle più saporite, robuste come il timo. Una volta rosolato si aggiunge un po' di brodo vegetale. Chi lo ama e chi non è intollerante, perché oggi questa diffusione si è allargata, si mette un po' di latte e si ottiene una crema, frullandolo con un mini pimmer, con un frullatore a immersione. Questa crema si può servire semplice, con dei crostini dorati, con un filo d'olio, oppure abbinato a una fettina di pollo appena spadellato o una verdura bollita, condita e appoggiata al centro della crema.
1: Buonissimo. A me raccontavano anche spesso che mettendo una foglia di alloro in bollitura si facilita poi la digestione.
0: Questa sì, è un po' una barzelletta, nel senso che queste dicerie potrebbero essere vere, ma la quantità di enzimi che si assorbono dovrebbero essere tali da complicare la digestione, perché insieme all'enzima che è necessario ce ne sono troppi intorno. Quindi io non sono favorevole a dire che questo cibo fa bene o fa male, dico che moderatamente si possono gustare tutti gli ingredienti con grande piacere.
1: E tu sei qui per questo, anche per darci dei pareri tecnici e sfatare qualche falso mito. Insomma, noi siamo un po' il popolo e vogliamo sapere da te poi
0: io
1: come
0: sono
1: si
0: parte
1: trattano
0: di voi.
1: Gli ingredienti. E un po' di musica adesso, dai, Elisa Kintsugi.

0: romantica.
1: Eccoci, siamo tornati in studio, caro Enrico. Abbiamo un ospite, chef Giorgio Locatelli, benvenuto.
2: Grande Giorgio, benvenuto.
1: Chef.
3: Ciao.
1: Ciao
3: Daniela.
1: Annalisa.
3: Anna, scusa, mamma mia.
2: Ma le sta molto bene il nome Daniela, te lo confesso.
1: Va bene, va benissimo. Giorgio, abbiamo detto chef, imprenditore, anche volto televisivo. Tu ti dividi tra l'Italia e Londra. Raccontaci qualcosa della tua Londra. Vogliamo sapere se i londinesi capiscono la cucina italiana oppure no.
3: Non solo la capiscono, ma la apprezzano tantissimo. E poi hanno un'idea della regionalità, perché chiaramente le loro esperienze vengono formate durante le loro visite in Italia, dove vanno in regioni differenti, e hanno capito quest'idea della stagionalità della cucina italiana, ma anche della regionalità. Per cui, infatti, se tu apri un ristorante a Londra adesso devi dichiarare a che regione ti ispiri, non puoi solo aprire un ristorante italiano. E questo è qualcosa che, insomma, qualcosa che negli ultimi 20 anni veramente ha, perché sai, la cucina italiana 20 anni fa, ancora a Londra, era ancora pizza e pasta, mentre invece, insomma, adesso abbiamo, siamo anche riusciti a ispirare una generazione di cuochi inglesi giovani che stanno aprendo dei ristoranti di più successo ultimamente che hanno aperto italiani, sono tutti mandati avanti da giovani inglesi come Burro, Trullo. Sono tutti padella, tutti con un cuoco a capo, un cuoco inglese, un ragazzo inglese che ha fatto magari esperienze nei ristoranti italiani, magari ha lavorato alla locanda o così, oppure proprio è venuto a viaggiare in Italia e è rimasto ispirato. E viene proprio questa Brit Italian, viene fuori, che è molto bella perché è una fusione.
2: Capaci di specializzarsi e poi portare avanti i belli ingredienti della nostra biodiversità.
3: Sì, ecco, sai, con la Brexit questo qui è diventato un po' un problema, perché chiaramente abbiamo avuto, non tanto per le grandi marchi e per le grandi compagnie, ma abbiamo avuto un po' un problema per quanto riguarda i piccoli produttori, che prima avevano un accesso proprio libero al mercato inglese, mentre adesso, insomma, questa Brexit è un po' più problematica. Però non possiamo dire che le cose vanno male. Italy rimane uno dei negozi lì a Liverpool Street, che è di referenza, dove tu proprio trovi tutto del meglio dell'Italia, e così via, anche nelle varie delicatessen che sono nati già dagli anni 50 in poi. E ogni quartiere di Londra ha una delicatessen italiana.
2: Io in ogni posto del mondo dove sono stato ho trovato tanti italiani e tanti ingredienti pazzeschi che arrivavano proprio dai nostri territori. E poi il mio primo stagio all'estero è stato in Trafalgar Square, vicino a casa tua, Giorgio. Era il Royal Commonwealth Club. Avevo 18 anni.
3: Oh,
2: sì, okay. Avevo solo 18 anni.
3: E
2: avevo
3: la...
2: Sì, sì, certo, ma soprattutto avevo...
3: Sì, sì, sì.
2: Avevo scoperto cosa volesse dire vivere fuori casa e provare malinconia dell'Italia, al punto che ero già innamorato, ma tornandoci me ne sono innamorato ancora di più.
3: Spero sia stata un'esperienza positiva, visto il risultato deve essere stata abbastanza positiva anche quella.
2: Allora, confesso che Londra in quell'anno, parlo di tanti anni fa, perché mi sento molto giovane, però so che questo stage è avvenuto nel 98, non era gastronomicamente pronta come oggi. Oggi c'è una quantità di proposte straordinarie, tu sei uno di quelli, degli ambasciatori che hanno portato avanti la crescita anche culturale, non solo di piacere,
3: sì,
2: del ristorante.
3: Sai Enrico, il grande vantaggio di Londra è stato proprio la diversity, il fatto che tu riesci ad avere dei prodotti di grande qualità che arrivano da tutto il mondo e dei cuochi da tutto il mondo che si esprimono al loro massimo livello, per cui hai un 3 stelle un 3 stelle giapponese, hai un 2 stelle cinese, insomma una grande qualità nella diversità. Quello che altre città come Parigi o anche Milano sono ancora un po' più, sai, dedicate al loro tipo di mangiare, non danno così tanto spazio a queste cucine emergenti.
2: Sì.
1: Quali sono i 3 piatti che ti chiedono ancora di più a Londra? Tradizionali o qualcosa di più creativo?
3: Ma sai, una cosa che adesso ricevo sempre messaggi, perché quando noi cucinavamo il coniglio alla locanda, e adesso tutti qui alla National Gallery, quando il coniglio andrà nel menù, quando il coniglio andrà nel menù, era una cosa proprio amatissima, il coniglio.
2: È diventata
3: signature.
2: Che non
3: mangiano tanto. perché è diventato un signature dish. L'uso della polenta è una cosa che anche lì era sempre vista, noi la sai, l'abbiamo rielaborata, rinunciata, servita in maniere differenti, soprattutto quando c'è il tartufo bianco, la stagione è diventata anche questa qua una cosa che viene sempre molto molto richiesta.
2: È conosciuto poi, il castagnaccio?
3: Il castagnaccio sì, come no.
2: Perché visto che oggi si parlava di castagne, mi è venuto in mente quanto era buono con rosmarino, la farinata di castagne cotta sulla brace. Sì.
3: Sì, però sai, è un dolce di quelli che va per ages. Se glielo fai mangiare a uno che ha 20 anni, te lo sputa. Sì. Quando invece lo fai mangiare a uno che ne ha 60, il gioco è buono.
2: Uno che vive di souvenir proprio... con la ricotta fresca.
3: La ricotta fresca, sì, anche lì abbiamo... una cosa, sai, che poi gli inglesi loro usano tantissimo, anche i ripieni di castagne, come ne parlavi tu, i ripieni di castagne per i volatili, li usano tantissimo, e anche proprio parte della loro cucina. Sai, però la castagna è una cosa che, come detto, ha ricevuto questo, adesso come detto, bisogna fare un prestito per prendere una barca di castagne in piazza, ed era invece proprio una cosa proprio che ha mantenuto in vita la popolazione, specialmente sì, durante la prima e la
2: era
3: seconda guerra
2: del
3: mondiale.
2: Pane.
3: Io me lo ricordo tantissimo, proprio i vecchi che tenevano i boschi bellissimi e dove andavamo a raccogliere castagne col nonno. Però in uno dei miei viaggi in Italia andai in Calabria e mi portavano a vedere questo albero che lo chiamano proprio il padre di quel posto qua, e con questi castagneti fatti con questi posti dove loro asciugavano le castagne mettendo il fuoco sotto questi building che erano fatti di sasso
2: nella meravigliosa Sila.
3: Nella Sila, incredibile, sono rimasto, e poi vabbè, delle castagne buonissime, e poi non so, per esempio, sai, mi ricordo che adesso non li vedi più, però nelle fiere paesane arrivavano questi a vendere, e le castagne stavano messe in un filo, no? Infilate, e le facevi come una corona che te la mettevi al collo, no? E poi la portavi a casa e la nonna le metteva nel latte e le faceva bollire piano piano piano piano, e la mattina dopo te le dava col latte a colazione con un po' di zucchero dentro.
1: Ecco Giorgio, tu intanto pensa a una ricetta che ci regali quando torniamo tra poco. Intanto The Rolling Stone, Shine a Light.

0: Torniamo in studio con lo chef Giorgio Locatelli e devo dire che mi è piaciuto molto il riferimento che avete fatto, perché appunto nelle tradizioni popolari antiche le castagne avevano come una doppia anima. Come dicevi tu, Enrico, era l'albero del pane, nelle situazioni di povertà sostituiva il grano, soprattutto nelle montagne, e quindi la vita e anche il ricordo dei morti, perché appunto anticamente spesso si lasciavano le castagne sul tavolo perché si pensavano che le anime dei morti potessero tornare, quindi nutrirsi quando la casa era silenziosa nella notte.
1: Poi il castagno è affascinante perché, come tutti gli alberi, ha bisogno di cure, e prendersene cura è una cosa bellissima. Io volevo fare un complimento a Giorgio per la carriera, per la capacità di aver trasmesso al nostro mestiere un messaggio favoloso, ma anche perché quando è stato ospite al MUDEC si è concesso un quarto d'ora che gli è stato chiesto da mio figlio per rifare i compiti d'inglese e lui è stato estremamente gentile, perché Tommaso conosce Alanza, si è avvicinato e ha detto: Giorgio, avrei da fare i compiti, mi dai una mano? E lui si è prestato.
0: Cuore buono. Però Giorgio, ci hai promesso una ricetta, quindi adesso a te castagne, raccontaci qualcosa di semplice.
2: Ah, una ricetta con le castagne.
0: Che possiamo fare a casa, ti prego?
2: Beh, allora, quello che noi chiamiamo il Mont Blanc, proprio per me è una delle ricette principe, proprio, che sono questi spaghetti fatti con una purea molto densa di castagne e poi serviti, certe volte si aggiungono differenti sapori, ma soprattutto poi con la panna montata sopra, che era un grande classico ancora proprio degli anni 60.
1: Che golosità!
0: Anche perché poi le castagne hanno veramente questa doppia anima, perché era il cibo dei poveri, però il marron glacé invece viene considerato un cibo di gran lusso.
1: Risulta costoso perché ha una lavorazione importante, quindi dalla selezione del frutto, lo chiamo frutto, alla lavorazione e poi all'attesa perché diventi giusto per essere utilizzato, e poi la composizione del piatto, sono tutte operazioni che richiedono la manodopera, delle attrezzature, quindi a volte il costo degli ingredienti non ci si spiega perché, ma hanno un costo razionalmente giustificato.
2: E anche poi perché sempre quando si lavora il minimo il 30-40% si spacca, per cui non lo puoi servire, perché il marron glacé deve arrivare proprio perfettamente come se è appena uscito proprio dalla sua buccia, praticamente.
1: Che buono.
2: Mi ricordo a Parigi, c'era proprio anche lì a Rue Saint-Honoré, alla patisserie di Saint-Honoré, vendevano proprio questi marron glacé che erano grandi come quasi mezza mano, erano proprio
1: anche a Milano ne abbiamo di buoni. Però visto che costano un po' di più e contengono tante calorie, è un motivo in più per masticarli lentamente e gustarsi ogni pezzettino, ogni momento di piacere.
0: È divertente perché abbiamo parlato anche di detti popolari, e togliere le castagne dal fuoco vuol dire risolvere una situazione difficile, perché c'era una favola in cui la scimmia dice al gatto: recupera le castagne dal fuoco, il gatto si brucia e la scimmia se le mangia. Quindi divertente.
1: Bene, allora a me piacciono molto le castagne dolci e salate, come ho detto prima nella ricettina di crema, e quando sono stato in Inghilterra mi hanno fatto un pie di funghi e castagne davvero, davvero gustoso. È un po' un vecchio ripieno che è nella tradizione inglese. Giorgio, me lo confermi o ho letto cose strane?
2: Sì,
1: e mi sono ingolosito.
2: No, sicuramente te lo confermo, e se vai da Harrods lo trovi ancora adesso con stagione, dove hanno proprio questa pie section dove fanno tutte le pie differenti, perché poi insomma un po' gli inglesi, la pie per loro è tutto va nella pie, dal pollo ai porri, a ogni cosa che gli puoi mettere nella pie loro la fanno. Infatti adesso nella mia esperienza che ho avuto a MasterChef UK avevo questo uno dei concorrenti che ogni volta che gli si diceva fa qualcosa lui faceva sempre una pie, tutto quello che riusciva devi provare a pensare a uscire un attimo da questa pie, perché ce l'aveva proprio in mente.
1: Si era specializzato anche in Francia, ci sono.
0: Ma che poi la nostra torta salata?
1: Non proprio.
2: Perché la pastry è un po' differente, poi anche nelle pie ci sono delle pastry differenti, qualcuna fatta con il lardo, invece alcune fatte con il burro, alcune hanno una stratificazione che non è una pasta bastarda più che una pasta sfoglia, e poi dipende da come sono cotte, sono cotte in cassetta o sono proprio cotte nella pie mold.
1: Sono comunque ricette differente, che richiedono una ricettazione precisa e una manualità che non è proprio banale. Io, se penso alle torte salate, mi viene in mente un'altra stagione, che è quella dei carciofi o delle erbe, perché sono circondato da persone che le sanno fare e mi ingolosiscono da matti. Cioè, quando mi arriva dalla Liguria la torta di carciofi, io mi cappotto, c'è la Rosi che la fa d'un bene.
0: Perché poi parliamo sempre di alta cucina, di preparazioni anche complesse, e poi...
1: Ma l'alta cucina è questo,
0: food, mamma mia.
1: Dobbiamo elevare delle preparazioni tradizionali giustificando perché stai raccontando un messaggio nuovo,
0: giusto,
1: perché quello era già buono, quindi se ti dai da fare e vuoi cucinare in modo gourmet o fare del fine dining, è giusto che tu aggiunga un elemento in più a qualcosa che è già speciale.
0: Grazie Enrico, e grazie allo chef Giorgio Locatelli, che ci ha portato una ventata di Londra nei nostri studi. Grazie per i suggerimenti e per la simpatia. Io ringrazio anche i nostri tecnici, che sono Alessandro Andreani, in redazione abbiamo Giorgia Allegretti, e in regia Leonardo Patanè. Diamo la linea al GR1. Grazie chef Enrico Bartolini.
1: Ciao a tutti e a sabato prossimo.
0: Ecco, scopriamo ogni volta un ingrediente, e nel frattempo ci sentiamo Olivia Rodrigo con Stupid Song.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
2: Ma se te lo dico, che segreto è?
3: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
4: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
5: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pì.
3: Sì, ma il giardiniere...
1: È Osvaldo.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Fintroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fintroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: ore 13.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ucraina, raid russo a Zaporizhia, 15 vittime, 3 erano bambini. Ira di Zelensky, Trump revoca le sanzioni sul gasolio e Mosca ringrazia con le bombe. India, giovani in piazza contro il governo Modi, fermato il leader del movimento degli scarafaggi, la protesta contro i tagli alle liste dei votanti. Nubifragi in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, auto sommerse dal fango, strade allagate e frane, torrenti esondati a Lipari, gravi i danni. Legge elettorale, la russa, non temo la consulta, riforma che evita il pareggio. Schlein, centrosinistra unito, subito al voto, Giorgia Meloni dia una data. La vecchietta e la vendetta a Treviglio, ultra novantenne, danneggia la tomba del sindaco per un esproprio di 60 anni fa, denunciata. Cinema, in sala balcanica, due musicisti in fuga dall'Afghanistan vogliono suonare in Italia, debutto alla regia di Nicola Sorcinelli. Calcio torna al campionato, al via la sesta giornata, subito in campo Inter e Napoli, tutte le radiocronache su questa rete. Formula 1 a Singapore, la sprint è di Verstappen, sul podio le Ferrari, per Antonelli punti preziosi in ottica mondiale. Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano i bombardamenti russi in Ucraina, almeno 15 morti a Zaporizhia, di cui 3 bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata fra Putin e Trump che ha sospeso le sanzioni sul gasolio russo. Mosca, dice il leader di Kiev, ha ringraziato bombardando.
4: Clima disteso, dialogo a tutto campo, in particolar modo sull'Ucraina. Questo in sintesi il riassunto di Peskov della telefonata di ieri tra Putin e Trump. In gran parte, ci tiene a sottolineare il portavoce del Cremlino, su iniziativa del presidente americano. Putin, aggiunge, ha mostrato grande comprensione verso alcune proposte statunitensi per ridurre l'escalation in Ucraina, ma ha ribadito gli obiettivi della Russia restano invariati. Putin ringrazia per la revoca delle sanzioni sganciando 5 bombe su edifici residenziali a Zaporizhia, facendo altre vittime, afferma Zelensky, che promette «reagiremo». La rabbia del leader di Kiev per la decisione di Trump di sospendere le sanzioni sul diesel russo, ma il tycoon guarda alle elezioni di midterm e annuncia «lo venderanno a noi e i prezzi caleranno rapidamente». Il presidente, riferisce Axios, ha concluso l'accordo dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Questo mentre i negoziatori ucraini stavano trattando con l'inviato di Trump, Witkoff, che ha definito costruttivi gli incontri in Florida e ha fatto sapere di stare valutando un viaggio a Mosca e Kiev con Kushner la prossima settimana. Ma la delegazione di Zelensky, dopo l'accordo Trump-Putin, ha lasciato Miami con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E Trump torna ad attaccare Oslo sull'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, autrice del rapporto che parlava di genocidio a Gaza. Dopo aver definito vergognosa la scelta di Pillay, il capo della Casa Bianca parla di macchia indelebile che non sarà dimenticata perché il Nobel sarebbe dovuto andare a lui. E in Medio Oriente ancora raid israeliani con droni e missili nel sud del Libano, si temono vittime. In Cisgiordania almeno 9 palestinesi sono rimasti feriti in seguito ad attacchi di colonie delle forze armate di Tel Aviv contro persone impegnate nella raccolta delle olive vicino a Ramallah. Tra i feriti anche un fotoreporter, Issam Rimawi, dell'agenzia di stampa turca Anadolu. E inoltre 50 città italiane le manifestazioni delle associazioni filo-palestinesi con lo slogan «La fine del genocidio» per chiedere lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma il ritrovo è alle 14 al Colosseo per raggiungere poi l'Università Sapienza. A Milano la manifestazione partirà alle 16 da Piazza della Repubblica per raggiungere Piazza San Babila. La vocazione della Chiesa è essere testimone di riconciliazione e pace in terre devastate dai conflitti. Così il Papa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa di Antiochia e Greco Melchiti in Vaticano. In molte delle terre tradizionalmente appartenenti alla vostra Chiesa, i fedeli sono provati dalla guerra, dai disordini, dall'estremismo religioso, dalle difficoltà economiche. Attraverso di voi, ha detto il Pontefice, vorrei dire alla vostra amata Chiesa, vi sono vicino. Caos in India, a Nuova Delhi, arrestate centinaia di manifestanti, tra cui il leader dei cosiddetti scarafaggi, forza trainante della rivolta studentesca indiana. Stavano protestando contro la revisione delle liste elettorali, che per gli oppositori del governo sarebbe solo una manovra per consolidare il potere del premier Modi. Il corrispondente.
0: Delhi blindata, barricate anche a Mumbai e nelle principali città del paese, sospensione parziale di internet, limitazione metropolitana e trasporti pubblici, la fotografia di questo sabato indiano. Il fermo preventivo appena atterrato all'aeroporto della capitale, la polizia è venuta a prenderlo direttamente sull'aereo. Abhijit Deep, che è fondatore del movimento Cockroach, gli scarafaggi, i giovani della generazione Z che a luglio sono scesi in piazza per contestare la corruzione e la mancanza di opportunità nel paese e che adesso sono tornati a protestare contro il premier Narendra Modi. L'opposizione indiana lo accusa di aver purgato milioni di elettori musulmani e avversari politici dopo che la commissione elettorale ha cancellato oltre 133 milioni di nomi dalle liste provvisorie. Ufficialmente si tratta di una misura per eliminare persone morte, trasferite all'estero e doppioni, ma tra quelli fatti fuori ci sono molti elettori considerati scomodi. La più grande democrazia del pianeta, paura del voto libero, protestano. A Delhi è stato colpito addirittura il 55% degli aventi diritto. Furto di voti, grida da mesi Rahul Gandhi, leader del Congress, partito di opposizione, trascinato via durante la protesta dei giorni scorsi. Pechino, Marco Clementi, GR1.
3: Radio 1 alle 13:06. L'uragano Isaia ha toccato terra nel sud degli Stati Uniti lungo la costa del Golfo, passato da categoria 3 a 2, si muove verso nord con venti oltre i 100 km orari, più di 800.000 utenze elettriche fuori uso tra Florida e Alabama, dove sono attesi tornado e inondazioni per tutto il fine settimana, stato di emergenza in numerose contee. E il maltempo sta colpendo anche il sud Italia, disagi soprattutto in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.
2: Lipari nelle Eolie è l'ultima dell'elenco. Un violento temporale nella notte ha provocato decine di allagamenti nelle abitazioni, auto sommerse dal fango e torrenti esondati con detriti finiti in mare. Non va meglio in Calabria. A Melito di Porto Salvo, nel Reggino, 195 mm d'acqua in 12 ore. Le conseguenze, strade letteralmente sventrate, frane e smottamenti. Chiuso in entrambe le direzioni un tratto della 106 ionica. Nella regione si sono registrati problemi anche per l'acqua, con il fermo di due impianti per la potabilizzazione in provincia di Catanzaro e Cosenza, disservizi a Reggio Calabria, blackout elettrici e idrici anche a Siracusa. Nel Trapanese ci sono 11 famiglie sfollate per i danni provocati da due trombe d'aria. In Campania sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco tra Napoli e la provincia. In Puglia allagati i sottopassi a Bari. A Lecce oggi chiuse scuole, asili e nidi d'infanzia. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: La procura per i minorenni di Catania ha denunciato un 14enne che su post online alludeva al compimento di stragi a scuola e si mostrava con un elmetto militare e una videocamera. Per scrivere utilizzava l'alfabeto cirillico. Durante una perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati anche capi di abbigliamento con frasi razziste, svastiche, appunti, manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. E a Roma emergono nuovi dettagli nelle indagini sui due ragazzini che a bordo di una minicar nera hanno fatto cadere l'attore Davide Jacopini, ora ricoverato in gravi condizioni. Salgono a 6 le vittime che hanno denunciato aggressioni.
5: Forse vicina la svolta nelle indagini, al vaglio degli inquirenti le immagini delle videocamere della zona di Monteverde, fondamentali per risalire alla targa della piccola macchina elettrica. Le vittime che hanno denunciato le aggressioni sono salite a 6, avrebbero raccontato che a bordo della minicar nera che li ha avvicinati c'erano due ragazzini, forse minorenni. Le vittime erano in bici, a piedi o su monopattini, li hanno fatti cadere prendendoli a calcio, colpendoli con oggetti. L'aggressione più grave è quella all'attore Davide Jacopini, mentre era su un monopattino. Nella caduta ha battuto violentemente la testa, portato in ospedale con un grave trauma cranico, è stato operato e resta in prognosi riservata. Diversi dettagli che stanno emergendo sull'auto e sui due giovani, che avrebbero tra i 16 e i 18 anni. Sembra che la minicar abbia un'ammaccatura sul cofano, uno dei ragazzi sarebbe biondo, con i capelli corti sulle tempie. La procura intanto indaga per tentato omicidio, sembra che due teppisti non siano legati ad una banda e non avrebbero agito per una sfida social. Elena Pabba, GR1.
3: La politica, un nutrito parterre di esponenti politici alla Festa del Foglio a Firenze. Temi principali: la data del voto e le alleanze.
6: Mattarella ha firmato subito la legge elettorale, non temo il vaglio della Consulta, afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, che ribadisce serve a evitare il pareggio e per la governabilità, quindi Eilish Line.
7: Perché dice che questa è una legge fatta dalla Meloni per avere il potere? O non è vero che pensano di vincere, oppure non vogliono rinunciare al pareggio, quello che gli è servito troppe volte per governare senza avere vinto.
6: La Russa, come gli alleati di centrodestra, vede ottobre 2027 come data del voto. Nel frattempo, avanti con il programma, rilancia da Milano Matteo Salvini, pensione anticipata, flat tax e contributo delle banche, su cui dice conto che nessun alleato si metta di traverso. Il centro-sinistra insiste invece sulla incostituzionalità della legge elettorale, pronto ai ricorsi. Tra l'altro, ribadisce, sempre dalla Festa del Foglio, Eilish Line, con questa situazione economica prima si vota, meglio è.
8: La cosa incredibile è che Meloni non dica al paese quando si andrà a votare, perché anche questo è oggetto di litigi e di divisioni all'interno della sua stessa maggioranza.
6: Sul cantiere del Campo Largo Schlein aggiunge: lavoriamo per un programma unitario entro l'anno. E chiosa: non è vero che si vince al centro. Proprio oggi l'assemblea fondativa del nuovo movimento centrista di Ernesto Maria Ruffini più uno. No, alle primarie, ripete Angelo Bonelli, Verdi Sinistra. La priorità è battere a Giorgia Meloni, non dividerci. Francesco Macaro, GR1.
3: Nel cimitero di Treviglio, in provincia di Bergamo, una lapide è stata danneggiata per 3 volte. Poi la soluzione di quello che sembrava un mistero ha lasciato tutti di stucco.
9: Tombe degli ari miei.
10: Tra quelle tombe si aggira qualcuno con fare furtivo, accertandosi di non essere osservato. Possiamo immaginare più o meno così la scena in cui quel qualcuno si avvicina alla lapide di Ermanno Riganti, sindaco di Treviglio per 10 anni dal 1965. Più tardi qualcun altro trova la lapide danneggiata e lì accanto una pietra con su scritte parole offensive. È accaduto per ben 3 volte, fino a che la polizia, con rapidissima indagine, ha risolto il mistero. Soluzione che porta dritto dritto a una vecchietta ultra novantenne e al movente. La donna avrebbe a lungo covato risentimento nei confronti del sindaco per una vicenda di esproprio di terreni, un episodio risalente a 60 anni fa, ma anche un caso in cui il detto popolare sulla vendetta e il piatto freddo pare avere un suo fondamento. Vale anche il detto chi rompe paga. I danni sono stati immediatamente risarciti. Donatella Gori, GR1.
3: Cinema arriva in sala balcanica, opera prima di Nicola Sorcinelli, un padre e un figlio in fuga dall'Afghanistan dove la musica è vietata, con i loro strumenti. Nel cast Matilda De Angelis, che ha prodotto anche il film.
11: Oggi ho incontrato una coppia di musicisti.
12: Dopo il premio del pubblico alle giornate degli autori a Venezia, arriva nel cinema Balcanica, riferito alla rotta lungo la quale Nazar, l'attore Orso d'Oro a Berlino Babak Karimi, e Jalil Ivar Vafayei, con la loro ingombrante tuba nella neve, tentano di arrivare nella loro terra promessa di musicisti, l'Italia. Il film è il debutto alla regia di Nicola Sorcinelli.
13: Per me era importante il viaggio di esseri umani. cercare di far maturare un senso di empatia, magari dietro a un tema, a un fenomeno che è solo numeri.
12: Sulla strada trovano Greta, medico volontario, Matilda De Angelis.
14: Queste sono cose che fanno paura e che fanno crescere, che quindi vanno guardate perché ci fanno crescere come società, cioè ricordarci che cosa significa essere privati della libertà.
12: Sei anche produttrice associata del film, perché?
14: Volevo sposare il film in toto, scendere in campo, un po' come fa il mio personaggio. Volevo agire nei confronti di questo progetto di cui ero innamorata.
15: Non mi sono mai sentita così impotente in tutta la mia vita.
12: Miriam Mauti, GR1.
3: Musica, annullato il concerto europeo di Art Garfunkel. Cantatore statunitense leggenda in coppia con Paul Simon ha dovuto cancellare la data del 24 ottobre ad Amburgo per un'infezione respiratoria. Garfunkel, 84 anni, ha già annullato altre date del tour europeo, ma sui social rassicura: sono in buone mani, mi spezza il cuore dover rinviare le esibizioni, ma andrà tutto bene. Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Emanuele Granelli.
16: Buongiorno a tutti, riparte il campionato dopo la maxi sosta per le nazionali, tra pochissimo ci arriveremo, prima però la Formula 1 perché a Singapore la gara sprint ha regalato diversi colpi di scena.
17: Piove a Singapore e non è una novità. Mezza pista bagnata e mezza asciutta, questo già più inconsueto. Partenza ritardata di mezz'ora, condizioni bislacche anziché no. Al via Russell scatta il razzo, passa Verstappen, ma esagera e sbatte. Un'autostrada per l'olandese che infatti vince, ma anche per Antonelli che con saggezza evita qualsiasi rischio e alla fine porta a casa un quarto posto che vale oro. 5 punti che lo fanno allungare ulteriormente, ora ha 89 punti di vantaggio sullo stesso Russell, considerato anche che l'inglese domani partirà ultimo. Sul podio ci salgono anche le due Ferrari, Hamilton secondo, partendo a razzo da sesto a terzo, e terzo Leclerc che chiude in crisi di gomme. Patatrac McLaren, all'ultima tornata Norris attacca Piastri ed entrambi si girano facendo guadagnare spazio proprio ad Antonelli. Sono successe tante cose inaspettatamente in una sprint che si annunciava soporifera ma che grazie ai capricci di Giove Pluvio si è dimostrata invece avvincente. Verstappen vince anche se solo la sprint sull'unica pista che ancora gli mancava. La Ferrari è solida ma il sorriso più grande immaginiamo sia quello di Antonelli che ha saputo aspettare una volta di più che la gara gli venisse incontro senza sbagliare come Norris o lo stesso Russell e dire che ha solo 20 anni. Nel pomeriggio le qualifiche, quelle per la gara vera. Ancora emozioni. Manuel Codignoni, GR1.
16: Qualifiche alle 15.30, tutte da vivere in diretta su questa rete durante Sabato Sport. In MotoGP invece la gara sprint in Indonesia ha cambiato la leadership del mondiale. A Mandalika vittoria per Marc Marquez davanti a Ogura di Gian Antonio, e lo spagnolo della Ducati ha così scavalcato in classifica Jorge Martin, quarto al traguardo, e sono 4 ora i punti di vantaggio per Marquez. Caduta invece al via per Marco Bezzecchi domattina la gara lunga al via alle 9 ore italiane. E ora, come promesso, il campionato torna in campo, la Serie A per un mese, coppe comprese. Ci saranno partite quasi tutti i giorni a partire dal ricco programma di oggi.
18: Un trittico di partite per aprire la sesta giornata in Serie A. Si inizia alle 15 sotto la lanterna con una sfida fra blasonate attualmente in bassa classifica. Genoa contro Fiorentina, un punto fin qui i liguri, 3 in più i toscani. Alle 18 invece inizia al Meazza contro l'Inter l'avventura del nuovo Parma del tecnico Alberto Gilardino, già centravanti degli emiliani dal 2002 al 2005 con 50 gol realizzati. Chivu, allenatore nero-azzurro, non si fida.
19: E cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto.
18: Alle 20.45 a Napoli arriva la sorpresa Frosinone, sesto con 3 punti in più dei partenopei. Giorgio Germanò, GR1.
16: Passiamo al ciclismo, è il giorno del Giro di Lombardia, l'ultima classica monumento della stagione, il punto della situazione con il nostro inviato Cristiano Piccinelli. Cristiano.
20: Siamo a 158 km dalla conclusione dei 239 che costruiscono il percorso di quest'ultima gara sostanzialmente della stagione, il cosiddetto mondiale di autunno, che non vede colui che l'ha vinta nelle ultime 5 edizioni, ovvero Tadej Pogacar, che dopo la caduta della Vuelta ha anticipato, per modo di dire, causa infortuni ovviamente, il suo ritiro in attesa della nuova stagione. 158 km alla conclusione con 14 al momento atleti lì davanti, tra cui due azzurri, c'è Antonio Tiberi e Fausto Masnada strada insieme però a clienti molto tenibili come ad esempio l'australiano Ben O'Connor del team Jaico Alula. 2 minuti e 15 sul resto del gruppo, ci saranno 4600 metri di dislivello totale prima di giungere a Como, sede di arrivo di questa edizione del Giro di Lombardia, con Remco Evenepoel il grande favorito. Ma attenzione, perché Ciccone ci ha provato all'europeo, è finito dietro al belga di pochissimo, ci riproverà anche quest'oggi, ha messo la frusta la sua Lidl Trek. È tutto, linea allo studio.
16: Grazie a Cristiano Piccinelli, anche il Giro di Lombardia ovviamente lo seguiremo durante la lunga diretta di Sabato Sport a partire dalle 14. In chiusura il tennis Masters 1000 di Shanghai, in campo Luciano Darderi contro il greco Stefanos Tsitsipas, match di secondo turno del torneo. L'azzurro ha perso il primo set 6-3, Darderi è l'ultimo italiano ancora in corsa dopo l'eliminazione di Matteo Arnaldi, battuto in due set 7-5-6-4 dallo statunitense Taylor Fritz. È tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Marco Mascia, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 10 ottobre. Il maltempo, sempre sotto forma di piogge importanti e temporali, si concentra sulle regioni meridionali peninsulari e su parte della Sicilia. Attenzione soprattutto alla Calabria e alla Puglia centro-meridionale, proprio a causa dell'intensità delle precipitazioni. Le piogge sono attese anche sul Lazio, ma saranno sempre più isolate e tra Abruzzo e Marche. Situazione differente al nord e sulla Toscana, dove il miglioramento si tradurrà in ampi spazi di sereno. Mattinata più fresca un po' ovunque e massime in calo su Sicilia e meridione peninsulare, in lieve aumento al nord-est. Venti meridionali anche sostenuti al sud e lungo le aree adriatiche del centro, forti di maestrale sulla Sardegna, con interessamento della Sicilia occidentale. Mossi o molto mossi i mari centro-meridionali, agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su Visioni dell'Aeronautica Militare.
23: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
24: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
26: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
27: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
28: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Tutti in sala.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Francesco Riccardi, questa è Tutti in Sala, la rubrica a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale radio. In questa puntata il nuovo film tratto da un classico della letteratura, Ragione e Sentimento. Andremo poi a Milano per una grande mostra su Matisse e per la musica Levante e Paola Turci con i loro nuovi album. Cominciamo con il cinema, è uno dei film più attesi della stagione, anche perché sono milioni in tutto il mondo gli appassionati di Ragione e Sentimento, il primo romanzo di Jane Austen pubblicato nel 1811. Da allora le sorelle Dashwood, le protagoniste, rappresentano due approcci alla vita, appunto la ragione e il sentimento, titolo anche della nuova trasposizione cinematografica. Dopo quella di Ang Lee del 1995, alla regia c'è una donna, Georgia Oakley, e alcuni degli attori più amati della nuova generazione. Sono loro a raccontarci il film in uscita il 22 ottobre. Il servizio è di Miriam Mauti.
4: Eleanor, il testamento di papà!
5: Questa sarà sempre casa nostra.
6: Ne troveremo un'altra tanto bella col denaro che ci ha lasciato vostro padre.
5: Quale denaro?
7: C'è lo spirito inglese, il romanticismo e l'etichetta, gli amori infelici, i balli londinesi, la società georgiana in tutto il suo splendore, Jane Austen, che pubblicava Ragione e Sentimento nel 1811, firmandolo by a lady, da una signora. Protagoniste, le sorelle Dashwood, Eleanor e Marianne, secondo la tradizione, la ragione e il sentimento nell'affrontare le disgrazie della famiglia sul lastrico dopo la morte del padre e l'eredità tutta andata al figlio maschio.
8: Ho saputo delle vostre avversità. Vi mariterò tutte e tre prima che ve ne accorgiate.
7: Dopo la osannata versione del 1995 firmata Ang Lee con Emma Thompson e Kate Winslet, è una donna, Georgia Oakley, a dirigere la nuova versione cinematografica di Ragione e Sentimento, che così ci ha raccontato da Londra.
9: Ho letto Jane Austen da adolescente, poi ho studiato letteratura inglese. Ho sempre amato che nel suo lavoro abbia

0: e sociali assurde, e volevo che ci fosse tutto ciò in questo adattamento. Viviamo ancora in una società in cui è più comodo dire questa è la storia di due ragazze che devono affrontare i fatti della vita, piuttosto che dire quelle leggi sull'eredità costringevano di fatto le donne a sposarsi. C'è molta politica nel romanzo, senza farne un manifesto volevo però portarla alla luce.
1: Tra il cottage di campagna e la frenetica vita mondana di Londra si muove un cast di attori giovani e bravissimi, a cominciare dalle sorelle Dashwood. Eleanor è Daisy Edgar Jones, che abbiamo visto in Twisters e Normal People, la serie che l'ha lanciata accanto a Paul Mescal.
2: They are kind of two sides very much of the same coin.
3: Sono due facce della stessa medaglia, ma la cosa bellissima è che si aiutano a crescere e a maturare. Eleanor non vuole mettere un freno al meraviglioso lato selvaggio di Marianne, ma non vuole che qualcuno ne approfitti. È la sorella maggiore e sa che deve tenere un occhio sulla sorella, che dal canto suo la vorrebbe più libera. È Marianne che la incita a correre dietro all'uomo che ama. È uno scambio in cui entrambe si realizzano con l'aiuto dell'altra.
4: Per quanto sia ammaliante l'idea che la propria felicità dipenda da un'altra persona, non è sempre possibile.
5: Sempre a predicare prudenza, tu. Se devo cadere, preferisco che sia da molto in alto.
1: Il sentimento, la passione, la sorella che si affida al Vanesio Willoughby, restandone delusa, Marianne, insomma, è Esme Creed Miles, figlia d'arte. Sua mamma è l'attrice Samantha Morton, la Circe dell'Odissea di Nolan, ed anche Esme sottolinea la lettura sociale di Jane Austen.
6: Il matrimonio era un contratto, le donne non potevano votare, non avevano diritti, non avevano beni propri. Questa storia inizia con Marianne ed Eleanor che devono lasciare la loro casa perché tutto è andato al fratello. Devono dipendere da qualcun altro per la sopravvivenza, ma lo affrontano insieme perché sono legate, si amano. La sorellanza che anche oggi spesso si esprime tra donne. E penso che in questo si possano ritrovare anche le ragazze di oggi, anche se, almeno in Gran Bretagna, non devono più sposarsi per poter mangiare.
1: Ci sono anche Herbert Nordrum nei panni del colonnello Brandon, Frank Dillane e Willoughby, George McKay, Edward Ferras. Perché ogni generazione ha la sua lettura della storia. Ancora la parola ad Eleanor, Daisy Edgar Jones, nel ruolo che fu di Emma Thompson.
3: Sono una sua grande fan, ma è un ruolo che ogni attrice vuole interpretare con i propri sentimenti. È il bello degli adattamenti. Ogni stagione, ogni contesto possono aggiungere qualcosa. Dopo l'ultimo Chuck mi sono guardata intorno. Noi, la regista, tantissime donne sul set e credo abbiamo dato una vita diversa alle sorelle Dashwood, che abbia fatto la differenza dalle precedenti.
2: They're just different, you know?
4: Hai buone ragioni per credere che i suoi sentimenti siano rimasti gli stessi.
1: Nei cinema italiani dal 22 ottobre.

Love in Motion è il titolo del brano che avete appena ascoltato, cantato proprio da una delle protagoniste di Ragione e Sentimento, Daisy Edgar Jones. E di amore parla anche Levante, che stasera a Torino prosegue il suo tour di presentazione del nuovo album, intitolato appunto Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Attraverso 15 canzoni, la cantautrice, che nel 2027 compirà 40 anni, riflette sulle relazioni e sui diversi modi in cui l'amore può manifestarsi e finire. Timisoara Pintola incontrata.

0: Un bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
1: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni, bene o male, però sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza. Per cui la parola fallimento è sempre stata associata nella mia vita alla parola amore.
0: Bacio, l'attesa, la notte, parole e temi che tornano nelle 15 canzoni dell'album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, una riflessione sulle relazioni che racconta anche molto di te.
1: Questo disco racconta tantissimo di me anche quando le storie non sono estremamente personali. Ho cercato comunque di mantenere il mio sguardo e quindi anche la mia esperienza e di tradurla in musica, ecco. Però devo dire che è molto intimo, è un lavoro che al 100% mi rappresenta.

0: Abissale è un brano speciale, è una dedica a tuo padre che non c'è più da quando avevi 9 anni, ultimo brano a chiudere un cerchio e anche il senso di tutto l'album.
1: Abissale arriva inaspettata come una risposta mentre stavo facendo questa indagine sul fallimento amoroso e mi stupisce anche me, perché è un brano che arriva dopo un episodio privato che mi costringe a riflettere su alcuni miei atteggiamenti. E quindi semplicemente faccio quello che so fare meglio da molto tempo, quindi andare negli abissi e scavare. E sono andata a trovare la mia bambina che ha imparato l'amore in un certo modo, che lo ha ricevuto in un certo modo, che lo ha anche perduto in un certo modo. Insomma, sono andata a parlare con un padre che ho perso troppo presto e che mi ha anche rassicurata, perché poi Abissale è la chiusura del disco e la risposta alla prima domanda del disco, che finisce con una sorta di frase manifesto: non devi uccidere l'amore. Perché tendiamo spesso, anche a causa di traumi e regressi, a distruggere le cose che in fondo ci fanno bene.
0: Quest'anno Radio 1 torna come radio partner al premio Bianca da Ponte ad Aversa, di cui sei stata madrina la scorsa edizione. Un incontro con 10 cantautrici finaliste. Che esperienza è stata per te?
1: L'esperienza Bianca da Ponte è stata molto bella. È stata molto bella perché una realtà, quella del Bianca da Ponte, del primo Bianca da Ponte, è molto autentica. Una realtà che continua a dare voce a una voce in realtà spezzata troppo presto, ma soprattutto a giovani cantautrici che in un mondo maschiocentrico tentano di farsi sentire e farsi ascoltare. È stato bello e attorno a questo premio c'è sempre un grande sentimento d'amore, ecco, non c'è il fallimento dell'amore.
0: Cosa prova Levante ripensando alla giovanissima Claudia che si affaccia, anzi che muove i primi passi di danza nel mondo della musica?
1: Rispetto alla mia giovanissima versione, io in realtà, oltre a provare tenerezza, chiaramente ho un grande rispetto, perché non è stato facile essere me negli anni in cui, diciamo che la strada per le cantautrici era un po' interrotta, non era molto spianata, ed essere una delle pochissime voci femminili cantautoriali. Quindi se ripenso a me, ripenso a una grande tenacia, una grande voglia di autodefinirmi e determinarmi. Tenerezza e fierezza.
0: Ad accompagnare l'uscita del nuovo album, il singolo Ruggine, e mi ha fatto pensare ai diamanti, alla ruggine che cantava Joan Baez, dedicata a Bob Dylan. In Ruggine racconti invece una relazione dal punto di vista maschile.
1: Ruggine è nata immaginando un altro tipo di amore, un amore un po' bigliacco, un amore di due che non sono riusciti a creare nulla perché si sono persi, perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.

0: Siamo sempre su Radio 1 con tutti in sala, avete ascoltato Ruggine di Levante e ora parliamo di un maestro della linea e del colore le cui opere sono molto famose e molto amate, Matisse. A lui dedica una mostra al MUDEC di Milano, dove dipinti, disegni e sculture raccontano gli incontri del grande artista francese con le culture non europee, linfa vitale per la sua ricerca di un nuovo tipo di arte che andasse oltre la tradizione occidentale. Federico Pietranera ha visitato la mostra per noi con la curatrice Chiara Gatti.
1: Sagome di figure danzanti o ritratti di donne in stanze che sono caleidoscopi di colori e forme, un vortice di tessuti, tappezzerie e fiori. Questo è Matisse, questi sono i suoi noti e amati dipinti, disegni, ritagli. In questa mostra che gli dedica il MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, scopriamo che cosa ci sia dietro queste opere di Matisse. La curatrice Chiara Gatti.
2: C'è un Matisse che non è quello che conosciamo dai libri di scuola, ma è un Matisse intimo, ma è soprattutto un Matisse viaggiatore che cerca, studia e attraverso il mondo scopre il fascino di altre culture.
1: La stanza, di cui parla il titolo della mostra, Matisse, il mondo in una stanza, è l'atelier dell'artista, che è appunto molto più di una stanza.
2: È un piccolo teatro dove Matisse raccoglie, colleziona, osserva oggetti e opere d'arte che ha visto, amato e soprattutto portato con sé dai suoi viaggi in giro per il mondo.
1: Prendiamo una fotografia di questa stanza atelier di Matisse, affollatissima di cose.
2: Oggetti che vengono da diversi paesi, dal Marocco, dalla Spagna, da Tahiti, dalla Russia anche. Ci sono icone, ci sono bracieri, ci sono tappezzerie, ci sono tessuti polinesiani che diventano un monito quotidiano, un insegnamento. Soprattutto la grande insegna cinese che gli viene regalata dalla moglie per il suo 60° compleanno e che è veramente un punto di riferimento perché gli insegna ogni giorno l'importanza della linea nello spazio.
1: Arabeschi islamici, geometrie degli abiti romeni, tratti delle sculture africane, sguardi fissi delle icone russe. Tutto questo è ancora altro di altre culture. Matisse non copia, non imita nelle sue opere, non se ne fa solo influenzare.
2: Lo studia, lo osserva e cerca di rielaborarlo in una nuova forma, una forma che appartiene a lui. Tanto è vero che Matisse a volte acquista questi oggetti, non per ispirarsi, ma perché gli ricordano qualcosa che lui ha già fatto.
1: I luoghi dove Matisse, studioso, fotografo, collezionista, ha viaggiato dall'Algeria alla Russia, da Guadalupe a Tahiti, hanno avuto per lui il fascino dell'Oriente, che tra 8 e 900 alludeva a una vasta area geografica, potremmo dire dal Marocco fino al Giappone. E dall'Oriente, dice Matisse, mi è venuta la rivelazione.
2: Stanco di una cultura occidentale che è fatta di classicismo, di prospettiva, di profondità dei piani, scopre in Oriente un rinnovato interesse per la composizione, fatto di linea, colore, prospettive piatte, e queste influenze cambiano completamente il suo modo di approcciarsi e rivoluzionano questa ricerca, dimenticandosi di quello che l'Occidente aveva portato avanti per così tanti secoli.
1: Nella memoria di Matisse il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare.
2: Tahiti diventa la sua ossessione, porta con sé Tahiti nel cuore, i suoi ricordi di quando faceva snorkeling fra gli atolli, di quello che ha visto sott'acqua, sopra l'acqua, nelle foreste, la natura, la vegetazione che diventa corpo, un'immagine fra tutte quella della Venere nella conchiglia, che è una sorta di metamorfosi o di simbiosi fra l'umano e il naturale.
1: La mostra si conclude con Jazz, il libro d'artista di Matisse pubblicato a 78 anni nel 1947, era in cattiva salute, costretto in carrozzina, difficile per lui dipingere, ritaglia 20 tavole e 130 pagine di testo scritto a pennello.
2: È considerato il libro d'artista più famoso del Novecento, ci sono immagini del circo, della danza, della natura, della musica, tutte le sue iconografie, i suoi temi prediletti si mescolano in una grandissima armonia e che scorre proprio al ritmo del jazz.

0: per te.
1: Dal mondo in una stanza al cielo in una stanza. Matisse, appassionato di jazz e improvvisazione, avrebbe forse apprezzato questa versione del classico di Gino Paoli, rimodellata dal pianoforte di Danilo Rea. E restiamo sulla musica italiana, con l'uscita di Amore a dismisura, nuovo album di Paola Turci. 10 brani che vantano collaborazioni importanti nella scrittura con Motta, Francesco Bianconi, Veronica Lucchesi e Giuseppe Anastasi. La cantante riabbraccerà il suo pubblico in 2 appuntamenti live nei club, il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma. L'intervista è di Marcella Sullo.
2: Dentro i miei occhi il mio pensiero felice.
3: Paola Turci torna con l'album Amore a dismisura, frutto di un percorso che attraversa la fragilità, la trasformazione, la memoria emotiva. Ma l'amore si può misurare, Paola?
4: Forse dovremmo averla una misura. Dovremmo restare nei confini dell'amore, perché quando si oltrepassano diventa molto pericoloso. Sto parlando di femminicidio, e di femminicidio parlo anche in una canzone, tra l'altro scritta magicamente da Francesco Bianconi. È un disco fatto di domande. Questo. La domanda è: può rimanere amore un amore che ama senza misura, come diceva Sant'Agostino? Io oggi mi rispondo di no, cioè, o comunque sì, ma stiamo attenti, cioè comunque quei confini nascosti, taciti dell'amore vanno applicati. Nell'amore c'è il rispetto, e se manca il rispetto non siamo più nel centro dell'amore, neanche al limite. Se c'è questa smania di possesso, di possedere una persona, non è amore, questo lo sappiamo molto bene. Ma il nostro istinto, la nostra brutalità, insomma, che è una brutalità che è insita nell'essere umano, insomma, no? Il nostro essere animali. Lo racconto anche in un'altra canzone che va bene così, che è un po' Paola versus Paola, quelle due anime che noi abbiamo, che però si devono venire incontro, devono trovare il centro per aiutarsi, per sbagliare il meno possibile.

0: Paolo, oltre alle tue di parole in questo disco, tante collaborazioni. C'è Veronica Lucchesi, c'è Motta, c'è Bianconi che abbiamo già citato, Giuseppe Anastasi. Com'è stato scrivere con tutti questi amici?
1: Allora, è cominciata, questo disco è cominciato da sola, dentro un residence, dentro una cameretta, voce, chitarra e quaderno. E diciamo che avevo scritto una decina di canzoni, 11, 12, non me lo ricordo. Ho cominciato a abbellirle un po' e poi ho incontrato casualmente Francesco Motta a una serata di presentazione del libro La musica un lampo di Stefano Senardi. Eravamo tutti e due invitati a parlarne, ci siamo trovati e da quel giorno abbiamo cominciato ad andare in studio insieme, a scrivere, a andare a cena. Lui per me è proprio un fratellino, anche se lo considero fratellone, perché è una persona, un uomo che ha dei principi, che ha un'artisticità notevole, proprio molto bello lavorare con lui. E poi Giuseppe Anastasi, con lui avevamo già scritto qualche anno prima delle canzoni. È un confronto molto importante quello che ho con lui, perché poi è una persona colta, è una persona che sa quello che scrive e sa come scriverlo, perciò mi è molto di aiuto. Poi l'incontro con Veronica è stato così, è stato un lampo, perché ci siamo conosciute, abbiamo chiacchierato tutta una serata e poi dopo sono andata a suonare, lei mi ha ascoltato e da lì poi nasce questa canzone, che è un po' condivisione di una rinascita. Siamo entrambi in fase di ripartenza, è stato facile. Bianconi, poi vabbè, Bianconi è la quarta canzone che interpreto di Bianconi, e questa era proprio necessaria per il disco, perché è un disco che parla di donne e parla di quanto sia importante riconoscere l'amore da quella che poi diventa violenza.
0: Battesimo di queste canzoni, due date, una a Milano e una a Roma.
1: Sono due serate di introduzione e di racconto di questo disco. Beh, non ci sarà soltanto il disco ad essere raccontato, ma metterò insieme anche, cercherò di far confluire anche le canzoni del passato, ma ho scelto due luoghi che non frequentavo da tempo e sono i club. Quindi a Milano c'è la Santeria Toscana il 29 novembre e a Roma c'è Largo Venio, posti dove non sono mai andata peraltro, perché a Roma ho sempre fatto altro, magari altri club ma non loro, e anche a Milano. Quindi mi sto preparando con molta emozione, perché sono 7 anni che non salgo con la band a suonare, sono 7 anni che suono da sola sempre con la chitarra, perciò è bellissimo. Poi ho una nuova band, mi sto confrontando con loro, sono molto felice, insomma c'è qualcosa di nuovo che mi aspetta. Frasi

Prima di salutarvi vi segnaliamo alcuni appuntamenti dei prossimi giorni. I Pooh suonano questa sera e domani a Torino, tappa del tour che celebra i 60 anni della band. Roma da martedì la festa del cinema, due settimane di film e incontri con grandi ospiti italiani e internazionali, in apertura Il rumore delle cose di Paolo Genovese. Dal 15 ottobre il Palazzo Ducale di Genova ospita una mostra dedicata a Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec e Cézanne, oltre 140 opere per la prima volta in Italia. Infine questa sera a Milano Bruno Risas chiude le tre date di Tutto Brunori, canzoni e monologhi al Teatro degli Arcimboldi, uno spettacolo che unisce racconti, musica e ironia.

E proprio sulle note di Bruno Risas siamo ai saluti. Tutti in sala e a cura della redazione Cultura e Spettacoli del Giornale Radio, organizzazione di Gianna Clemente. La regia è di Ombretta Conti. Potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica tuttiinsala@rai.it. La linea ora va al Giornale Radio. Saluti da Francesco Riccardi. Appuntamento alla settimana prossima.

0: Ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli a Zaporizhzhia, in Ucraina, 15 morti in un attacco russo, 3 erano bambini. Zelensky minaccia ritorsioni mentre la delegazione di Kiev lascia Miami dopo la telefonata intercorsa fra Putin e Trump. Il capo della Casa Bianca ha sospeso per 6 mesi le sanzioni sul gasolio russo. Mosca dice il leader di Kiev ha ringraziato bombardando. Nella giornata mondiale contro la pena di morte, nuova condanna del Papa che dal suo profilo ex la definisce inammissibile in quanto attacco all'inviolabilità e alla dignità della persona. Giustizia e salvaguardia del bene comune possono essere raggiunti senza ricorrere alla pena capitale, si legge nel post di Leone XIV. In più di 50 città, manifestazioni e cortei delle associazioni palestinesi in Italia che chiedono la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. A Roma la mobilitazione comincia in questi minuti e a Milano il corteo è previsto alle 16. Nubifragi al centro sud, strade allagate, frane, fiumi esondati tra Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Gravi disagi a Lipari, da domani la perturbazione si sposta verso il versante adriatico con piogge anche su Abruzzo e Molise. Calcio, riparte il campionato con la 6ª giornata di Serie A, al via alle 15 con Genoa-Fiorentina. Alle 18 l'Inter riceve al Meazza il nuovo Parma di Gilardino. Alle 20.45 il Napoli sfida la rivelazione Frosinone. Tutte le radiocronache su questa rete e la linea ora va a Sabato Sport.
4: Milly Carlucci conduce Ballando con le Stelle. Questa sera, in prima serata, Rai.
5: Guarda intanto il cielo com'è nero.
6: All'improvviso inizia a piovere.
7: Corsa bagnata.
6: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto lo sapevo.
8: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani. Su Rai Play Sound.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
12: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
13: Tutti per Eurocash.
14: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
15: E a chi produce cose buone?
14: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Sabato Sport.

0: Buongiorno, benvenuti a Sabato Sport qui su Radio 1 da Giacomo Prireschi. Sono le 14, 4 minuti e 30 secondi. Saluto subito la nostra squadra, regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Patrizio Gotti e in redazione Andrea Boccia. Un sabato dedicato al ritorno del campionato, la sesta giornata. Avremo tre partite a partire dalle 15, Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Questo per quanto riguarda la Serie A. Si gioca anche nel campionato cadetto, torna anche il campionato cadetto. Quattro le partite alle 15, Benevento-Cesena, Empoli-Palermo, Entellas-Juve Stabia e Sudtirol-Ascoli, mentre alle 17:15 Vicenza-Pisa, alle 19:30 Arezzo-Cremonese. Ma sarà un sabato ricchissimo di sport tra ciclismo e motori. Prima però una notizia di calcio, un'ultima ora, perché c'è una tegola bella grossa per la Roma. Il portiere Svilar resterà fuori almeno un mese, lo ha annunciato proprio mister Giampiero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del big match col Como, partita importantissima e valida per il sesto turno di campionato. Ha detto Gasperini: abbiamo perso Svilar per alcune settimane, ha avuto una frattura da stress in allenamento sul quinto dito nella parte inferiore, non è scomposta ma richiederà almeno un mese di guarigione, quindi si sta decidendo poi se operarlo, mettere una vite o quant'altro, insomma questioni un po' più tecniche. Ma in ogni caso per un po' non ci sarà un portiere che ha regalato tanti punti importanti alla Roma con le sue parate. Dicevamo, non solo calcio, fra poco andremo verso il primo degli anticipi di questo sabato, ovvero Genoa-Fiorentina, a sentire le voci degli allenatori, a sapere anche quale sarà la formazione titolare per questo match. Ma prima c'è il ciclismo e i motori. Partiamo dal ciclismo perché è in corso in Lombardia e lì per noi c'è Cristiano Piccinelli. Ciao Cristiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Giacomo, buon pomeriggio a chi ci ascolta. 123 chilometri alla conclusione per i 14 battistrada che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri. Li citiamo, sono Moniquet, Leonard, De Comble, Bernard, Masnada, Marti Soriano, Bennett, Vervache, O'Connor, Lembreise, Misfood, Campenaerts, Coulset e Antonio Tiberi. Dunque due azzurri in questo gruppetto in avanscoperta, hanno 2 minuti e 57 sul resto del gruppo. Siamo nella fase centrale del tracciato che prevede 4600 metri di dislivello totale, ma presumibilmente le salite decisive saranno quelle sul finale, ovvero a cominciare dalla Madonna del Ghisallo, che rappresenta per gli amanti delle due ruote una sorta di scenario imprescindibile. Poi avremo il Civiglio, molto tecnico e duro, e il San Fermo di Battaglia. Sono queste le salite che presumibilmente decideranno le sorti della corsa. C'è stata un po' di pioggia, ma adesso si corre sull'asciutto e presumibilmente così sarà fino alla fine, con grande lavoro dietro della Red Bull Bora-Hansgrohe e la squadra di Remco Evenepoel, che è il favorito principale per il successo di giornata in una gara, quest'ultima classica monumento della stagione, l'ultima gara della stagione di fatto, che è stata vinta nelle ultime 5 edizioni da Tadej Pogačar. Ma lo sloveno, come ben sappiamo, dopo la caduta alla Vuelta ha deciso di riprendere l'attività direttamente dal 2027. Dunque occasione per tutti per iscrivere il proprio albo, il proprio nome nell'albo d'oro di questa corsa, con l'Italia che ha vinto l'ultima volta nel 2017 grazie a Antonio Nibali. Oggi ci proverà con Giulio Ciccone, che qualche giorno fa è rimasto beffato al photo finish nello sprint con Remco Evenepoel, davvero per questione non di centimetri ma di millimetri addirittura. E dunque vedremo se effettivamente la sua Lidl Trek lo supporterà, ma c'è anche Del Toro e ci sono anche altri possibili outsider, come ad esempio il britannico Thomas Pidcock. Questa è la situazione, dunque 14 al comando, un vantaggio prossimo ai 3 minuti sul resto del gruppo. Mancano però ancora tanti chilometri e tante salite alla conclusione del Giro di Lombardia. A voi.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Ci trasferiamo ai motori, parliamo di motori in questo caso, siamo tra MotoGP e Formula 1. Partiamo dal MotoGP in Indonesia, perché si corre tra la notte e la mattina molto presto. Luca Cesaretti, allora sentiamo insomma quali sono stati intanto i risultati di questo sabato di qualifiche sprint. Ciao Luca e buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, è stato un sabato molto molto importante, chissà, forse a fine stagione lo ricorderemo anche come il sabato decisivo, perché ne sono successe un po' di tutti i colori nella sprint di Mandalika in Indonesia. Soprattutto c'era una Aprilia dominante ieri nella notte in qualifica, la pole, la prima in carriera di Raul Fernandez, Bezzecchi in seconda posizione, di Gian Antonio chiudere la prima fila, quindi Marc Marquez e Martin in seconda. tutto sembrava apparecchiato per una tripletta, forse un poker della casa di Noale, e invece alla fine l'ha spuntata Marc Marquez. Lui non ha sbagliato, i piloti di Aprilia sì, e fatto sta che Marquez in una gara in cui doveva perdere punti in realtà ha guadagnato su tutti e adesso è in testa, è tornato in testa al mondiale, è passato da meno 2 nei confronti di Jorge Martin a più 4. Ma cosa è successo? Alla prima curva subito il primo fattaccio, il primo fatto decisivo, 4 piloti uno affiancato all'altro dall'interno all'esterno di Gian Antonio, Marc Marquez, Bezzecchi e Raul Fernandez. Marc Marquez e di Gian Antonio si toccano, Marquez allarga la traiettoria, Bezzecchi deve tirare sulla sua moto, cade e trascina via anche Raul Fernandez che se la prende col pilota di Noale, il riminese di Noale, ma insomma incolpevole, si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, sia Bezzecchi sia Raul Fernandez. A quel punto è andato in testa Martin, che sembrava involarsi verso la vittoria, a 5 giri dal termine ha rallentato improvvisamente, si è fatto sorpassare da Marquez, non si capiva bene il motivo, io in diretta ho pensato a problemi all'avambraccio, in realtà era temperatura, la pressione della gomma anteriore, solo che se l'è giocata malissimo Martin, perché si è fatto sorpassare e non è riuscito ad agganciarsi a Marquez, visto il punto che ha scelto per seguire la moto del pilota di Cervera, 9 volte campione del mondo. Ha faticato a quel punto a rientrare nei parametri. Quando è riuscito a riprendere Marquez ha commesso un altro errore, fatto sta, Marquez ha vinto davanti a Ogura e di Gian Antonio, che ha festeggiato così bene il suo 27esimo compleanno. Martin ha chiuso solo quarto e la classifica adesso dice Marquez appunto con 4 punti di vantaggio su Martin e 59 su Bezzecchi, che insomma a questo punto forse mette nel cassetto almeno fino alla prossima stagione le speranze di titolo mondiale. Oggi ne è successo di tutti i colori, chissà cosa accadrà a questo punto domani con Aprilia a maggior ragione che non può più sbagliare.
0: Allora Luca, ricordiamo gli appuntamenti appunto di domani, visto l'orario particolare per i nostri radioascoltatori.
2: Appuntamento come stamattina alle 8.55 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound per la diretta integrale del Gran Premio d'Indonesia.
0: Perfetto, grazie a Luca Cesaretti, che ritroveremo quindi domani nella mattinata di domenica per seguire insieme la gara della MotoGP in Indonesia. Noi ricordiamo il nostro numero SMS WhatsApp, che è il 335-699-2949, ve lo ricordo ancora, 335-699-2949, perché fra pochissimo parliamo di calcio, con noi c'è un grande ex di Serie A, ovvero Sergio Pellissier.

0: Purple Disco Machine Mick con Test Me Luck, My Luck qui a Sabato Sport, 14:15 minuti e 12 secondi. E parliamo di calcio. Scriveteci al 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Collegato con noi c'è Sergio Pelissier, 459 presenze, 112 gol in Serie A, bandiera del Chievo Verona. Che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora partiamo subito con l'ultima notizia in ordine di tempo che è arrivata, ovvero quella dell'infortunio di Svilar, il portiere della Roma, Pelissier. Questa Roma, intanto le chiedo quanto le è piaciuta in queste prime 5 giornate, prima della sosta, e poi, vista l'importanza di questo calciatore, che cosa succede adesso? Insomma, quanto influirà un'assenza così? Si parla di almeno un mese fuori per l'estremo difensore giallorosso.
1: Beh, diciamo che lui è stato sicuramente uno dei giocatori più importanti della Roma in questi 2 anni, quindi credo che sia un'assenza importante. La Roma ha fatto molto bene, alti e bassi, come capita spesso con Gasperini, però ti diverti, ecco, è una Roma che prova sempre a vincere, una Roma che ti può fare la differenza da un momento all'altro, ma rischi magari ogni tanto di dover vincere all'ultimo secondo, come ha fatto più di una volta. Ecco, quindi è una bella Roma, e credo che sia lì in questo momento insieme all'Inter, quindi credo che sia un inizio in campionato molto divertente.
0: Da grande attaccante quale è stato, che ne pensa di Malen e del suo impatto sulla Serie A? Si aspettava un giocatore, insomma, che in Inghilterra al momento, quando è stato acquistato dalla Roma, non era un titolarissimo, potesse arrivare qui nel nostro campionato e fare subito così bene, tanti gol, anche uno strapotere fisico in molte occasioni?
1: Ma lui è un giocatore molto valido, io non me l'aspettavo che facesse così bene all'inizio, ma ricordiamo che ha come allenatore Gasperini, e tutte le punte che giocano con Gasperini, malgrado debbano correre tanto, si divertono e fanno bene. Quindi io credo che gran parte dell'aver scoperto un giocatore importante come Male è anche sicuramente merito di Gasperini.
0: Allora, fra poco torneremo a parlare di calcio ancora con Sergio Pelissier, cerchiamo di perfezionare un attimo il collegamento perché c'è un rumore di fondo abbastanza fastidioso. Torniamo per un attimo al ciclismo, al Giro di Lombardia, da Cristiano Piccinelli per un aggiornamento. Cristiano.
2: 113 km al traguardo finale per i 14 battistrada, al cui interno ci sono anche i nostri Masnada e Tiberi. 3 minuti e 10 il vantaggio sul resto del gruppo. Siamo adesso a calco, in una fase, diciamo così, tranquilla per modo di dire, del tracciato odierno del Giro di Lombardia. 239 chilometri totali da Bergamo a Como sul lungo lago, con davanti questo gruppo nutrito di atleti anche importanti, perché insomma ci sono Bennett della NSN, O'Connor, l'australiano della Giacca Lula, Campenaerts, la Visma Lisa Bike, la squadra anche di Piganzoli, che nell'avvicinamento al Giro di Lombardia ha vinto il Giro dell'Emilia. Ma dietro, oltre alla Red Bull Borans Grohe di Remco Evenepoel, il fresco campione d'Europa, c'è anche la UAE Team Emirates, la squadra che ha vinto con Tadej Pogačar le ultime 5 edizioni del Giro di Lombardia, con ovviamente la volontà di portare in avanti sia Del Toro ma anche il fresco campione del mondo Brandon McNulty. A te.
0: Bene, grazie Cristiano, grazie per la pazienza Sergio Pelissier. Torniamo a parlare con lui di Serie A e di campionato dopo questo passaggio al ciclismo. Pelissier, ha letto l'intervista di questa mattina al Corriere dello Sport di Mourinho? Ha detto spero che non facciano il triplete, riferendosi all'Inter, ma hanno tutte le carte in regola per farcela, anche se bisogna stare attenti alla Roma.
1: No, non l'avevo letta, ma devo dire che può aver ragione. Ecco, l'Inter è una squadra molto completa, forse a volte anche troppo sicura di sé, quest'anno lo ha dimostrato più di una volta, dopo essere andato in svantaggio 2-0 per 2 o 3 volte è riuscita a recuperare, quindi vuol dire che comunque è una squadra sicura, una squadra che sa il proprio valore, sa quanto possono dare, però questo può farti perdere anche punti. E quindi secondo me quest'anno potrebbe far più fatica degli altri anni, perché comunque ha più squadre che stanno giocando bene, quindi potrebbe essere molto divertente il finale di campionato.
0: Molte squadre che stanno giocando bene, sentiamo secondo Pellissier quali sono e cerchiamo di capire anche quali possono essere le più insidiose. Immagino che tra queste ci sia il Como.
1: Sì, indubbiamente Fabregas riesce a far giocare molto bene una squadra sbarazzina che ha voglia di dimostrare il proprio valore. No, il Como sicuramente è una delle più valide, però credo che diciamo come organico forse è un po' sotto, ecco, l'Inter e la Roma e forse anche Napoli. Quindi tra tutte naturalmente il Napoli di Allegri non è quella che gioca meglio e in questo momento stanno ancora assimilando, ecco, un cambio di mentalità e di gioco, quindi sta facendo un po' più di fatica, però secondo me il Napoli è una squadra insidiosa, ecco, e Allegri ha vissuto questi momenti tantissime volte, quindi può essere comunque una squadra che può rompere le scatole fino alla fine.
0: Certo, si è preso un bel rischio Allegri, dopo un finale di stagione così difficile, con il Milan andare al Napoli che non è che sia intervenuto in maniera massiccia sul mercato, ha un'ottima rosa, ci mancherebbe, però ecco, già dall'inizio di queste prime 5 giornate di Serie A si è visto, no? Che forse qualche tassello manca e quindi è più complicato mettere insieme tutto.
1: No, sì, sicuramente non è il Milan, come squadra. Il Napoli ha dei tifosi veramente che sono calorosi ed erano abituati a vedere giocare la propria squadra no bene di più. E quindi adesso con Allegri, che è concreto, un allenatore che vuole portare a casa il risultato. E non gli interessa come, ecco, deve dimostrare le proprie capacità, anche se non ce n'è bisogno. Però comunque il Napoli ha cambiato modo di ragionare, deve per forza seguire l'allenatore, che esperienza dal punto di vista di campionati penso che ne abbia anche abbastanza.
0: Certo, e, prima ha citato Pellissier il Milan, no? Le voglio chiedere come considera il livello della rosa di quest'anno del Milan rispetto alle altre e se Amorim è l'allenatore giusto, come lo ha visto nel suo impatto in Serie A in queste prime 5 giornate.
1: Allora, no, non semplice perché finora ha cambiato squadra ogni partita, interpreti, ha fatto male magari il primo tempo e benissimo il secondo o viceversa, troppo poco discontinuo, ecco, per poter pensare che possa far bene quest'anno o almeno arrivare a lottare per il campionato. Singolarmente ci sono giocatori validi e alcuni li conosciamo anche da tempo, altri sono veramente giovani e devono ancora dimostrare tanto, però io credo che lui non abbia ancora ben capito chi siano i titolari e chi no, quindi sta lavorando credo per questo, però a Milano non è che ci sia molto tempo, ecco, da aspettare, quindi non so quanto tempo gli diano per costruire.
0: Questo è il problema. Ha più tempo invece Sarri con la sua Atalanta perché sta mettendo in atto una sorta di rivoluzione tattica rispetto a quello che era l'Atalanta precedentemente. Con Gasperini tanti anni e poi con alcuni allenatori che si sono succeduti cercando di mantenere un filo logico con quanto fatto da Gasperini, no? Elemento di rottura, Sarri e il suo gioco, le chiedo se avrà tempo per riuscire ad applicarlo lì a Bergamo e anche come molti addetti ai lavori dicono, se è d'accordo sul fatto che forse il calcio di Sarri fra gli allenatori, insomma, più importanti è quello che è rimasto un po' più rigido, meno diciamo attento alle innovazioni e questo potrebbe, secondo alcuni, essere un problema per lui.
1: No, io sono ancora vecchio stampo, quindi per me chi tiene ancora qualcosa di vecchio è bello e secondo me può essere costruttivo. Certo, bisogna adattarsi. Sarri ha un modo di giocare suo, quindi perché lo deve cambiare per i cambi di generazione. Io credo solo che se l'Atalanta abbia fatto un passo così importante a cambiare modo di giocare completamente, perché Gasperini e Sarri è proprio un totalmente diverso il modo di giocare, devi per forza dare la possibilità al mister di costruire, no? di imporre il suo gioco e di far capire a tutti i giocatori che si è cambiato qualcosa, perché se tu pensi che tutto possa arrivare all'istante con i giocatori che erano abituati a un altro modulo, ecco, vuol dire che non era l'allenatore giusto da prendere.
0: C'è la Lazio lì davanti insieme a Roma Inter e va sottolineato il lavoro fatto fin qui da Gattuso e dai biancocelesti. Per il sé si aspettava una Lazio così in forma ad inizio campionato e le chiedo, è un caso o ha gli elementi per poter rimanere lì in cima e lottare fino alla fine?
1: Allora, no, non me l'aspettavo assolutamente. Rino ha fatto veramente un inizio di campionato straordinario. Ecco, dopo la sconfitta in Coppa credevo che ci fosse un campionato veramente disastroso da inizio campionato, invece sta dimostrando veramente di riuscire a far gruppo e forse in questo periodo dove alla Lazio c'è veramente malumore tra tifosi, società, problematiche varie, ecco, lui sta facendo gruppo, che credo sia la cosa più importante, ecco, perché una delle cose più brutte in assoluto è vedere lo stadio vuoto quando giochi in casa. Ecco, non, è vero che possono essere deleteri se ti fischiano, se ti attaccano, per vedere una curva piena che ti sostiene è sicuramente il 12° uomo in più e quindi non è facile allenare e giocare in queste situazioni.
0: Benissimo, c'è al 335-699-2949, arrivano tanti messaggi, ne leggiamo uno perché lo uso da gancio per parlare di due squadre che stanno facendo molto bene. Allora,

0: eccessivo, però comunque dà un po' anche il valore, no? Fa capire il valore di questa squadra fin qui. Dice: in caso di brutta sconfitta col Frosinone 3-0, 4-0, Allegri potrebbe essere esonerato subito, dice Federico. Beh, hanno un bel problema le squadre, le big di questo campionato, perché quest'anno forse per la prima volta vediamo dopo un po' di anni una serie di squadre da metà bassa classifica che sembrerebbero molto molto attrezzate.
1: Allora, io credo che sia un periodo così come lo abbiamo visto l'anno scorso per la Cremonese, che è partita forte, gli andava tutto bene. E adesso queste squadre stanno giocando bene, ma li va anche tutto bene. Ci sono state partite, certo. Adesso mi ricordo Frosinone a Firenze, se fosse finito il primo tempo 3-0, per la Fiorentina nessuno avrebbe detto niente, invece ha vinto il Frosinone 3-0, quindi è stato veramente un caso, no? Però certo, sono solidi, hanno allenatori che sanno come gestire i giocatori, stanno facendo molto ma molto bene, e questa è una cosa bella, questa è molto positiva, e sono contento, anzi mi auguro che tutte le piccole possano dare del filo a torcere ai grandi, perché il campionato italiano deve essere competitivo fino alla fine, se no non ci sarebbe neanche più divertimento, ecco. Se dovesse perdere 3-0 probabilmente qualche problemino potrebbe averlo Allegri, però non credo che succederà questo, ecco. Non credo che Frosinone possa andare a vincere 3-0 a Napoli, però nel calcio tutto è possibile. Però credo che veramente Napoli, se dovesse fare la partita giusta, è una squadra veramente complicata da poter abbattere.
0: Vedremo, vedremo stasera, la seguiremo in diretta sulle nostre frequenze qui su Radio 1. Sergio Pellissier, prima di salutarla, le chiedo, lei grandissima bandiera del Chievo, continua, no, il suo percorso col Chievo Verona, nonostante insomma sia ripartito da categorie inferiori, ci racconta un po' come sta andando. Lei presidente onorario e club manager del Chievo, giusto?
1: Sì, giusto, giusto. No, beh, come sta andando? Bene, dai, siamo ripartiti 5 anni a questa parte, quindi da zero completamente. Adesso stiamo lottando negli ultimi 2 anni per vincere il campionato di Serie D e poter ritornare nei professionisti, quindi credo che nessuno si aspettava di poter rivedere il nome Chievo in queste categorie, quindi questo per me è già una grande soddisfazione. Però poi quello che conta realmente sono, come in tutte le cose, sono i risultati, e quindi bisogna cercare di vincere a tutti i costi.
0: E allora un grande in bocca al lupo per questa sua esperienza dirigenziale, e a presto. Grazie davvero per essere stato con noi, a Sergio Pellissier.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.
0: Informazioni sul traffico, Onda Verde, rimanete con noi perché torniamo subito dopo con Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Green Lovers, la terza stagione, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14.31 minuti. Partiamo dal maltempo. Sulla statale 7 Lago di Patria, traffico rallentato per un allagamento a incrocio Castel Volturno in direzione della statale 7 via Domiziana. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Lainate Chiasso, 3 km di coda tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. In A4, nel tratto Brescia-Padova, 5 km chilometri di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova. In A1 code a tratti tra l'allacciamento

0: la variante La Quercia e lo svincolo Sasso Marconi in direzione di Bologna. Code anche in A10 la Genova Ventimiglia, siamo in Liguria, tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, code allo svincolo La Strassigna in uscita per chi proviene da Firenze. Code anche sulla tangenziale est della capitale tra l'uscita Viale di Tor di Quinto e Via dei Campi Sportivi in direzione Castrense. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio. Attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce. Dall'8 al 12 ottobre a Trieste. Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
3: Sabato Sport.

0: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 14:34 minuti e 10 secondi, Giacomo Prileschi sempre con voi e la campagna sociale del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, perché la RAI fino a domenica 11 ottobre, quindi fino a domani, oggi e domani al fianco del FAI per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico, molti di questi nel weekend. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo, educa la collettività alla tutela del patrimonio di tutti, al rispetto della natura e all'amore per la conoscenza. Ebbene, sia oggi e domani potete partecipare alle giornate FAI d'autunno. Con una donazione libera avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali in tutte le regioni, solitamente sono chiusi al pubblico e spesso anche poco noti e poco valorizzati. È davvero un'occasione unica, però l'impegno del FAI non si limita a un weekend, dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Quindi è una missione che ha bisogno del contributo di tutti. Scoprite come farlo su fondoambiente.it, questo è il sito web del FAI per le donazioni e per scoprire tutti i programmi anche di questo weekend, fondoambiente.it. Noi adesso torniamo al ciclismo, a Lombardia, da Cristiano Piccinelli.
1: 104 chilometri alla conclusione, si sta scalando l'inedita salita di Giovenzana di circa 1,5 chilometri, non tra le più complicate di questa edizione della Classica delle Foglie Morte, sempre i 14 davanti con Tiberi, Moniquet, Leonardo De Combo, Bernardo Masnada, Martiziano Bennett, Verbache, O'Connor, Lemreise, Miss Food, Campenaers e Coulset, che hanno 2 minuti e 26 sul gruppo al cui comando adesso si è messa la UAE di Isaac Del Toro, ma anche del neocampione del mondo Brandon McNulty, lo statunitense, che ha preceduto sul traguardo canadese Michael Matthews, che poco fa era anche in difficoltà. Alle spalle di McNulty, gregario di lusso, c'è Isaac Del Toro, campione messicano delle prove in linea, che vuole ovviamente candidarsi a essere protagonista quest'oggi sulle strade del Giro di Lombardia. Subito dietro alla UAE ovviamente la Red Bull Bora Hansgrohe di Remco Evenepoel, fresco campione d'Europa. 104 km alla conclusione, sulla salita di Giovenzana nel gruppo di testa a 2 minuti e 24 c'è il resto del gruppo. A te Giacomo.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli. Noi adesso ci trasferiamo al primo degli anticipi di questo sabato per tutte le informazioni prepartita. Genoa-Fiorentina, lì per noi c'è Francesco Albanese. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Giacomo e a chi è all'ascolto. Dunque meno di mezz'ora e ci sarà il calcio d'inizio di questa sesta giornata del sesto turno del campionato di Serie A tra Genoa e Fiorentina, gara particolarmente attesa perché le due formazioni ci arrivano con umori opposti. Se non è un'ultima spiaggia, poco ci manca per il Genoa, che fin qui ha collezionato appena un punto in classifica e dunque è assetato e voglioso di riscattarsi, soprattutto davanti al proprio pubblico amico. Di fronte c'è invece la Fiorentina, che la sua crisi l'ha già vissuta e forse l'ha anche superata con il cambio in panchina, con il passaggio da Grosso a Vanoli. Sono arrivati anche i primi 4 punti in classifica, un Vanoli che già nella scorsa stagione subentrò in corso d'opera, sebbene soltanto alla 10ª giornata, e lì davvero compì un piccolo miracolo sportivo portando alla salvezza la Fiorentina, che a quel punto era ultima in classifica. Quest'anno è arrivato prima, già conquistato 4 punti frutto delle vittorie contro Venezia, il pareggio interno contro il Napoli, e vedremo se oggi ci saranno conferme qui a Marassi. Partiamo dalle formazioni. Il Genoa presenta una linea a 3 in difesa composta da Otoa, Ostigar e Vasquez, dunque soltanto panchina per Marcandalli. Davanti al portiere Beilo, a centrocampo agiranno Izibu e Traoré, Messias, Frendrup ed Ellerson, più avanzati El Shaarawy ed Osmaic, l'attaccante montenegrino, fin qui il bomber rosso-blu, 2 gol realizzati dall'attaccante genuano. Si sistema ancora una volta dunque in panchina l'attaccante Vitigna. Risponde la Fiorentina di Vanoli con in porta De Gea, difesa 4 da destra a sinistra composta da Jimenez, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas. I due a centrocampo saranno Fagioli e Ndur, i tre rifinitori da destra a sinistra Mastantuono, Ulai e Gnonto. In avanti Beto si aggiudica il ballottaggio nei confronti di Pellegrino. Si giocherà sotto una temperatura gradevole, siamo intorno ai 22 gradi, lo stadio che va lentamente riempiendosi. Ci sono anche tanti tifosi della Fiorentina, circa 1700, con la collaborazione tecnica di Fabio Perzan. Ti restituisco la linea.
0: Bene, grazie Francesco. Adesso ci ascoltiamo, rimani con noi perché ci ascoltiamo le parole prima di De Rossi in conferenza stampa, poi ascolteremo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli. Partiamo però da quello del Genoa.
3: La sosta, quando arriva un momento negativo, è molto utile, ma è anche lunghissima, interminabile. Questa in particolare perché era proprio fattualmente più lunga. Però hai più tempo per lavorare, più tempo per pensare, più tempo per smaltire. È ovvio che moralmente vorresti rigiocare la prossima partita dopo 3 giorni e non puoi. Però paradossalmente ci ha aiutato non in termini di effettivi, perché abbiamo perso 2 o 3 giocatori, ma in termini di studio su noi stessi, lettura su noi stessi. Lo stato d'animo è, non so come descriverlo, sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera eccetera. Però sono fiducioso perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile.
0: Bene, questo De Rossi. Ascoltiamo anche il tecnico della Fiorentina Vanoli, e si parla sempre della sosta che comunque è stata lunga, una novità per le squadre di Serie A. Vanoli, allenatore della Fiorentina.
4: Il campionato è cominciato da quando ho messo piede qua, l'ho detto, continuo a ripetere che noi dobbiamo guardare il nostro processo, quindi è un altro test perché penso che la partita più importante è quella che venga dopo le soste, soprattutto con una sosta così lunga. Però sono contento perché ho seguito i ragazzi da lontano e li ho visti carichi, con la voglia di rientrare a Firenze per andare a continuare a fare qualche cosa di importante con il nostro processo. Quindi dobbiamo guardare noi stessi e ripeto, tutti i nazionali sono rientrati in buone condizioni.
0: Da una parte la grande euforia per questa lunga sosta in cui abbiamo visto nazionale maggiore e under 21 fare risultati importanti, un bel gioco; dall'altra la preoccupazione, Francesco, degli allenatori di Serie A, ovviamente, che sono rimasti fermi per tanti giorni, hanno sia avuto più tempo per preparare le partite, però da una parte ad esempio ci sono anche gli infortuni, dall'altra proprio questa pausa, no, che ha fermato un po' il ritmo del campionato.
2: E già Giacomo Prioreschi, anche perché sappiamo bene quanto gli allenatori amino poter avere più tempo a propria disposizione, magari fare quei tentativi, quelle prove che di solito in una settimana soltanto non si riesce a fare, soprattutto se di mezzo ci sono anche le partite di Coppa. Di contro c'è la prova del campo che manca, perché puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, studiare tutti gli accorgimenti che hai pensato, ma poi devi necessariamente avere la controprova del Prato Verde, e soltanto appunto le partite ufficiali questa te la possono dare. E allora ecco che magari quei test che hai immaginato li hai dovuti rimandare, e gioco forza qualcosa devi rischiare. È il caso sia di Vanoli che di De Rossi per quanto riguarda la partita che ci apprestiamo a commentare da Marassi, perché ci sono diverse sorprese di formazione. Per esempio, se guardiamo in casa della formazione padrona di casa, il Genoa sembrava dovesse schierare il tandem offensivo composto da Osmaic con Vitigna. Sappiamo che Colombo è fermo ai box dopo l'amichevole in quel di Bucarest contro il Rapid, e invece De Rossi preferisce una soluzione differente, vale a dire lasciare Osmaic come unico riferimento centrale, poi vedremo se questo sarà confermato anche dallo schieramento in campo dei calciatori, con una sorta di due trequartisti alle sue spalle, vale a dire Messias ed El Shaarawy pronti per i rifornimenti. La stessa cosa più o meno la fa anche Vanoli, che sceglie sempre il modulo 4-2-3-1, ma ne cambia sostanzialmente gli interpreti rispetto alle ultime uscite. C'è sì la conferma di Mastantuono nel tridente alle spalle della punta, Mastantuono 19 anni, voli transoceanici, ma ha detto Vanoli è giovane e recupera in fretta, e infatti lo schiera titolare. E poi ecco che ci sono diverse novità: Beto al posto di Pellegrino, Ulahi nel ruolo di trequartista, e poi c'è anche la chance data a Gnonto sulla corsia di sinistra, e vedremo anche questi cambi, queste novità anche simultanee, che effetti potranno produrre.
0: Bene, grazie a Francesco Albanese, che ritroveremo fra meno di 20 minuti alle 15 all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto con Max Graziani al microfono. Continuiamo invece a parlare di motori e passiamo alla Formula 1. Andiamo dal nostro Manuel Codignoni per sapere insomma come è andata nella mattinata e poi anche che cosa succederà per queste qualifiche che sono state ritardate. Manuel.
5: Allora, diciamo che ci stiamo un po' abituando, cari amici radioascoltatori, buongiorno e buon pomeriggio anche da parte mia, alle maratone, la scorsa apparizione della Formula 1, il Gran Premio della Bahrain in Malesia, ha visto una maratona vera e propria con la corsa che è iniziata con un'ora e mezzo di ritardo ed è durata tantissimo, e anche questa sprint non si è fatta mancare niente. Mezz'ora di ritardo per via di un acquazzone monsonico che si è riversato sopra il tracciato, con una situazione anche abbastanza particolare: metà tracciato completamente bagnato, metà tracciato completamente asciutto. Si è aspettato per più di mezz'ora, dopodiché la corsa è partita con tanti colpi di scena. Il primo, il ritiro di George Russell per incidente dopo che il pilota inglese della Mercedes aveva preso la prima posizione ai danni di Verstappen, un'autostrada spialancata per lo stesso Verstappen che ha vinto la sprint race, lui che non aveva mai vinto peraltro a Singapore, era l'unica pista che gli mancava, davanti alle due Ferrari di Hamilton, splendido al via, partiva sesto alla chiusura della prima curva, era già terzo, e di Leclerc in terza posizione. Quarto si è piazzato Kimi Antonelli, che ha corso con grande saggezza, partiva indietro, partiva dalla settima posizione, ha aspettato sostanzialmente che la gara gli venisse incontro senza prendere nessun tipo di rischio, ed è stato aiutato dall'errore di Russell che, come detto, alla fine del primo giro si è dovuto ritirare per questo incidente sul bagnato, e poi anche dal contatto tra le due McLaren che nell'ultima tornata sono entrati in rotta di collisione, attacco abbastanza sconsiderato del campione del mondo in carica Lando Norris ai danni del compagno di squadra Piastri. Entrambi, o per meglio dire, Piastri si è ritirato, Norris ha perso tanto terreno, e così Kimi Antonelli è riuscito a tagliare il traguardo in quarta posizione, guadagnando altri 5 punti nei confronti di Russell nella classifica del mondiale. Adesso Antonelli guida la graduatoria con 89 lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra, e visto e considerato che comunque vada la qualifica che andrà in scena alle 15.30 ora italiana e non alle 15, perché appunto c'è stato questo ritardo dovuto allo slittamento della sprint race, dicevamo, comunque vada Russell in qualifica partirà dal fondo dello schieramento per la sostituzione di tutti e quattro gli elementi della power unit: la componente endotermica, il turbo, lo scarico e la componente ibrida. 40 posizioni di penalità, il che vuol dire che, come detto, partirà indietro su una pista dove i sorpassi sono complicatissimi, è un po' una sentenza. Il vantaggio di Antonelli al termine di questo fine settimana rischia veramente di essere in tripla cifra. Oramai siamo quasi prossimi, caro Giacomo, al conto alla rovescia per quello che potrà succedere per Kimi Antonelli. Ricordiamo che un campionato del mondo da italiani in Formula 1 non lo vinciamo dal 1953, sono 73 anni, con tutti quanti gli scongiuri del caso anche questo weekend potrebbe essere un weekend trionfale per lui.
0: Beh, davvero, appuntamento con la storia, vedremo quando. Intanto possiamo darvi appuntamento quindi all'interno poi di tutto il calcio minuto per minuto, anche con le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni. Torniamo invece al ciclismo da Cristiano Piccinelli e col Giro di Lombardia. Cristiano,
1: dove siamo sotto i 100 km dall'arrivo sul lungolago di Como, 98 km e 200 metri adesso per i 14 battistrada: Tiberi, Moniché, Leonard, De Comble, Bernard, Masnada, Martì Soriano, Bennett, Vervacchio, Connor, Lemreise, Mifsud, Campenaerts e Coulset. 2 minuti e 21 il loro margine, che però si sta piano piano sgretolando di fronte al gran lavoro da parte della UAE di Isaac Del Toro, del campione del mondo Brandon McNulty, poi subito a ridosso della formazione emiratina quella che è di Tadej Pogacar, c'è la Decathlon di Paul Sexas, che non abbiamo ancora citato, ma anche lui è ovviamente tra i possibili protagonisti per il finale di gara. Remco Van der Poel lì davanti con la sua maglia di campione d'Europa, c'è anche la Visma Lease Bike del nostro Piganzoli, ma anche di Campenaerts, e poi la Pinarello per Thomas Pidcock, squadre che evidentemente hanno la possibilità di andare a provare a conquistare quest'ultima classica monumento della stagione, con la Lidl Trek che in questa fase si sta un po' nascondendo, la squadra del nostro Giulio Ciccone, che però non ha fatto misteri di voler puntare ad essere tra coloro che si giocheranno la vittoria sul lungo lago di Como, dove adesso è spuntato anche un po' di sole. A voi.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, e noi ci avviamo verso tutto il calcio minuto per minuto. Fra pochissimo Massimiliano Graziani al microfono, la scaletta con la Serie A, Genoa-Fiorentina, le 4 partite di Serie B, Empoli-Palermo, Sudtirol-Ascoli, Benevento-Cesena e Entella-Juve-Stabia, il ciclismo, continueremo i collegamenti con Cristiano Piccinelli, e le qualifiche del Gran Premio di Singapore con Manuel Codignoni, e quindi la Formula 1. Ci ascoltiamo i Jet, Are You Gonna Be My Girl, poi tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Staccato il fondo della classifica, si è portato al quart'ultimo posto, scavalcando proprio la Fiorentina, che rimane al terz'ultimo posto, quindi potenzialmente in zona retrocessione. Per quanto riguarda invece il campionato di Serie B, nell'anticipo di ieri l'Avellino ha battuto la Sampdoria per 4-1. Nelle gare di oggi, Benevento Cesena 2-0, a Empoli Palermo Empoli 4-2, Virtus Entella Juve Stabia 1-1, Sud Tirol Ascoli 0-0. Nella classifica parziale conduce il Palermo vittorioso oggi con 16 punti, seguito dal Sud Tirol con 12, poi Mantova e Ascoli 11, Avellino, Modena, Benevento 10, Padova, Verona, Cesena e Pisa 7, Entella, Empoli e Arezzo 6, Cremonese, Vicenza 5, Sampdoria 4, Catanzaro 3, Juve Stabia 2, Carrarese 1. È una classifica parziale, come dicevo, perché ci sono le altre gare che completano il sesto turno: oggi alle 17:15 Vicenza Pisa, alle 19:30 Arezzo Cremonese e domani alle 15 Catanzaro-Mantova, alle 17:15 Padova-Carrarese, alle 19:30 Modena-Verona. Prima dei saluti, torniamo sulle strade del Giro di Lombardia, perché ci siamo quasi, siamo nel finale. Sentiamo Cristiano Piccinelli.
2: 3 km e 300 metri al traguardo per Paul Sixas, che si volta indietro ma non vede nessuno, perché il più vicino, si fa per dire, Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, a 50 secondi, a 59 ciccone, ma rischia di essere risucchiato dal gruppo Pidcock, che insegue a una decina di secondi rispetto all'abruzzese. 2,9 km adesso per Paul Sixas, che insomma rischia di diventare davvero il più giovane di sempre a conquistare questa classica monumento, una stagione per lui clamorosa, con la vittoria della Freccia Vallone, con le tre tappe e la conquista della classifica generale nel Giro dei Paesi Baschi, il quarto posto alla Tour de France, il quindicesimo al mondiale, non gestito bene dalla sua Francia, non è stato presente agli europei, ma è qui a giocarsi la vittoria, inseguito da Eric Mas, che dimostra di essere in condizione come alla Vuelta. Ancora 2300 metri per Paul Sixas per giungere sul traguardo del lungo lago di Como. A te, Massimiliano.
1: Allora, puoi tenere la linea fino alla fine, Piccinelli, e poi dopo chiuderemo questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto e daremo la linea al GR1. Piccinelli, vai fino alla fine.
2: E allora, 2 chilometri al traguardo per Paul Sixas, prova a difendere il suo terzo posto Giulio Ciccone, che ha corso comunque una grande gara, ma sul Civiglia, soprattutto sul secondo passaggio del San Fermo della Battaglia, non è riuscito a reggere il ritmo né di Mas né soprattutto di Paul Sixas, ma il grande sconfitto è sicuramente Remco Van Poel, che è molto indietro rispetto ai migliori, il campione europeo in carica, e con Pidcock, con anche Brandon McNulty, che stanno cercando ovviamente di tornare su insieme ad altri su Giulio Ciccone per giocarsi la terza posizione, anche perché le prime due sembrano ormai abbastanza congelate. 1300 metri per Paul Sixas, a 48 secondi Mas. Si è detto tantissimo di questo giovane ragazzo della Decathlon, che è diventato prestissimo già un'icona, un fiero rappresentante del ciclismo transalpino, che da anni sta cercando un protagonista assoluto, e forse lo ha trovato in questo ragazzo, l'abbiamo detto, di appena 20 anni, che ha anticipato anche i tempi, è diventato praticamente professionista a 19 anni nel 2025, e subito gli è stato chiesto anche di essere il portacolori della Francia al Tour de France, Francia che non vince il Tour dal 1985, ma che crede moltissimo e crede molto la Decathlon in questo ragazzo, che già festeggia perché mancano 600 metri, non ci crede, inizia a sorridere, si scioglie ovviamente la maschera di fatica, perché è stata una vittoria clamorosa quella di Paul Sixas. Sì, era tra i favoriti, ma forse non il favorito assoluto, invece ha dimostrato di essere concreto, solido e forte. Gambe forti per il capitano della Decathlon, che adesso è ancora in fase di sorriso, sta realizzando l'impresa che sta per compiere, vincere a 20 anni una classica monumento, non è cosa di tutti i giorni, imporsi ovviamente a livello mondiale. Paul Sixas l'aveva già fatto, ma questa è un'altra tassello nella sua carriera, lastricata di grandezza, perché Paul Sexas va a vincere il Giro di Lombardia del 2026. Adesso attendiamo ovviamente quelle che saranno le posizioni del podio. Mas sta per arrivare e sarà il secondo sul podio, dietro a uno splendido Paul Sexas che festeggia con i suoi compagni della Decathlon. Grande festa ovviamente nella squadra francese per Paul Sexas, davvero la vittoria fin qui più bella della carriera, una classica monumento. Già in cascina a 20 anni festeggia Paul Sexas, sta per arrivare anche Eric Mas, che dunque sarà il secondo dietro al francese. Al momento Francia e Spagna, ci auguriamo che al terzo gradino del podio ci possa essere l'Italia, che resterà ancora a digiuno di vittorie, l'ultima quella del 2017 di Vincenzo Nibali, ma il margine di Giulio Ciccone sembra di sicurezza per garantirgli quantomeno la terza posizione. Allora anche Ciccone, mentre Massa arriva, può consolarsi, per modo di dire, perché comunque è un bel risultato il terzo posto. Saluta il suo pubblico Giulio Ciccone, ormai inarrivabile per gli altri, sarà terzo Giulio Ciccone. Questo è il podio dunque del Giro di Lombardia anno 2026. Paul Sexas, il più giovane di sempre a vincere la classica delle foglie morte, poi Eric Mas, lo spagnolo della Movistar, poi l'abruzzese Giulio Ciccone, che sta collezionando tanti piazzamenti. Dopo il secondo posto all'europeo arriva un terzo nel Giro di Lombardia e va ovviamente a complimentarsi con Paul Sexas. Questo è il podio della ultima classica di monumento che chiude la stagione. Sexas davanti a Mas e a Giulio Ciccone. Studio.
1: E chiude anche questa puntata di Tutto il Calcio minuto per minuto. Ringraziamo Giorgio Villa, Rossella Lacomare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Bocci in redazione, per la realizzazione tecnica Andrea Di Marco, Max Gambino, e poi la sala controllo di via Asiago. Un ringraziamento ai colleghi della TGR, un grazie a tutti voi per l'ascolto di Tutto il Calcio minuto per minuto. Dopo il GR1 torna Sabato Sport con Giacomo Piroreschi in studio e le radiocronache alle 18, Inter Parma con Francesco Repice, in contemporanea con Vincenzo Pisa con la voce di Dario Giordo, e questa sera alle 20.45 dallo stadio Maradona Napoli Frosinone con Daniele Fortuna e Luigi Carbone. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buon proseguimento su Radio 1, buona serata, linea al GR1.
3: Abbiamo trasmesso Tutto il Calcio minuto per minuto.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
8: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
9: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
8: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
10: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
8: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 17:09.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Aumentano le vittime del raid russo su Zaporizhia. Tra loro ci sono 3 bambini in servizio.
3: Sono almeno 17 le vittime a Zaporizhia, dove questa notte è stato colpito un edificio residenziale di 5 piani da bombe russe teleguidate. E oggi Mosca colpisce in pieno giorno Kiev, centrando un ristorante e lasciando diversi quartieri della città al buio e al freddo. Putin ringrazia così per la revoca delle sanzioni americane, sganciando bombe a Zaporizhia e facendo altre vittime, afferma infuriato Zelensky, che promette: reagiremo. Il presidente ucraino riceve la solidarietà dell'Unione Europea. Stiamo riducendo la dipendenza dai combustibili fossili russi e continueremo a farlo con determinazione, fa sapere un portavoce della Commissione. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaya Kallas, denuncia sui social: lo stop alle sanzioni sul gasolio russo finanzia la guerra di Mosca. Gli Stati Uniti, però, dopo l'accordo tra Putin e Trump, che ha deciso di sospendere temporaneamente il blocco al diesel di Mosca, avrebbero perfino minacciato di non condividere più informazioni di intelligence con Kiev dopo le critiche di Zelensky e se gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe continueranno. Anche se un funzionario americano nega questa ricostruzione, secondo diversi media sarebbero stati Witkoff e Kushner a dirlo chiaro e tondo ai negoziatori ucraini, che hanno poi lasciato la Florida con un giorno di anticipo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Arabia Saudita decine di feriti a Riyadh dopo l'attacco all'aeroporto. Almeno 5 persone, tutte saudite, sono ricoverate in gravi condizioni in terapia intensiva. Il missile è stato probabilmente lanciato dagli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, che in precedenza avevano parlato di raid sauditi a Sana'a e nello stretto di Bab el-Mandeb. Un'altra violenta scossa a Panama di magnitudo 5,5 dopo il terremoto di ieri, magnitudo 7,7, che ha provocato una trentina di feriti e ingenti danni a edifici e infrastrutture. Decine le scosse registrate in 24 ore nella zona. L'uragano Isaias, che sta colpendo il sud degli Stati Uniti, ha provocato 2 vittime nello stato dell'Alabama, mentre sono quasi 1 milione i cittadini senza energia elettrica. I venti fortissimi e le piogge torrenziali hanno sradicato alberi, spezzato pali della luce e sparso detriti che bloccano le vie di accesso ai soccorsi. In Italia piogge anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, a Bari, allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola, che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Allora sentiamo il servizio della sede regionale.
4: La tempesta ha colpito soprattutto Lipari, trasformando le vie in impercorribili fiumi di fango. In 2 ore stamattina presto il nubifragio ha allagato case e negozi, danneggiando i mezzi parcheggiati, tante le auto impantanate nei pressi del porto di Sottomonastero, e sono andati i torrenti Ponte e Valle, con i detriti che sono finiti anche in spiaggia. La pioggia aveva iniziato a cadere già durante la notte, non solo nell'arcipelago eoliano, ma anche in buona parte della costa tirrenica e della Sicilia orientale. A Messina forti piogge e qualche albero caduto. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in garage e pianterreni allagati, acquazzoni improvvisi e intermittenti anche a Siracusa, blackout elettrici a Ortigia che hanno causato disagio all'erogazione idrica, scuole chiuse non solo a Trapani nelle cittadine colpite dalle trombe d'aria ma anche ad Agrigento e Favara e sulla riviera ionica del Catanese. Secondo le previsioni il peggio sta per passare. Se sul resto della regione tornerà a fare capolino il sole, domani sul basso Tirreno il meteo sarà ancora instabile. Letizia Vella, GR1.
2: A Firenze è in corso la festa del foglio con tanti esponenti politici, legge elettorale, alleanze e data del voto tra i temi al centro del confronto.
5: Non temo il vaglio della consulta, Mattarella ha firmato subito. Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, rassicura sulla legge elettorale e sul voto prevede ci sarà ottobre 2027. D'accordo anche Lega e Forza Italia, che invece polemizzano sul candidato per le comunali di Milano. Il carroccio con Salvini dice senza accordo entro ottobre si facciano le primarie. Gli azzurri replicano piuttosto la Lega vada da sola. Noi moderati risponde no alle provocazioni dei forzisti, così si gioca a perdere. Il partito della Premier prova a mediare con lo stesso La Russa, che raccomanda in qualunque caso no al muro contro muro. Il centro-sinistra destra insiste invece sull'incostituzionalità della riforma elettorale, pronto ai ricorsi. Alla festa del foglio Elis Line dichiara: prima si vota meglio è, ribadisce la disponibilità alle primarie e poi riflette: hanno tentato più volte di commissariarmi con una figura di centro, ma al centro non si vince. Questo nel giorno della nascita del partito centrista più uno di Ernesto Ruffini. Alla segretaria PD replica Clemente Mastella: ingenerosa è un autogol, sembra pensarla come Schlein, Chiara Appendino che attacca Renzi: ha dimostrato di non essere affidabile e comunque, dice la deputata 5 Stelle, toglie più voti di quanti ne porti. Francesco Macaro, GR1.
2: In chiusura agli spettacoli, aggiungi un posto a tavola, sbarca per la prima volta all'Arena di Verona. Appuntamento stasera con una versione ampliata dello storico musical con la regia di Marco Simeoli, che riprende le coreografie originali di Gino Landi. Nel ruolo di Consolazione, Lorella Cuccarini.
0: E lei è l'unico falegname della zona?
6: Sì.
0: Se il legname non ce lo fornisce lei?
6: Sì.
7: Non era mai accaduto dalla sua prima messa in scena nel 74 che il più grande successo di Garinei e Giovannini arrivasse all'Arena di Verona. Scritto con Yaya Fiastri e con le musiche di Armando Trovaioli, un mix di comicità e valori universali che funziona oggi come allora.
8: Tu costruirai un'arca.
7: Un'arca? La voce di lassù è quella storica di Enzo Garinei, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita. Il cast è quello dell'edizione del cinquantenario del musical, con Giovanni Scifoni che veste i panni di Don Silvestro e Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.
9: È arrivata Consolazione, Consolazione di nome di fatto, per consolarvi a certi argomenti.
10: Pensate solo che io all'Arena di Verona sono salita sul palco tanti tanti anni fa per un'edizione del Festival Bar, non vi voglio dire quanti anni fa era.
7: Silvio Vitelli, GR1.
2: Ci fermiamo qui, la linea Sabato Sport.
11: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
12: Sono Gianmarco Tamberi.
13: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
12: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
13: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
11: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
14: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
15: Sì?
14: Giura che non lo dirai.
16: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
17: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
18: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
19: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro. Smettila di prendermi a calcio.
20: Fermati, Bourne.
18: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sabato Sport, seconda parte.
22: Eccoci ancora insieme, torniamo con Sabato Sport, la seconda parte della nostra trasmissione qui su Radio 1. Giacomo Pioreschi al microfono con voi, sono le 17:30. Le principali notizie di giornata le avete sentite dai nostri radiocronisti: il Giro di Lombardia con Sexas che domina, si prende la sua prima monumento in carriera e il buon terzo posto del primo degli azzurri, ovvero di Ciccone, appunto, che si piazza terzo alla Lombardia. Poi la Formula 1 con la pole di Verstappen, che dobbiamo dirlo ci ha preso gusto dopo la vittoria di Sepang e anche il successo nella sprint proprio sul circuito di Marina Bay. Si è aggiudicato anche la pole position nel Gran Premio di Singapore 2026, che è anche il 17° appuntamento stagionale del mondiale. 50 pole nella categoria categoria in un momento davvero di grande forma per Verstappen. Bene le Ferrari, perché si piazzano al secondo e terzo posto con Leclerc e Hamilton, il leader del mondiale Antonelli è quarto, poi le McLaren di Norris, la Mercedes di Russell, l'altra McLaren di Piastri, ancora l'Alpine di Gasly, Lawson con la Racing Bulls e Lindblad rispettivamente noni e decimi. Questi i risultati. Poi ci sono anche le partite che si stanno giocando nei massimi campionati stranieri in Europa: Bundesliga, Augusta Bayern 2-2 all'89esimo, Hoffenheim Hamburgo 2-2 86esimo minuto, Magonza Bayer Leverkusen 2-4 siamo al 90esimo, Paderborn Stoccarda 0-2, Union Berlino tutte nei minuti di recupero, Union Berlino Helsberg 1-0 e più tardi si giocherà Lipsia Francoforte. Mentre in Premier l'Arsenal ha battuto 2-1 il Leeds, siamo in Inghilterra, 58esimo minuto e 1-1 fra Aston Villa e Brentford, 60esimo minuto in Chelsea Bournemouth col Chelsea avanti 3-1, Ipswich Fulham 0-1 al 62esimo, Sunderland Brighton, c'è il Brighton in vantaggio ma in 10, 1-0 al 61esimo minuto. Fra pochissimo invece andremo a collegarci anche con San Siro per tutte le ultime su Inter Parma. Prima però dobbiamo andare da Dario Giordo e quindi fare un salto in Serie B, perché dovrebbe essere iniziata da poco Vicenza-Pisa. Dario.
6: Sì, buonasera Giacomo, buonasera ai nostri ascoltatori. Si gioca da poco più di 4 minuti allo Stadio Menti, Vicenza-Pisa, l'incontro in campo in questo momento, 0-0 il punteggio. Vicenza 5 punti in classifica, cerca di riprendersi dopo la sconfitta subita in rimonta nell'ultima uscita nel derby a Verona, mentre il Pisa 7 punti, cerca di non perdere terreno dalle squadre di testa, resta comunque una delle formazioni favorite per la promozione in Serie A. Subito le formazioni senza perdere ulteriormente tempo, partendo dai padroni di casa che il tecnico Fabio Gallo schiera con il 3-5-2 con Gagno fra i pali, Cuomo, il capitano Leverbe e Marchizza linea difensiva, Pietrelli, Zonta, Carraro, Pellizzari e Sandon a centrocampo, Muncini e Mercai la coppia d'attacco. Risponde il Pisa di Paolo Bianco, 3-4-2-1 il modulo con Fente il portiere in difesa, il capitano Calabresi, Primasso e Angori a centrocampo, Zanon, Leone, Correa e Leris sulla tre quarti, Moreo e Tramoni, Pitarello l'unica punta, arbitra Davide Di Marco della sezione di Ciampino. 22 gradi a Vicenza, cielo però coperto, padroni di casa in maglia biancorossa a strisce verticali, calzoncini e calzettoni bianchi, Pisa in maglia nerazzurra a strisce verticali, calzoncini blu e calzettoni neri. 5 minuti e mezzo nel corso del primo tempo allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0. In linea allo studio.
22: Bene, grazie a Dario Giordo. Siamo in attesa delle voci dei protagonisti di Genoa-Fiorentina, gara vinta dai Liguri per 2-1. Fra poco il nostro Francesco Albanese si collegherà con noi per darci conto appunto delle parole degli allenatori e di chi altro arriverà al suo microfono. Nel mentre noi facciamo un salto in avanti e nel futuro, a domani alle 12.30 la gara dell'ora di pranzo sarà una sfida importante, Como-Roma, sfida sicuramente tra due squadre che saranno protagoniste in questo campionato. E allora andiamo a sentire cosa ha detto Gasperini, allenatore dei giallorossi, nella consueta conferenza stampa prepartita. Tema ricorrente delle conferenze degli allenatori in questo weekend, ovviamente la sosta, ma in questo caso anche no. Allora lo facciamo fra poco, ci comunica Umberto Conti dalla regia, perché dobbiamo andare a Genova da Francesco Albanese.
15: Sì, siamo in compagnia di mister Daniele De Rossi. Allora, complimenti, è arrivata la tanto sospirata prima vittoria in questo campionato. Mister, quando l'ha vinta? Quando ha deciso di mettersi a specchio nei giorni in cui l'ha preparata con la difesa a 4?
20: No, abbiamo vinta per me costruendo qualcosa di importante nell'ultimo anno, ma soprattutto a livello umano, perché mi piacerebbe venire qui e dire che ho fatto delle mosse geniali, ma poi alla fine la maniera in cui abbiamo difeso nel momento in cui ci siamo abbassati, perché ci sono gli avversari e perché il secondo tempo siamo un po' calati, la maniera in cui siamo stati uniti, la maniera in cui sono entrati i giocatori, quello che ci hanno dato quando l'allenatore è un po' in difficoltà e carenza di punti, secondo me si costruisce tutti i giorni a Pegli, non solo a Pegli, nei momenti difficili. E quindi hanno fatto un ottimo primo tempo, secondo me, calcisticamente, ma umanamente e professionalmente hanno fatto 90 minuti di un cuore incredibile, insieme anche allo stadio.
15: Per portarla a 90 minuti, quella intensità, quell'energia, che cosa serve?
20: Intanto servirebbe non andare 3 settimane dall'altra parte del mondo alcuni di questi giocatori. Otoa ha fatto 3 settimane di ritiro, ha giocato 0 minuti, si sono allenati poco e hanno viaggiato tanto. Questa è una cosa che noi rispettiamo, io sono stato anche collaboratore in nazionale, quindi rispetto molto la nazionale, ma questa nuova formula quantomeno dobbiamo capirla e studiarla meglio, perché noi abbiamo perso 4 giocatori importanti in questo periodo, uno si è fatto male alla caviglia con noi, l'altro Amorim idem, ma 2 giocatori importanti persi in nazionale e altri che comunque secondo me non avevano 90 minuti. Osmaic ha giocato, ci ha chiesto il cambio al 70esimo, ha giocato gli ultimi 20 minuti con la forza che forse solo lui sa dove trova.
15: Domande da studio per mister De Rossi.
22: Sì, grazie Francesco, buon pomeriggio a mister De Rossi anche dagli studi di Saxa Rubra. Io, mister, l'ha citato lei, le chiedo proprio di Osmaic, quasi sempre a gol, giocatore neanche giovanissimo, 27enne, si è integrato subito bene nel campionato italiano. Che lavoro state facendo insieme?
20: Stiamo lavorando tanto sulle sue caratteristiche, sul farlo riconoscere, già è successo a tutti gli altri giocatori, perché è un giocatore di profondità, è un giocatore di forza, di carattere, si è inserito nel gruppo, è diventato già un trascinatore, ci ha portato tanto, è un grande lavoro secondo me della società, di Diego, degli scout, di quelli che l'hanno pescato, io non lo conoscevo e forse all'inizio tra i nomi che avevo non era neanche la mia prima scelta, avevo nomi nella lista un po' più altisonanti. Sono tanto contento di non essere riuscito a prendere gli altri, perché questo è uno che non ha solo fatto gol ma ha portato qualcosa in una squadra. Se tu riesci a entrare in una squadra così velocemente e portare qualcosa, essere riconosciuto, mi sembra che anche lo stadio gli vada abbastanza dietro, vuol dire che sei l'acquisto giusto, migliore che potessi fare.
15: Allora ringraziamo mister Daniele De Rossi, di nuovo complimenti per questa vittoria, ma prima c'è un messaggio da parte del mister.
20: Con un SMS al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi.
15: Grazie di nuovo, la linea può tornare allo studio.
22: Bene, grazie a mister De Rossi, grazie a Francesco Albanese. Ovviamente Francesco, chiedici la linea quando vuoi, se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Torniamo da Dario Giordo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa.
6: Ci avviciniamo al decimo allo Stadio Menti, sempre 0-0 il punteggio fra Vicenza e Pisa, ospiti in attacco il tentativo da parte di Zanoni, il traversone sul secondo palo, palla che sfila sempre il Pisa, meglio del Vicenza in questa fase della partita, a ridosso della tre quarti, possesso palla, azione però interrotta da Pellizzari, prova a ripartire il Vicenza, 10 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, e lì allo studio.
22: Allora, perfetto, grazie a Dario Giordo. Andiamo a seguire insieme questo prepartita di andiamo a sentire, non abbiamo giustamente, scusate, non abbiamo ancora sentito Gasperini, dobbiamo tornare, fare un passo avanti, andare alle 12:30 di domani, la gara dell'ora di pranzo fra Como e Roma, e ascoltare le parole di Giampiero Gasperini, allenatore dei giallorossi, tema ricorrente, lo dicevamo prima, quello della lunga sosta, l'avete sentito anche da De Rossi, ne parla Gasperini, e poi l'altra questione, l'assenza per almeno un mese del portiere Svilar per infortunio. Sentiamo Gasperini, allenatore della Roma.
1: Svilar purtroppo abbiamo perso per alcune settimane, ha avuto questa, si chiama frattura da stress, in una spinta in allenamento, neanche molto eccessiva, ha avuto questa sul quinto dito, non è scomposta e che però richiederà un mese di guarigione. Sul resto la squadra è rientrata, sono rientrati tutti gli effettivi, e ieri abbiamo già fatto un allenamento tutti quanti insieme, dall'inizio della settimana alcuni sono arrivati prima e quelli che sono rimasti qui abbiamo avuto modo, insomma, anche se sono state delle settimane molto lunghe, però abbiamo lavorato bene, e domani è una partita molto importante, arriviamo con la stessa voglia di fare bene.
22: Bene, queste le parole di Gasperini. Torniamo in Serie B per un aggiornamento su Vicenza-Pisa da Dario Giordo.
6: Pochi secondi al 12esimo, Vicenza 0 Pisa 0, Pisa costantemente in possesso palle nella metà campo del Vicenza, pericoloso fino alla tre quarti, stanno mancando però le conclusioni, soprattutto da tenere d'occhio Tramoni, che sta dando più di un grattacapo alla retroguardia della formazione guidata da Fabio Gallo. Il 12esimo scoccato da qualche istante, Pisa in possesso palla, il punteggio Vicenza 0 Pisa 0, in linea allo studio.
22: Grazie a Giordo, adesso previsioni del tempo, poi torniamo insieme qui a Sabato Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano.
0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia.

0: centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Sabato Sport.
8: Questo è sempre Sabato Sport, la nostra seconda parte di trasmissione qui su Radio 1, con voi Giacomo Prioreschi, e torniamo in Serie B per un aggiornamento. Vicenza Pisa e Dario Giordo al microfono.
9: 15 minuti e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 0, attacca il Vicenza, out di sinistra all'inserimento di Sandon in area di rigore. Arriva un fischio del direttore di gara Di Marco, ha rilevato un'infrazione da parte dell'esterno di centrocampo del Vicenza, sarà calcio di punizione per il Pisa, Pisa che è andato al tiro due volte, 13 minuti e 30 secondi con Tramoni, destro a girare, tuffo di Gagno ad allontanare il pallone, 20 secondi più tardi. Il servizio di Moreo per Correia, ancora Gagno attento, bravo a confermare la cuna a terra, la conclusione del centrocampista del Pisa. 16 minuti 5 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 0. E linea allo studio.
8: Perfetto, grazie. Arrivano notizie, continua la telenovela per quanto riguarda Cristiano Ronaldo e la Federazione Calcistica Portoghese. Perché? Perché dopo quel lungo comunicato con una serie di punti abbastanza diciamo sconcertanti messi nero su bianco da Cristiano Ronaldo sui motivi del suo addio alla nazionale, dell'aver lasciato il ritiro della nazionale, il consiglio disciplinare della Federcalcio Portoghese ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo. Sembrava un qualcosa di quasi dovuto, quasi necessario a seguito del suo abbandono del ritiro della nazionale, tra l'altro nel pieno della preparazione delle partite di Nations League. Era rientrato a sorpresa in Arabia dopo aver saltato Danimarca e Norvegia proprio per via dei contrasti con Jorge Jesus, e è arrivata alla decisione ufficiale dopo questo procedimento disciplinare che porterà ad una sospensione preventiva. Il comunicato dice che è stata disposta la sospensione provvisoria non automatica del calciatore e al procedimento è stata attribuita natura urgente ed è stato trasmesso il 10 ottobre 2026 alla commissione di istruzione disciplinare con l'esclusione della pubblicità fino al termine dell'istruttoria. Quindi se ricordiamo tra l'altro che il capitano del Portogallo era già automaticamente sospeso. Insomma, vedremo cosa succederà. Intanto si continua a colpi di consigli disciplinari e tribunali federali sportivi questa telenovela fra Cristiano Ronaldo e la Federcalcio Portoghese dopo i contrasti e l'abbandono del ritiro. I risultati invece delle partite in corso, ne sono finite varie in Bundesliga. Diamo i finali delle partite in Germania: Augusta Bayer 2-2, Hoffenheim Hamburgo 3-2 per l'Hamburgo, Magonza Leverkusen 4-3 per il Leverkusen in trasferta, vince fuori casa anche lo Stoccarda 2-0 sul campo del Paderborn, vittoria invece casalinga dell'Union Berlino 1-0 sull'Hervesberg. E poi fra più tardi giocheranno l'Ipsia

0: e Francoforte. Ha vinto in Inghilterra l'Arsenal 2-1 sul Leeds. Aston Villa Brentford si sta giocando, siamo al 73esimo 1-1. Il Chelsea sta dilagando contro il Bournemouth al 75esimo minuto 5-1. Sempre avanti sul campo dell'Ipswich il Fulham al 77esimo per 1-0. Resiste anche in trasferta il Brighton 1-0 in 10 sul campo del Sunderland al 76esimo minuto. È iniziata una partita di Ligue 1 in Francia. Lille,
1: chiedo scusa Giacomo, interrompo dallo stadio Menti, il 19esimo, il vantaggio del Pisa che sblocca il risultato con Pittarello. Dunque Vicenza 0 Pisa 1, si sblocca la partita, a te la linea.
0: Perfetto, grazie a Giordo. Allora torneremo fra pochissimo da lui per il racconto di questo gol. Dicevo, Ligue 1 Francia, Lille Le Havre al 20esimo minuto 1-0 per il Lille, e si sta giocando anche in Liga Spagnola Alavés Atletico Madrid 1-1 al 58esimo minuto. Torniamo da Dario Giordo per il racconto del gol in Vicenza Pisa.
1: 19:30, il gioco deve ancora riprendere, ma si è sbloccata la partita. Il vantaggio del Pisa, traversone a centro area, in prossimità anzi della linea dell'area di porta, la conclusione di testa di Pittarello, uscita incerta di Gagno, l'anticipo dunque dell'attaccante pisano e il vantaggio della formazione guidata da Paolo Bianco, un vantaggio anche meritato, una costante pressione da parte del Pisa fino a questo momento, due conclusioni in porta, la terza quella vincente che per il momento sta decidendo l'incontro. 20 minuti 10 secondi di gioco, ripartito il match, il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
0: Perfetto, grazie a Dario Giordo. Stavamo dando un'occhiata alla Liga Spagnola, dicevamo, di Alavés Atletico Madrid 59esimo minuto e 1-1, ma è stata interrotta Rayo Vallecano Atletico Bilbao, è quasi clamoroso il motivo. Dopo 45 minuti di gioco sono stati lanciati in campo aeroplanini di carta, palloni, biglie, davvero di tutto. È accaduto proprio nel pomeriggio durante questo match fra Rayo Vallecano e Atletico Bilbao, protesta dei tifosi di casa contro il presidente Martin Presa, che ha portato poi alla sospensione della partita, perché davvero il campo era pieno di biglie, palline di gomma, aeroplanini di carta. Contestazione dei tifosi che è iniziata al 13esimo minuto quando una pioggia di oggetti ha invaso il terreno di gioco, impossibile proseguire la partita. In un primo momento si è cercato di riprendere il gioco, però poi con la difficoltà di liberare il campo si è deciso di sospendere definitivamente, dopo un tentativo di ripartenza, proprio l'incontro. Il gruppo di tifosi del Rayo Vallecano ha diffuso un comunicato definendo la protesta legittima, democratica, necessaria e pacifica, contestazione che secondo i sostenitori è la conseguenza di 30 anni di problemi che avrebbero messo a rischio la sicurezza e la salute di circa 15.000 persone presenti allo stadio ogni due settimane. Già due ore prima della partita era comparso uno striscione con la scritta "per un Rayo liberato dalla prigione". Insomma, tifosi che vogliono che il presidente se ne vada, e quindi questo è quanto successo con la partita sospesa sullo 0-0. Tra l'altro non erano stati segnati gol. Torniamo per un aggiornamento su Vicenza Pisa da Dario Giordo in Serie B.
1: 22esimo, Vicenza 0 Pisa 1, decide fin qui la rete siglata da Pittarello poco più di due minuti fa. Il Vicenza decisamente confuso, mai pericoloso, possesso palla per il Pisa, formazione di casa discretamente schiacciata, ora prova a far ripartire l'azione con rilancio Leverbe, ma il pallone è sempre nei piedi dei giocatori del Pisa. Siamo all'altezza della metà campo, Correia prova a mettere ordine per i toscani. 22 minuti 35 secondi di gioco nel corso del primo tempo allo stadio Menti. Il punteggio Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
0: Bene, noi ci trasferiamo a San Siro, andiamo da Francesco Repice per le anticipazioni su Inter Parma. Ciao Francesco, buonasera.
2: Buonasera Giacomo Prioreschi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Sabato Sport. Grazie a Vincenzo Carbutti per aver assicurato questo primo collegamento dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, dove tra pochi minuti l'Inter darà il via alla propria ripresa di campionato con la sfida nella sfida con il Parma È una partita importante perché c'è questo testa a testa con Roma e Lazio, ci sono altre squadre che premono le spalle in queste prime sei giornate di campionato e quindi il primato diventa una questione che passa anche da questa partita. Innanzitutto le formazioni che sono ufficiali, partiamo da quella dei padroni di casa, dalla squadra allenata da Cristian Chivu: Josep Martinez in porta, in difesa come al solito una linea 3, Pavar, Bissek e Carlos Augusto, Giuff e Di Marco sulle corsie esterne, Çalhanoğlu come al solito padrone della linea mediana con Šušić e Mkhitaryan che saranno le due mezze ali, in attacco Thuram e Pio Esposito, quindi si accomoda in panchina Lautaro Martinez, almeno all'inizio si accomoda in panchina, evidentemente Chivu lo farà entrare se ci sarà la necessità di vedere questo giocatore che comunque è reduce anche da una trasferta importante, la partita d'addio di Messi proprio in Argentina a Buenos Aires, alla Monumentale di Buenos Aires. E per quello che riguarda il Parma invece ci sono tre uomini in fase offensiva, un pochino più arretrato Touré, poi Fabian ed Efegué, in mezzo al campo in quattro Carboni, Keita, Sierro e Valeri, con Carboni e Valeri sulle corsie esterne, Keita e Sierro più a presidio della linea di centrocampo, i difensori tre dal Prato, Diego Carlos e Troilo, tutti davanti a Corvi, diciamo anche dell'arbitro che il signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo, nativo di Lecco per la verità Kevin Bonacina, e comunque un San Siro che stasera si presenta, come dire, in versione quasi estiva perché fa caldo a Milano, non c'è quella temperatura torrida che ci ha accompagnato per i lunghi mesi estivi e quindi insomma temperatura ideale per giocare a calcio, ma insomma una temperatura la primavera abbondantemente avanzata, diremmo così, il terreno di gioco si presenta in buone condizioni, la notizia almeno per il momento appunto è che c'è Lautaro Martinez in panchina, ma era qualcosa di assolutamente preventivabile vista la lunga trasferta del Toro argentino proprio per celebrare.
0: Francesco, ti interrompo, perdonami, torneremo da te fra poco anche per ascoltare le voci degli allenatori nel prepartita Chivu e Gilardino, ma prima torniamo da Francesco Albanese a Genoa perché dovrebbe essere con qualcuno, uno dei protagonisti al microfono. Francesco.
3: Sì, davanti a me c'è l'allenatore della Fiorentina, mister Paolo Vanoli. Mister, una Fiorentina dai due volti, un po' troppo ferma sulle gambe nel primo tempo, mentre nella ripresa ci siete andati molto vicini al pareggio.
4: Sì, sì, abbiamo fatto un approccio alla partita negativo, siamo rimasti sempre a metà strada, non sapevamo se andare, e quando siamo andati a pressare andavamo con un passo lento e quindi loro sono stati bravi nelle combinazioni. Poi abbiamo preso questi due gol in questi 25 minuti, diciamo che i 25 minuti sono da cancellare, dobbiamo migliorare in quello che è il nostro approccio. Poi il secondo tempo gli ho detto ai ragazzi che bisogna partire da questo, siamo una squadra in costruzione e piena di talento, però siamo anche giovani e a volte i giovani non sono riuscito a fargli capire quanto era importante giocare qua al Marassi fin da subito. Poi il secondo tempo secondo me abbiamo meritato, potevamo anche meritare anche il pareggio, una lezione che ci serve per mettere qualche cosa in prospettiva futura.
3: Se ne parla molto in queste ore, quanto ha inciso il lungo stop sulla sua preparazione, sul ritorno del campionato?
4: Ma no, non è inciso questo, non è inciso quando c'è un approccio di questo tempo, di questo come abbiamo fatto oggi, secondo me dipende che non abbiamo capito la situazione sia logistica sia anche della squadra che andavamo a affrontare. Poi dopo nel primo tempo mi ha sistemato alcune cose e io penso che la squadra ha dimostrato il suo valore, quindi dobbiamo essere arrabbiati e questo, come ho detto io, quando si costruisce una squadra ci saranno alti e bassi, soprattutto con i giovani.
3: Domande da studio per Paolo Vanoli?
0: Sì, grazie Francesco, buonasera mister anche dagli studi di Saxa Rubra. È una squadra in costruzione, tanto talento anche in difesa, dove però spesso avete avuto delle difficoltà. Su cosa state lavorando e cosa sta cercando di far capire alla sua linea difensiva abbastanza giovane, con anche tra l'altro diversi cambi che ha fatto nel corso delle varie partite?
4: Ma sì, è normale che lì adesso rientreranno tutti, quindi stiamo lavorando, alcune volte non abbiamo ancora dato segno di solidità ma questo secondo me non dipende solo dalla linea difensiva, un po' secondo me quando si difende bisogna difendere e attaccare da squadra, la penso così. Poi è normale che gli errori individuali li devi correggere e migliorare, però il primo tempo penso che sia stato un approccio di tutta la squadra sbagliata, e anche lì dobbiamo anche migliorarci per capire il momento e aiutarci un po' di più e capire la situazione, di rimanere in partita. Invece in 25 minuti abbiamo preso due gol, poi il secondo tempo siamo stati bravi a ritornare in campo e a provare, quindi partiamo dal secondo tempo.
3: Un messaggio per i nostri ascoltatori da parte del mister Vanoni.
4: Con un sms al 45514 aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare i bambini sordociechi. Grazie.
3: Grazie mister, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ci ha raggiunto la nostra postazione, e così rimaniamo in diretta, Giacomo Prioreschi, centrocampista del Genoa, Frendrup. Allora, auguri e complimenti per questa prima vittoria. Le sensazioni in campo anche rispetto alle altre 5 giornate che erano già state giocate?
5: Emozioni bellissime oggi, era una vittoria molto molto importante per noi, ogni punto conta tanto, ogni punto è importante per il nostro percorso.
3: Ecco, avete preparato durante questa settimana, che cosa vi ha detto il mister per tirarvi su anche di morale, perché un punto in 5 partite era davvero poco?
5: I will say it in English. Yeah, Mister said that we have to give everything, stay together as a group, and play with the heart. And I think that what we did today, all together, and I think that's why we won, because we stayed together and fought it very well.
3: Grazie allora a Frendrup per il suo intervento. Dobbiamo stare uniti, questo ci ha detto il mister, giocare con il cuore, e in questo è consistito il segreto del nostro successo oggi contro la Fiorentina. Linea di nuovo a Roma, Giacomo Prioreschi.
0: Perfetto, grazie a Francesco Albanese. Torniamo in Serie B per un aggiornamento. Dario Giordo, Vicenza, Pisa.
1: La mezz'ora passata da qualche secondo, Vicenza 0, Pisa 1, decide fin qui sempre la rete siglata al 19esimo da Pittarello. Vicenza però pericoloso al 25esimo, una palla vagante in area di rigore, in seguito un batti e ribatti, la conclusione ravvicinata di Zonta, decisivo il portiere del Pisa Confente a sventare quella che con ogni probabilità sarebbe stata la palla che avrebbe regalato il pari al Vicenza. Ammonito il tecnico del Pisa per proteste Paolo Bianco due minuti dopo l'azione che vi abbiamo appena descritto. Calcio di punizione in questo momento per il Pisa, qualche metro dietro la linea della metà campo. 30 minuti 50 secondi di gioco, Vicenza 0 Pisa 1. E linea allo studio.
0: Bene, grazie Dario Giordo. Torniamo a San Siro da Francesco Repice. Francesco, adesso io eri rimasto, insomma, siamo rimasti in sospeso, ci eravamo fermati proprio sì, nel bel mezzo della presentazione. Puoi proseguire?
2: Sì, no, ma nel senso che poi la notizia, insomma, è Lautaro Martinez, vi ho detto in panchina dall'inizio per i motivi che vi ho spiegato, ed era preventivabile, c'è però, insomma, da celebrare anche il ritorno sulla panchina di Serie A di Alberto Gilardino, che torna appunto ad allenare, tra l'altro allenare una squadra dove ha giocato, dove si è messo in luce, dove probabilmente ha fatto vedere cose molto molto importanti che poi hanno convinto gli osservatori o chi ha creduto in lui di portarlo in squadre di primissimo livello, compresa la nazionale dove peraltro ha vinto un campionato del mondo nel 2006, non lo dimentichiamo. Insomma, è una partita ricca di interesse, ricca di spunti, lo stadio va lentamente riempiendo, si direbbe abbastanza lentamente, anche se poi al fischio d'inizio del signor Bonacina saranno più di 70.000 gli spettatori sugli spalti dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, ma è ovvio che si comincia a giocare, no? Pensando alle partite che non sono state disputate per la sosta della nazionale, il recupero dei calciatori che hanno giocato con le rispettive nazionali, problemi fisici per qualcuno, stanchezza, insomma anche qui c'è l'incognita delle 3 settimane di stop che hanno caratterizzato la sosta, dove peraltro si è distinta, possiamo dirle, anche la nostra nazionale, quella di Roberto Mancini. Io per il momento avrei concluso qui per la presentazione di questo Inter Parma. Le squadre hanno effettuato la fase di riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi, tra poco emergeranno dalla pancia di San Siro per calpestare il manto verde del Giuseppe Meazza e dare l'avvio alla sfida delle 18, questo anticipo delle 18 del massimo campionato in Serie A in Italia, e quindi la linea può tornare agli studi di Roma.
0: Sì, rimani con noi Francesco, hai citato l'esordio e il ritorno sulla panchina di Serie A di Gilardino, ascoltiamolo nella conferenza prepartita che è stata anche un po' la conferenza di presentazione, sentiamolo.
6: C'è grande emozione da parte mia nel trovarmi qua oggi, grande entusiasmo, ringrazio la proprietà, tutti i dirigenti per la grande opportunità, sono carico, desideroso e voglioso veramente di far bene, di trasmettere anche queste mie emozioni, queste mie sensazioni già dai primi giorni, già dentro gli allenamenti, nel quotidiano. Il mio passato a Parma mi porto in dote sicuramente dei sentimenti, della passione, un senso di appartenenza, ma ad oggi mi sento di dire che dovrò essere un grande maestro d'orchestra. Ritorno qua in altre vesti, tutti insieme dovremo essere bravi a dare continuità.
0: Questo Gilardino, ascoltiamo anche Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, poi torniamo da Francesco Repici.
7: 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io. E quello che cambia è la tesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale. Siamo incontrati tutti da 2 giorni. Quindi si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
0: Dalla felicità di Chivu e dei suoi giocatori per il ritorno della Serie A alle parole in conferenza stampa di Gilardino, Francesco Repic, un Gilardino sicuramente che ha tanta voglia di fare bene in Serie A come ha fatto da calciatore anche da allenatore.
2: Eh sì, ha fatto bene l'allenatore anche a Genova, poi le storie insomma finiscono in periodi complicati, in periodi difficili, ma ha fatto sicuramente guidato il Genova in stagioni importanti dove ha mostrato comunque di poter fare questo lavoro e come si è dimostrato di farlo, quindi insomma è chiaro che il Parma è andato su una scelta diciamo così abbastanza sul sicuro, no? Su un allenatore già temprato per la lotta a salvezza. Per quello che riguarda l'Inter, per quello che riguarda le parole di Cristian Chivu, c'è stato anche qualche accenno, no? A quelle che sono le critiche, no? Degli osservatori, e lui dice non si parla mai di anti-Roma, non si parla mai di anti-Lazio, di anti-Juventus, di anti-Milan, si parla solo di anti-Inter come se noi fossimo quelli destinati a dover vincere per forza questo campionato. Beh, insomma, è chiaro che questa è la squadra che tutti definiscono essere la più forte del torneo, è evidente anche che ci siano delle pressioni particolari, non solo in Italia ma anche in Europa, quindi anche in Champions League e ovviamente in Coppa Italia. L'ultima cosa, Çalhanoğlu non ha giocato almeno con contro la nostra nazionale, è stato esonerato Vincenzo Montella, questa sera evidentemente lui ha perfettamente recuperato, non era in condizioni di poter esprimersi al meglio, e lo vedremo stasera quindi al comando della linea mediana nerazzurra. E diciamo che c'è un Inter con Çalhanoğlu, c'è anche un Inter senza Çalhanoğlu, non a caso un altro che invece ha giocato delle partite in nazionale, come si diceva poc'anzi, 4 partite ogni 2 giorni chiusi in albergo, insomma Barella va in panchina e adesso cercheremo di capire come appunto Cristian Chivu gestirà e avrà gestito questa lunga sosta.
0: Bene, grazie a Francesco Repice, fra pochissimo al microfono per raccontarci Inter Parma, fra meno di 10 minuti il fischio d'inizio. Torniamo invece a una partita che si sta giocando in Serie B, Vicenza-Pisa, Dario Giordo.
1: 36 e mezzo al Menti, Vicenza 0, Pisa 1, sta crescendo il Vicenza, la caccia del pareggio, ma un altro perico l'ha portato il Pisa, ancora una volta Tramoni, conclusione, attenzione, intanto si inserisce in area di rigore Zanon per il Pisa, riesce a conquistare un calcio d'angolo, dicevo conclusione di Tramoni, grosso modo un minuto fa con il destro, ancora una volta costretto al volo gagno, ma non ha toccato il pallone il portiere del Vicenza, ma niente calcio d'angolo per il Pisa, in ogni caso pericolo grosso per la porta biancorossa. Calcio d'angolo ora per la formazione ospite, se ne incaricherà Tramoni, 37 minuti 10 secondi di gioco allo Stadio Menti, Vicenza 0, Pisa 1, in linea allo studio.
0: Bene, grazie a Dario Giordo, notizie che arrivano dall'Associazione Italiana Arbitri, Francesco Massini vince al ballottaggio le elezioni dell'AIA ed è il nuovo presidente degli arbitri italiani, il vicepresidente della passata stagione ha ottenuto 461 delle preferenze, battendo l'altro sfidante Carlo Pacifici al quale sono andate 441 preferenze su 912 votanti, mentre dalla prima tornata elettorale era rimasto escluso Narciso Pisacreta, quindi Francesco Massini è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. Torniamo alla sfida invece fra Genoa e Fiorentina, vinta dal Genoa per 2-1, con Francesco Albanese che ha intervistato l'allenatore dei Toscani, il portiere dei Toscani, De Gea. Sentiamolo.
8: Sapevamo che questo era un campo che le primi 15-20 minuti loro vanno a mille. Abbiamo iniziato male e dopo dura. Quando vai 2-0 sotto è dura e, come ti hai detto, abbiamo fatto un gran secondo tempo. Anche per me meritavamo anche di pareggiare, ma dobbiamo imparare di queste partite. E quando giochiamo in campi come queste, che è un campo tosto, un campo difficile, di iniziare la partita di altro modo è subito forte, subito con testa, e non prendere queste gol che ti fanno perdere una partita importante.
3: Come è stato ritrovare il campionato, ritrovare le partite dopo 3 settimane per le nazionali?
8: È un po' strano, tanto tempo senza fare una partita vera, ma quel calcio è il calcio, è così ancora, ma anche lo sapevo, anche il mister lo diceva, no? Queste partite dopo di le nazionali sono sempre un po' diverse, un po' difficile, e abbiamo peccato di questo, no? Abbiamo una squadra veramente giovane, ma siamo giovani e dobbiamo imparare subito e non fare lo stesso errore che abbiamo fatto oggi, ma sono contento anche perché la squadra ha fatto tutto, ha dato tutto alla fine, e quasi prendiamo anche un punto.
0: Queste le parole del portiere della Fiorentina dopo la squadra.

0: pallone, e stavamo dicendo appunto del gol che ha stappato la partita, quello di Susic, molto simile al gol del pareggio di Alessandro Bastoni, rimasto quest'oggi in panchina per tutta la partita, mentre ci sono 2 minuti di recupero da qui al termine di questo anticipo, secondo anticipo della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A tra Inter e Parma. E dicevamo di Susic che, così come Alessandro Bastoni a Parigi, è entrato in pressione sul tentativo di uscita dal basso degli avversari, in particolare di Keita, che era stato sollecitato dal proprio portiere Corvi, ma all'interno della sua area di rigore. Susic che è arrivato, ha soffiato palla all'avversario, fa attenzione al Parma in area, vediamo cosa combina Valeri, praticamente un passaggio dopo un buon dribbling che danni di Spence al portiere dell'Inter Martinez, quest'oggi praticamente inoperoso. Dopo quel gol arrivato nel metodo e nel modo che vi abbiamo raccontato, l'Inter ha cominciato a fare il suo calcio, fatto di grandi verticalizzazioni, di cambi di gioco, di cambi di fronte, ed è arrivato anche il calcio di rigore originato da un anticipo di Pio Esposito ai danni di Diego Carlos all'interno dei 16 metri del Parma. C'è voluto il VAR, che ha richiamato il signor Bonacina, peraltro molto bravo a dirigere questa sfida, peraltro molto semplice, dicevamo nessun ammonito nel corso della partita, quindi un livello agonistico non è tale da autorizzare ammonizioni e provvedimenti disciplinari. Calcio di rigore trasformato da Çalhanoğlu, il terzo gol, quando il Parma si sporgeva fin troppo in avanti nel tentativo di riaprire la sfida, con Pio Esposito che ha fatto da sponda per militare in campo aperto, Thuram sul settore di destra, conclusione diagonale mortifera sulla quale nulla ha potuto l'estremo difensore di Alberto Gilardino. Un ritorno in panchina piuttosto complicato per il Gila, che ha giocato anche nel Milan e conosce molto molto bene questo stadio, e tuttavia c'era da aspettarsi che l'Inter potesse, non dico in maniera così semplice, ma tutto sommato vincere la partita, così come certificato in questo momento dal triplice fischio del signor Bonacina. Il risultato finale è quello di 3-0 in favore dei nerazzurri sulla Parma. Come detto, tutte le reti nel primo tempo, Sulcic, poi Çalhanoğlu sul rigore e Thuram. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica, Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, nel ricordarvi che l'Inter ha battuto il Parma per 3-0 nel secondo degli anticipi della 6ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
1: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Sabato Sport.

Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 19:54 minuti e 20 secondi. Giacomo Prischi con voi, ci avviciniamo al GR lungo delle 20 dopo aver seguito insieme l'ultima partita in ordine di tempo delle 3 di questa giornata di Serie A. Genoa-Fiorentina è finita 2-1, 3-0 in Inter-Parma. Alle 20:45 invece seguiremo insieme Napoli-Frosinone, questo è il programma della sesta giornata di campionato. Ci sono anche i risultati della Serie B, 2-0 fra Benevento e Cesena. Empoli-Palermo è finita 4-2 per i siciliani. Entella-Juve Stabia 1-1, su Tirol Ascoli 0-0, Vicenza-Pisa 0-3, l'abbiamo ascoltata in diretta col nostro Dario Giordo. In campo ora Arezzo e Cremonese, 24esimo minuto e non sono state segnate reti. In campo nei massimi campionati europei il Lipsia contro il Francoforte, Bundesliga Germania sta dilagando 5-0 al 66esimo, e poi il Manchester United col Tottenham, 68esimo minuto qui in Premier League in Inghilterra, 0-0 fra le due squadre. Si gioca anche in Spagna, Liga Barcellona-Getafe, 59esimo minuto, 2-0 per il Barcellona. Questi risultati parziali per quanto riguarda il calcio. A Shanghai in Cina sul cemento per il tennis sono usciti due italiani, Arnaldi eliminato in due set dall'americano Fritz e Dardery sconfitto dal greco Tsitsipas, anche qui in due set. Questi risultati per il tennis. Fra pochissimo il GR1 delle 20, noi torniamo subito dopo GR1 lungo, ci ascoltiamo Imagination, Just an Illusion, e poi GR1.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Alta tensione tra Stati Uniti e Ucraina dopo l'accordo sul gasolio russo. Trump attacca duramente Zelensky, che aveva criticato l'intesa raggiunta dalla Casa Bianca con Putin.
3: È arrivato il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Ci va giù duro Donald Trump. Suggerisco che il paese trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, afferma. Parole pesanti che arrivano a seguito delle critiche di Zelensky per l'accordo stretto dagli Stati Uniti con Putin per acquistare il gasolio russo. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni, ha detto Trump. Può fare quello che vuole, ma non può colpire le raffinerie russe. Il leader ucraino non aveva nascosto la sua rabbia dopo l'accordo con Putin, definendolo un regalo orribile al capo del Cremlino. Rabbia aumentata dopo un attacco in pieno giorno a Kiev e uno nella notte a un palazzo di Zaporizhia, con 20 vittime al momento, un bilancio ancora in crescita. La delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i colloqui che erano in corso a Miami. Quello degli attacchi alle raffinerie è il tema più delicato. Trump avrebbe stretto il patto con Putin perché Zelensky avrebbe ignorato le ripetute richieste di non prendere più di mira il petrolio russo. Livia Liberatore, GR1.
2: Nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Un missile ha colpito lo scalo, provocando almeno 5 feriti. Sospesi tutti i voli ed evacuato il terminal. Diverse ambasciate invitano i propri cittadini a evitare l'aeroporto. E sempre in Medio Oriente, rinviate all'11 settembre 2027 le elezioni palestinesi previste per il mese prossimo. Abu Mazen denuncia gli ostacoli imposti da Israele. Intanto a Gaza un morto e diversi feriti in un attacco con un drone israeliano. Caro carburanti, il diesel si attesta oggi sui 2,25 euro. Per il governo sfuma per ora l'ipotesi di accise mobili.
4: Leggero calo per il prezzo del diesel, che oggi scende a 2,25 euro al litro. Per ora il governo sceglie di non ricorrere alle accise mobili per calmierare ulteriormente il costo dei carburanti. Innanzitutto perché il Brent è tornato sotto i 100 dollari al barile e questo riduce proprio l'extragettito IVA destinato a finanziare lo strumento. Inoltre l'esecutivo potrebbe scegliere di utilizzare le maggiori entrate IVA del mese di settembre per puntellare conti pubblici in vista della manovra. Sono risorse preziose. Il documento programmatico di finanza pubblica prevede per il 2026, al netto della flessibilità consentita dalla clausola di salvaguardia per energia e difesa, un deficit al 2,9% del PIL, che consentirebbe finalmente di uscire dalla procedura di infrazione. Restare sotto quel tetto richiede evidentemente qualche sacrificio anche da parte degli automobilisti, che possono comunque usufruire degli sconti applicati dalle compagnie petrolifere. Gelsomina Testa, GR1.
2: La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea propone per il prossimo bilancio un taglio di 141 miliardi interamente sulle risorse destinate alle politiche europee. Invariato invece lo stanziamento per il rimborso delle somme spese con Next Generation EU. La corrispondente da Bruxelles.
5: E scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro, ma per la Germania non bastano. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Dublino propone di ridurre la spesa rispetto ai 2.000 miliardi inizialmente previsti dalla Commissione per il periodo 2028-2034. I tagli riguarderebbero gli aiuti e lo sviluppo, le spese amministrative e la competitività, salvaguardando invece agricoltura e fondi di coesione. L'Irlanda propone anche 55 miliardi di euro di nuove entrate attraverso tasse sulle grandi imprese e fiscalità ambientale per alleggerire i contributi degli Stati membri. La Francia si oppone a riduzioni troppo drastiche, mentre la Svezia chiede ulteriori risparmi. Interviene il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto. Non possiamo più avere un bilancio rigido come in passato, dice. Fondamentali flessibilità e semplificazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Il dibattito politico in Italia. Il centrodestra si dice certo della costituzionalità della legge elettorale, mentre il centrosinistra si ritrova sul palco della festa del manifesto.
0: Anche a costo di restare chiusi in una stanza, troveremo una sintesi tra alleati. Non faremo il regalo alle destre di presentarci divisi, lo dice la segretaria del PDL Schlein dal palco della festa del manifesto, presenti tutti i leader del centrosinistra. Il nodo principale rimane il sostegno all'Ucraina, no al riarmo nazionale, sia alla difesa europea, la linea della segretaria del PD. Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte insiste su un cambiamento di passo in politica estera, ora dice de-escalation, linea condivisa da Fratoianni AVS, svolta o guerra continuerà all'infinito. L'altro nodo, le primarie, e Matteo Renzi dalla festa del Foglio a Firenze dice tra Schlein e Conte voto Schlein con due mani. E sempre dalla festa del Foglio il presidente del Senato La Russa rassicura sulla legge elettorale, sono estremamente fiducioso che passerà il vaglio della Consulta, e ricorda Mattarella la firmata subito. Tranquillità espressa anche da Forza Italia e Lega, che invece si confrontano sul sindaco di Milano, con Salvini che chiede un nome condiviso altrimenti si va dalle primarie, e gli azzurri che dicono se non si dovesse trovare la quadra la Lega potrebbe anche correre da sola. Da Fratelli d'Italia gettare acqua sul fuoco è sempre il presidente del Senato La Russa, guai a fare muro contro muro. Alessandra Allegra, GR1.
2: Giornata mondiale contro la pena di morte, già 1547 le esecuzioni quest'anno, secondo Nessuno Tocchi Caino. Papa Leone XIV ribadisce la sua condanna, un attentato alla dignità umana, e ricorda che il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Migliaia in piazza in tutta Italia nei cortei pro-Palestina a Roma e Milano, comparsi striscioni che inneggiavano alle stragi del 7 ottobre paragonate alla resistenza. A Torino bruciati due fantocci raffiguranti Trump e Netanyahu. Manifestazioni anche a Milano e Napoli, qualche tensione ma nessuno scontro. Proseguono le indagini sulla banda della minicar responsabile di almeno 6 aggressioni a Roma. Gli investigatori verificano la denuncia di furto di una mini auto nera simile a quella segnalata dalle vittime. Restano gravi ma stabili le condizioni dell'attore Davide Jacopini, investito mentre era in monopattino e ricoverato in terapia intensiva. Maltempo al sud, nubifragi, frane e allagamenti in diverse regioni.
1: La forza dei torrenti, ponte e valle, esondati a Lipari nella notte, ha provocato decine di allagamenti e auto travolte dal fango, come racconta il sindaco Riccardo Gullo.
6: Si scatena l'inferno in un attimo e via, giù vento, precipitazioni copiose.
1: Molto difficile anche la situazione nel Trapanese, con 11 famiglie sfollate per i danni dovuti a 2 trombe d'aria, mentre una terza ha colpito la provincia di Messina. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, sono caduti 195 mm di pioggia in 12 ore, con molte auto che sono state sospinte sugli scogli dall'acqua.
7: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, due macchine, ho perso
8: proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
1: Forti disagi anche in Puglia. A Lecce, dove l'allerta sarà arancione anche domani, le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Bari si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e molti sottopassaggi.
9: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
1: In Campania, frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. Daniele Lettig, GR1.
2: E per le prossime ore ancora tempo instabile, le previsioni con il colonnello Nello Chicchirichi dell'Aeronautica Militare.
10: Sulle regioni del nord, densamente consistenti sulle aree alpine, in particolare quelle centro-orientali, dove non si escludono occasioni di brevi rovesci. Al centro ancora instabilità diffusa, su Marche, Umbria e aree costiere abruzzesi, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al sud peninsulare, molte nubi, con associate piogge e temporali. Le precipitazioni interesseranno anche la Sicilia settentrionale. Per domenica, ancora rovesci e locali temporali sulle regioni centro-meridionali adriatiche e sulle aree tirreniche più a sud. Ancora rischio di qualche fenomeno intenso sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica, anche sulla Sicilia settentrionale.
2: Intelligenza artificiale, cresce il timore di una crisi senza precedenti. Secondo Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic si starebbero preparando a un incidente di vasta portata, con il rischio di scatenare la rabbia dell'opinione pubblica.
11: Conti correnti bloccati, collasso di internet e di servizi essenziali come luce, acqua, trasporti, è lo scenario da incubo su cui, secondo fonti di Axios, i vertici di OpenAI e Anthropic stanno ragionando a porte chiuse. Un attacco informatico su larga scala, possibile entro 6 mesi o un anno, scatenato da sistemi autonomi sfuggiti al controllo durante i test o da criminali capaci di sfruttare i modelli disponibili in modi imprevedibili. Ma quello che le aziende temono di più è che il collasso di servizi essenziali possa scatenare una rabbia popolare difficilmente contenibile, anche contro il presidente Donald Trump, che finora ha scelto regole minime sull'intelligenza artificiale in nome della competizione con la Cina. Tante le ipotesi in campo per scongiurare scenari estremi, dalla sospensione dei modelli avanzati e il divieto di sviluppare una superintelligenza, fino a quelle più trasversali come imporre un interruttore di spegnimento ai sistemi più potenti. Eleonora Belviso, GR1.
2: Musica, un album registrato in un'unica sessione in presa diretta, è Pianorama, l'ultimo lavoro solista di Davide Busta di Leo, cofondatore e tastierista dei Subsonica. Presentato ieri in anteprima a Milano, verrà portato dal vivo dal 1 novembre. La nostra intervista.
12: Busta continua a indagare l'universo del pianoforte con un disco strumentale. Come lo possiamo spiegare a chi ancora non ha avuto modo di ascoltarlo?
13: È l'universo del pianoforte che continua a indagare su quello che ho dentro. Si racconta con l'urgenza. Io amo molto quello che faccio e ho la fortuna che questa passione sia diventata anche il mio mestiere. Ma per mantenerla viva e vera hai bisogno di sorprenderti. Il pianoforte è il mio strumento d'elezione, quindi l'esplorazione, la curiosità di continuare a dialogare con questo strumento e modificarlo, disperderlo anche nell'elettronica, mi rimane fondamentale. Pianorama racconta proprio questo, un paesaggio sonoro in cui potersi perdere.
12: È un po' come se fosse un disco destrutturato, dove ogni elemento fa la sua parte.
13: Sì, ci sono tanti elementi in questo disco, ci sono le note, quelle classiche del martelletto che percuote la corda, ma ci sono i felti, ci sono i legni, le componenti del pianoforte che suonano e parlano.
12: Che concerto dobbiamo aspettarci?
13: Mi auguro un concerto che possa essere la colonna sonora del silenzio di chi viene ad ascoltarlo. Spero che possa essere un viaggio bello per tutti, non vorrei essere la guida turistica di questo viaggio, ma uno dei compagni di viaggio.
12: Marcella Sullo, GR1.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per l'attenzione.
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piogge temporali su medio basso Adriatico e versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci sull'Appennino centrale. Qualche nube ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante Adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
16: Ascolta, si fa sera.
17: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
18: Buonasera. Il racconto della creazione che abbiamo letto oggi nelle sinagoghe procede per abbondanza, sostanzialmente gli astri, i mari, gli animali a stormi a branchi. E poi arriva l'essere umano e ne viene creato uno solo. Strano. E perché? La Mishnah si pone la domanda e dà più risposte. La prima, perché nessuno possa dire ad un altro: mio padre era più grande del tuo. Se tutta l'umanità discende da un unico uomo, non esistono stirpi migliori. La seconda, perché chi distrugge una vita distrugge un mondo intero e chi ne salva una salva un mondo intero. E poi c'è un'immagine legata alla zecca che produce monete. Quando un uomo conia una moneta con un unico stampo, tutte le monete che conia sono identiche. Il re dei re, Dio, ha coniato ogni essere umano con lo stampo del primo Adamo, ma nessuno è uguale ad un altro. Sono due affermazioni, le precedenti, che sembrano un po' opposte. Siamo tutti uguali e nessuno è uguale a nessuno. La Mishnah, il testo della tradizione rabbinica, le tiene insieme. L'uguaglianza non è omologazione e l'unicità non è un privilegio. Ne segue che ciascuno deve poter dire: per me è stato creato il mondo, e riconoscere con la stessa serietà che lo può dire chiunque egli incontri.
14: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
19: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Sabato Sport.
21: Eccoci qui ancora su Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Prireschi con voi, la nostra squadra alle 20, 16 minuti e 10 secondi, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Max Gambino e redazione Andrea Boccia. Torniamo sul ciclismo e su Lombardia, la vittoria del francese Sexat, che ha attaccato nel finale, ha dominato, possiamo definirla una vittoria alla Pogacar per come è maturata, edizione numero 120 del Giro di Lombardia, da Bergamo a Como, 239 chilometri, prima classica monumento della sua carriera. Riporta a Sexat anche il Lombardia in Francia, dal 2018 non vinceva un ciclista francese, l'ultimo è stato Thibaut Pinot nel 2018. Bene, diventa anche il più giovane vincitore del Giro di Lombardia a 20 anni e 16 giorni. È stato battuto il record di Giovanni Gerbi, che risaliva, pensate un po', al 1905, ovvero la prima edizione. Beh, insomma, anche questo record è caduto dopo più di 100 anni. Facciamo questo passaggio perché dobbiamo andare ad ascoltare le voci che ha raccolto il nostro Cristiano Piccinelli. Partiamo dal migliore degli italiani, ancora un podio per Giulio Ciccone dopo l'argento continentale, gradino più basso del podio al Lombardia. Ascoltiamolo.
22: Giulio Ciccone che stringe bello stretto il suo terzo gradino del podio, il premio per questo risultato importante. Io uso questo aggettivo, tu che aggettivo usi?
23: Comunque è un podio in un monumento, è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa. Però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
22: Un 2026 che è quasi un peccato che finisca così, perché insomma queste ultime gare sei sempre stato protagonista.
23: Sì, devo dire che ho avuto dei mesi dall'estate, ho avuto una grande costanza, direi, e dal Giro d'Italia in poi devo dire che sono rimasto veramente sorpreso. Ovviamente è brutto finire senza la vittoria, perché comunque quando si ottengono risultati anche importanti ti aspetti comunque di vincere, però lo sport è così, quindi bisogna accettare tutto.
22: Prima dicevi agli altri colleghi che di fronte al ventenne Sexat ti sentivi un po' vecchio, però insomma c'è già un 2027 da pensare e evidentemente insomma da impostare.
23: Sì, ovviamente sappiamolo che stiamo vivendo un ciclismo con una generazione impressionante. Sexat è davvero 20 anni e vincere un Lombardia, ma dopo tutta la stagione che ha fatto con il Tour, mi rendo conto che sì, stiamo vivendo un ciclismo completamente diverso da quello a cui ero abituato.
22: Però c'è ancora spazio per Giulio Ciccone.
23: Sì, sono orgoglioso di questo, perché ci sono stato quando era un ciclismo diverso e ci sono ancora, quindi per me questo è un grande segno.
21: Questo Giulio Ciccone al microfono del nostro Cristiano Piccinelli, che ha intervistato anche Luca Guercilena, che è il direttore delle corse RCS, Giro d'Italia, Lombardia e tante altre. Sentiamo cosa ci ha detto su questo Giro di Lombardia.
22: Luca Vercilena, allora si chiude la stagione, ma già si pensa a quella successiva. Intanto però una chiusura importante anche per l'Italia, perché il terzo posto di Ciccone ci dice, visto che tu lo conosci bene, insomma, che il nostro ciclismo non sta poi messo così male.
0: No, assolutamente, se consideriamo l'ordine d'arrivo, Paul Sexas, il più giovane vincitore della Lombardia, Eric Mas, che ha appunto vinto la classifica generale della Vuelta, e Giulio, il migliore italiano, a noi ancora terzo, però sicuramente un atleta rappresentativo, è un risultato, una chiusura di stagione bellissima.
22: Poi c'è Piganzoli che ha vinto l'Emilia, oggi Pellizzari ha aiutato molto Renko Evenepoel, anche se non è servito, ma dicevamo proiettati già al 2027, ovviamente pensando soprattutto al Giro, ma non solo. Che anno allora sarà questo 2027 per te, per il Giro, per RCS?
0: Ma noi cercheremo di confermare quelli che sono i nostri punti di forza, quindi sicuramente sappiamo che le classiche sono fiore all'occhiello, di contro il Giro, che già si posiziona ad altissimo livello nel panorama mondiale, cercheremo di incrementare e migliorare ulteriormente la nostra capacità di rendere visibilità a tutti quelli che ci supportano, e allo stesso tempo, forse ancora più importante, creare un percorso che garantisca a più atleti di essere competitivi nelle tre settimane.
22: Ecco, poi c'è quello che è stato anche detto nella riunione UCI in Canada, pensare a qualcosa di diverso. Un po' ti sei già esposto, ma verso che futuro andrà il ciclismo?
0: Ma io penso che una riforma del business model sia necessaria, perché chiaramente sappiamo che gli interventi economici sono enormi, le aziende che investono sono sempre aziende più grandi, quindi inevitabilmente un occhio a quello che può essere il professionismo inteso come sport entertainment ci deve essere, senza perdere ovviamente le radici del nostro sport. Nello specifico io credo che i grandi giri siano fatti di 3 settimane, 4 weekend, e debbano restare tali essendo uno sport endurance. Poi se l'intento ovviamente di UCI è quella di evitare un overlapping massivo in determinati eventi, magari di una settimana, sicuramente bisogna essere aperti anche a qualche cambiamento, però direi che il ciclismo sport endurance deve focalizzarsi sulle 3 settimane.
21: Questa è la voce di Luca Guercilena, direttore delle corse RCS. Noi torniamo a San Siro da Francesco Repice, che è con uno dei protagonisti del match.
3: Da Alberto Gilardino, più che altro, al quale diamo ovviamente il bentornato nel nostro campionato. È chiaro che l'esordio era proibitivo e tale si è dimostrato.
4: Sì, buonasera a tutti. Se dispiace, c'è sicuramente dispiacere e amarezza per i ragazzi, per i tanti tifosi che erano presenti stasera a San Siro. E, sinceramente la fotografia della partita, siamo partiti secondo me molto bene e abbiamo creato anche i presupposti per impensierire l'Inter. Poi è normale, abbiamo commesso qualche ingenuità e l'abbiamo pagata a caro prezzo, e essere al 20esimo poi 2-0 sicuramente diventa tutto più complicato. Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi. Abbiamo iniziato da 10 giorni a lavorare in un modo un pochettino diverso, sia fisicamente che tatticamente, quindi sicuramente ci vorrà un po' di tempo, però i ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità, e anche stasera a fine primo tempo ho detto loro che dovevamo rimanere in partita, dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara, e sono stati bravi a farlo.
3: Io pensavo fossi più arrabbiato per il primo gol. L'uscita, si parla tanto di questa cosa, no? Della costruzione dal basso, che poi si rischia tanto. La domanda che faccio all'allenatore, ma all'allenatore in genere, Alberto Gilardino ovviamente in particolare, questa cosa qui conviene davvero, o magari è meglio soprassedere, ecco?
4: Ci sono stati sicuramente, è successa un'ingenuità, degli errori, dove sicuramente Mandela può migliorare sotto questo punto di vista, e gliene sto parlando in questi giorni, che deve venire in maniera corretta col corpo a posizionarsi, e anche Edo forse in quel momento lì poteva fare un altro tipo di scelta.
3: Il portiere Corbi.
4: Sì, però sono episodi, quindi non sono da condannare, anche perché poi le richieste sono fatte da parte mia nei confronti dei ragazzi, nei confronti della squadra, quindi noi dobbiamo pensare a continuare a lavorare con grande fiducia e con l'entusiasmo che mi fanno vedere ogni giorno la squadra.
3: A proposito però di episodi, primi minuti dicevi tu, bene, Traoré fa veramente impressione, accelerata, sterzata, pallone chiuso col collo interno fuori di pochissimo, e già vedi un ragazzo che, no?
4: Nel Bilal ha fatto una partita importante stasera, ma quello che la partita che deve sempre fare, nel senso quello che il giocatore esprime nelle sue caratteristiche, c'è da migliorare sicuramente, e come c'è da migliorare in tanti altri ragazzi, tutta la squadra.
3: Un'ultima domanda che ti faccio: hai fatto delle scelte precise oggi, mettere in campo anche giocatori ragazzi dal primo minuto al posto magari di qualcuno più esperto, questo non si dice in questi casi un messaggio alla squadra, no, ma è una tua scelta, e dice attenzione ragazzi, qua si gioca in 22, in 20, in 22 e non si fanno preferenze.
4: No, no, assolutamente, sì, glielo ho detto ai ragazzi, sono arrivato da poco, ma è sempre stato il mio tipo di filosofia, di mentalità, e sicuramente voglio tenere tutti partecipi, tutti dentro, e quindi quello sarà da qui in avanti.
3: Una domanda da studio?
21: Sì, buonasera anche dagli studi di Saxa Rubra, mister Girardino. Ecco, mi ricollego a quanto detto da Francesco Repice, Touré, da cosa ripartire dopo questa sconfitta? Magari da delle cose molto buone che si sono viste lì davanti, appunto. Ha fatto l'esempio di Touré, Repice, ma ce ne sono anche altri.
4: Sì, sì, oltre a Touré anche il Fege comunque ha lottato, ha tenuto palla, e quindi davanti ho tanta scelta, anche David, Romero e Frigan comunque quando sono entrati hanno avuto situazioni pericolose, soprattutto Romero ha avuto una palla gol nel secondo tempo, e quindi ho scelta di caratteristiche diverse in tante zone del campo, soprattutto in mezzo al campo e davanti.
3: Grazie ad Alberto Girardino.
21: Grazie anche a Francesco Repice. Ovviamente Francesco, richiedici la linea quando vuoi, se arriveranno al tuo microfono altri protagonisti della sfida fra Inter e Parma, lo ricordo finita 3-0 per i nerazzurri. E a questo punto ci trasferiamo al Maradona di Napoli per le anticipazioni sulla sfida delle 20:45 fra Napoli e Frosinone. Lì per noi ci sono Daniele Fortuna e Luigi Carbone, buonasera ad entrambi.
5: Buonasera, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. L'assistenza tecnica è garantita da Vincenzo Mercadante e da Danilo Datri. In una serata abbastanza piovosa sono annunciati 50.000 spettatori qui al Maradona fuori grotta. In realtà al momento non ci sono, però c'è stata una pioggia veramente forte prima della partita. Adesso è smesso di piovere, il campo sembra aver retto discretamente e dunque le persone, i tifosi arriveranno all'ultimo momento per questa sfida già molto delicata per il Napoli, che è a metà classifica al nono posto, a 7 punti come il Sassuolo. L'Inter sta scappando, ma soprattutto la posizione, il quarto posto per la Champions League è a 5 punti in questo momento, c'è il Cagliari a 12, il Frosinone, perché tutto si capovolge così come si capovolge la storia domani tra Cagliari e Juventus. Il Frosinone è davanti, è 10 punti contro i 7 del Napoli, con una striscia positiva aperta di 3 vittorie e un pareggio dopo l'unica sconfitta proprio con la Juventus alla prima in casa. E poi il Frosinone è andato fortissimo, vuole farlo anche questa sera. Formazioni con il Napoli che giocherà con Meretti in porta, poi Rafa Marin, Rachmani, Badiashvili, la difesa a 3 di Allegri con il debutto dell'ex Chelsea dal primo minuto in campionato, di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka e Spinazzola, davanti Lang, Oilund e David Neres. Il Frosinone con il recupero all'ultimo minuto di Raimondo, che si era infortunato con l'Under 21, dietro sicurezza, certezza, Lorenzo Palmisani in porta, poi Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia, Calò e Masini, davanti alla difesa Gegemis, Schmidt, Quernaze, dietro come si è detto a Raimondo. L'arbitro sarà Feliciani, come Luigi Carbone. La partita che ci aspettiamo, ma prima ricordiamo anche un momento particolarmente toccante qui in tribuna stampa.
6: Sì, buonasera, buonasera Daniele, buonasera agli ascoltatori. Poco fa in tribuna stampa Lussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana e Napoli Calcio hanno ricordato Francesco Tedesco, un collega dell'ANSA, preparato, entusiasta, umano e dalla grande sensibilità. Un male purtroppo lo ha portato via da appena 53 anni, lasciando un grande vuoto in questa tribuna stampa e in città.
5: Allora Giacomo, le squadre sono in campo per il riscaldamento, tra poco si comincerà, per ora linea a te.
21: Bene, grazie Daniele, grazie Luigi, ascoltiamo, rimanete con noi perché ci ascoltiamo Allegri, allenatore del Napoli, e poi commentiamo insieme le sue parole nella consueta conferenza stampa prepartita. Allegri.
1: E affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha, una buona, ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Abbiamo domani inizia un mese importante di 9 partite, vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori. Le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita.
21: Questo Allegri, ovviamente si parlava di oggi la conferenza, però di ieri, Daniele Fortuna, è un Napoli che ha davanti a sé un mese importante, come dice Allegri, classifica alla mano, però i punti di distacco sono tanti, quindi immagino sia chiamato a fare il risultato subito e l'avversario non è dei più facili. Ho riassunto un po' quello che diceva Allegri in conferenza stampa. Insomma, anche i tifosi, la dirigenza chiedono, immagino, risultati subito ad Allegri.
5: Al più presto, però gli alibi non vuole Allegri, in realtà ci sono perché comunque gli indisponibili sono tanti, le nazionali hanno portato altri infortunati e mi riferisco a Vergara, Olivera, Fasuli con l'Under 21, si aggiungono a Buongiorno che è un lungo degente, Anghissà ancora deve recuperare, anche Alisson, però come dici tu questa partita qui e poi la prossima di campionato a Venezia, in mezzo la Champions League in Spagna con il Villarreal, il Napoli non può più permettersi di

0: no, di questo calciomercato del Napoli, importante anche integrare i pochi nuovi arrivati e recuperare gli infortunati.
1: Luigi, sì, Badiashile alla prima da titolare, dall'inizio non è andata bene nella sfida contro l'Inter, però insomma viene anche da un infortunio, deve recuperare, è un esame importante, di rilievo per lui.
2: Sì, quelli al Meazza sono stati 10 minuti terribili per lui, ma oggi sicuramente è un giocatore importante, lo ha sottolineato Allegri in questi giorni, ha lavorato bene, queste 3 settimane sono state molto utili, questa pausa è stata molto utile per ritrovare la condizione, un giocatore che insomma di grande esperienza anche con squadre importanti, abituato a palcoscenici alti e dunque non si mettono in discussione le qualità. Questa sera sarà un test probante perché insomma questo Frosinone ha fatto vedere di fare della rapidità della fantasia anche in avanti una delle sue armi migliori, e poi c'è Raimondo che è riuscito a recuperare dalla tendinopatia e dunque 4 gol, 2 doppiette con Fiorentina e Venezia, insomma sarà un test in una difesa che sarà schierata oggi a 3, e anche questo aveva spiegato Allegri, aveva a lungo provato questa soluzione negli allenamenti di questi giorni, anche se con gli uomini contati, e ha reputato che per questa sfida sia questa la soluzione migliore. E poi Daniele, un'altra presenza importante, un ritorno da titolare a distanza quasi di 10 mesi, è quella di David Neres.
1: Sì, gennaio, Lazio-Napoli, l'ultima giocata dal brasiliano dal primo minuto, e d'altronde Giacomo Prioreschi, qui le scelte sono quelle che sono veramente ridotte, si sono assottigliate per Allegri in difesa, penso anche sulla destra di Lorenzo, ma non c'è Favasuli, quindi le possibilità di ricambio sono veramente nulle a questo punto. A te.
0: Pensavo, abbiamo parlato forse anche un po', l'ha fatto Luigi Carbone del Frosinone, ma forse non abbastanza di questo inizio di campionato, Daniele, del Frosinone, del lavoro fatto fin qui da Alvini e di una squadra che è stata capace di mettere in difficoltà ad esempio formazioni ben più attrezzate come quella del Como.
1: Ha vinto anche a Firenze, diciamo che era un momento particolarissimo per la Fiorentina, c'era ancora Grosso in panchina, però con la Juventus ha perso di misura il gol di Bremer, ma avrebbe voluto anche pareggiare nel finale. Del Frosinone va anche ricordato che è la squadra che ha più italiani impiegati complessivamente, quasi il 70%, e in effetti anche questa sera nella formazione nell'undici titolare sono ben 7 giocatori italiani. Formazione anche che arriva dal Lazio e proprio da Frosinone, per esempio Dracaglia è nato a Frosinone, c'è tutta una serie di aspetti interessanti, e poi il lavoro anche degli osservatori, Quernase, Gegemis, non sono certo alla prima stagione, hanno già fatto la stagione della promozione, Gegemis ha segnato 15 gol, Quernase ne ha segnati 5, però adesso stanno salendo, squadra interessantissima, anche lo stesso Raimondo ha già 4 gol, insegue i migliori, e quindi è un impegno molto difficile per il Napoli perché non dovrà far correre il Frosinone, la velocità, non fanno tanto possesso palla, però appena c'è la possibilità se ne vanno via, deve fare attenzione la squadra di Allegri. A te.
0: Tra l'altro Allegri, che in conferenza stampa ha parlato anche dell'impegno nelle coppe europee, secondo voi quali sono le prospettive nelle coppe europee di questo Napoli, soprattutto anche vedendo le difficoltà a livello di formazione con gli infortuni e quant'altro che sta avendo il Napoli anche quest'anno?
1: Luigi.
2: Sarà sicuramente importantissima la partita di martedì sera contro il Villarreal, che è una squadra alla portata del Napoli. Napoli ha un calendario di difficoltà media, ma certamente sarà davvero fondamentale il recupero di alcuni uomini di punta del Napoli. Uno di questi è Anguissa. Allegri si è detto fiducioso di recuperarlo da qui a pochi giorni, probabilmente non in tempo per il Villarreal, ma magari subito dopo, e stasera è in panchina. Scott McTominay manca dal campo da 40 giorni, è stato operato, ha avuto un'operazione, un'ablazione per la riduzione dell'aritmia cardiaca, ne ha approfittato per curare anche qualche altro piccolo problemino ai piedi e dunque potremo vederlo stasera sicuramente un ritorno ai suoi soliti livelli, ai suoi livelli molto alti di McTominay insieme

0: recupero di Anguissa in mediana saranno fondamentali, perché poi il Napoli ha delle soluzioni in attacco, sicuramente con il recupero di David Neres, con Lang che potrebbe avere un po' più di continuità, ma per essere competitivi in Champions sicuramente il reparto nevralgico del campo, il centrocampo, sarà molto molto importante per poter cercare di centrare almeno l'obiettivo degli spareggi.
1: Chiudo dicendo che ci sono tante partite e ne ha parlato Lobotka, perché molti di questi giocatori rientrano dalle nazionali. Il Frosinone ne ha avuti addirittura 13 nelle varie nazionali, anche nell'under 21, e Lobotka si è protestato, si è lamentato, ha detto giochiamo troppo, non va bene in questo modo, è vero che guadagniamo anche molto bene, ma siamo comunque persone, esseri umani, si arriva stremati. Il discorso sarebbe lungo, complesso, ci vorrebbe magari una presa di posizione molto più chiara, più netta da parte del sindacato dei calciatori e dunque a livello anche internazionale, però meno partite significa anche meno guadagni per i giocatori e non solo. Giacomo Prioreschi.
2: Bene, grazie Daniele Fortuna, grazie Luigi Carbone. Il fischio d'inizio fra meno di 10 minuti alle 20:45 di Napoli Frosinone, che seguiremo insieme fra poco. Ci ascoltiamo ora Dua Lipa con Be The One.

mais tarde.

sto tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, no.

Radio 1, un mondo da sentire.

0: Poi lì davanti a quattro uomini intercambiabili, ne ha schierati prima due, poi li ha alternati con Bonny e Lautaro Martinez, per non parlare poi della difesa. Insomma, sul piano dell'organico l'Inter si fa preferire a tutte le altre. Ha giocato per mezz'ora e poi ha gestito la partita dall'alto di una superiorità tecnica e di un possesso palla che hanno annichilito il Parma di Gilardino, che peggio di così non poteva esordire. A proposito di Gilardino, non ho capito la posizione di Bernabé, che è un interno schierato un po' davanti alla difesa.
1: Ha sperimentato un pochettino Gilardino in questa prima partita. Sebino Nela, convincente anche secondo te, al netto del risultato, questa Inter con cambi, la sua seconda, terza squadra, insomma, come li mette, continua a giocare bene? Poi ti chiedo pure se hai dato un'occhiata alle parole di Mourinho, che ha parlato, ha detto: spero che non facciano il triplete, perché ovviamente è un suo record, se lo vuole tenere stretto, no? Lo sappiamo, lo special one, però ha detto: ci sono tutte le possibilità sul tavolo perché questa Inter ripeta quell'impresa incredibile riuscita appunto con Mourinho in panchina. Che ne pensi? Un po' troppo allora, forse?
2: Allora, tanto per quello che riguarda l'Inter, tutti siamo partiti a inizio stagione, l'Inter è la squadra più forte, lo sta dimostrando. La fortuna di Chivo, che ha a disposizione, boh, io non lo so quanti titolari, 16, 17, 18, altri forse non ne hanno neanche 11, altri allenatori, insomma.
1: Un paio di squadre ci sono sicuro lì.
2: Lui ne ha tanti, veramente, è una squadra veramente, veramente forte. Ce l'ho qua davanti, guarda il giornale, ma non lo voglio leggere Mourinho, non lo so a memoria, insomma, non è che ho bisogno di leggere qualche sua intervista, ma fa parte del personaggio, è una persona intelligentissima, una persona colta, una persona che conosce molto bene questo nostro mondo del calcio. È meraviglioso quando parla e quando rilascia interviste. E sotto sotto, perché lui ride sempre, ma lui ci tiene a essere veramente l'unico, che altri non facciano quello che ha fatto lui e quello che ha vinto lui.
1: Almeno è onesto, lo dice, no? Perché tanti, cavolo, tanti certo, campioni, no? Quando i loro record vengono infranti, sì, sì, dicono: vabbè, ci sta e tutto. Lui non è per niente d'accordo su questo. No. E, tra l'altro, stavo guardando un po' i risultati qui e là nei vari campionati, visto che prima parlavamo di Napoli, e il Napoli incontrerà martedì il Villarreal. Sta facendo fatica il Real Madrid contro il Villarreal, tra l'altro in casa a Madrid, sta vincendo 1-0. Siamo al 94esimo minuto, ce ne sono 7 di recupero da giocare. 1-0 per il Real in 10, espulsione di Vinicius Junior. Sta facendo tanta fatica, sarà una sfida complessa, Filippo, per il Napoli contro il Villarreal.
0: Eh sì, anche perché lo stadio del Villarreal è uno dei più caldi di tutta la Spagna. E in particolare io credo che il Napoli dovrà cercare di sfruttare il contropiede, mettendo un po' in difficoltà il Villarreal, che spesso si ammassa un po' nella metà campo avversaria. Però la partita di stasera, almeno per quanto riguarda alcune note di cronaca, insomma, dimostra che è una squadra molto tosta, insomma, di quelle a cui è difficile fare gol. Più semplice forse, tanto per rimanere in Champions, il compito dell'Inter con il Bruges, con entrambe le partite che si disputeranno, Inter Bruges e Villarreal Napoli, martedì alle 21.
2: Perché dobbiamo sempre pensare così? Nel senso che dobbiamo andare, una nostra squadra va a giocare fuori una competizione europea e deve pensare di giocare di contropiede. Vai in quel campo, metti sotto l'avversario, lo tieni nella propria metà campo e vinci la partita. Noi invece diamo troppa importanza, secondo me, agli avversari, troppa importanza agli avversari, ci concentriamo sempre troppo sui nostri avversari e perdiamo di vista un po' quello che dovrebbe essere invece una partita e la mentalità, anche se vogliamo, di una squadra di calcio. Dobbiamo, secondo me, cambiare un po' in questo, anche perché se andiamo a vedere, io penso che il Napoli valga molto di più sotto l'aspetto di milioni di euro contro il Villarreal, no? E quindi il Napoli dovrebbe essere più forte. Se sei più forte, la giochi, come la devi giocare, insomma, da protagonista e da squadra più forte, da squadra superiore.
1: Sebino, prendiamo esempio dal Como, ad esempio, che le affronta le partite, mi viene in mente il 4-1 all'Ipsia, o no?
2: Sì, certo, ma ormai il Como ha una sua identità. Secondo me ci sono squadre che ancora non hanno un'identità. Giocano partite, guardano gli avversari, allora stiamo attenti, partiamo piano, difendiamo bene, poi se riusciamo ad andare avanti, ok, magari la vinciamo pure una partita. Però ripeto, ma sono poche quelle che hanno identità.
1: Sono curioso di questo. Ti interrompo, scusami Sebino, perché stavo pensando al parallelismo, stavo pensando all'Inter dell'anno scorso. Benissimo in campionato, male in Champions. Cambierà qualcosa quest'anno? Hai percepito quella mancanza di identità in coppe, nelle coppe della squadra di Chiu?
2: No, allora, tanto quando giochi la Champions League ci sono 5-6 squadre in Europa fortissime, se non al tuo livello superiori, certo. Sicuramente superiori, e le conosciamo tutti. Queste sono squadre che sì, ti possono mettere in difficoltà. Molte di queste hanno una loro identità ben precisa, ti mettono sotto, pensano a giocare loro, non pensano a difendersi, e quindi questa è una cosa alla quale noi non siamo abituati nel nostro campionato, semplicemente questo. E il valore dei giocatori chiaramente lo dobbiamo mettere in campo. Quante sono però, abbiamo detto 5? Sì, mettiamo 5. Ok, poi ci siamo noi, poi arriviamo noi con le nostre squadre, brave, ci mancherebbe altro, con il loro modo di giocare. Ma io vedo difficoltà anche con squadre minori, non così forti come queste 5 che abbiamo detto, perché è nostra abitudine da sempre parlare sempre degli avversari e fare sempre attenzione agli avversari, e invece secondo me dobbiamo liberarci un po' di questa cosa.
1: Statistiche alla mano, Filippo Grassia. Intanto ricordo il nostro numero SMS WhatsApp, se no Umberto Conti poi mi bacchetta. 800 05 0001, 800 05 0001, il numero verde, mentre quello SMS WhatsApp è il 335 699 2949. Ve lo ripeto, 335 699 2949. E Filippo Grassia, un po' presto, ma statistiche alla mano, gol, ritmo di gioco, sta migliorando questo tipo di approccio alle gare, questa mentalità nel campionato italiano secondo te? Molti dicono di sì, per me è un po' prematuro, però abbiamo visto più gol, si gioca di più viste le nuove regole, insomma, anzi le nuove direttive arbitrali, che ne pensi?
0: Ma si gioca meglio, e qui faccio riferimento alle parole di Sebino Nela, cioè con tante squadre anche di media bassa classifica che non si arroccano in difesa ma cercano anche di far male ad avversari sicuramente più competitivi. Quindi credo che sotto questo aspetto la Serie A sia un po' avvicinata ai campionati stranieri. Poi c'è il problema dell'Inter, che ha buttato via la partita di Madrid praticamente regalando due reti agli avversari e poi non riuscendo a pareggiarla. Io credo che l'Inter non sia molto lontana dalle famose 5 di cui parlava Sebino. Le altre italiane sono di un gradino inferiore.
1: Rimanete con noi, fra pochissimo il GR delle 23, manca un minutino. Sebina, accendiamo un altro argomento, poi lo continueremo dopo il GR. Qui ci scrivono al 335-699-2949, l'altra partita di giornata, il Genova di De Rossi, finalmente rosso, ha rotto il ghiaccio, finalmente in forma, hanno fatto la differenza Messias e El Shaarawy, grande vittoria, Fabrizio da Chiavari. Insomma, brevemente, perché stiamo proprio chiudendo, Sebina, ti è piaciuto questo Genova contro la Fiorentina?
2: La partita non tantissimo, tantissimi errori. De Rossi aveva bisogno di questa vittoria per cambiare un po' questa classifica. Detto questo, la gara ha offerto sì qualcosa di interessante, ma niente di più. Era troppo importante il risultato.
1: Bene, ne parliamo, ne continueremo a parlare più tardi perché siamo stati brevissimi in questo caso. Diamo la linea al GR1 delle 23, rimanete con noi perché ci sono un'altra mezz'ora insieme con Sebino Nela e Filippo Grassia.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe di ben 12 morti e 50 feriti, secondo il New York Times, il bilancio dell'attacco dei ribelli yemeniti Houthi all'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita Riyadh con un missile balistico. Nessuna conferma dalle autorità locali. La Farnesina consiglia di evitare lo scalo. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina, lo affermano i guardiani della rivoluzione di Teheran. Il presidente americano Trump stronca Zelensky. L'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Crea problemi al mondo, faccia come vuole, ma smetta di attaccare le raffinerie russe, avverte il capo della Casa Bianca. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha. Zelensky ha il sostegno del suo popolo. Il leader ucraino, lo ricordiamo, aveva criticato il presidente americano per l'accordo sul gasolio con Mosca. Intanto sale a 20 vittime il bilancio dell'ultima strage di civili in Ucraina. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. Bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu, mentre a Bologna si sono radunati i collettivi e l'associazione dei giovani palestinesi. A Roma proseguono le indagini sulla banda della Microcar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini investito dalla macchinina.
4: Prosegue normalmente il decorso post-operatorio dell'attore Davide Jacopini. La prognosi è ancora strettamente riservata ed è ancora a caccia alla microcar nera che ne ha causato la caduta. Acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza sia nella zona di Monteverde che nei quartieri limitrofi. Ma prima di colpire i due giovani, secondo le testimonianze, avrebbero l'accortezza di coprire la targa della macchinina con un elastico nero. Sceglierebbero la vittima avvicinandosi pronti a sferrare un calcio per causarne la caduta. A volte colpirebbero con un oggetto. Nell'ultimo episodio denunciato da un 67enne sarebbe stato utilizzato un tubo di plastica. Tutti i 6 episodi finora emersi hanno in comune le stesse modalità e tranne un caso a Testaccio, la zona in cui si muovono è sempre Monteverde. Dopo l'investimento dell'attore, la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ma da quella sera la minicar nera non ha più colpito. Sara Berta, GR1.
3: Violenza sessuale su un ragazzo maggiorenne della parrocchia, un prete agli arresti domiciliari in provincia di Bari.
5: Un sacerdote che ai suoi occhi rappresentava un punto di riferimento, una persona su cui contare, e invece proprio quell'uomo, secondo l'accusa, avrebbe approfittato del suo ruolo per abusare di lui. Una vicenda di presunta violenza sessuale, quella che arriva dall'area metropolitana di Bari. Un parroco di 56 anni di Corato è finito agli arresti domiciliari accusato di molestie sessuali con abuso di autorità ai danni di un giovane che frequentava assiduamente la parrocchia. I fatti contestati risalirebbero al periodo tra la fine del 2024 e il 2025, quando l'uomo era già maggiorenne. È stato proprio lui a denunciare una serie di episodi durante i quali, secondo il suo racconto, sarebbe stato costretto a subire attenzioni e approcci ripetuti, confidenze che nel tempo aveva fatto anche ad altre persone. Le indagini si sono avvalse anche di intercettazioni che avrebbero confermato il racconto della vittima, con particolare riferimento alla posizione e all'autorità esercitata dal parroco sulle persone che a lui si affidavano. Spiega una nota della polizia, da qui la richiesta della misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria, poi disposta dal GIP. Bari, Daria Gallarino, GR1.
3: Da domani fino al 6 febbraio, per la mostra dedicata a Pontormo alle scuderie del Quirinale, viene esposta nel Foro Romano la videoinstallazione The Greeting, ispirata a un'opera del maestro manierista, un dialogo tra antico e contemporaneo firmato da Bill Viola, artista americano scomparso nel 2024.
6: Maria, in attesa di Gesù, incontra la cugina Elisabetta, incinta di Giovanni Battista, con loro altre due figure femminili. Grazie alla sua intensità emotiva, la Visitazione, uno dei capolavori del Pontormo, dal Cinquecento, non cessa di suscitare meraviglia, e per Bill Viola, pioniere statunitense della videoarte, fu una folgorazione. Nel 1995, per la Biennale di Venezia, rielaborò la composizione rinascimentale in abiti contemporanei, con una macchina da presa che registrava 300 fotogrammi al secondo, intitolato The Green, Cheating, quel video dal tempo rallentato, quasi sospeso, diventò una delle sue opere più celebri e ora, in occasione della mostra su Pontormo alle Scuderie del Quirinale, viene esposta tra gli affreschi bizantini della Basilica di Santa Maria Antiqua nel Foro Romano.
0: Inspiration happens when you don't expect it.
6: L'ispirazione, diceva Viola, ammirando i colori di Pontormo, è inaspettata. Circondato dalle tracce di epoche e linguaggi diversi, The Greeting appare in continuità tra la spiritualità antica e le ricerche di oggi. Francesco Riccardi, GR1.
3: È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
8: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
9: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
10: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
11: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
12: Che ci pensa a fermarsi?
10: Una serie di Michele Placido.
13: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
10: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
14: Sabato Sport. Ultima mezz'ora scarsa insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, con voi al microfono Giacomo Prireschi. I nostri numeri verde, quello verde per chiamarci in diretta, 800 05 0001, 800 05 0001, e poi l'SMS WhatsApp, ci state scrivendo in tanti, 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949. Sono con noi, li risaluto, Sebino Nela, ancora buonasera, ciao Sebino.
15: Ciao, buonasera.
14: E Filippo Grassia, ciao Filippo.
16: Buonasera, buonasera.
14: Il nostro Andrea Boccia ci ha fatto capire meglio cos'è successo in Real Madrid e Villarreal con l'espulsione di Vinicius Junior, che prima del suo ingresso in area, prima del secondo gol, ha vistosamente tirato i capelli a Saliba. L'arbitro ha rivisto le immagini al monitor, ha annullato il 2-0 e ha estratto il cartellino rosso per l'attaccante, e questo è un bel problema per Mourinho, perché a seconda dell'entità poi della squalifica, il brasiliano potrebbe non esserci nel classico del prossimo 25 ottobre. Questo per quanto riguarda la sfida del Villarreal. Torniamo del Real Madrid col Villarreal. Torniamo invece ai nostri messaggi. Questo messaggio per Sebino Nela, che ci scrive Marco da Perugia al 335 699 2949, Sebino, dicendoci: ma adesso cosa succede senza la saracinesca Svilar? Fuori almeno un mese, infortunio in allenamento mentre spingeva, una frattura di un dito della mano, un bel colpo per la Roma di Gasperini. Sebino, che ne pensi?
15: Per tutte quelle squadre che hanno i portieri bravi, un infortunio capita,
14: ci mancherebbe, però lui ne salva di punti con le sue parate.
15: Ah sì, questo è poco ma sicuro, è uno dei migliori, ormai è già qualche anno, uno dei migliori portieri non solo d'Italia ma di tutta Europa. È un continuo, è un crescendo, le prestazioni di questo ragazzo sono state, devo dire, straordinarie, passo dopo passo. Beh, speriamo che non succeda nulla per quello che riguarda la Roma, speriamo che insomma le cose possano andare bene lo stesso. Va bene, niente, starà fuori, bisognerà sicuramente fare uno o due gol in più degli avversari.
14: Non per lo so. Forza, per
15: sperando che il secondo si comporti bene.
14: Per Filippo Grassia al 335-699-2949 ci scrive Albertino da Grosseto, che non è né del Como né del Lecce o di una squadra insomma del Sud Italia, ma ovviamente della Fiorentina, e chiede da tifoso viola se quest'anno ce la facciamo davvero a retrocedere. Sono depresso cosmicamente, ma prima della depressione di Albertino andiamo da Daniele Fortuna, per che credo sia con uno dei protagonisti della sfida che abbiamo seguito insieme. Daniele.
17: Nessuna depressione per Massimiliano Allegri, l'allenatore del Napoli, perché questa è stata una partita piena di, una serata piena di buone cose. Intanto l'atteggiamento, la vittoria di squadra, all'attacco dall'inizio, la furia iniziale e poi anche sul piano individuale. Beh, intanto anche un nuovo modo di giocare. Sul piano individuale è entrato bene Badiashile, non giocava da tanto tempo dall'inizio. Faccio un nome, De Bruyne su tutti, ma tutta la squadra ha avuto questa vittoria.
18: Ma sì, i ragazzi sono stati molto bravi, perché hanno fatto una buona partita, hanno avuto un buon approccio. Ho chiesto questo, i ragazzi sono stati molto responsabili su questo. Tecnicamente è stata una buona partita, poi loro comunque ti fanno giocare delle partite molto dispendiose. Infatti bisogna recuperare delle energie per martedì, perché poi non abbiamo chiuso l'azione 6-7 volte e abbiamo subito dei contropiedi.
17: Chi è che ha detto che De Bruyne gioca bene soltanto in nazionale, non con il Napoli? Insomma, una partita sopra il livello normale, quella di questa sera di De Bruyne.
18: Sì, ma era in crescendo, anche all'inizio è arrivato ad agosto, ha fatto le buone partite, dei buoni mezzi tempi, e poi in nazionale sicuramente giocando ha migliorato le condizioni e quindi siamo tutti molto contenti.
17: Può essere lui il trascinatore. L'episodio del rigore, che cosa succede? Chi è il rigorista? È De Bruyne o Højlund?
18: No, è De Bruyne. De Bruyne ha concesso la palla a Højlund, si deve dargli fiducia, e poi dopo è successo il fatto che hanno fatto ripetere il rigore e ha tirato De Bruyne.
17: La gerarchia sarà questa d'ora in poi?
18: No, ma è sempre stata questa, che De Bruyne ha dato la palla a Højlund e Højlund ha tirato il rigore.
17: Lo studio per Allegri.
14: Sì, buonasera mister, anche dagli studi qui di Saxa Rubra, la faccio parlare con Filippo Grassia che le fa una domanda. Filippo.
19: Sì Massimo, in pratica hai un po' accennato con le tue parole alla domanda che ti volevo fare, cioè che il Napoli ha mancato spesso l'ultimo passaggio e poi si è fatta trovare un po' scoperta, e credo che su questo dovrà lavorare la squadra nella partita poi che giocherà sul campo del Villarreal.
18: Assolutamente, perché comunque stasera le occasioni che abbiamo avuto nel primo tempo e anche nel secondo tempo bisognava sicuramente fare meglio.
14: C'è un'ultima allo studio, mister, le chiedo di Lang, completamente recuperato, insomma è un giocatore su cui conta molto.
18: Ma no, io conto su tutti i giocatori che abbiamo in rosa a disposizione, lo stesso Luca che è entrato, che si è fatto qualche errore, però deve rimanere sereno e tranquillo, perché ha delle qualità, è un giocatore importante. Per quanto riguarda Lang, credo che abbia fatto poco per quello che sono le sue caratteristiche, non nella partita di stasera, nella carriera. Stasera ha fatto una buona partita, ma deve pretendere molto a se stesso.
17: Chiudo io, Neres, come l'ha visto?
18: Neres è rientrato bene, un po' ragazzo veramente che si sacrifica, che lavora, e questo deve essere lo spirito generale.
17: Lo salutiamo e lo ringraziamo.
18: Grazie.
14: Bene, grazie a Daniele Fortuna, grazie a Massimiliano Allegri, e poi ovviamente Daniele richiedici la linea quando vuoi entro la fine della trasmissione se avrai altri protagonisti al tuo microfono. Stavamo parlando di Albertino da Grosseto al 335-699-2949. Filippo, la depressione cosmica per questa Fiorentina, è arrivato un nuovo allenatore, si cerca un po' di ritrovare la quadra, sembrava esserci riuscito, altro invece sprofondata la Fiorentina oggi contro il Genoa.
19: Ma è incredibile come la Fiorentina presenti nell'arco della stessa partita due facce. Nei primi 20 minuti il suo comportamento è stato orribile, ha incassato due gol e poteva prendere anche un terzo nonostante la buona prova di De Gea. Poi si è impossessata della gara, ha fallito due o tre occasioni prima dell'intervallo e non è riuscita poi a trovare il pareggio dopo l'autorete di Vázquez sul tiro di Jiménez, che già era stato protagonista di un'azione simile con il Napoli. C'è qualcosa che non funziona, forse anche sul piano tattico. tattico. Io credo che la Viola dovrebbe giocare sempre con tre centrocampisti e forse potrebbe avere più spazio Gonçalves, che secondo me ha dimostrato anche in passato di essere particolarmente importante in fase d'attacco.
14: Sebino Nela, come ci descrivi te questo psicodramma che continuano a vivere i tifosi della Fiorentina? Grandi interventi sul mercato e poi, l'anno scorso sappiamo come è andata a finire, una stagione sul filo del rasoio, quest'anno non sembrerebbe proprio essere cambiata la sinfonia vedendo la classifica e i risultati.
15: Purtroppo poi c'è il campo che smentisce tutti. Doveva essere la sorpresa, sì, di questo campionato. Hanno cominciato non bene e anche oggi mi sembra troppo deboli nella fase difensiva. Io credo che questa squadra possa giocare meglio, possa fare meglio in termini di punti, però insomma bisogna cominciare. Se non si comincia è un problema, perché poi ti deprimi, perché poi non arrivano i risultati, perdi le partite, qualche squadra ti farà giocare anche male, perché un conto, sai, finisce la partita, abbiamo perso, però abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo giocato bene, ti fai secondo me un'idea anche sbagliata. Appunto arriveranno le partite dove gli avversari ti faranno giocare molto male, e allora lì la depressione arriva per forza. Ma insomma, io credo che tutto sommato, vedere un po' tutti gli uomini a disposizione di Vanoli, questa squadra poi non dovrebbe soffrire così tanto. Questa è la mia impressione, insomma, però staremo a vedere.
14: Altre 3-5-6-9-9-2-9-4-9 ci scrivono anche di altre tematiche, le tiriamo fuori perché ci dice Andrea da Quartu Sant'Elena: non menzionate il Cagliari, cosa ne pensate dei saldi?
15: No,
14: lo menzioniamo, stavo intanto parlando delle squadre più o meno che hanno giocato in questi anticipi del sabato, però partiamo da Filippo Grassia, poi andiamo da Sebino Nela. Questo Cagliari, che dire, abbiamo parlato tanto del Frosinone, è una di quelle altre squadre che è lì davanti, 12 punti, ha fatto un inizio di campionato molto importante, soprattutto io segnalo la vittoria contro l'Atalanta e la sconfitta di misura 1-0 contro l'Inter. Bell'inizio, no?
19: Sì, anche perché ha dimostrato di essere molto attenta in fase difensiva, giusto l'opposto della Fiorentina, per riallacciarci all'argomento precedente. E beh, con la Juventus la partita di domani sera alle 20:45 sarà un esamino di laurea, perché il Cagliari, con la classifica che ha, potrebbe insediarsi tranquillamente sul podio di questa prima parte del campionato. Però insomma, di fronte a una Juventus che è apparsa in ripresa prima della sosta, e chissà che Spalletti non abbia finalmente trovato la quadra. Certo che l'assenza di Yıldız è importante, come si è visto anche nella Turchia, che abbiamo avuto la fortuna, diciamolo apertamente, di affrontarla senza Çalhanoğlu e Yıldız.
14: Certo, Filippo, allora continuiamo fra poco perché torniamo da Daniele Fortuna, quindi torniamo a Napoli.
20: L'allenatore del Frosinone, Massimiliano Lavini, al quale facciamo subito dire una cosa, facciamo leggere un messaggio.
21: Sì, buonasera, con piacere leggo un messaggio con un SMS al 45514. Aiuteremo la Lega del Filo d'Oro a curare bambini sordociechi. Grazie.
20: Allora parliamo della partita, di questa sconfitta del Frosinone per 3-0 con il Napoli. Però secondo me è stata una partita di sostanza quella del Frosinone. È mancato qualche tiro, ci sono stati tanti cross nel secondo tempo, soprattutto un buon secondo tempo con tante idee sulla fascia, sovrapposizioni, movimenti, mancato l'affondo.
21: Io penso che la vittoria del Napoli sia una vittoria meritata. Il risultato è un po' ampio per quello che poi è stata la partita. Sicuramente noi siamo stati meno efficaci di altre partite nelle scelte finali negli ultimi 20 metri. Lì, anche nel momento del primo tempo, quando la partita era in bilico, dopo i primi minuti in Napoli, poi abbiamo ripreso a giocare, abbiamo fatto cose egregie, efficaci. Però alcune scelte non sono state così importanti per quello che siamo noi. E lì sicuramente poi, se sbagli alcune situazioni, ridai la palla al Napoli, loro poi con alcuni giocatori di qualità che hanno ti possano punire. E così è stato.
20: Sì, è stato quello, poi torniamo lì, perché l'idea magari di mandare Gecenis in uno contro uno e anche Kvernadze dall'altra parte, gli inserimenti anche delle mezzali e poi anche quello che è riuscito a fare Raimondo, comunque a dare peso lì al centro dell'area di rigore del Napoli.
21: L'abbiamo avute. È una partita che ti lascia tantissimi spunti per poter lavorare, per poter migliorare il percorso. Ripeto, la potevamo anche riaprire. Peccato, perché sì, ci abbiamo sbagliato diverse cose, ma ce la siamo giocata e forse alla fine potevamo anche essere più pungenti, come ho detto.
20: Bellissimo pubblico, sono arrivati in tanti qui a Napoli, 1500, poi ci sono le cose che già si sono dette del Frosinone, della squadra italiana, della squadra ciociara, con tanti giocatori che avete, che portate in prima squadra, che arrivano dalle giovanili. Io lascio il mister allo studio, Giacomo Prioreschi e Filippo Gressia.
14: Grazie Daniele Fortuna, buonasera mister dagli studi di Saxa, passo il microfono a Filippo Gressia per una domanda.
19: Alvini, intanto dobbiamo riconoscere buonasera a lei, che il rigore ha pesato tantissimo sul canovaccio della partita, al di là del fatto che lei ha ammesso molto onestamente che il Napoli ha meritato il successo. Lei ha affrontato l'Atalanta, ha affrontato la Juventus, oggi il Napoli. Qual è la squadra che più l'ha impressionata?
21: Ma io penso che le tre squadre importanti che abbiamo affrontato, Juventus, Como e Napoli, oggi sono tre squadre che lotteranno per il vertice, per i primi quattro posti per andare in Champions. Poi io non sono così esperto per poter esprimere un giudizio su chi possa essere la vera antagonista dell'Inter, che ritengo la squadra fortissima insieme alla Roma, ma le tre squadre che abbiamo incontrato, Juventus, Como e Napoli, sono tre squadre che sicuramente faranno un campionato da protagoniste, perché al loro interno hanno giocatori di qualità, sono allenate bene, quindi noi le abbiamo tutte e tre viste dal vivo e dalla panchina lo vedi quando De Bruyne è in serata, quando Højlund t'allunga, lo vedi chiaramente che c'è una qualità maggiore di certe altre situazioni.
14: Il paradosso di questa partita, mister Alvini, posso dirle che il risultato è 3-0, ma forse tra i migliori in campo ci sono i suoi difensori, Calvani, Cittadini, Bracaglia, che poi è uscito che ha avuto un problema, Palmisani, che in realtà aveva parato un rigore.
21: Ma sì, ma noi, per come è la nostra identità, per come è la squadra, è logico che poi i tuoi difensori si esaltano. Ma guardate, questi sono ragazzi che vengono da un campionato di Serie B, stanno facendo un percorso straordinario e lotteranno fino alla fine per poter permettere al Frosinone di rimanere in categoria, e con questo atteggiamento sicuramente miglioreranno e troveremo sicuramente dei giocatori efficaci anche per il nostro calcio, perché sono ragazzi che hanno 22-23 anni e davanti hanno un percorso da fare. Li esalta il modo di giocare nel duello. Dai, sono ragazzi che stanno facendo bene.
20: Lo salutiamo e lo ringraziamo.
21: Grazie a voi, buona serata.
14: Grazie a mister Alvini, grazie a Daniele Fortuna.
19: Se mi permetti di aggiungere, avevo nominato l'Atalanta, sì. Il Frosinone l'affronterà tra due turni a Bergamo.
14: Sì, esatto, stavamo leggendo un po' di messaggi del Cagliari, no? Allora ripartiamo da Sebino Nella, visto che abbiamo parlato, è un bel collegamento, no? Frosinone e Cagliari, due realtà. Ti chiedo, Sebino, se è un po' presto oppure possiamo già prenderli come una sorta di esempio di un lavoro fatto in un certo modo.
15: Ma sicuramente stanno lavorando bene gli allenatori, stanno lavorando bene e si stanno rendendo disponibili tutti i giocatori a disposizione dei due allenatori, e la classifica lo sta anche a dimostrare. Se parliamo del Cagliari, squadra solidissima, non è una squadra facile da battere, insomma. Quindi bene tutte e due, benissimo tutte e due, poi forse arriveranno anche momenti non straordinari, ma già avere una classifica del genere è molto importante. Io credo che per mentalità queste due squadre possono ancora continuare a fare bene. Credo che possano continuare a fare bene. Ho questa sensazione.
14: Ci dobbiamo.
19: Volevo solo aggiungere che il Cagliari segna poco, appena 5 reti, ma incassa pochissimo, appena 2 gol, è la migliore difesa del campionato.
14: Una squadra solidissima. Cioè, se il Frosinone incassa qualcosa in più, ma ha fatto vedere, come diceva anche Alvini, come sottolineavamo noi qui da studio, che ha dei giocatori in difesa di altissima qualità, a partire dal portiere che para tutti i rigori, poi questa volta l'hanno ripetuto, ma insomma si tratta di un portiere che veramente sta facendo grandi cose. Due centrali sono forti, però Cagliari ha anche i numeri dalla sua parte, nel senso che appunto è la miglior difesa. Sebi Nonela, ci proiettiamo a domani 12:30 Como Roma. Questa è una partitona tutta da seguire in diretta qui su Radio 1 con i nostri radiocronisti, come sempre domani a ora di pranzo, però adesso anche visto il risultato dell'Inter diventa ancora più cruciale, già a solo 6 giornate dall'inizio.
15: Ma cruciale non lo so, ma partita decisamente bella da vedere, da non perdere, insomma. Io credo che le due squadre non cambieranno niente nel loro modo di giocare. Il Como cercherà di fare il suo solito gioco, la Roma anche, andando a pressare in continuazione, cercando di rubare, perché il vero pericolo per il Como è quando gli rubi il pallone che sono ancora nella loro metà campo, lì possono rischiare tanto. Quindi secondo me verrà fuori una partita piuttosto divertente. A livello fisico credo che stiano bene tutte e due, la Roma sicuramente per quello che abbiamo visto, è anche forse più dispendioso il gioco di Gasperini. Però non lo so, un risultato non mi sento di darlo assolutamente.
14: No, non andiamo con i pronostici. Complicata.
15: No, i pronostici poi sono un disastro, io non li azzecco mai. però mi sa che viene fuori veramente una gran bella gara.
14: Flash da Filippo Grassia, perché manca un minuto alla chiusura, quindi prima di salutarci, secondo te questo Como è attrezzato per reggere le varie competizioni?
15: Questa è la vera domanda.
14: È già arrivato a livello di rosa giusto per reggere queste competizioni?
19: Ma sicuramente.
14: Flash, così lo chiedo anche a Sebino, perché ho visto che insomma, è interessato.
19: Sì, io credo che più che una questione di rosa, perché il Como ha 16-17 giocatori di buon livello da alternare, è un problema di mentalità. Questa squadra non ha mai giocato tante partite in pochi giorni, è tutto lì.
14: Sebino, ce l'ha la rosa giusta secondo te? Sono i giocatori giusti? No, ci siamo?
15: Non lo so se così ampia, ha certamente buoni giocatori, ma quando si gioca in una stagione 3 competizioni le rotazioni sono fondamentali, e il Como ci deve far vedere che si sta abituando a queste rotazioni. Quindi è finito il tempo che giocano sempre gli stessi 11 in campionato, ma con le coppe appunto dovremo vedere qualcosa di diverso.
14: Grazie a Sebino Nela, grazie a Filippo Grassia, ciao, a presto, buonasera.
19: Grazie a voi,
14: ciao,
19: arrivederci.
15: Ciao, buonanotte.
14: Ora
15: ciao.
14: Ci sono le previsioni del tempo, poi l'Onda Verde, dopo Best Seller salutiamo la nostra squadra, ringraziamo Ombretta Conti regia, Patrizio Gotti, Andrea Di Marco e Max Gambino alla parte tecnica, e Andrea Bocci redazione. Buona serata da Giacomo Prireschi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
2: Meteoradio.
22: Nottata con piogge e rovesci sulle coste del medio-basso Adriatico e su Calabria e Sicilia Tirrenica. Nubi sparse, ma tempo asciutto per il resto del paese. Domani, domenica 11 ottobre, perturbazione ancora in atto al meridione. Piogge e rovesci sul versante adriatico, dall'Abruzzo meridionale verso sud ed il versante tirrenico di Calabria e Sicilia, con tendenza ad esaurimento dei fenomeni verso sera, tranne che per il Salento, la Calabria meridionale e la Sicilia tirrenica. Al centro-nord, tempo generalmente asciutto, ma con il passaggio in mattinata al nord di nubi alte, che nel corso della giornata attraverseranno anche le regioni centrali. Ventilazione sostenuta di maestrale su gran parte dei nostri mari, specie per quelli intorno alle due isole maggiori che saranno molto mossi. Generalmente mossi gli altri bacini. Temperature massime in aumento al centro, punte fino a 24-25 gradi su Sardegna e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Le 23:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di RAI Mobilità. Iniziamo questo aggiornamento dalla A1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e l'allacciamento A1 a 58 in direzione di Bologna, segnalato incidente al chilometro 9. Tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento di Ramazzone e Capodichino, traffico rallentato per il traffico intenso. E per il resto abbiamo delle chiusure dovute alla presenza di lavori. Partiamo dalla A4 Brescia-Padova, entrata chiusa causa lavori a Padova Ovest in direzione di Brescia fino alle 7 dell'11, fino alle 7 di domani. Sempre sulla A4 Brescia-Padova, lavori, uscita e entrata chiuse a Peschiera in uscita e in entrata a Padova, questo fino alle 12 di domani. A 13 Bologna-Padova anche qui c'è un tratto chiuso per la presenza di lavori tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova fino alle 5 di domani. Questa era l'ultima informazione, buon viaggio da RAI Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Best seller.
6: E ben trovati, siamo le voci di Best Seller, il club del libro di Radio 1. Oggi in studio Timi Soara Pinto, il libro incontra la musica e la musica a volte incontra il mistero. Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. La cantante racconta questa sua nuova esperienza al microfono di Marcella Sullo.
23: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte, tra crime e mondo della musica.
24: Finalmente ho realizzato questo grande sogno, ci tenevo da tantissimo. Parlo di queste voci interrotte pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale, perché me la sono immaginata in questa veste noir, racconti misti ad attualità, ma anche con l'incrocio, diciamo, dei racconti mitologici, per cui la dea Minerva incontrerà anche la sua rivale Aracne. Come hai detto tu, viene rappresentata la musica, perché appunto i personaggi andranno tutti a registrare in questo studio immerso nel Parco di Pan, è il parco del Ticino, del Pavia.

0: quella di Pavia è imponente, me la sono sempre ricordata da quando ero bambina, e anche perché Pavia tutto sommato è molto vicina, diciamo, anche dalla provincia che ho vissuto. Io sono nata in una grandissima città che è Palermo, e però sono cresciuta tra Grasso, Corbetta, che è Magentino, poi invece Vigevano, che è provincia di Pavia, adesso sono tra Vigevano e Novara, per cui tra le campagne novaresi e pavesi, e devo dire che sono delle località che comunque mi portano tanta ispirazione, sicuramente fuori dal caos metropolitano, nel senso, ho voluto far prevalere sotto un certo aspetto anche un po' un percorso di vita che comunque ho fatto. Poi ovviamente nel libro gioco tanto di fantasia, è un racconto anche sotto certi aspetti molto grottesco, volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica, era giusto che comunque rappresentassi il romanzo in un ambiente musicale, perché ad ogni modo l'ho vissuto, però mi sono divertita a giocarci. Penso che comunque il lettore, per certi aspetti, nonostante i tratti macabri, giustamente essendo un noir, un giallo, ci troverà anche tanti punti tragicomici e anche qualche risata.
1: L'ispirazione deriva anche dalle tue letture?
0: Sì, assolutamente sì, non posso negare che anche in passato, scrivendo dei miei testi, delle mie canzoni, non posso negare di aver preso influenza. Per esempio Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto, quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro, e lo accompagnavo proprio in quegli anni anche con le scritture del Re Lucertola, Jim Morrison. Mi piaceva leggere un sacco le biografie degli artisti internazionali, delle grandi voci, delle grandi personalità, le icone. Ma mi piaceva tantissimo leggere, come hai detto anche tu, Oscar Wilde, per esempio anche Il ritratto di Dorian Gray. Traggo ispirazione anche da Shakespeare, ma non solo, ho la stessa Dea Minerva, che per esempio la cito anche nel brano Mio stile noir dei Bloom. È da lì che, diciamo, avevo scritto quel testo e ho detto, però caspita, questa Dea Minerva secondo me può essere raccontata anche in altre storie, così è una canzone, diciamo, un po' troppo limitata per poter inventare tante storie. A me è sempre piaciuto fantasticare parecchio.
1: E allora, salutandoci, chissà che questo bel libro non possa diventare qualcosa da proiettare sul piccolo o sul grande schermo.
0: Sarebbe effettivamente il mio grandissimo desiderio. Mi piacerebbe, devo ammettere che mentre lo scrivevo visualizzavo le immagini come se le stessi già proiettando, o per un film o per degli episodi, chi lo sa. Mi piacerebbe, non lo nego.

scrittrici più amate in Italia e più seguite sui social. I suoi best seller sono tradotti in oltre 20 paesi. Felicia Kingsley è tornata con First Lady per caso, romanzo di intrattenimento sofisticato, love story ironica e divertente, ambientata negli Stati Uniti. Francesca Cosentino l'ha intervistata.

0: La sua commedia romantica entra per la prima volta in un contesto politico. Perché questa scelta?
1: Ma diciamo che mi piace cambiare ambito di romanzo in romanzo. Ho avuto l'ambito giornalistico, l'ambito della cucina, l'ambito dell'editoria, l'ambito della coltivazione dell'uva e produzione del Chianti. Ho avuto anche ladri di opere d'arte, quindi cambio ambito, stavolta politica.
0: È rimasta comunque distante dall'attualità, come spiega nella premessa?
1: Beh, certo, io penso che questa sia anche la premessa alla base della fiction, che sia narrativa ma anche cinema e TV. Sono comunque delle realtà parallele alla nostra che non toccano la nostra attualità, i politici attuali, le situazioni attuali, appunto perché è fiction. E quindi il mio romanzo, pur essendo d'amore, si colloca in quel tipo di panorama.
0: I suoi protagonisti sono Nicole e Nate, e da Washington ci portano attraverso gli Stati Uniti, a un viaggio di scoperta dei sentimenti.
1: Sia alla scoperta dei sentimenti, ma anche alla scoperta del fatto che alla base della crescita personale c'è il confronto, uscire dalla propria comfort zone, uscire da quella che oggi noi chiamiamo la echo chamber, cioè quella situazione in cui sei circondato da persone che la pensano solo unicamente come te, e quindi pensi sempre di

0: avere ragione su tutto. Non è possibile crescere in questo modo, bisogna riuscire anche a confrontarsi con chi la pensa diversamente e mettersi in discussione. E loro poi si innamorano anche.
1: Perché il romance contemporaneo coinvolge così tanto?
0: Contemporaneo o no, il romance tratta di persone che si innamorano, di relazioni, ed è una delle esperienze più universali possibile, l'amore. E quindi tutti cerchiamo un po' anche nella narrativa fiction gli echi della nostra esperienza o gli echi delle nostre speranze per il futuro.
1: Nel romanzo c'è anche la sua playlist. Scegli adesso un brano per i lettori.
0: Sempre c'è la playlist nei miei romanzi, direi proprio il primo, National Anthem di Lana Del Rey.

0: Il titolo First Lady per caso non rischia un po' di svelare il finale?
1: Non è un giallo, cioè ha la copertina gialla, ma il mio romanzo non è un giallo, quindi
2: a me piace, secondo me funziona.
0: Bene, se il libro diventasse un film, quali attori le piacerebbero per i protagonisti? Quali volti?
1: Posto che non c'è nessuna idea di trasposizione, quindi parliamo proprio di un fantacast, vedrei Bill Skarsgård, che è l'attore che dà anche il volto a It in Derry, mentre Madeleine Pesch la vedo bene per il ruolo di Nicole. Lei invece l'abbiamo conosciuta in altre serie TV.
0: Però intanto ci sono altri romanzi diventati uno un film e un altro sta diventando una serie TV.
1: Sì, dopo Non è un paese per single, che è uscito a maggio di quest'anno in appunto formato film, adesso sta entrando in produzione la serie TV tratta da Due cuori in affitto.
3: Una mostra a Firenze svela quattro dipinti finora sconosciuti che ritraggono Antonio Vivaldi. Le opere esposte al Museo dei Medici fino alla fine di ottobre offrono nuovi ed interessanti elementi sulla vita del compositore veneziano. A scoprire i nuovi ritratti Federico Maria Sardelli, che li racconta nella riedizione del suo libro Il volto di Vivaldi. Lo ha intervistato Silvio Vitelli.
4: Sono stato contattato da un collezionista di strumenti antichi che mi ha detto di essere in possesso di un ritratto di Antonio Vivaldi, quindi la sorpresa è stata grande, gli ho chiesto informazioni e da lì è nata tutta la storia. E la storia che si conclude con la scoperta di ben quattro nuove raffigurazioni di Antonio Vivaldi. La prima raffigurazione storicamente accertata è questo ritratto doppio che gli fa Giovanni Battista Piazzetta, quindi abbiamo il più grande pittore veneziano del primo Settecento che ritrae il più grande compositore veneziano del primo Settecento. Da questo ritratto poi ne viene fatta una copia da parte di Maggiotto, che è un discepolo di Piazzetta. Da questa prima figurazione Vivaldi fa scorporare il Piazzetta dalle sue spalle, se lo fa copiare da un altro pittore giovane, il Nogari, e abbiamo il terzo ritratto, cioè il ritratto di Vivaldi da solo, che ci sorride, che ci guarda con degli occhi chiari. Scopriamo che Vivaldi ha gli occhi chiari, ha i suoi capelli naturali, rosso biondicci, e da questo terzo ritratto Vivaldi stesso fa fare una copia che rimane in casa sua alla sua morte e viaggia poi nel tempo insieme ai suoi violini, insieme ai suoi manoscritti fino ad arrivare a noi.
5: Erano opere di collezioni private, dunque non note al pubblico finora.
4: Sì, sono tutte e quattro opere inedite, perché custodite due in collezioni private di persone che adesso ho contattato e sono disponibili, infatti le hanno prestate, sono state esposte grazie alla loro generosità. Altre due sono in collezioni private che non siamo riusciti a rintracciare, quindi per ora esistono solo le fotografie di queste due altre raffigurazioni.
5: Una scoperta che risulta ancora più preziosa vista la scarsità di ritratti del prete rosso che sono arrivati fino a noi.
4: Eh sì, fino ad oggi diciamo che tutta l'iconografia di Vivaldi si regge su tre, sostanzialmente tre fonti importanti: il famoso ritratto, quello che è sui dischi e sulle copertine di tutti i libri, quello famoso di Bologna, dove Vivaldi ha la parrucca bianca, il violino in mano e c'ha questo grande mantello rosso sulle spalle. Poi c'è una caricatura molto veloce di profilo di lui fatto a Roma da Pier Leone Ghezzi nel 1723, e poi c'è la famosa incisione posta come antiporta della edizione delle quattro stagioni ad Amsterdam nel 1725, ma è una stampa.
5: Rispetto a queste tre opere, come viene raffigurato Vivaldi nei quattro nuovi ritratti?
4: Ecco, è una posa totalmente nuova per noi, perché Vivaldi anzitutto ci guarda con un'espressione molto intensa, guarda proprio, come si direbbe oggi, guarda in camera, e scopriamo appunto il colore naturale dei suoi capelli, non porta la parrucca, ha un violino in mano, però non lo suona, insomma lo mostra semplicemente, lo tiene per il manico, e lo vediamo come al solito raffigurato con la camicia slacciata, che è il distintivo della sua malattia.
5: I nuovi ritratti sono esposti al Museo dei Medici e proprio Firenze è una città che si lega alla biografia di Vivaldi.
4: Beh sì, diciamo che Vivaldi ha la sua fama internazionale grazie all'opera terza, l'estroarmonico, che consacra al gran principe di Toscana, Ferdinando, che poi purtroppo di lì a poco morirà di sifilide, ma è questo il legame che lega adesso i ritratti ritornati qua.
5: Abbiamo detto che in due dei dipinti Vivaldi, a differenza degli altri, non viene ritratto da solo. Cosa ci racconta questa scoperta?
4: Beh sì, è sorprendente vedere Vivaldi insieme a un'altra persona che inizialmente non riuscivo a capire chi fosse, poi facendo varie comparazioni ho scoperto essere il pittore Giovanni Battista Piazzetta, che si raffigura insieme a lui in virtù probabilmente di un rapporto umano professionale che noi dobbiamo ancora scoprire e indagare.

0: manifesto per la generazione dei settantenni lo ha scritto uno di loro, Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, saggista con più di 30 volumi alle spalle, grande esperto di geopolitica dopo che è stato corrispondente della Repubblica a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino e New York. Quest'ultimo libro di Federico Rampini, pubblicato da Mondadori, si intitola Argento Vivo. Ascoltiamo l'intervista all'autore di Federico Pietranera.
1: Largo ai settantenni, proprio così, e non è una provocazione, ma un'esclamazione nata da un'attenta analisi di un fenomeno della società, e badate, non solo di quello occidentale. Il mondo intero conosce oggi un allungamento della vita umana, la longevità si espande in tutti i continenti, e secondo lei, Federico Rampini, questa è la trasformazione più importante della nostra epoca, più del pericolosissimo cambiamento climatico e della temutissima intelligenza artificiale. Perché?
2: Intanto perché dobbiamo smetterla di fare una narrazione apocalittica di ogni fenomeno. L'allungamento della vita umana è la più bella novità da quando la specie umana esiste. Abbiamo aggiunto un'altra vita alla nostra. Adesso dobbiamo imparare a usarla bene e a invecchiare bene.
1: Solo che la nuova longevità della specie umana è generalmente considerata invece dal punto di vista, ritenuto per molte ragioni negativo, dell'invecchiamento della popolazione. E allora ecco questo suo libro manifesto, Rampini, intitolato con un simpatico riferimento narcisistico alla sua chioma, Argento Vivo. A chi è rivolto e che cosa vuole dire lei al lettore?
2: È rivolto alla mia generazione perché abbiamo rivoluzionato l'adolescenza, l'età giovane, con i grandi movimenti degli anni 60 e 70, e adesso rivoluzioneremo anche l'età anziana. Ma è rivolto a tutti perché dobbiamo smetterla con i pregiudizi dell'età.
1: Lei, Rampini, infatti, cita tutta una serie di studiosi, psicologi, economisti, neuroscienziati, eccetera, i cui libri le permettono di demolire i tanti pregiudizi negativi sugli ultimi 50 anni, come lei chiama la vita allungata. Allora, ci fa qualche esempio di luogo comune da abbandonare? Che cosa non è vero, uso le sue parole, per la seconda età adulta?
2: Intanto non è vero che sia una catastrofe perché falliranno tutti gli enti previdenziali, questo è falso, come era falso 30 anni fa la bomba demografica e facevamo troppi figli, non ci hanno mai azzeccato i profeti dell'Apocalisse. E non è vero che ci sono tante cose impossibili con l'invecchiamento, io racconto storie di magnifici vecchi che corrono maratone a 80 anni.
1: Sono però di questi giorni le proteste con annessi disordini dei giovani che scendono in piazza, in Spagna per l'emergenza casa che li colpisce duramente, in Francia per lo stato disastroso della scuola. Che cosa risponde lei, Rampini, a questo malessere studentesco?
2: Che eravamo in piazza anche noi quando avevamo 20 anni, eravamo anche molto più numerosi, e abbiamo cambiato tante cose. Il femminismo è nato con la mia generazione, l'ambientalismo pure. Cambieremo anche il modo di concepire le età umane.
1: Alla fine questo suo libro, Rampini, davvero ribolle come l'argento vivo. Compaiono tra le sue pagine i saggi dell'antichità, Socrate, Seneca, Confucio, i ricordi della sua famiglia e naturalmente storie, riflessioni e incontri, tantissimi, maturati nella sua lunga esperienza di viaggiatore e osservatore del mondo. Ho pochi anni meno di lei, Rampini, sono ammirato dalla sua energia, ma mi chiedo se quello che lei scrive vale davvero per la gran parte dei settantenni di oggi.
2: Sì, i settantenni di oggi sono molto diversi da quelli di una volta, lo dicono gli scienziati. Noi abbiamo per esempio l'impressione che stia aumentando l'Alzheimer, è falso, in percentuale diminuisce, aumenta in numero assoluto perché la popolazione anziana si è ingigantita, ma queste malattie neurodegenerative sono per fortuna in regresso, si vive più a lungo e si vive meglio.

Un saluto da Timiso Arapinto, questo è Best Seller, il club del libro a cura della redazione Cultura e Spettacoli del giornale radio. La regia è di Leonardo Gragnoli, l'organizzazione di Gianna Clemente. La nostra mail, se volete scriverci, è bestseller@rai.it. Se volete riascoltarci, ci trovate come sempre su Rai Play Sound.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Missile Houthi sull'aeroporto di Riyadh, almeno 12 vittime, più di 300 feriti, scalo chiuso. Trump riapre alla possibilità di intervenire al fianco della capitale dell'Arabia Saudita. Il capo della Casa Bianca scarica Zelensky, la smetta di colpire le raffinerie russe. Al paese serve un nuovo presidente, il Cremlino, parole storiche. L'Europa con Kiev critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca. Così il presidente americano finanzia la guerra dello zar, non è il momento di allentare la pressione. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. Cortei propali in tutta Italia, a Torino, momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, gli striscioni celebrano la strage del 7 ottobre come giornata della resistenza, shock a Roma e Milano. Nubifragi, frane, allagamenti, il maltempo flagella il sud Italia, torrenti esondati a Lipari, bomba d'acqua nel Reggino. Scimmie ovunque, il 16 ottobre il nuovo album di Paolo Iannacci, anticipato dal brano Politically Topless, riflessione in musica sul mondo che ci circonda. Calcio, la Serie A torna con i successi casalinghi di Genoa, Inter e Napoli, Formula 1 Verstappen protagonista a Singapore, ciclismo Seixas conquista il Lombardia. Buonasera da Massimo Cecchini. Il Medio Oriente torna a infiammarsi mentre si apre un nuovo fronte di scontro tra Stati Uniti e Ucraina. In Arabia Saudita un missile degli Houthi ha colpito l'aeroporto della capitale, Riyadh. 12 morti, oltre 300 feriti, secondo le fonti ufficiali. Un altro ordigno è caduto vicino allo scalo di Dammam, il secondo del paese, e nello stretto di Hormuz invece una super petroliera gravemente danneggiata dall'esplosione di una mina. Tutto questo nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente.
3: È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, ribadisce Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Dopo l'accordo sul gasolio, la delegazione ucraina ha lasciato in anticipo i negoziati di Miami, mentre il nuovo affondo del presidente americano coincide con l'aggravarsi del bilancio delle vittime civili dei raid di Mosca su Zaporizhia. Il presidente ucraino per ora non replica, ma incassa la solidarietà europea.
4: Ancora nessuna risposta dal presidente ucraino Zelensky. A parlare intanto è il ministro degli esteri di Kiev, che blinda il capo di Stato. Ha il sostegno del popolo ucraino e solo il popolo ha il diritto di decidere della propria guida. Zelensky aveva definito l'intesa sul gasolio un regalo orribile al capo del Cremlino e non si era piegato alle pressioni per fermare gli attacchi alle raffinerie russe. L'ira di Kiev è poi esplosa dopo i raid sferrati dall'esercito di Putin, che hanno distrutto un palazzo a Zaporizhia, uccidendo almeno 20 persone e lasciato senza acqua ed elettricità diverse zone della capitale. Dall'Europa si solleva un coro di voce a sostegno dell'Ucraina. Il primo ministro britannico Burnham assicura piena solidarietà a Zelensky. L'Unione Europea condanna l'accordo sul gasolio, denunciando come questo fornirà a Mosca maggiori entrate per finanziare la guerra, mentre da Mosca commenta per ora solo l'inviato di Putin, Dmitriev, che definisce le dichiarazioni di Trump significative e storiche. Livia Liberatore, GR1.
2: Ancora un'altra notizia dall'estero: strage in un'abitazione in Pennsylvania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 8 persone, fra cui 2 bambini, prima di togliersi la vita all'interno. La polizia è intervenuta quando i vicini hanno riferito il rumore di spari. Gli agenti hanno trovato 2 donne morte in strada e le altre vittime in casa. Ancora ignoti i dettagli e il possibile movente. E adesso siamo alla politica. La politica italiana che discute di Ucraina, posizioni diverse tra i leader progressisti che si sono confrontati alla festa del quotidiano Il Manifesto.
5: Da un lato la foto di gruppo e l'abbraccio Schlein-Conte, dall'altro la corda ancora tesa sul sostegno all'Ucraina. Ognuno ha ribadito la propria posizione, con gli Schlein e Riccardo Maggi a favore dell'invio di armi, mentre il tandem Fratoianni Bonelli e Conte per il no.
6: Questa guerra sta durando più della prima e della seconda guerra mondiale. Non possiamo continuare a riproporre lo stesso meccanismo.
5: Ad ogni modo la segretaria del PD è sicura, la sintesi è a portata di mano. Il grosso, spiega, prende il via dalle critiche avanzate a questo governo, soprattutto su salari e sanità.
7: Stiamo a discutere fin quando volete, l'importante è che usciamo da lì uniti.
5: Le primarie, l'altro nodo per Schlein, il leader è o chi prende più voti o chi vince le competizioni di coalizione. Nessun terzo nome fa capire perché, sottolinea, hanno provato a farmi fuori fin da subito, c'è un establishment che invita a guardare al centro e tifa larghe intese. Noi siamo per un'alleanza progressista, ma la regola del partito maggiore per decidere la leadership non va bene, fa intendere il 5 Stelle. Nella foto di gruppo mancavano la o le gambe centriste, visto che potrebbero essere più di una. In attesa di capirlo, Matteo Renzi ribatte al veto della 5 Stelle Appendino. Noi, dice, non candideremo condannate come lei. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Legge elettorale, alleanze comunali a Milano, i temi al centro del confronto interno al centrodestra.
8: Alla festa organizzata dal Foglio a Firenze, le parole del presidente del Senato La Russa su una legge elettorale che ricorda Mattarella, firmato subito: sono estremamente fiducioso, passerà il vaglio della Consulta. Da Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami.
9: In 4 anni Giorgio Meloni e Fratelli d'Italia hanno garantito un governo stabile all'Italia che ha tagliato le tasse e rimesso 21 miliardi nelle tasche degli italiani, e con la legge elettorale appena approvata i cittadini torneranno a scegliere da chi essere governati.
8: Temi che vengono ripresi anche da Forza Italia e Lega, che ricordano è una legge che garantirà stabilità e governabilità al paese. Arriveremo, assicurano, a fine mandato. L'azzurro Roberto Chiuto.
10: Io spero che si voti a fine legislatura. Il centrodestra avrà più tempo per continuare nel suo lavoro di governo e soprattutto la destra populista sarà meglio conosciuta dagli italiani e si sgonfierà.
8: Il riferimento è a Vannacci. Non ne parlo dal primo giorno, dice anche il ministro della difesa Crosetto. La Lega intanto è alle prese col prossimo congresso e guarda anche al primo cittadino di Milano. Salvini tiene il punto, serve un nome condiviso, altrimenti, dice, si facciano le primarie. Dagli azzurri lombardi l'invito alla Lega ad andare da soli, fiducioso sulla sintesi il presidente del Senato La Russa. Alessandra Allegra, GR1.
2: Politica e governo alle prese anche con il caro carburanti: diminuisce il prezzo del diesel e si allontana l'ipotesi delle accise mobili.
11: Il recente ribasso del gasolio riduce la pressione sul governo. Il ritorno dei prezzi consigliati dell'ENI per il diesel a 2,19 euro al litro rende dunque meno urgente un intervento sui carburanti, come quello delle accise mobili. Un'impellenza in meno in un'agenda già fitta in vista di una legge di bilancio che imporrà scelte non facili. Una delle prime è stata quella di usare per intero la clausola di salvaguardia concessa dall'Unione Europea per energia e solo in parte quella per la difesa. Lunedì il ministro dell'economia Giorgetti presenterà alla Camera il documento programmatico di finanza pubblica con il nuovo quadro dei conti pubblici, la crescita che sale a circa l'1% nel 2026 e il deficit atteso sotto il 3% quest'anno, che consentirebbe l'uscita dalla procedura di infrazione e quindi di scomputare nei conteggi europei lo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Proprio sullo scostamento, ma martedì 13 si pronuncerà il Parlamento. Gelsomina Testa, GR1.
2: E a proposito di bilanci, il Consiglio dell'Unione propone pesanti tagli a quello europeo. La corrispondente da Bruxelles.
12: La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi di euro e scontro sul prossimo bilancio dell'Unione Europea. Il cancelliere tedesco Merz boccia il compromesso. Siamo ancora lontani da un accordo. Il bilancio europeo, avverte, deve essere sostenibile soprattutto per i paesi che contribuiscono maggiormente. Salvi i fondi per agricoltura e coesione, mentre i tagli colpiscono soprattutto competitività, ricerca, sicurezza e finanziamenti destinati ai paesi extraeuropei. Per finanziare le le spese, la presidenza irlandese punta anche su nuove entrate per circa 55 miliardi di euro all'anno attraverso imposte sulle grandi imprese e sul tabacco. Il vicepresidente della Commissione, Raffaele Fitto, insiste sulla necessità di un bilancio più flessibile e meno rigido. Il negoziato arriva ora al vertice europeo di giovedì e venerdì a Bruxelles. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro Natale, ma le distanze tra i 27 restano profonde. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la cronaca, cortei in tutta Italia a sostegno della Palestina. Roma e Milano striscioni equiparano il 7 ottobre alla resistenza. A Torino bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu e momenti di tensione con le forze dell'ordine. Sentiamo le voci dei manifestanti di Bologna.
13: No, sicuramente abbiamo visto già l'anno scorso, ma in tutti questi anni, come la bandiera del popolo palestinese, la bandiera della resistenza palestinese, sia diventata un vero e proprio simbolo di chiunque in Italia ma nel mondo lotta contro l'ingiustizia.
14: Sono a manifestare qui perché sono contrario al genocidio che viene perpetrato in Palestina da ormai diversi anni e che nonostante la tregua sta andando avanti e continua a fare vittime tra i civili e anche tra i bambini, e questo secondo me è inaccettabile.
2: Le indagini sulla banda della minicar che a Roma ha seminato il panico con una serie di aggressioni, tra cui quella all'attore Davide Jacopini. Sono in corso verifiche sulla denuncia di un'auto rubata.
15: Si tratta di un mezzo dello stesso modello e colore di quella utilizzata per le aggressioni, una minicar elettrica nera. Un uomo il 9 ottobre ne ha denunciato la scomparsa. È il nuovo sviluppo investigativo legato alle indagini sulle aggressioni e i danni dell'attore Davide Jacopini e di altre 5 persone avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre scorsi, tra Monteverde Vecchio e Testaccio. L'uomo si è recato spontaneamente per segnalare il furto della propria auto. Le verifiche potrebbero fornire elementi preziosi per risalire all'identità dei due minorenni. Uno dei due avrebbe capelli biondi a spazzola tra i 16 e i 18 anni. Da chiarire, oltre al giorno esatto del furto, se l'auto fosse nella sola disponibilità dell'uomo, fosse usata anche dai suoi familiari. Agli atti della procura, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, ci sono almeno 5 denunce. L'ultima in ordine di tempo è quella di un 67enne che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla microcar e di essere stato colpito al fianco con un tubo di plastica. Intanto restano gravi ma stabili le condizioni di salute di Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva con prognosi ancora riservata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane, gli smottamenti in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia. In Salento in vigore ancora oggi l'allerta arancione.
16: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
17: Come sono passato, sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
16: La situazione è più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari, invece, si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di 2 torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
18: Si scatena l'inferno in un attimo e via giù vento, precipitazioni copiose.
16: Frane e allagamenti anche a Salerno e provincia, mentre a Napoli un uomo è stato estratto da una voragine dove era caduto con la sua auto. A Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, i forti temporali hanno provocato voragini e danni a diverse vetture, alcune delle quali trascinate sugli scogli.
19: Io ho perso i furgoni, ho perso la macchina, 2 macchine ho perso.
20: Proprio una cosa mai vista. Io 34 anni che abito qui.
16: Daniele Lettig, GR1.
2: La giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, una su 5 nel mondo viene data in sposa prima dei 18 anni, il tasso più elevato nell'Africa subsahariana, mentre sono 122 milioni le ragazze che non frequentano la scuola. Qualche passo avanti tuttavia è stato compiuto negli ultimi 25 anni grazie a investimenti nell'istruzione delle ragazze, a riforme legislative e alla protezione sociale sono stati evitati circa 68 milioni di matrimoni precoci. E adesso parliamo di salute con la ripresa della scuola. Unita a tempo instabile e temperature in calo, sono in crescita le infezioni respiratorie. I medici invitano bambini, anziani e persone fragili a vaccinarsi contro l'influenza e altri virus stagionali.
0: Tosse, febbre e raffreddore sono i sintomi comuni a diverse infezioni respiratorie che hanno ripreso a circolare da inizio ottobre, come ci spiega Fabrizio Pregliasco, virologo, Università degli Studi di Milano.
21: La gran parte dei casi sono dovuti a aderovirus, rinovirus, che precedono la stagione influenzale vera e propria. Un po' di Covid, meno cattivo del passato, confondibile con il resto delle manifestazioni, in genere non pesanti, ma non sottovalutiamole, soprattutto per i fragili.
0: Per i grandi numeri dell'influenza dovremmo attendere il freddo prolungato, ma la prevenzione scatta ora.
21: Siamo nel momento giusto per la vaccinazione per l'influenza, da metà ottobre fino alla metà di novembre. Il periodo migliore, suggerisco per le persone fragili anche il richiamo del Covid. Possiamo eseguire nella stessa seduta altri vaccini, per esempio quello per il pneumococco, che è un batterio che determina polmoniti, o anche l'herpes zoster, senza effetti negativi e senza ridurre l'efficacia dei singoli vaccini.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Il cinema tra le uscite di questa settimana, la terza regia di Giorgio Pasotti, anche interprete di Sotto a chi tocca, 6 candidati in una stanza per altrettanti colpi di scena. Nel cast anche Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi.
22: Quella che affronterete oggi non è una procedura consueta.
23: 6 persone a caccia di un prestigioso posto da manager. Ma qual è il ruolo di ciascuno? E fino a che punto si è disposti a gettare gli altri dalla proverbiale torre? Giorgio Pasotti interpreta e dirige Sotto a chi tocca.
24: È un lente di ingrandimento di una situazione assolutamente diffusa. Come dire, l'asticella della competitività si è alzata di parecchio e di conseguenza anche il cinismo, la cattiveria per raggiungere l'obiettivo. Inevitabilmente, quando tu ti poni a un colloquio, subentra la paura di essere giudicato.
25: È con voi che faremo il colloquio?
26: No, noi siamo candidati.
23: Un tavolo, una stanza e con Pasotti, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno, Giacomo Giorgio e Stefano Fresi.
27: In generale nella vita, anche alla scuola, adesso ci sono i crediti, i punti. Già da adolescenti siamo abituati alla performance per raggiungere un obiettivo. Film molto di dialogo, di parole, e questo è sempre interessante.
28: Un in meno.
23: Un gioco al massacro. Chi vincerà?
29: Uno di noi è un impostore.
23: Miriam Mauti, GR1.
2: Il 16 ottobre esce Scimmia ovunque, il nuovo album di Paolo Iannacci. Il musicista, con un suono contemporaneo, riflette sul mondo che ci circonda. La nostra intervista.
0: Il ritorno di Paolo Iannacci con Scimmie ovunque. Chi sono queste scimmie?
30: Torna Paolo Iannacci a raccontare le scimmie, le mie paure, no? Le mie paure della guerra, dell'essere un saltimbanco che con i tacchi va da Lambrate fino a Tonga, paura della povertà, dell'essere sfruttati, questo desiderio almeno di raccontarlo per chi magari può assumere questo pensiero e reagire.
31: Ma si può dire cimitero?
0: Un artista deve essere anche in grado di dire le cose come vuole, e quindi arriva questa canzone con Elio dell'ipocrisia del politicamente corretto.
30: Dover fare autocensura in scrittura. Ma io sono nato con degli artisti come Dario Fo, come mio padre, che se ascolti dei brani di mio padre oggi non avresti mai potuto scriverli. Questo è un grande problema.
0: Abbiamo citato papà, c'è anche un omaggio a Enzo.
30: Sì, più di uno. C'è un brano suo che è Due gelati e un brano mio. E ho preso spunto da dove vivevo, da questo incrocio a Milano in Città Studi. Ha visto tanta vita passare, oltre la mia, la sua, quanti drammi, quanti amori ha visto passare.
0: Marcella Sullo, GR1.
32: Una vita che lo fa.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Raovic, direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Alessandro Campanella. Tra poco c'è il GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
5: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. 6ª giornata di Serie A con Inter e Napoli che in casa vincono e convincono. Per gli azzurri netto 3-0 al Maradona contro il Frosinone. L'inviato.
33: Che nessuno dica più che gioca bene solo con il Belgio. Kevin De Bruyne, un gol all'inizio sul rigore, l'altro alla fine, in mezzo il 2-0 di Lang, rigore ripetuto dopo che era stato sbagliato da Højlund. De Bruyne gliel'aveva lasciato generosamente contro le gerarchie e il volere di Allegri. Il Napoli è andato all'attacco dall'inizio. La vittoria sul Frosinone è stata afferrata in una serata di buone notizie. Neres titolare dopo 9 mesi, Badiashvili per la prima volta dall'inizio ed efficace, il recupero di McTominay, il passaggio alla difesa 3-3 poi è stato fruttuoso, è stata una vittoria di tutti, ha osservato Allegri. Il Frosinone si è perso nell'ultimo passaggio, ha tirato poco, ma non ha derogato dalle sue idee di gioco. Il Napoli l'ha raggiunto in classifica a 10 punti. La rimonta potrebbe essere cominciata qui. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
3: 3-0 anche della capolista Inter contro il Parma, l'inviato.
4: Tutto facile per l'Inter, tutto risolto già nei primi 45 minuti con il Parma che prova l'uscita dal basso dopo aver sfiorato la rete con Traoré, arriva Sucic, ruba palla a Keita e fa 1-0, raddoppio, calcio di rigore alla VAR con l'atterramento di Pio Esposito ad opera di Diego Carlos e terza rete in contropiede con Marcus Thuram. Christian Chivu non può essere che soddisfatto della prova dei suoi.
6: Io sono contento perché abbiamo fatto una partita seria, l'abbiamo trattata seria, questo mi fa piacere perché non è mai scontato dopo 3 settimane di sosta tornare nell'ultimo giorno, giovedì e venerdì, e preparare la partita contro Parma.
4: Momentaneamente in vetta alla classifica solitaria l'Inter, Parma che invece con Gilardino dovrà lavorare tanto per conquistare quello che è il suo obiettivo, vale a dire la salvezza.
7: Sono più arrabbiato per il terzo gol preso, però ci sono stati anche tanti feedback positivi, ragazzi mi hanno dato grandissima disponibilità e anche stasera dovevamo aggrapparci ai principi che avevamo dentro la gara e sono stati bravi a farlo.
4: Milano, collaborazione tecnica Vincenzo Carbutti, Francesco Repice, GR1.
3: Prima vittoria in campionato per il Genoa, 2-1 contro la Fiorentina. Il programma di questa domenica: alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. E passiamo ai motori, Formula 1 a Singapore con Verstappen protagonista.
8: È stato il sabato di Verstappen, senza dubbio. L'olandese ha vinto la sprint race e si è pure preso la pole per la gara vera a Singapore, pista dove prima di questo weekend non aveva mai vinto né fatto una pole. È stato anche il sabato di Antonelli, quarto nella sprint race, ha guadagnato 5 punti ancora su Russell, che ha sbattuto sotto la pioggia mentre era in testa. E complice la penalizzazione che l'inglese sconterà in gara, scattando dal fondo, con un ottimo quarto posto in qualifica si mette nelle condizioni di allungare ancora e avvicinare il titolo. Non è invece stato il sabato della Ferrari, o meglio, la sensazione è quella dell'occasione persa. Nella sprint Hamilton secondo e Leclerc terzo, ma soprattutto in qualifica. L'inglese era stato il più rapido in Q1 e Q2, ma ha sbagliato per 2 volte l'ultima chicane in Q3, fermandosi al terzo posto. Bravissimo invece Leclerc a migliorarsi tanto nel finale, chiudendo secondo ad appena 54 millesimi da Verstappen. La pole era alla portata, certo, ma la rossa c'è e in gara sarà battaglia. Manuel Codignoni, GR1.
3: MotoGP invece in Indonesia, in mattinata alle 9 ci sarà il Gran Premio, per adesso sorride Marc Marquez.
9: Il sabato indonesiano rischia di essere il momento chiave del mondiale, perché con Aprilia che ha dominato fino alle qualifiche e con Marc Marquez che doveva cercare di limitare i danni, alla fine è proprio il catalano a vincere e quindi guadagnare punti, anzi a riportarsi in testa al mondiale. La casa di Noale fa harakiri multipli a partire dalla prima curva. In 4 affiancati, Marc cattivo come ormai sempre dalla seconda fila, si tocca con Di Giannantonio e allarga, Bezzecchi alza la moto, cade e travolge Raul Fernandez. Fuori i primi due della griglia. Martin allora supera tutti di slancio e vola in testa con margine, ma a 5 tornate dal termine ha problemi di pressione alla gomma anteriore. Rallenta e fa passare Marquez per rientrare nei limiti, ma gestisce malissimo la situazione e viene staccato. Nella foga della rimonta va lungo 2 tornate dalla bandiera a scacchi. Marc vince su Ogura e Di Giannantonio. Martin, quarto, cede la testa eritata e va a meno 4. Bezzecchi, a meno 59, ha praticamente salutato i sogni di gloria ridata. Luca Cesaretti, GR1.
3: Chiudiamo col ciclismo. Alla Lombardia il trionfo del giovane francese Seix As, l'inviato.
10: A poco più di 20 anni, compiuti lo scorso 24 settembre, Paul Seix As conquista la prima classica monumento della carriera e lo fa contro i pronostici e contro avversari più quotati come il fresco campione d'Europa Remco Evenepoel e il messicano Del Toro. Ma sul Civiglio, penultima salita di questa edizione del Giro di Lombardia, Seix As rompe l'indugi, attacco potente che non lascia alcuna possibilità agli avversari. Provano invano Mas e Ciccone, ma alla fine il francese fa risuonare la marsigliese sul lungo lago di Como. Secondo Mas, terzo Ciccone.
11: È un podio in un monumento è sempre qualcosa di bello, di diverso, e si respira sempre un po' una sensazione diversa, però devo dire che alla fine è stata una bella giornata, un bel risultato per chiudere questa stagione. Non è arrivata la vittoria, però posso considerarla comunque una buona annata.
10: Da Como, Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Con questo è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
12: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
13: Mezzanotte, 24 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico irregolare in autostrada, segnaliamo solo sulla 7 Milano-Genova code per il traffico intenso all'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Per il resto abbiamo chiusure. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, entrata chiusa per lavori a Padova Ovest in direzione di Brescia fino alle 7, e sempre sulla Brescia-Padova, 4 Brescia-Padova, lavori quindi con uscita e entrata chiuse a Peschiera, sia in uscita da Padova che in entrata a Padova, questo fino a mezzogiorno. Anche sulla 13 lavori, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova fino alle 5. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo traffico rallentato per un incidente sulla statale 2 via Cassia, 3 km dopo l'incrocio Pavone in direzione della via Flaminia, e concludiamo con la statale 387 del Gerrei, traffico bloccato per un incidente 6 km e mezzo prima di Serdiana in entrambe le direzioni, e tratto chiuso per questo incidente tra incrocio Cagliari e incrocio Serdiana, di nuovo in entrambe le direzioni. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
14: In collaborazione con il CIS. Confessioni.
15: Ben trovati a Confessioni Radio 1. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Loredana Lecciso. Ben trovata Loredana, come stai?
16: Ciao Vittoriana, tutto abbastanza bene, adesso che ti sento anche meglio.
15: Ecco, sono contenta. Allora, guarda, qui a Confessioni proviamo ad entrare dentro il personaggio per andare oltre, quindi per cercare di conoscere la persona che c'è dietro il personaggio. Quindi con te vorrei fare un percorso di questo tipo. Vorrei partire dalla Loredana di oggi. Chi è Loredana oggi?
16: Guarda, Loredana oggi in realtà è semplicemente l'evoluzione di Loredana ieri, Loredana bambina, Loredana più adolescente, Loredana adesso in una fase sicuramente più adulta, tanto più adulta, ma non diciamo quanto. Sicuramente una Loredana più serena, più tranquilla, più stabile anche emotivamente, e con un bagaglio, insomma, di vissuto sicuramente più ampio.
15: Cominciamo a parlare della ragazzina Loredana. Ricordiamo i tuoi, la tua adolescenza, i tuoi 16 anni, i tuoi 18 anni. Com'eri, Loredana?
16: Allora, io ero assolutamente una ragazzina molto ottimista, molto solare, sempre super positiva. Se penso alla ragazzina che ero, l'idea mi fa molta tenerezza. Cioè, ero sempre portata al positivo, ero una persona anche estremamente sensibile. Soffrivo se succedeva qualcosa di negativo, anche a persone a me meno vicine. E quindi sicuramente molto, molto, molto sensibile, nello stesso tempo anche molto molto solare. Pensavo sempre il negativo mi faceva molto male e il positivo mi faceva stare bene. Cercavo di vedere tutto in maniera bella, insomma.
15: E che cosa rimane di quella ragazzina, di quella Loredana sedicenne, diciottenne?
16: Rimane che la vita, gioco forza, ti indurisce un po', è brutto dirlo, però avviene, immagino io, un po' per tutti. Diciamo che le esperienze negative in qualche modo ti rafforzano tanto, però nello stesso tempo ti rubano quella solarità iniziale, no? E comunque ti segnano anche le piccole esperienze negative.
15: Ecco, se tu potessi incontrare oggi quella Loredana sedicenne che entrava appunto, che cosa le diresti, oppure cercheresti di proteggerla in qualche modo?
16: Allora, intanto in certi momenti la recupero, la vivo, e sono forse i momenti più belli. In certi momenti mi impongo, mi piace rivivere proprio con quello stato d'animo. Sarebbe una grande conquista recuperare anche soltanto un 50% di quello stato d'animo. Cerco di fare un percorso su me stessa proprio per ritrovare tutto quello che è di bello, di autentico e dispensierato, se vogliamo, no? Una ragazza giovane ha anche meno pensieri, quindi a volte mi alleggerisco di tutte le problematiche, i pensieri, e cerco di ritornare quella Loredana, insomma, ragazzina.
15: Senti Loredana, tu hai un rapporto, un legame molto forte con la tua famiglia, non solo quella che hai costruito poi con Albano, ma con i tuoi figli, ma anche con la tua famiglia d'origine. Oggi come vivi questi rapporti? Come fai a coltivarli? Riesci comunque a mantenere vivo questo legame con la tua famiglia di origine e con quella che hai costruito?
16: Guarda, ne parlavamo proprio ieri con Albano, stavamo pranzando io e lui, non capita spessissimo di essere solo in due perché siamo sempre tantissimi, però parlavamo proprio di questo e pensavamo a quanto fossimo stati comunque fortunati, perché avendo avuto alle spalle entrambi due famiglie molto unite, molto solidali, quindi per certi versi noi parliamo lo stesso linguaggio, e quel linguaggio che noi abbiamo proiettato nei confronti dei nostri figli. E riflettevamo su questo, riflettevamo sul fatto che io e lui di fatto non abbiamo mai discusso su problematiche che riguardassero i figli, mai. E, dicevamo proprio questo, siamo stati estremamente fortunati ad avere lo stesso punto di vista, le stesse idee, cioè viaggiavamo veramente su binari paralleli, e questo ci ha aiutato tantissimo ed è stata una grande fortuna che reputo debba essere riconosciuta ai nostri genitori, alle nostre famiglie di origine. Famiglia d'origine con la quale io ho tuttora un rapporto fortissimo con tutti e tre i miei fratelli, con i miei genitori, i miei nipoti. Devo dire la reputo una grande risorsa e una grande fortuna, una risorsa proprio emotiva, una fortuna, ed è anche una forza che aiuta ad affrontare qualsiasi problematica. La vita non sempre è facile per nessuno, e quindi diciamo che questa è una grande risorsa per poter affrontare anche le piccole o grandi difficoltà.
15: Questo è stato anche un collante molto, molto forte con Albano, proprio lo dicevi, questa condivisione dei valori. Perché al di là dell'immagine ovviamente della tua bellezza eccetera, io conoscendoti so che dietro c'è una donna molto sensibile, molto mamma e molto moglie, nel senso molto compagna di vita. E questo legame con Albano, mi ricordi da quanti anni li state insieme?
16: Beh, noi siamo insieme da 26 anni.
15: Ecco.
16: Diciamo che sì, questo legame, allora intanto ovviamente non è stato sempre rose e fiori, quindi è stato un rapporto che abbiamo costruito col tempo e nel tempo. Ci sono stati sicuramente dei momenti anche di grandi attriti tra me e Albano, però la nostra forza è stato proprio l'elemento di cui ti parlavo prima, e quindi poi hanno preso il sopravvento certamente il rispetto, la lealtà, l'educazione, il senso del dovere, e quindi siamo riusciti a raggiungere un grandissimo equilibrio insieme, del quale ancora beneficiamo entrambi.
15: Perché?
16: Cioè, grazie a Dio, diciamo che questo è un rapporto che abbiamo costruito nel tempo, e abbiamo anche faticato e continuiamo a faticare e a difendere con grande forza. E ti assicuro che è stato un rapporto anche molto complicato da vivere, un po' dovuto magari a dei momenti nostri e un po' perché a volte è stato anche un po' contrastato dall'esterno, quindi continuiamo a lottare per portarlo avanti, ma è anche questo uno stimolo.
15: Sì, per andare avanti. 26 anni sono davvero un bel pezzo di strada insieme. Ma su quali pilastri si fonda il vostro rapporto?
16: Il nostro rapporto si fonda sicuramente sul nostro progetto principale, rappresentato dai nostri figli, e poi anche dallo stare insieme, dalla nostra voglia comunque di ritagliarci i nostri spazi, pianificare il nostro futuro, perché sai, non c'è un'età limite per pianificare il proprio futuro, e noi ancora ci concediamo questo lusso, ogni tanto pianifichiamo, pensiamo a come cosa potremmo fare nel futuro. Insomma,
15: e a questo proposito, non posso non chiederti di queste nozze che sono state annunciate in qualche modo proprio da Albano e di cui non stiamo sentendo parlare.
16: Diciamo che è un progetto che per noi non è cambiato assolutamente nulla. Vedremo.
15: Quindi non si esclude nulla.

0: Viceversa. Purtroppo nel bene e nel male è sempre così, bisogna sempre essere, insomma, pronti ai cambiamenti. Questo
1: E
0: credo che sia
1: questo
0: il
1: mi
0: segreto.
1: trovi d'accordo. Intanto, che da un punto di vista, come dire, professionale, che momento stai vivendo, Loredana?
0: Ah, bello, sereno, faccio le cose che a me piace fare, con molta serenità, con molta tranquillità, partecipo a trasmissioni belle come questa tua, per esempio. E niente, molto serenamente, anche sotto quel profilo. Diciamo che io non vorrei dirlo troppe volte perché poi sono anche un po'. Però
1: Scaramantica.
0: guarda, non proprio, ma insomma, quindi devo dire che è un momento abbastanza sereno, nonostante tutte le cose brutte, ma questo è inutile che io lo dica, nonostante tutto quanto di brutto ci circonda in Italia e nel mondo, perché poi di conseguenza lo viviamo anche noi, cioè non è che un singolo che sta magari in quel momento bene, che vive bene la propria vita, non lo avverta. Purtroppo avvertiamo anche le negatività, no? Tutto quello che parte
1: Che avviene
0: ci
1: intorno a
0: arriva.
1: noi,
0: Ma
1: certo.
0: avviene, ma per forza è inevitabile. La società è la nostra, è quella e la condividiamo con tutti i milioni di abitanti del mondo. E quindi quando non va bene in una determinata parte del mondo, di conseguenza ne soffriamo tutti.
1: Senti
0: Cioè, quindi.
1: Loredana, c'è un'occasione che tu consideri persa nella tua vita professionale, ma è anche in quella, se vuoi raccontarlo, nella tua vita privata?
0: Allora, ce ne saranno state sicuramente tantissime, tante, diverse, magari non tantissime, ma diverse, però io penso che per ogni occasione persa, magari ce ne sarà stata un'altra invece presa. E quindi non ho nessun tipo di senso di colpa rispetto a scelte fatte oppure non fatte. Il risultato della mia vita è quella che vivo in questo momento, sono soddisfatta. Se tu mi chiedi sei felice, mi sembra felice un po' troppo. Sono serena, sono tranquilla e quindi mi sembrerebbe un bel traguardo. Quindi è andata, credo, in una dimensione di equilibrio la mia vita fino ad oggi, poi.
1: Sentivo proprio l'altro giorno, diciamo, ne parlavi tu, te lo hanno chiesto, ma ne parlavi con molta anche tranquillità del tuo rapporto con Romina. Chiaramente un rapporto che ha vissuto evidentemente di alti e bassi. Adesso a che punto siete?
0: Guarda, io sono sempre stata per la pace in ogni senso e quindi a me sinceramente io credo che il negativo faccia male a tutti. Io credo che non ci sia un limite per tendere una mano e quindi per me non sarebbe anche comodo nel senso egoisticamente, perché io penso che queste liti, queste acredini, non facciano alla fine in fondo bene a nessuno, soprattutto quando si hanno dei cari affetti in comune. E quindi io penso che sarebbe un gesto sicuramente di maturità. Io non sono per gli scontri in genere, però tantomeno alla nostra età. Tantomeno alla nostra età, una persona inizia, lo so che è triste, però inizia a tirare, io a 54 anni inizio a tirare le fila, allora io vorrei veramente vivere la vita, l'ho sempre desiderato, ma adesso ancora in maniera anche più forte, vivere la vita in piena serenità
1: Beh,
0: con chiunque.
1: secondo te.
0: Ovviamente nella vita non puoi frequentare chiunque, cioè io sono per il rispetto. Non è obbligatorio frequentarsi, non è obbligatorio viversi, però secondo me è necessario il rispetto. Il
1: Ma
0: rispetto reciproco credo che sia necessario.
1: pensi che Romina sia sulla tua stessa lunghezza d'onda in questo senso?
0: Non lo so, questo non lo so, sinceramente non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei, non lo so. Mi auguro di sì, auspico che un domani lo sia anche lei, se non lo è già, non lo so, però
1: Sicuramente,
0: non posso parlare per conto suo.
1: Albano ha sempre
0: Ecco, ti posso
1: cercato,
0: dire che
1: sì.
0: Albano certamente è sulla mia stessa lunghezza d'onda. Ecco, Albano te lo posso confermare con grande certezza, è assolutamente sulla mia stessa lunghezza d'onda.
1: E di questo ne sono convinta, perché Albano ha
0: Poi
1: sempre
0: tu
1: cercato l'equilibrio. Sì.
0: conosci bene Albano e quindi conosci anche il suo pensiero.
2: Ci fanno

0: parliamo invece a questo punto del tuo rapporto. Tu hai detto la tua età, io devo dire non tutte le donne la dicono con la sua stessa semplicità, soprattutto le donne che insomma sono state molto desiderate, lo sono ancora, ma che rapporto hai con il tempo che passa, Loredana?
1: Allora, sinceramente lo dico, però non pensare che mi faccia proprio strapiacere ogni anno che passa, insomma, dico ah, però sto, cioè, lo valuto, non è che non lo valuti, è normale che avrei, però ho iniziato a fare pace anche, tu pensa che quando avevo 30 anni ero più ossessionata dall'estetica che non adesso che ne ho 54 e avrei anche dei validi motivi magari per esserlo rispetto a prima, ma non lo sono molto meno, lo sono diventata molto meno. E io ho capito che era una mia grande fragilità quella dell'estetica, l'ho superata con l'età.
0: Ecco, lo sai che questo si percepisce anche quando ti vediamo in TV, nel senso che si avverte una consapevolezza diversa del tuo essere donna, senza la ricerca ossessiva della perfezione, alla quale ovviamente nessuno di noi si è sottratta in un'età più giovane, perché adesso al di là delle varie, come dire, ipocrisie che ci sono, tutte le belle donne hanno cercato di mantenersi in forma, di mantenere comunque un aspetto giovane. Quindi il problema è forse è stato che tu non ne facevi mistero, e alla fine forse questo, se posso dire, non so, me lo dirai tu, potrebbe averti in qualche modo penalizzata?
1: Bah, allora guarda, certamente penalizzata, nel senso che ha mostrato, cioè le mie fragilità hanno prevalso, però c'era anche, ho mostrato appieno le mie fragilità, questo certamente. E no, ma quando venivano lette come fragilità ancora ci poteva stare. Purtroppo non venivano lette come fragilità, non tutti, o almeno qualcuno le avrà lette, qualcun altro no, ma venivano lette come una voglia di strapiacere, oppure una voglia di mettersi al centro della, oppure quei capelli che continuamente toccavo. Adesso lo faccio molto molto meno, è come se fosse la ricerca delle, quella era semplicemente una grandissima insicurezza che faceva molto male a me in primis, e veniva anche recepita dal pubblico, era anche fastidiosa da vedere, me ne rendo conto, però era la mia emozione, quindi è una cosa che faceva stare male prima me, e poi capivo che non era certamente un linguaggio giusto. Adesso che veramente ho abbassato ogni tipo di, adesso vivo in maniera talmente serena che se un capello sta spettinato, una maglia non è perfetta, me ne importa relativamente, cioè mi piace più esserci, parlare, esprimere il mio pensiero, basta, il resto passa in secondo piano. Ci sono dei momenti in cui anch'io, insomma, mi piace ancora l'idea di curarmi, di non oltrepassare per esempio un certo limite di peso, insomma, però lo vivo in maniera molto più serena e meno ansia. Infatti dico, ma come ho potuto a 30 anni preoccuparmi, no? Quando grazie a Dio la natura a 20, 25 anni, 30 anni va già bene da sola, nel senso, voglio dire, qualsiasi ragazza a 30 anni, 25 anni, una bella ragazza comunque. E quindi niente,
0: te lo chiedo per un'amica, diciamo così, perché è una domanda, ma e come si fa ad arrivare a questa consapevolezza, a questa sicurezza? Cioè, qual è stato il punto di rottura rispetto al fatto appunto in cui che tu stessa ammetti di aver qualche modo privilegiato questa attenzione particolare all'aspetto fisico? Qual è stato il punto di rottura, comunque la svolta in questo senso?
1: Ma proprio quando tu vedi le prime magari rughe che comunque combatti, e io sono una che comunque cerco in maniera non esagerata, ma cerco nei limiti magari di stare un po' attenta, quando tu vedi le prime rughe, le prime cose, dici cavolo, e poi vedi qualche foto, no, di tipo 10, 15, 20, dicevo madonna, ma com'ero così insicura, cioè dove non avevi realmente, cioè a 30 anni, a 25 anni non c'è una mezza ruga, e lì invece pensavo, stavo attenta così, e allora proprio vedendo quello dico adesso sono così, magari tra 15 anni vedrò le foto mie di adesso e dirò ma come avrei voluto essere, quindi vivo con molta serenità.
0: C'è stato un momento in cui ti sei sentita sola, Loredana?
1: Allora, c'è ancora, ci sono delle giornate in cui magari mi sento particolarmente sola. Questo sempre è successo nella mia vita. Ci sono stati sempre dei momenti, ma poi appunto ti parlavo della famosa famiglia, dei famosi amici, dello stesso al bar. Poi secondo me ogni tanto sentirsi soli è utile per fare un bilancino della propria vita. Quindi ogni tanto sentirsi soli e ritrovarsi soli fa anche bene.
0: Parliamo della maternità. Tu hai un, diciamo, attaccamento molto forte con i tuoi figli, giustamente, con Jasmine, che in questo momento sta per affrontare un'esperienza, diciamo, impegnativa da un punto di vista professionale. Che cosa le consigli? Stiamo parlando di Jasmine, tale e quale show.
1: Sì, allora sì, inizierà questa esperienza e sono felice per lei, anche Albano è molto felice per lei. Allora, Jasmine è una che certamente ha bisogno di affetto come tutti i figli, però è una che non ama ricevere particolari consigli, se non sul generico. Però per quanto riguarda le situazioni specifiche è abituata lei a gestirle da sole e io rispetto i suoi spazi, quindi sicuramente non mi astengo da ogni tipo
0: E che
1: di
0: cosa senti di
1: consiglio.
0: suggerirle? Proprio, come dire, per
1: Allora,
0: dire.
1: lei suggerirei, io ho visto per esempio la sua presentazione in conferenza stampa. Io credo veramente, io non avrei nulla da suggerirle perché io alla sua età avrei iniziato a toccarmi i capelli, ad entrare in panico, a dire ad essere. Invece lei l'ho vista, cioè una proprio serena, pacata, tranquilla, simpatica, spiritosa. Allora lei è se stessa, cosa che io non riuscivo ad essere alla sua età o anche più grande. Lei è se stessa, quindi non avrei veramente nulla da suggerirle. Potrebbe essere il contrario, lei potrebbe suggerire qualcosa a me.
0: E Albano? Albano cosa le dice, visto che comunque va ad affrontare, come dire, un'esperienza che riguarda la musica e quindi qualcosa può, diciamo, qualche suggerimento, qualche consiglio sicuramente le darà in questo senso. Che cosa dice
1: Guarda,
0: Albano?
1: noi la supportiamo, è chiaro, la supportiamo moltissimo, però anche lui, se lui dice, le suggerisce sempre di prepararsi, di trovare bravi insegnanti, infatti lo fa, quello di studiare sempre, ma quello in genere, di studiare all'università, quindi di finire questi esamini che le rimangono, di studiare. Lui ha sempre, e anch'io, in questo siamo insomma, anche in questo siamo molto simili, sempre di attingere il più possibile dallo studio.
0: Loredana, intanto ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa bella chiacchierata. Comunque, per tirare le somme, è un momento bello della tua vita, sei in una situazione, insomma, una fase di equilibrio da un punto di vista personale con il tuo rapporto con Albano, ti senti anche evidentemente di essere pronta in qualche modo a, chiamiamola così, fare pace con Romina. Ma ci sono delle domande che ti farò qui, diciamo, mi aspetto delle risposte anche secche, veloci. Allora, c'è qualcuno a cui senti di non aver detto abbastanza ti voglio bene?
1: Ma ti voglio bene non è mai sufficiente per nessuno, cioè continuerei a dirlo ad oltranza ai miei genitori. Non lo dico apertamente, però lo manifesto, forse ai miei genitori.
0: Qualcuno a cui non sei riuscita ancora a dire ti perdono?
1: Ma ti perdono. Perdonerei qualsiasi persona mi abbia fatto degli sgarbi, quindi ti perdono, lo lascio intendere. Tutte le persone che magari mi hanno fatto degli sgarbi ho continuato poi a frequentarle, ho continuato, quindi ho perdonato, quindi l'ho detto
0: E
1: abbondantemente,
0: invece
1: l'ho dimostrato.
0: quando hai paura, chi è la prima persona che chiami?
1: O mia madre o Albano.
0: Albano ti risponde in questo senso, è una persona protettiva?
1: Nel momento della necessità, sì, non lo è, non è uno protettivo abitualmente, no, anzi, Albano, contrariamente a quello che si possa immaginare nell'immaginario collettivo, non è né come padre né come. Però c'è, nei momenti in cui deve esserci, c'è.
0: Quando sei felice davvero, qual è la prima persona con cui vuoi
1: La mia
0: condividere?
1: gemella,
0: Ah, la tua gemella, la tua gemella. Senti, Loredana, siamo arrivati a quella domanda che faccio sempre quando vorrei che per un attimo sparissero i microfoni, le telecamere quando ci sono, gli ascoltatori che ci stanno sentendo. Qual è la verità su di te che hai impiegato una vita intera ad ammettere a te stessa?
1: La verità su di me. No, adesso l'ho ammessa, la mia che sono una persona estremamente insicura, però poi forte alla lunga. Cioè io vivo le insicurezze temporanee, delle scelte piccole, quotidiane, mi mettono ansia, però poi sono una persona molto determinata a lungo termine.
0: Sei una persona vera, Loredana, questo è quello che penso di te, che pensano le persone che ti conoscono, e quindi ti ringrazio. Ti ringrazio per questa bella chiacchierata e mi piace dire e pensare soprattutto e condividere con te questa riflessione. Se sei d'accordo, ogni confessione lascia qualcosa a chi la fa e a chi l'ascolta. Sei d'accordo?
1: Devo dire che questa chiacchierata con te, permettimi di dirlo, è stata terapeutica, guarda, oserei dire terapeutica, per me è bellissima, mi ha fatto proprio bene, perché poi sai, a volte uno non ha il tempo di riflettere su se stesso, aiutato da un'amica in questo caso, e ancora da una conduttrice, ma anche da un'amica, è ancora più bello e ti ringrazio di cuore.
0: E io ti ringrazio davvero, ti auguro tutte le cose belle che desideri, e ci sono, devo dire, parole che si dicono, altre che si confessano, questo è Confessioni e noi ci ritroviamo questa sera a partire dalla mezzanotte, poi se volete riascoltarci su Rai Play Sound, io vi do appuntamento ogni sabato dalle 6:30. Grazie, grazie Loredana, grazie a voi ascoltatori.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente di 12 morti e 309 feriti. Il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi, 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante scalo del paese, quello di Dammam, ad est dell'Arabia Saudita. Neutralizzato un terzo missile. Nello stretto di Hormuz, intanto, esplosione su una superpetroliera provocata da una mina per Teheran. Stavano navigando senza autorizzazione. Il presidente americano Trump avverte Zelensky: l'Ucraina dovrebbe trovare un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo, e lo accusa: crea problemi al mondo, faccia come vuole ma smetta di attaccare le raffinerie russe. Da Kiev replica il ministro degli esteri Sybiha: Zelensky ha il sostegno del suo popolo. La delegazione ucraina lascia in anticipo i colloqui di Miami. E l'Europa, come Kiev, critica l'accordo sul diesel tra Washington e Mosca, così il tycoon finanzia la guerra dello zar. Non è il momento di allentare la pressione, dicono da Bruxelles. Manifestazione in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino. Si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. A Roma proseguono le indagini sulla banda della minicar dopo 6 aggressioni tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Al vaglio degli investigatori la denuncia del furto di un veicolo simile a quello segnalato dalle vittime. Restano intanto gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato investito. Sport, calcio, la Serie A, vittoria per il Napoli 2-1 per il Genoa, 2-1 sulla Fiorentina, Inter 3-0 sul Parma e Napoli 3-0 con il Frosinone. Oggi Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Singapore, Verstappen in pole position subito dopo Leclerc ed Hamilton sulle rosse. Ed era l'ultima notizia. Linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
3: Eccoci qui, buonanotte, 1:02 con Giovanna Insardi alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, il programma a cura di Andrea Cacciagrano. Inizia adesso la puntata 1192 di Stereonotte Brasil con me, con Max De Tomassi. Iniziamo con Orchestra Imperial e Nina Becker, Mi Deixa in Paz, un bellissimo progetto di un po' di anni fa che purtroppo ha lasciato molte persone con muita saudade.

dicevo che hanno lasciato molta nostalgia questi ragazzi, perché negli anni 90, inizio 2000, hanno messo insieme questo gruppo che si chiama Orchestra Imperial. C'erano forse i più importanti musicisti del Brasile dell'epoca. C'era Wilson Das Neves alla batteria, c'era Seu Jorge alla voce, Nina Becker in questo caso, che canta questa canzone che si intitola Mi Desci in Pace, vuol dire Mi Lasciami in Pace, Moreno Veloso e tanti altri artisti come Lancelotti, per esempio, altro grande percussionista. Purtroppo si sono sciolti, però è stata una bellissima esperienza. Allora, questa notte 10 ottobre ascolteremo una playlist dedicata ai più importanti artisti brasiliani candidati al Latin Grammy. Il cantautore argentino Diego Moreno ci presenterà fra qualche minuto il suo nuovo singolo Sueño Robado, un sogno rubato. Con lui parleremo anche dei due più interessanti fenomeni contemporanei della musica argentina, guarda caso candidati al Grammy Latino, Milo Jota e Catriel con Paco Amoroso. Ci colleghiamo con Rio de Janeiro, il nostro corrispondente Franco Cava ci informa sulle novità culturali della Cidade Maravigliosa. Conosceremo anche Orofino, un talentoso cantautore siciliano innamorato del cavaquinho, che è una piccola chitarra brasiliana, e della musica che viene dal Brasile. Orofino ci presenterà i brani contenuti nel suo debutto discografico, una specie di 45 giri, Amarello e EU. Poi nella canzone Si Racconta scopriremo come è nato uno dei brani più rappresentativi della musica del nord-est brasiliano, Ai Que Saudade de Você. Domani intervistiamo Teresa Cristina, non perdetevi l'intervista, una delle più grandi sambiste di Rio del samba contemporaneo. Torna Mafalda Minozzi, meravigliosa, da New York. E in occasione della giornata dei bambini, si celebra in Brasile il 12 ottobre, Dia das Crianças, le dedicheremo anche più spazio a questa festività e alle canzoni brasiliane che sono state composte pensando a loro. Per entrare in contatto con noi, 335-699-2949, numero ovviamente che serve per i vostri WhatsApp, oppure su Instagram, Max e Tomassi. Mi trovate sia su Instagram che su Facebook. Iniziamo con Caetano Veloso e Maria Bethânia, Alegria, Alegria.

Allegria, allegria, Caetano Veloso con la sorella Maria Bethania. Questo brano è stato registrato dal vivo durante il loro tour Caetano e Bethania a vivo. Molti ascoltatori mi hanno scritto chiedendomi per quale motivo questo spettacolo di Caetano e di Maria Bethania non è mai arrivato in Europa, o meglio, molti ascoltatori mi hanno chiesto perché non è arrivato in Italia. Molto semplice, è uno spettacolo fatto e pensato per gli stadi, e quindi immaginate che Caetano Veloso e Maria Bethania sicuramente in Italia non possano riuscire a riempire un luogo così grande come lo stadio. Quindi purtroppo magari speriamo di rivederli ancora, perché Caetano ha più di 80 anni, Maria Bethania più o meno a quell'età, e quindi potete immaginare che, non so, non sempre dopo gli 80 anni si ha voglia di andarsene in giro per il mondo a fare tournée. Non è escluso però che Caetano non torni in Italia e in Europa la prossima stagione. Vi daremo maggiori notizie fra qualche settimana, magari quando saremo in Brasile a raccontare il Brasile attraverso Stereonotte Brasil da Rio de Janeiro o da Florianopolis, perché poi andremo a Florianopolis a realizzare una puntata all'interno dell'Università Federale di Florianopolis con il patrocinio accolti dal corso di giornalismo dell'Università Federale. Bene, poi voglio dirvi che già ci hanno scritto al 335-699-2949, c'è Graziano da Adria che ci saluta, dice finalmente un po' di allegria. In effetti il brano che avete ascoltato era Allegria, Allegria, che risale al tempo del tropicalismo, che è stato ripreso da Caetano e da Maria Bethania. No, vorrei salutare un portiere. Non è Svilar, che poverino si è rotto il dito, quindi domani, anzi oggi, non gioca contro il Como. Non è nemmeno Donnarumma, un grande portiere italiano, no, è un portiere che è dalle parti di Corso Trieste, che fa proprio il portiere, e che si chiama Marsilio. So che ci ascolta sempre e ci ha fatto questa richiesta, salutatemi, e noi lo salutiamo proprio all'inizio della trasmissione. Siamo in diretta all'1:11, Artur Verocai a Morna contra Mão, e poi arriva il nostro amico Diego Moreno.

Produttore, arrangiatore, un genio della musica brasiliana, molto conteso dai grandi nomi come per esempio Seu Jorge, Roger e tanti altri. Questo signore si chiama Arthur Verocai, l'album Encore, Amorna Contramão, Amore Contromano, l'una e 16. Saluto Angela da Roma che mi ha scritto che bello iniziare in allegria, molto probabilmente la parola d'ordine di questa notte è allegria, e mi dice, mi fa una domanda: nel brano precedente, quello di esordio della trasmissione, per caso c'è un frammento che ricorda 007? Stiamo parlando di Orchestra Imperiale, Nina Becker, Mi desci in paese. Allora, il brano è di molti anni fa, sappiate comunque proprio la scorsa settimana, se non sbaglio, Federico mi correggerà, abbiamo parlato di Moacir Santos e di quanto lui abbia influenzato le colonne sonore della musica americana, in particolare quella di Mission Impossible, che è un plagio evidente del suo modo di scrivere. Molto probabilmente anche 007 avrà preso qualche cosa, o colui che ha scritto ovviamente la colonna sonora, avrà preso qualche cosa dal Brasile. Ricordiamoci che la gran parte della musica brasiliana viene dall'afrodiscendenza e la ritmica, anche dal punto di vista così nella melodia, è molto influenzata dall'afrodiscendenza. Adesso ci colleghiamo con Diego Moreno. Cioè, Diego Moreno ancora no, ecco, Napoli è lontana, però è vicina ma sembra lontana, però con Diego Moreno adesso parleremo di artisti argentini che stanno sorprendendo il mercato musicale discografico mondiale, e anche di un singolo che sta per uscire, anzi se non sbaglio è uscito proprio qualche ora fa, che si intitola Sueño Robado. Visto che non riusciamo ad entrare in contatto con Diego Moreno, io suggerirei alla regia di farci ascoltare subito questi ragazzi che si chiamano Catriel e Paco Amoroso, di cui parleremo con Diego fra qualche istante.

0: L'1 e 20, piccoli problemi tecnici che stiamo risolvendo. E a proposito di Catriale Paco Amoroso, poi ne parleremo con Diego Moreno. Dovete sapere che loro hanno addirittura 7 nomination per 7 categorie importanti, tra l'altro, nell'ambito del Latin Grammy. Canzone dell'anno, con questo brano che si intitola Hasta Jesus Tuvo un Mal Día, insieme a Sting addirittura. Miglior album di musica alternativa, l'album si intitola Free Spirits. Album dell'anno, sempre Free Spirits. Miglior canzone pop rock, sempre lo stesso brano, Hasta Jesus Tuvo un Mal Día. Registrazione dell'anno, questo brano qui, Aha, che inizia con una bossa nova, poi finisce nel mondo elettronico. Migliore performance di musica elettronica con Beto's Horns e miglior video documentario, Free Spirits The Film. Quindi tante candidature con... siamo collegati con Diego Moreno, maraviglia. Diaghito!
1: Sì, sono qui.
0: Oh, maraviglia, perfetto. Come stai?
1: Buenas noches.
0: Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Tutto bene?
1: Come stai? Tutto bene.
0: Devi, sì. devi sapere no, che abbiamo migliorato le condizioni tecniche dei collegamenti, però nello stesso tempo, visto che sono cose nuove, sai, a volte non funzionano perfettamente.
1: Si devono testare.
0: Si devono testare, ma tutto bene, il test è venuto bene. Grazie.
1: Sempre bene quando ci sentiamo,
0: al
1: Max,
0: nostro,
1: querido.
0: La nostra tecnica. Senti, allora, come va? Come hai passato l'estate?
1: Abbastanza bene, accaldatissimo, però facendo un po' di serate in giro, sì, portando lo spettacolo, diciamo, abbastanza nuovo con alcune aggiunte di brani, portando il libro soprattutto, Carlos Gardel, Il Tango a Napoli, sì, che mi ha portato e che mi porta tuttora a presentarlo, anzi saremo il prossimo 23 ottobre a Salerno, sì, una libreria molto molto conosciuta, quindi vi aspettiamo lì a Salerno e sono felice perché il libro mi ha dato il là per la scrittura di un docufilm. Abbiamo appena iniziato il percorso, poi te ne parlerò quando ci vedremo, perché prima o poi ci acchiappiamo,
0: ci
1: magari al premio,
0: certo,
1: Bianca da Ponte.
0: Ah, che bello, vieni, vieni. Allora, innanzitutto c'è un messaggio del nostro amico Alberto Picone che ci segue da Napoli, non è ancora a Belo Horizonte, e ti manda un grande abbraccio.
1: Poi, abbraccio grande.
0: Poi ti stai preparando per l'estate argentina?
1: Sì, proprio oggi parlavo col presidente di Casa d'Italia, è un'associazione
0: quando
1: che
0: vai,
1: tu non
0: quando
1: conosci,
0: vai giù?
1: Ma dal titolo, se Dio vuole, a febbraio, perché è il mese del compleanno di mio papà,
0: sì,
1: de mi viejo, sai come diciamo noi in Argentina,
0: mi viejo,
1: con affetto,
0: il
1: no?
0: Mio vecchietto,
1: mi viejo. Certo. E a tal proposito, guarda, fammi dire una cosa, anzi, due nomi molto importanti.
0: Sì.
1: Siccome ho detto mi viejo, se ne sono andati due artisti immensi in queste ore, Piero, sì, De Benedictis, chiamato e conosciuto per tutti, ha duettato, ma credo anche con artisti brasileros,
0: sì,
1: Piero, era il Tano Piero, lui nato a Gallipoli ma ha fatto tutta la sua carriera
0: in Argentina,
1: un cantautore sopraffine, molto, molto rispettato, molto conosciuto anche in tutta Latinoamerica, si è andato da poco, pensa che la sua versione di Mi Viejo, appunto una canzone dedicata a suo padre, nella versione italiana davvero bella, che si chiamava Un uomo senza tempo, fu un successo molto importante di Iva Zanicchi nel 1970.
0: Bello.
1: E un altro che se n'è andato per me, un maestro che ho avuto la gioia immensa di conoscere, Riccardo Solle, del gruppo Rock La Vox Day, che hanno creato nel 69 un concept album dedicato alla Bibbia,
0: sì,
1: e si chiamava appunto La Bibbia. Mandate a cercare due maestri diversi generi, ma che hanno fatto il rock nazionale, il rock argentino davvero immensi, e per me tutte e due molto importanti, quindi grazie per...
0: Bene.
1: Cioè, volevo ricordarvi attraverso te.
0: Senti, abbiamo parlato di Catriel e Paco Amoroso, sono due nomi importantissimi,
1: sì,
0: della nuova musica argentina. Tu, anche se vivi,
1: sì,
0: qui in Italia, sai perfettamente la dimensione del successo di questi due ragazzi, hanno addirittura inciso,
1: sì,
0: con Sting, che mi dici?
1: Che ti dico, che credo di avertela inviata io la canzone con Sting quando è uscita, ma poi io non è che li seguo, non è la mia generazione, sì, non sì. è in assoluto la mia musica, ma attenzione, intanto Catria Pacomoroso ti dico che all'anagrafe hanno un cognome bellissimo, no? Catriel Guerreiro e Paco Moroso, che è
0: Amoroso italiano,
1: nome d'arte, si chiama Ulises Guerriero.
0: Ah, quindi non sono, sì, di origini, non sono di origini italiane, quindi.
1: No, no, non credo, perché il primo Catriel sembra quasi portoghese, perché dice Guerreiro.
0: Guerreiro,
1: è
0: sì.
1: bellissimo come cognome. E loro si conoscono dall'età di 6 anni.
0: Sì.
1: L'aneddoto vuole che quando li chiamò il maestro, ma siete fratelli, tutti e due risposero con un sì, ma non si conoscevano. Ed è da allora,
0: non
1: quindi
0: si
1: pensa
0: sono
1: a te,
0: più
1: hanno
0: separati.
1: Comunque... Sì, 30 anni, 32, 33 anni ognuno, hanno fatto dei percorsi musicali diversi, molto, molto forti, stiamo parlando comunque di ragazzi che si sono formati in qualche modo nella musica, perché sì. intanto Catriel, credo non sbagliare, ma ha fatto una formazione musicale accademica, è diventato anche professore di chitarra, mentre Ulisse, ovvero Paco Moroso, sì. suonava il violino. Sono riusciti dal 2023-24 ad avere un successo mondiale. Io sono legato al loro brano che si chiama È l'unico, e quando hanno fatto il Tiny Desk,
0: sì.
1: credo che tutti
0: è bellissimo.
1: Quelli che ti
0: seguono... le Tiny Desk, e loro sono veramente magici, sono dei
1: eccezionali,
0: bellissimo.
1: Ma anche la qualità musicale,
0: fantastico.
1: Tu converrai con
0: sì,
1: me,
0: sì.
1: Che hanno proposto. Per cui loro avevano già una band, un gruppo che si chiamava Astor y las Flores de Marte, con il quale avevano altri due musicisti, adesso i nomi non me li ricordo,
0: sì.
1: e avevano fatto uno o due album, quindi poi è bellissimo, perché guardando, sapendo che volevo raccontarti e raccontare ai tuoi ascoltatori anche di loro, ho visto che Gardel c'entra sempre, perché hanno vinto
0: il premio Gardel.
1: Gardel in Argentina,
0: sì,
1: ugualando
0: sì,
1: Gustavo Cerati, che era il mio idolo adesso da
0: Cerati. Sono bravissimi. Senti Diego, adesso ci ascoltiamo invece una cosa molto più tradizionale, che è il tuo nuovo singolo che si intitola Sueño Robado. Lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Questo è il nuovo singolo di Diego Moreno.

0: Diego Moreno con Sueño Robado. Diego, a te le melodie escono fuori come i pensieri, no? Molto bella,
1: guarda, io sono
0: molto,
1: grazie,
0: molto
1: grazie, sono sempre felice di poter plasmare quelli che sono appunto le mie idee musicali, e questo è un brano al quale tenevo tantissimo che uscisse, perché sono appartengono a un progetto che si chiama Antologia, e vuol dire non tanto che sono stati fatti in tempi diversi, bensì che non avevano in qualche modo trovato la l'uscita, la collocazione, sì, per quanto riguarda la distribuzione, e avendo, come dire, tu hai sentito solo questa solo di Domenico Guastafierro al flauto, Davide Ferrante alla batteria, Corrado Calliniano al basso, che tra l'altro li troverai al premio Bianca da Porte perché sono la bassa e ritmica di quelli che accompagneranno gli artisti.
0: Vienici a trovare, vienici a trovare al Bianca da Porte,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, certo, verrò a trovarti, quantomeno a darti un grande abbraccio. C'è Francesco Maraniello, sì, e Ivan Russo, che sono tutti, perdonami, musicisti napoletani di un livello strepitoso, quindi sono felice, loro ci tengono per questo rispondono, ma ci tengo in primis io, quindi sono felice. Senti, che Sueño Robado possa avere... Adesso mi devi trovare una telenovelas.
0: Va bene.
1: Per Sueño Robado.
0: Va bene. No, tra l'altro ho sentito così profumo di Argentina in questa canzone, così come mi è successo qualche settimana fa, un mese fa, perché ogni volta che vado in Brasile cerco di visitare un posto che non conosco, un'area che non conosco. Mi interessava anche visitare quella parte più interna del Brasile verso l'Argentina, no? E sono andato a pochi chilometri dall'Argentina in un posto che si chiama Chavantina, una piccola città, dove ho conosciuto, tu sicuramente non la conosci, non è distante dall'Argentina, non è distante da Iguassù, e ho conosciuto due persone che sono poi due ascoltatori di Stereonotte Brasil, Diva e Luigi, che parlano bene italiano. Chavantina è un posto dove ci sono tantissimi emigranti italiani che sono arrivati in Brasile alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, così come succede in Argentina. Quindi li saluto perché è stata davvero una bella esperienza, tra l'altro in un ambiente in cui si parla un po' italiano, un po' in veneto, un po' in portoghese, e ovviamente dove si capisce perfettamente anche il castigliano, la lingua che parla.
1: Castigliano.
0: Va bene.
1: Bellissimo. Senti, bellissimo. Sono felice.
0: C'è il signor Alberto Picone che dice: meraviglia, Diego, clap clap. Quindi tutti quanti molto

0: il dottorato alla Università Federale di Santa Caterina. Lo salutiamo. Lui si chiama Francesco da Bergamo. Esatto, ti mandiamo un grande abbraccio e ci manda un link di alcune band amiche che hanno creato un ponte fra Brasile e l'Italia, e lo ascolterò presto. Diego, gran bel brano, sì. Tornando al tuo, il testo è tuo e la melodia è tua, giusto?
1: Sì, sì, testo e musica, e credo che nonostante io ho la mia tenera età, come diceva il nostro amico queridissimo Fred Congusto, sì. Inizio a dirlo pure io, credo che sia anche non solo sulle mie corde, ma anche con una sonorità molto possibile per questi tempi, sì. Certo, io faccio un genere e questi sono, come dire, i miei figli in qualche modo legati, se vogliamo, al pop, però si respira, credimi, sì, e questo l'hai detto tu, si respira un suono non dico sudamericano, però argentino probabilmente, e questa cosa mi fa molto molto piacere.
0: Senti Diego, tu insieme a Marco De Lillo sei uno degli artisti, ma anche degli ascoltatori, che ci ha fatto conoscere tante cose che arrivano dal mondo della musica argentina, no? Per esempio di Milo Jota mi hai parlato te.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, e quindi sono felice perché vedo che, a parte salutare Marco, che nel lati Grammy sono tra i più nominati,
0: sì.
1: No?
0: Sì, allora, Milo Jota è candidato come il miglior album folk, come Best Urban Performance per il brano Jill, e Record of the Year, cioè la registrazione dell'anno con la canzone Nino, e Album dell'anno La vita era mas corta, e Song of the Year, la canzone dell'anno con Solifican Dose. Quindi tante
1: cose. Incredibile, perché sebbene con Catril Paco Amoroso stiamo parlando di due ragazzi, insomma, sì. Ma già uomini, 33-32 anni, qua abbiamo un ragazzo di 19 anni, davvero è importante il percorso che è riuscito a fare. Lui si chiama Camilo Joaquín Villarruel,
0: sì.
1: Quindi Jota. Nato nella provincia di Buenos Aires, in un posto che si chiama Morón, sì. E niente, insomma, ha fatto un percorso partendo proprio, come hai detto tu, no? dal rap, da una musica molto urba, sì. No? se chiere
0: però
1: urbana,
0: poi adesso,
1: no?
0: però adesso si è avvicinato moltissimo alla musica tradizionale, che è molto bello.
1: È questo, no? Che il linguaggio contemporaneo incontra il folklore nel suo nuovo, come dire, nella sua nuova impronta musicale. Sì. E io non sapevo qual era le nomination, perché non sono andato a informare, cioè non lo sapevo, e sì. Uno dei miei brani prediletti è questo dal titolo Nino, Bambino, sì, che sì. Ha anche un video molto crudo, perché devo dire che comunque racconta storie di una realtà, di una vita non facile, come la dei tre quarti del pianeta, e molte delle periferie del mondo vivono questo tipo di realtà. Nino, andatelo a vedere, è molto bello. Poi a me piace molto un altro brano che, se ricordo, si chiama Bajo de la Piel, bellissimo.
0: Senti,
1: Milo Jota,
0: andiamoci a sentire, sì. Questo delizioso Milo Jota con La vida era más corta.

0: Millohota, l'1.41 qui in Italia, perché ci ascoltano da varie parti del mondo, soprattutto dal Sud America, soprattutto dall'Argentina, soprattutto dal Brasile, dove abbiamo molti ascoltatori, ed è per questo che noi per esempio diamo notizie su concerti italiani e non che avvengono in Brasile, in particolare a Rio de Janeiro e a San Paolo, perché ci sono molti italiani o discendenti che sono interessati all'ascolto di Radio 1, proprio per così allenare la lingua italiana, non trovi, Diego?
1: Sì, assolutamente. Comunque, tornando a Milo Jota, è notevole questo avvicinamento del folklore con l'elettronica, anche se ho visto per video un suo concerto e si avvale di ottimi musicisti, percussionisti, quindi ecco. Quando si parla di musica in qualche modo attualissima, allora appunto lui è 19enne, quindi è generazione ultra giovane, però si avvale di una produzione davvero eccellente, che non riguarda che lui viene e ti fa il rap, il trap con dietro il computer.
0: La produzione è bellissima.
1: È pazzesca, credimi. Diciamo che seguono in qualche modo, tu l'hai scoperto davvero parecchi anni fa, insomma un bel po' di anni fa, anch'io credo, stiamo parlando di Rosalia, è un po' quel tipo di cammino, di percorso, quello di in qualche modo una ricerca personale attraverso il folklore per poi farlo diventare altro. Oggi parlavamo di Catriel e Paco Amoroso, lì è diverso, loro sono più Catriel dice che loro fanno super musica perché loro sono metalari,
0: sono rivoluzionari.
1: In realtà sono rivoluzionari e fanno una musica che può avere a che fare più con l'America del Nord, quindi col funk, con questi tipologie. Invece qui stiamo parlando di una sorta di una nuova Argentina musicale che guarda comunque al mondo ma non rinuncia alla propria identità, e quindi è un linguaggio molto contemporaneo che a me ha colpito subito. Io sono contento di dirlo, ti ripeto, non è la musica che seguo continuamente, ma sono felice tra l'altro
0: di tutta questa qualità,
1: Paco Amoroso,
0: di tutta questa qualità,
1: di alta qualità. E hanno fatto, sai che hanno fatto, sicuramente lo sai, tutte e due sono venuti in Italia. Milo Jota è stato a Palazzo Visconti a Milano, ha fatto una diretta YouTube con oltre 30.000 presenze, è stato a settembre. E Catriel invece, Catriel e Paco Amoroso erano stati programmati all'Unipol Forum di Milano, ma poi hanno ridimensionato, immagino per la preventa, non lo so, all'Alcatraz, posto meraviglioso.
0: Però ci andrei molto volentieri a vederli. Senti Diego, ci salutiamo con un progetto tuo di un po' di tempo fa che ancora è nel mio cuore, le canzoni di Buongusto, visto che tu hai lavorato tanti anni con Fred Buongusto. Non so quando l'hai conosciuto, forse erano i primi anni in cui eri in Italia, immagino, no? Eri davvero, non eri, diciamo, giovane, che non eri giovane come Milo Jota, però insomma eri abbastanza giovane.
1: Beh, come Catriel probabilmente, perché poi ho passato, quindi un pochino più grande che Catriel e Paco Amoroso, e l'ho incontrato nei corridoi di Via Teulada. Gagliotta fu la Rai, lui si avvicinò e mi disse "mucho gusto Fred Buongusto", al sapere che io fossi argentino. È stato carinissimo e mi intonò "che bella idea questa sua hit". Per questo il progetto non solo si chiama Canzoni di Buongusto, il progetto di cui parlavi poc'anzi, ma si chiama "Che bella idea", perché era la hit di Fred, è tuttora la hit di Fred in tutta l'Argentina, ma anche in Brasile.
0: Senti, il brano che ascoltiamo e ci salutiamo, Diego, poi ovviamente venisci a trovare quando vuoi, è con Fabio Concato, Pino Ciccarelli e te, ovviamente, in questo Spaghetti a Detroit, in Canzoni di Buongusto. Ciao querido!
1: Bellissimo!
0: Buonanotte!
1: Grazie, Mac, un abbraccio!
0: Ciao Diego!
1: Ciao, grazie a tutti voi! Viva Brasile!

0: Fileno, Fabio Concato, Pino Ciccarelli, Spaghetti a Detroit, in questo album omaggio a Fred Buongusto, canzoni di buon gusto, con questo neologismo che ricorda il cognome del grande Fred. L'1:47 qui su Rai Radio 1 in diretta a Serenotte Brasil, un grande autore italiano, Fabio Concato, che si è innamorato tanti anni fa, quando era bambino, della bossa nova e in particolare della musica brasiliana. Dietro ad ogni canzone c'è sempre una storia, come in questa che si chiama Gigi.
1: Ascoltavo un signore che aveva una voce così. Non capivo che lingua parlasse, ma mi era simpatico.

che cercavi di segnarmela. Mi dicevi, hai le mani ancora piccole, ma che accordi complicati al Sud America. Certo che a vedere te sembrava facile, era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te.

siediti qui. Ma da quando tu sei partito non c'è più musica. Stai tranquillo, lo so che col tempo mi passerà. Scrivo molto, ma quello che scrivo è così malinconico come questa canzone, chissà

Dietro ogni canzone c'è una storia, alcune storie sono molto divertenti, allegre, questa qui è un po' triste ma molto intensa, molto bella, poi accompagnata dalla voce del grande Concato e dal pianoforte di un amico carissimo, un bravo musicista eccellente che si chiama Paolo Di Sabatino, che salutiamo se ci sta ascoltando. Gigi, era il tempo in cui cominciavo a sentire musica, ascoltavo un signore che aveva una voce così, non capivo che lingua parlasse, portoghese, ma mi era simpatica e riempiva la stanza di note e di poesia, e tu eri lì con me che cercavi di insegnarmela. Il papà di Concato, così come è successo magari con il sottoscritto, con i padri di tante persone che ci stanno ascoltando, faceva ascoltare a Concato João Gilberto, il grande papa della bossa nova. Dicevo, dietro ogni canzone c'è una storia, perché la vita è fatta di storie. Vi ricordo che c'è questa nuova rubrica che si chiama La canzone si racconta. Questa sera racconteremo la storia di un brano molto popolare nella musica del nord-est che si intitola Ai chi saudagi José, che nostalgia che ho di te. Fabio Concato con Paolo Di Sabatino e ovviamente questa citazione di João Gilberto in questo brano che abbiamo ascoltato da un album dal vivo che si intitola Gigi, il nome del papà. È chiaro che l'artista di cui si parla è il grande João Gilberto de Oliveira, che ha inventato la bossa nova insieme ad Antonio Carlos Jobim, a Vinicius de Moraes nei testi. Ricordiamo una bossa nova nata nel 1958 con un album di Eliseci Cardoso, Canção do Amor de Mais, poi immediatamente esplosa con Chega de Saudade di João Gilberto, fin quando negli anni 70 João Gilberto è arrivato forse al culmine della sua carriera. Negli anni 70, se non sbaglio era il 76, lo stesso anno di Songs in the Key of Life di Stevie Wonder, João Gilberto fu chiamato dalla Warner per realizzare un album meraviglioso arrangiato da Klaus Ogerman, album semplicemente unico nell'ambito della storia della musica e della bossa nova, che si intitola Amoroso. Già da questo titolo è tutto un programma. Il brano si intitola Trisci, Antonio Carlos Jobim l'autore, João Gilberto, arrivando al GR1 delle ore 2. Poi torniamo noi con Marcelo de Dois.

0: ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli 12 morti e 309 feriti. Il bilancio dell'attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh, la capitale saudita. Le vittime sono 4 arabi e 8 stranieri, tra cui un americano. I ribelli yemeniti hanno lanciato un missile balistico sullo scalo, dove il traffico aereo è stato sospeso. Attaccate anche l'altro importante aeroporto, quello di Dammam, ad est del paese. Neutralizzato un terzo missile. Da Riyadh risponderemo con fermezza. Nello stretto di Hormuz, esplosione su una super petroliera provocata da una mina per Teheran, stava navigando senza autorizzazione. E la crisi di Medio Oriente scoppia nel giorno in cui Trump torna ad attaccare frontalmente Zelensky, il corrispondente. And I think it's time for
4: Ukraine to get a new president. È tempo che l'Ucraina si trovi un nuovo presidente. L'attacco di Trump a Zelensky arriva dopo che il leader di Kiev ha criticato la sospensione per 6 mesi delle sanzioni americane sulle forniture di gasolio russo ai mercati mondiali. Zelensky, insiste l'inquilino della Casa Bianca, avrebbe potuto risolvere questa crisi molte volte e ha scelto di non farlo. Gli avevamo detto, spiega, di non colpire le raffinerie russe perché avrebbe creato problemi a tutto il mondo, prosegue riferendosi al rincaro del diesel. Suggerisco, dice Trump, che gli ucraini scelgano un altro leader per fare un accordo. Il presidente americano è reduce da una telefonata venerdì con Putin, di cui aveva sintetizzato il risultato sui suoi social. Mosca fornirà subito oltre 300.000 tonnellate di diesel al mercato americano e globale, poi altre 4 milioni e mezzo di tonnellate nei mesi successivi. Nel post nessun riferimento all'invasione russa dell'Ucraina. Trump vi spiegava invece che prezzi più bassi dei carburanti per gli americani sono per lui una priorità e si era detto certo che l'intesa, unita al controllo sullo stretto di Hormuz, farà scendere rapidamente i prezzi al distributore. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E la delegazione ucraina rientra da Miami in anticipo e incassa il sostegno dell'Europa. L'UE critica Washington per la sospensione temporanea delle sanzioni americane sul diesel. Così Putin ha più soldi per la guerra. La condanna a morte è un attentato alla dignità umana, così Papa Leone XIV, che ricorda come il carcere può proteggere i cittadini senza negare ai colpevoli la possibilità di redimersi. Un monito che arriva mentre negli Stati Uniti è polemica per la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood. Manifestazioni in tutta Italia a sostegno della Palestina, nel pomeriggio cortei in diverse città tra cui Roma, Milano, Napoli, Palermo e Genova. A Torino si sono registrati momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine, bruciate le fotografie di Trump e Netanyahu. È stato convinto ad arrendersi poco fa l'uomo che da ieri pomeriggio a Scanzo Rosciate in provincia di Bergamo ha minacciato di suicidarsi armato di pistola e si è barricato in casa. Dopo una lunga trattativa con uno specialista dei carabinieri è stato accompagnato in ospedale. Si tratta di un artigiano di 58 anni. L'allarme era stato dato dall'ex moglie che al telefono aveva sentito l'uomo in stato confusionale. Il maltempo che ha colpito il sud Italia, decine le frane, gli smottamenti, in particolare in Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, in Salento, in vigore ancora oggi, l'allerta arancione.
5: Molti danni anche a Bari, dove si sono allagati la cripta della Basilica di San Nicola e diversi sottopassaggi.
6: Come sono passato sono rimasto impantanato, dopodiché ha continuato a piovere, ad accumularsi acqua.
5: La situazione più difficile in Sicilia, dove sono ancora in codice rosso 2 dei 25 feriti provocati dalle trombe d'aria che si sono abbattute sul Trapanese, mentre 11 famiglie sono state sfollate. A Lipari invece si è lavorato per rimuovere dalle strade i detriti provocati dall'esondazione di 2 torrenti. Il sindaco Riccardo Gullo.
7: Si scatena l'inferno in un attimo e via giù, vento, precipitazioni copiose. Frane alla